0: Francesco è finito in acqua tra le onde senza più riemergere. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Dall'estero il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz ha subito un rallentamento nel fine settimana, secondo i dati pubblicati oggi, a seguito dagli attacchi alle petroliere, mentre i colloqui tra Stati Uniti e Iran per risolvere il conflitto in Medio Oriente si sono bloccati. Sabato 5 navi mercantili hanno attraversato lo stretto, mentre per domenica non è stata registrata alcuna, secondo i dati di tracciamento navale di Kpler, piattaforma di dati ed analisi in tempo reale che traccia i flussi globali di materie prime, energia e trasporto marittimi contro le 31 del fine settimana precedente. Il presidente americano Trump ha annunciato una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Lo riporta lo stesso Trump in un post sul suo social Truth in cui ha scritto: «Visto l'ottimo rapporto che ho con Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud». Trump ha aggiunto che tali esercitazioni non sono solo costose, con gran parte della spesa a carico degli Stati Uniti d'America, come al solito ci ha tenuto ad evidenziare, ma inviano un segnale del tutto inappropriato e ostile a un paese che, da quando lo stesso Trump è presidente, ha scritto ancora il capo della Casa Bianca, si è mostrato rispettoso e non ha rappresentato alcuna minaccia. Infine le previsioni per oggi, lunedì 17 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera nuvolosità variabile con rovesci o temporali.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola e sei venuta qua

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Si fa così. Se hai bisogno, se c'è un'emergenza, non esitare a chiamare aiuto. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato via alle esercitazioni congiunte estive. Seoul punta a sfruttare le manovre per accelerare il processo di riacquisto del comando operativo in tempo di guerra da Washington, e quanto riporta l'agenzia Yonhap in base a quanto comunicato da Seoul. L'esercitazione annuale, denominata Uchi Freedom Shield, si svolgerà fino al 27 di agosto. Qualche ora fa invece il presidente degli Stati Uniti Trump, sul suo social Truth, ha annunciato una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, poiché, visto l'ottimo rapporto da lui stabilito con Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, ha affermato di non vedere di buon occhio il fatto che Washington abbia accettato molto tempo fa di partecipare a esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz ha subito un rallentamento nel fine settimana, secondo i dati pubblicati oggi da CPLR, piattaforma di dati e analisi in tempo reale che traccia flussi globali di materie prime, energie e trasporti marittimi a seguito degli attacchi alle petroliere, mentre i colloqui tra Stati Uniti e Iran per risolvere il conflitto in Medio Oriente si sono bloccati. Sabato 5 navi mercantili hanno attraversato lo stretto, mentre per domenica non è stata registrata alcuna contro le 31 del fine settimana precedente. Dall'interno, grave incidente stradale ieri mattina verso le 11 a Bellelé nel Giura Bernese, dove un motociclista in comitiva con altri 4 ha invaso la corsia opposta urtando un'automobile che sopraggiungeva e cadendo poi al suolo. Nella caduta ha coinvolto 2

0: delle moto che lo seguivano, 3 i centauri feriti, uno dei quali gravemente. E non ce l'ha fatta la motociclista diciottenne che sabato mattina nel canton Turgovia si è scontrata con un furgone in territorio di Amli con Bisseg, riportando ferite gravi. La giovane si è spenta ieri pomeriggio in ospedale. Infine le previsioni per oggi, lunedì 17 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera nuvolosità variabile con rovesci o temporali.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano. L'epicentro si trovava a 175 km ad est della città di Labuan Bajo. L'ipocentro ha una profondità di 36 km. Non è stato emesso finora alcun allarme tsunami. La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato via alle esercitazioni congiunte estive. Seoul punta a sfruttare le manovre per accelerare il processo di riacquisto del comando operativo in tempo di guerra da Washington. È quanto riporta l'agenzia Yonhap, in base a quanto comunicato da Seoul. L'esercitazione annuale, denominata Ulchi Freedom Shield, si svolgerà fino al 27 di agosto. Qualche ora prima, il presidente degli Stati Uniti Trump, sul suo social Truth, aveva annunciato invece una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud a causa dell'ottimo rapporto da lui, si legge nel post, stabilito con Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, affermando appunto di non vedere di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Le aziende svizzere prevedono aumenti salariali per il 2027. Secondo un sondaggio del Centro di Ricerche Congiunturali COF, riportato oggi dalla NZZ, le trattative salariali dovrebbero portare a un incremento medio dell'1,2% dei salari il prossimo anno. All'indagine hanno partecipato circa 3.500 aziende del settore privato. Stando alle previsioni del COF, l'inflazione dovrebbe attestarsi allo 0,5% il prossimo anno, il che significa che l'aumento reale dei salari dovrebbe attestarsi allo 0,7%. Infine le previsioni per oggi, lunedì 17 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera nuvolosità variabile con rovesci o temporali. 2 minuti dopo le 4, un aggiornamento riguardante la viabilità in Ticino sull'autostrada A2 Chiasso direzione San Gottardo, tra i

0: La galleria del San Gottardo, problemi alla circolazione che è difficoltosa a causa di un incidente. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 5, in studio Roberto Ortelli. In apertura il maltempo di ieri a Lugano, vicino al padiglione Conza, dove un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso proprio per mettere in guardia dalla caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. E attimi di smarrimento, sempre a Lugano, tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. E non solo vento e acqua, ma anche il fuoco non è mancato in questa domenica di Ferragosto. 2 focolai domati ieri mattina sopra Avegno, in Valle Maggia. Nel pomeriggio poi altri 2 incendi sono scoppiati. Uno sopra Olivone, in Valle di Blenio, e l'altro nel Gambarogno. Anche questi presto domati dai pompieri. E l'improvvisa e violenta ondata di maltempo ha fatto una vittima oltre confine nel lago di Como, dove verso le 18 un 20enne che si trovava sulla riva Malgrate davanti a Lecco è finito in acqua tra le onde senza più riemergerne subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Desta preoccupazioni la partita di playoff della Conference League che si disputerà giovedì sera a Cornaredo tra il Lugano e il Maccabi Tel Aviv. Un collettivo filopalestinese ha annunciato una manifestazione contro la presenza della squadra israeliana, chiamando dimostranti anche da fuori cantone. Polizia e servizio di sicurezza del Football Club Lugano predisporranno misure speciali. Dai microfoni della RSI, il vice sindaco di Lugano, Roberto Badaracco, ha criticato la UEFA per non avere rinunciato alla partecipazione delle squadre israeliane, una partecipazione che crea seri problemi di sicurezza alle città che ospitano gli incontri. Infine le previsioni per oggi, lunedì 17 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera nuvolosità variabile con rovesci o temporali.

0: svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli, siamo pronti a gestire la situazione. Il responsabile della sicurezza del Lugano Calcio rassicura dopo i timori emersi in questi giorni in Ticino in vista della partita di giovedì prossimo contro la squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv. Dopo aver valutato il rischio con i protocolli vigenti, le misure di sicurezza dentro lo stadio saranno rafforzate. Sentiamo Romina Lara.
2: Ci saranno delle misure di sicurezza sicuramente superiori, non è tanto perché ci aspettiamo particolari problemi a livello di stadio, ma più che altro come preparazione e segno di professionalità e rispetto.
3: A parlare è Giordano Ferrari, responsabile della sicurezza per il Football Club Lugano, sicurezza che in questi giorni, con l'avvicinarsi della partita di playoff di Conference League tra la squadra ticinese e il Maccabi Tel Aviv, è stata al centro prima di un'interrogazione al governo targata MPS. Ora, ai timori di possibili disordini, visti anche i trascorsi violenti delle tifoserie avversarie in occasione di precedenti partite, si è aggiunta ieri anche la preoccupazione espressa dal vice sindaco Roberto Badaracco, titolare a Lugano del Dicastero Sport. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, con la mobilitazione annunciata dagli ambienti pro-Palestina contro la presenza giovedì della squadra israeliana in città.
4: Quello che noi vorremmo evitare è proprio un conflitto, cioè momenti di tensione, momenti anche dove vengono fatti danneggiamenti, dove ci siano scontri. Non va bene per i tifosi che si recano allo stadio, non va bene per il nuovo stadio, che è una struttura nuova di zecca.
3: La polizia cantonale ha già fatto sapere che sta monitorando attentamente la situazione. Il club bianconero si dice preparato e, pur senza minimizzare, Ferrari rassicura: al momento si attendono pochi tifosi avversari.
2: Se lo allarghiamo veramente tanto si potrebbe arrivare al centinaio, però non assolutamente un centinaio di tifosi a rischio.
3: E anche se saranno di più, siamo pronti, dice. Le persone devono poter andare tranquille allo stadio.
1: E a Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri. Attimi di smarrimento anche tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. E l'ondata di maltempo ha fatto una vittima oltre confine nel lago di Como, dove verso le 18 di ieri un 20enne che si trovava sulla riva a Malgrate davanti a Lecco è finito in acqua tra le onde per poi non più riemergere. Inizia oggi il nuovo anno scolastico in molti cantoni: Zurigo, Penzello Interno, Grigioni, ad eccezione del Moesano, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Uri, Zugo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud e nell'Alto Vallese. Ritorno in classe anche oggi per gli studenti e gli insegnanti della parte francofona del Canton Berna, mentre la parte germanofona ha ripreso la propria attività una settimana fa. Nel Basso Vallese le scuole inizieranno il 20 agosto. Gli studenti di Friburgo e quelli del Ticino saranno gli ultimi a rientrare in classe dopo le vacanze estive, rispettivamente il 27 e 31 agosto.

0: Le previsioni per oggi, lunedì 17 agosto, annunciano in tutta la Svizzera nuvolosità variabile con rovesci o temporali. Dopo la sigla le notizie sportive, oggi con Giordano De Lucia.
1: Lo sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Primo turno di Coppa Svizzera di calcio senza sorprese ieri, tutte qualificate agilmente le squadre di Super League. Tra queste Lugano, che ha travolto 10-1 il Vedeggio. Lugano che nel prossimo turno, ai sedicesimi di finale da giocare a metà ottobre, sarà in trasferta a Puy contro la locale squadra di seconda lega. L'altra formazione ticinese, il Taverne, prima lega classica, accoglierà lo Young Boys. Sempre per il calcio, dopo l'Arsenal che ha vinto la Supercoppa inglese battendo 3-0 il Manchester City, quella francese è andata a sorpresa al Lens, che ha sconfitto 1-0 il Paris Saint-Germain. I campionati di atletica si sono chiusi a Birmingham con la Svizzera quota 7 medaglie. Ieri, nell'ultima giornata, quarto posto e record svizzero nella staffetta mista 4%. Frey, Honker e Eis e Bachmann hanno portato il nuovo limite a 40 secondi e 87 nella gara vinta dalla Gran Bretagna con Amy Hunt, regina di questa edizione, al suo quarto oro personale. Mentre, dopo l'exploit delle qualificazioni, la bernese Hughley è stata eliminata nella prima fase della finale del giavellotto, fermandosi a 50 metri e 0,3, oltre 12 metri al di sotto del suo primato svizzero. Ottavo posto infine per la staffetta elvetica maschile 4x400 con Petrucciani in terza frazione. Ed è calato il sipario anche a Parigi sugli europei di nuoto con la staffetta 4x100 mista vinta dalla Russia. Ottavo posto per la nazionale svizzera che con Ponti in terza frazione ha ritoccato il primato svizzero già battuto in mattinata, portandolo a 3 minuti 32 secondi e 49. Per il tennis infine, Victoria Golubic è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati, superata dall'indonesiana Tien con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5.
3: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
4: E anche il Ferragosto, no dico, anche il Ferragosto. Ciao Ferragosto, è stato bello vederti. Ci vediamo l'anno prossimo. Abbiamo queste certezze, no? L'anno prossimo, di nuovo. Ferragosto, che bello. Ciao, ciao.
5: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
4: E le scuole?
5: Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi.
4: E il sole che sorge sempre più tardi, eh?
5: Buongiorno.

0: Qui comincia una nuova settimana di Alba Chiara Estate, ne abbiamo ancora un paio, questa è la prossima e poi tutto tornerà alla normalità, e lo dico anche per quelli valorosi che già alle 5:30 sono già all'ascolto, e quindi torneremo a far compagnia anche a quelli che si svegliano davvero molto molto presto. Sono Daniele Oldani, buongiorno. Oggi cominciamo con un bel saluto, anche perché la nostra amica Lucy ogni tanto appare e a suo modo ci offre degli editoriali interessanti. Si parla di tempo, un po' come quando vai sul lift, no? Sull'ascensore. Buongiorno, ha sentito che freddo, che caldo, no, ma dovrebbe piovere, per cui.
1: Ciao Daniele,
0: buongiorno Lucy.
1: Buon lunedì.
0: Anche a te.
1: Una settimana che
0: sì,
1: c'è stata annunciata, preannunciata come sì, quella in cui finisce.
0: Beh, insomma,
1: questo
0: sì.
1: Questo caldo terribile.
0: Già abbiamo.
1: Staremo a vedere.
0: Le prime avvisaglie.
1: Ormai credo poco, perché continuano a dire adesso finisce, adesso finisce, adesso finisce.
0: E non finisce
1: e
0: mai.
1: Non finisce
0: dici
1: mai.
0: Certo, capisco.
1: E boh. E ti auguro a te.
0: Anche a
1: e
0: te.
1: E a tutti i valorosi di questo lunedì mattina. Uh-huh. Una splendida giornata. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te. Editoriale di Lucy questa mattina. 17 agosto. Siamo pronti a partire. Devo dire, partiamo al massimo con un bellissimo brano dei Supertramp questa mattina.

anche i Supertramp lo dicono, It's Raining Again. Molti ascoltatori sottolineano il fatto che si sono svegliati con la pioggia questa mattina. Zurigo Tempo dice: come la mia canzone preferita dei Beatles, Rain, finalmente dopo tanta siccità c'è Rain invece di Here Comes the Sun. È un'ottima osservazione. Anche altri ascoltatori hanno insomma apprezzato la pioggia di ieri sera, e in effetti guardando poi le previsioni del tempo dice bene Lussi, ci saranno delle giornate di pioggia un po' in tutto il paese giovedì, venerdì, ma anche le massime non andranno oltre le 25-24 gradi, per cui davvero qualcosa sta cambiando. Ma il primo pensiero di oggi, il secondo, perché il primo era per Lussi, è tutto per Dario, perché Dario mi ha scritto una lunga mail, insomma facendo anche complimenti eccetera, e lo ringrazio molto, ma la cosa centrale del suo messaggio, si parlava, mi ha raccontato insomma di come sta vivendo quest'estate, e mi ha detto: tieni conto che io vado in vacanza il 14 settembre, per cui lunedì se mi metti il Guglielmo Tell te ne sarai grato, caro Dario. Eccolo qui. Ho bisogno della spinta, perché fino a metà settembre non le vedo le vacanze, povero Dario. Saluto anche tutti gli amici che sono all'ascolto in video ascolto sulla 2, anche questa mattina siamo in diretta radio televisiva, ed è una giornata che vogliamo ricordare, giusto due eventi legati a questo 17 agosto, poi ne abbiamo molti di più. A conclusione di un lunghissimo conclave, 254 fumate nere. Avete presente, no? Quando arriva un nuovo papa, è bianca, no, sembra grigia, no, sembra eccetera eccetera. Invece c'è stata questo nel 1740 venne eletto un papa bolognese, Prospero Lambertini, dopo 254 fumate. Non è il record, forse sì, comunque prima del XX secolo e i conclavi potevano durare anche anni. A Viterbo nel 1268 ci vollero 3 anni per decidere quale papa insomma nominare e celebrare. Oggi nasceva anche la chiave inglese. Uno dice vabbè, cosa c'entra? C'entra perché è importante. E oggi, ma in realtà pochi giorni fa, è successa una cosa a proposito del tempo. Cioè tu fai il rocker, no? Lavori in una band famosa, i Deep Purple, ti chiami Ritchie Blackmore, fai il chitarrista, hai fondato la band, ma nel 93 dici: ragazzi, io ho altro da fare, vi lascio alle vostre cose. E invece pochi giorni fa, l'ho letto nel fine settimana, pochi giorni fa Blackmore ha scoperto che i Deep Purple suonavano vicino a casa sua a New York e ha fatto una telefonata e ha detto: no, ma sentite, è bellissima, vivo dietro l'angolo, vi spiace se vengo anch'io e suono qualcosa con voi? E dopo molti anni, a 81 anni, hanno deciso di suonare insieme. No, ma non sono notizie meravigliose? Deep Purple!

visto che abito qua dietro. Ah, sono quelle cose che uno non ci crede, e invece è andata proprio così. Vabbè, vediamo cos'altro ci raccontano i quotidiani della Svizzera italiana questa mattina. C'è un argomento che arriva dalla cronaca delle ultime ore e che in questo momento è, diciamo, l'evento più importante per i giornali, quindi nelle edizioni odierne. La regione, tentato assassinio, ma non è il Bronx. Terzo episodio di sangue in pochi mesi a Molino Nuovo, c'è stato anche un arresto. Stesso titolo, tentato assassinio sull'uscio del palazzo, questo è il titolo del Corriere del Ticino. Un 24enne è stato accoltellato a Molino Nuovo nella notte di sabato, è in pericolo di morte, arrestato dopo una fuga un 20enne e si indaga sul movente. Giochi fatti al Locarno Film Festival, un pardo romeno nel Festival dei Record trionfa in concorso Florin Serban in piazza e nelle sale, superati 150.000 spettatori. Questi sono i due temi che ci danno una prima visione delle notizie che trovate sui quotidiani della Svizzera italiana. Ci sono, come sempre, molte altre notizie. Nei Grigioni una carrozza trainata da cavalli si schianta contro un albero e purtroppo è morta una donna di 73 anni, ci sono stati 12 feriti. Dal mondo, dal Medio Oriente, c'è un'escalation in Libano, colloqui di pace a rischio, scrive sempre la regione. Grave e improvvisa escalation tra sabato e domenica all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, che ha causato 11 vittime e 3 soldati dell'unità di comando dell'esercito israeliano gravemente feriti. Questo dalla regione, e che a pagina 4 ci racconta di un record per la Svizzera in Europa a proposito di camion elettrici. Un nuovo camion su 4 immatricolato in Svizzera è ora dotato di una propulsione alternativa, un record assoluto che colloca la Confederazione al primo posto in Europa per l'elettrificazione del trasporto pesante. È una notizia pubblicata pochi giorni fa dal settimanale economico-finanziario Agefi. E ancora dalla regione vi segnalo una notizia di sport. 10-1, il Lugano di sconti non ne fa, e nel primo turno di Coppa Svizzera alla Iele Arena i bianconeri rifilano addirittura 10 reti al Vedeggio, con pagine che milita 6 categorie più in basso. Però è stato davvero una goleada, 10-1. E ancora dal Corriere del Ticino, al suo interno chiaramente si parla di Locarno Film Festival, diverse pagine per la chiusura di questo evento culturale, di grande socialità. È una Locarno da record, spettatori oltre quota 150.000. E poi vi segnalo una notizia legata alla località di Dalpe, difficoltà emblematiche nonostante tutte le potenzialità. Il paese leventinese fatica a trovare una figura che si occupi del punto di ritrovo per Frapolli. Queste regioni offrono grandi opportunità, ma non è facile dare avvio ad un'attività. A incidere sono soprattutto la forte stagionalità e il bisogno di garantire l'apertura tutto l'anno. E ancora ci sono timori per l'arrivo del Maccabi, questa squadra israeliana a Lugano, ma la squadra rassicura: siamo pronti. Pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, centinaia di droni sono stati lanciati verso Mosca, il Cremlino dal canto suo ha risposto colpendo Kiev e altre città ucraine. Insomma, da molti anni ormai questo sembra essere la normalità. E poi un'altra notizia che riguarda lo sport: Noè Ponti, una staffetta da record per chiudere con il sorriso. Gli europei della Svizzera sono tutti nel segno di Ponti, che trascina la 4% misti in finale al primato nazionale. Il ticinese ha regalato l'unica medaglia alla nostra delegazione, in cui si sono fatti apprezzare anche due esordienti, Mauri e Sottile. Oggi Mogol, Giulio Rapetti, al secolo Giulio Rapetti, compie 90 anni di pensieri e parole, scrive il Corriere, e anche noi celebreremo questo personaggio, questo grande paroliere. Dopo le 8 gli renderemo omaggio. Il sole questa mattina sorge tra 7 minuti, tramonterà alle 20:28, abbiamo 14 ore, 1 minuto di luce, facciamone buon uso.

Una nuova settimana di Alba Chiara Estate, lo sapete, fino alle 9 ci facciamo compagnia, cerco di darvi anche le giuste spinte, immagino i vostri impegni a quest'ora, anche se tutto è molto tranquillo, anche la viabilità ci dice che non ci sono particolari disagi da segnalare. 229esimo giorno dell'anno, i miei saluti puntuali stamattina vanno a chi vive a Cadenazzo, buongiorno a chi vive nel Canton Svitto e buongiorno a chi grazie all'app Play RSI può ascoltare Rete 1 anche in Lituania. Provare per credere, andate su e poi ci mandate un messaggio, per cui è piaciuta molto questa reunion di Richie Blackmore con i Deep Purple, sono arrivati alcuni commenti, io mando un po' di saluti perché anche questa mattina la nostra chat allo 0763211113 è molto attiva. Buongiorno Franca, buongiorno Cati, dura stamattina dopo riprendere dopo due settimane di vacanze in montagna, ma è un piacere risentirti, mi dai energia per alzarmi, va bene, se serve il Guglielmo Tell ce n'è ancora, c'è anche il caffè, anzi adesso vi offro anche il caffè. Buongiorno Massimo, Canton Argovia, anche lui tornato dalle vacanze. Buongiorno Valeria che ci manda i suoi saluti da Lumino. Mendrisio c'è, ci dice Fabrizia. Eccolo qua il caffè di Rete 1. Oggi, nel 1905, ci fu la terza festa di Unspunnen, a 100 anni esatti dalla prima, tenutasi nel 1805. E perché fu importante questo evento nel 1905? Perché si diede origine alla fondazione dell'Associazione per la salvaguardia della cultura svizzera a Berna, che aveva come scopo la tutela delle tradizioni, dei costumi, dei dialetti, delle canzoni popolari svizzere. E sapete bene che questa festa alpigiana viene organizzata a Interlaken ogni tanto, credo che la prossima edizione sarà nel 2029, se non ricordo male, devo aver letto qualcosa del genere. E chiaramente l'occasione per vedere le varie competizioni, la lotta, il lancio della pietra, i concerti del Corno delle Alpi, la musica popolare, i balli in costume e le esibizioni di yodel, c'è anche il corteo della domenica, che è una vera e propria rassegna della cultura popolare svizzera. La festa si tiene regolarmente dal 1946 a intervalli di circa 12 anni. Sì, in effetti mi dicono che dovrebbe svolgersi nel 2029. Quanto manca al 2029? Beh, 3 anni, dai, non è tanto. Sempre oggi, nel 1980, a Esci, nel canton Berna, si svolgeva la prima festa femminile di lotta svizzera, tanto per restare in tema, e un altro evento svizzero, lo ricorderete, me lo ricordo benissimo, un incendio che distrusse il ponte di legno di Lucerna, la famosa Kappelbrücke, il più celebre ponte della Svizzera, fortunatamente restaurato e rinaugurato nel 94. Ci furono 15.000 persone ad assistere. Buongiorno a voi, parleremo anche di compleanni, naturalmente questa mattina ce ne sono molti, adesso però voglio farvi ascoltare una canzone e con questa canzone andiamo all'informazione delle 6:30 con l'anticipazione dei temi che poi svilupperemo alle 7 nel Radio Giornale. Ancora buongiorno, ben svegliati, lui si chiama Fulminacci.

0: quindi sarà la settimana di Vasco Rossi, mi hanno chiesto. Sì, confermo. 7:30 da oggi a venerdì, Vasco Rossi, come se piovesse, e in effetti un po' piove da questo punto di vista. Ne parliamo tra un'oretta. Intanto invece fatemi salutare Agata Galfetti che mi ha raggiunto dalla redazione dell'informazione. Buongiorno Agata.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno.
0: Ben ritrovata. Alle 7 c'è il radiogiornale. Quali sono i temi importanti?
1: Sì, dunque,
0: oggi
1: nel radiogiornale torneremo a parlare dello schianto della carrozza avvenuto in Engadina sabato scorso. Questo sabato, un incidente che ha causato il decesso di una donna di 73 anni, 12 feriti, e che ha molto scioccato l'opinione pubblica. Ne abbiamo parlato con un esperto di attacchi tradizionali, quindi di carrozze trainate da cavalli. I convogli erano due, anche piuttosto pesanti, con una sessantina di passeggeri. I cavalli sono molto ben addestrati e la sicurezza non è mai sottovalutata, ci ha detto questo esperto, ma esiste tuttavia un rischio residuo, come per ogni mezzo di trasporto che viaggia su strada. A proposito di rischi, sale la tensione in vista della partita di calcio tra Lugano e Maccabi Tel Aviv in programma giovedì prossimo. Timori perché la tifoseria israeliana si è già dimostrata in passato difficile da gestire, e anche perché già si prospettano manifestazioni di protesta da parte dei gruppi pro-Palestina. I tifosi israeliani non dovrebbero tuttavia essere più di un centinaio, e sia il club che la polizia cantonale hanno fatto sapere di essere pronti a gestire la situazione rafforzando le misure di sicurezza. E infine, andando all'estero, sono iniziate le esercitazioni estive congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, ma il presidente americano annuncia sin d'ora una loro riduzione significativa in futuro, un annuncio che suona un po' come un messaggio di apertura di dialogo da parte di Donald Trump nei confronti dell'omologo nordcoreano Kim Jong-un. E infine, per la pagina sportiva, è calato il sipario sugli europei di nuoto e su quelli di atletica. Fortune alterne per le selezioni svizzere impegnate. Brilla l'atletica, sesta nel medagliere a Birmingham. A tinte fosche invece il bilancio per i nuotatori a Parigi.
0: Alle 7 il radiogiornale. Buon lavoro Agata, e a te alla redazione. Ci sentiamo dopo.
1: A dopo.
0: Le notizie per chi viaggia con noi. Vi avevo già anticipato che a quest'ora sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è ancora fluida, non ci sono disagi da segnalare.
2: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Da segnalare invece l'arrivo di una grande voce, ma grande.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Qualcun altro è tornato dalle vacanze? No, chiedo perché stanno arrivando molti messaggi in questo senso. Pippo, come siamo messi?
1: Anch'io sono ritornato dalle vacanze.
0: Ah, appunto, appunto.
1: Mamma mia, stamattina mi sono alzato alle 5.
0: Dura.
1: Ma non mi andava proprio di
0: durissimo
1: alzarmi.
0: Sì, no,
1: comunque
0: capisco.
1: Ci vorrebbe una bella carica.
0: La carica
1: anche a tutti i valorosi che come me sono ritornati dalle ferie. Ciao ciao.
0: Dai che ce la possiamo fare. Oggi 1903, un certo signor Joseph Pulitzer effettuava una donazione da $1,000,000, che nel 1903 erano tanti soldini, anche adesso, ma allora, alla Columbia University. L'obiettivo quello di creare all'interno dell'Ateneo una scuola avanzata di giornalismo. Da allora sappiamo cos'è il premio Pulitzer, 123 anni fa. 1945, l'Indonesia fa una telefonata, adesso non so se hanno usato il WhatsApp eccetera, ma non credo, nel 45, per dire ai reali di Olanda: guardate che noi siamo indipendenti. Quindi indipendenza dell'Indonesia. E poi usciva oggi dallo scrittore britannico George Orwell il famoso romanzo La fattoria degli animali, Animal Farm, un'allegoria del totalitarismo, era difficile questa, sovietico, al tempo di Stalin. E poi l'altra notizia che invece riguarda un po' tutti noi, perché abbiamo tutti almeno un CD a casa, no? Adesso i ragazzi di oggi ma non sanno neanche cos'è il CD, no, nel senso che glielo possiamo spiegare eccetera eccetera, però noi abbiamo vissuto a quell'epoca lì. Bene, oggi nel 1982, quindi 44 anni fa, come i gatti, usciva di fatto il primo CD musicale della storia, anzi ne uscirono due contemporaneamente, una era di musica classica e l'altro conteneva la registrazione digitale dell'ultimo album degli ABBA, cioè ultimo, diciamo penultimo, però ultimo della serie, della stagione di grandi successi degli ABBA, per cui lo ricordiamo così.

0: Non andò male, questo disco, come tutti i dischi degli ABBA, però non ottenne lo stesso successo degli album precedenti. Questo accadeva appunto nel 1900, l'ultimo evento che abbiamo ricordato questa mattina, l'arrivo del CD, 1984, vi dicevo. Ancora buongiorno a voi, voglio regalarvi, no, 82, scusate, 82, non 84. Volevo regalarvi un'immagine che a me personalmente ha fatto molto bene, spero che anche per voi, non voi che state guidando, non sto parlando con voi, sto parlando con quelli che sono a casa o che possono guardare tranquillamente un'immagine bella. Ne parliamo spesso, quasi ogni anno arriva questa iniziativa legata ad una regione della Cina, un parco agricolo che dove coltivano il riso. Ecco, questa iniziativa si chiama Rice Dream Space, cioè il sogno fondamentalmente fatto con il riso, e riguarda una zona dove ci sono risaie. I coltivatori che lavorano lì si chiama Shenyang, questa località. E che cosa fanno ogni anno? Organizzano dei disegni bellissimi che si vedono ovviamente dall'alto, ci vuole un attimo di pazienza, e ci sono delle torrette create apposta, ma sono delle immagini meravigliose, cioè riescono a colorare attraverso le loro coltivazioni e fanno dei disegni che io ogni anno mi sorprendo. Per cui, se avete voglia di vedere quelli di quest'anno, vi basta digitare Rice Dream Space, Rice come riso, ma scritto in inglese Rice, Rice, Dream Space, e vedrete le meraviglie di questa iniziativa che anche quest'anno si è rinnovata. E questo è bello, no? Mi sembra un bel modo per cominciare la giornata con queste immagini di genialità umana che è sempre bello ritrovare. Ancora due settimane dedicate ai tormentoni estivi, questa è la prossima, poi chiaramente abbandoniamo i nostri tormenti e tormentoni, e questa mattina torniamo al 1969 con questa canzone che sicuramente ha fatto molto parlare di sé. Perché ho detto 69? Oldani, mettiti d'accordo, metti a posto i neuroni la mattina. 66, non 69, 66. Allora, stiamo parlando dell'Equipe 84. Loro partecipano al Festival di Sanremo con una canzone intitolata Un giorno tu mi cercherai, ma accade un patatrac, rompono il contratto, firmano con un'altra casa discografica, eccetera, eccetera. E allora accade che il nuovo contratto permette all'Equipe 84 di incidere un pezzo, ma un pezzone che ancora oggi ascoltiamo con grande entusiasmo, perché se vi dico io ho in mente te, è ovvio che si apre un mondo, e sono d'accordo con voi. In realtà la canzone è la versione italiana di un successo di Sylvia Freaker, del duo Jan and Sylvia, incisa nel 64, che rimane un ottimo anno, ma che divenne una hit con i We Five nel 66. Insomma, canzone che vinse il Cantagiro, un evento musicale dei tempi, e canzone che è stata anche rivisitata anche da altri artisti. Poi magari vi faccio sentire un paio di versioni. Però questa mattina il tormentone è decisamente vincente. Equipe 84, Io ho in mente te. Quante volte l'abbiamo ascoltata nel lontano 66. Io avevo 2 anni, ma me lo ricordo. Mamma, ancora l'Equipe 84. Dicevo così a mia madre.
1: Apro gli occhi e ti

Comunque iniziare la giornata con gli Equipo 84, non è male, non è male. Buongiorno Luca che ci manda i suoi saluti dal Canton Vaud. Buongiorno anche a Lorenzo da Caslano. Altre versioni di questo brano. Vi ricordate Ivan Cattaneo?

Ricordo, dice Cati, tutti la cantavano. Anche gli Alti e Bassi, che sono una band che cantano a cappella, cioè senza musica, hanno rifatto la loro versione. Ogni

se in questo caso hanno un po' di musica sotto, ma in generale loro cantano a cappella, che è questo termine che ci aiuta a definire insomma una modalità musicale di sole voci che fanno un po' tutto. I Neri per Caso, tanto per fare dei nomi, ma ce ne sono molti. Manhattan Transfer hanno lavorato molto in quest'ottica. Tra poco la meteo, prima però facciamo degli auguri. Abbiamo parlato di Mogol, oggi compie 90 anni, ne parleremo in maniera approfondita dopo le 8, perché vogliamo dedicare a lui uno spazio ben preciso. Ci sono degli articoli oggi sui giornali. Compie 83 anni Robert De Niro, questo attore americano molto molto famoso. Le sue interpretazioni insomma sono entrate nella leggenda, le sue modalità espressive sono piuttosto note, per cui molti auguri a lui, 83 anni. Un altro attore si chiama Sean Penn, ne compie 66, e se ne togliamo 20, fa quanto fa? 66 meno 20, 46. È l'età di una ragazza che arriva dalla Norvegia e che oggi compie appunto gli anni. Si chiama Lene Marlin, nasce a Tromsø nella Norvegia, nell'estremo nord. È una ragazza che ha avuto un buon successo soprattutto alla fine degli anni 90 e al momento è ancora la cantante norvegese di maggior successo nel mondo dopo gli A-ha.

0: Buongiorno Daniele, buon lunedì, mi scrive Anna. Sereno inizio di settimana, ho ricevuto le infradito, sono bellissime, grazie mille. No, grazie a voi, grazie a voi. Ne avremo ancora oggi, anche questa e la prossima settimana. Adesso cerchiamo di capire se questa impressione che tutti abbiamo avuto, che insomma il clima, il caldo stia quasi scemando, vediamo di collegarci con Meteo Svizzera Locarno Monti e vediamo i dettagli. Lisa Moser è con noi questa mattina, i primi messaggi arrivati, piove, respiriamo, temperature accettabili. Cos'è successo, Lisa? Qualcosa è successo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, beh, effettivamente ieri sera siamo stati interessati da alcune precipitazioni anche a carattere temporalesco che hanno effettivamente rimescolato e portato un po' di respiro da questo caldo. Le temperature minime soprattutto sono calate bene anche nella notte. Personalmente ho avuto anche un po' di freddo questa notte, cosa che non capitava da diverso tempo, e effettivamente anche il caldo sta pian pianino scemando. Avremo ancora qualche giorno dove le temperature rimarranno al di sopra dei 30 gradi e poi a partire da giovedì dovremo lasciarcelo finalmente alle spalle. Andando però con ordine con la giornata odierna, oggi saremo interessati da correnti da nord-ovest che portano dell'aria più fresca e umida soprattutto al nord delle Alpi, mentre al sud saremo interessati da una corrente favonica, quindi oggi giornata ben soleggiata, solamente lungo le Alpi sarà presente maggiore nuvolosità con anche dal pomeriggio qualche rovescio temporale che potrà a tratti raggiungere anche il Ticino centrale e temperature massime che saranno attorno ai 30 gradi, con però l'arrivo del vento da nord a partire dalle valli superiori nel pomeriggio che soffierà a tratti moderato anche in pianura e che soprattutto nei fondovalle delle vallate superiori potrà portare a picchi di temperatura un po' più elevati attorno ai 34 gradi. Al nord invece la giornata trascorrerà principalmente nuvolosa, la nuvolosità è ben presente con già anche qualche rovescio temporale e nel pomeriggio avremo una graduale attenuazione dei fenomeni convettivi in pianura con anche qualche schiarita, mentre lungo il versante nord alpino si attenueranno solamente dalla serata. Come detto, temperature al nord decisamente più fresche attorno ai 23-27 gradi.
0: Ritroviamo Lisa Moser alle 7:20. Condivido con lei la storia della copertina perché anch'io stanotte a un certo punto ho detto ma che freddo sta facendo, mi sono preso lenzuolino, anche a voi è successo? Avete avuto questa impressione? O siete ancora nel pieno del calore canicolare? Auguri a Belinda Carlisle, lo abbiamo detto, l'ascoltiamo.

Molti auguri a lei che ha esordito con le Go-Go's, forse ve la ricorderete. Allora, sapete cos'è il QR code? È questa specie di disegno con il quale ci possiamo collegare, basta inquadrarlo col nostro telefonino e possiamo andare a vedere, non so, il sito di un museo, di qualunque cosa. Ecco, la stessa cosa hanno pensato i turisti che volevano farsi un giro sull'Appennino toscano. C'è una cartina interattiva stampata sulle varie brochure distribuite dagli infopoint del territorio. Siamo nella provincia di Pistoia però c'è stato un piccolo problema, cioè collegandosi con questo QR code non si apriva esattamente il discorso dei sentieri, l'Appennino, no? Dice, ma non vedo dei rifugi, non ci sono contadini e contadine, ci sono persone che fanno cose strane, perché in effetti questo QR code andava direttamente su un sito, posso dirlo? Pornografico. No, ma non è colpa loro, li hanno hackerati. Per cui immagino la scena, no? di famiglia, magari con i bambini. Guarda tu, amore, guarda un po', dai, vediamo, trova tu i sentieri da percorrere. Non è bello, io ve lo dico, hacker all'ascolto, non è bello. Adesso pare che abbiano risolto tutto, anzi hanno avvisato, non è colpa nostra, la tecnologia può creare anche questi rischi. Ci sentiamo dopo le 7, dopo il Radio Giornale.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Agata Galfetti. Incidente mortale in carrozza in Engadina, un evento insolito e sfortunato, è il commento di un esperto di questo tipo di trasporti. I cavalli sono ben addestrati, ma esiste un rischio residuo. Lugano Maccabi Tel Aviv, allerta sicurezza, il club rassicura i tifosi in vista della partita di giovedì, pronti a gestire la situazione, misure rafforzate allo stadio. Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma il presidente americano Trump annuncia sin d'ora una loro riduzione significativa in futuro per preservare i buoni rapporti con la Corea del Nord. Il più pesante attacco su Mosca dall'inizio della guerra, oltre 800 droni lanciati ieri dall'Ucraina, segno di crescente capacità produttiva dell'industria di Kiev, ma anche delle difficoltà di difesa russe. Per lo sport è calato il sipario sui campionati europei di atletica a Birmingham, con la Svizzera che chiude sesta nel medagliere. Non ha brillato invece la selezione elvetica nel nuoto a Parigi, con il solo bronzo conquistato da Ponti. Ha molto impressionato l'incidente in carrozza avvenuto sabato in Val Rosecci, in Engadina. Quella che doveva essere una piacevole scampagnata si è trasformata in una tragedia per una 73enne che ha perso la vita e altre persone sono rimaste ferite. Un evento rarissimo, ma quali sono i rischi in carrozza? Alan Crameri ne ha parlato con Edwin Bürge, presidente della Società Svizzera dell'Attacco di Tradizione.
2: Guido carrozze da 48 anni e ho avuto pochissimi incidenti, praticamente nessuno di rilievo. Non mi è mai capitato qualcosa di simile a quanto visto in Val Rosecci. Certo, c'è un normale rischio residuo, come per ogni utente della strada.
3: Nell'incidente in Engadina, secondo la polizia, ci sono stati problemi durante la frenata. Si può dire che la frenata sia il momento più delicato di un viaggio in carrozza?
2: Può essere uno dei momenti rischiosi, soprattutto su strade di ghiaia, le ruote possono bloccarsi e si sbanda. Allora bisogna mollare un po' i freni, perché se a bordo strada c'è un fossato si perde la stabilità. Però ci sono altre situazioni delicate, ad esempio quando un'automobile che ci supera rientra bruscamente davanti alla carrozza. Ma se i cavalli sono ben addestrati e se il veicolo è in ordine non ci sono problemi. Una carrozza normale oggi ha freni su tutte e due gli assi. Si investe molto sulla sicurezza.
3: Questo incidente è capitato ad una carrozza con dei rimorchi che portavano altre persone e uno anche del materiale. Quanto è più difficile da gestire questa composizione?
2: La presenza di rimorchi è un rischio supplementare. Presumo fossero dotati di freni. Può esserci stato un guasto ipotizzabile quando i freni sono molto sollecitati, ad esempio se gli altri utenti della strada non mantengono la distanza. Ma ribadisco, questo è stato un evento insolito e sfortunato. Io ho sempre guidato sereno e in sicurezza. Ieri eravamo in gita con 16 carrozze storiche e tutto è andato bene come sempre.
1: Siamo pronti a gestire la situazione. Il responsabile della sicurezza del Lugano Calcio rassicura dopo i timori emersi in questi giorni in Ticino in vista della partita di giovedì prossimo contro la squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv. Dopo aver valutato il rischio con i protocolli vigenti, le misure di sicurezza dentro lo stadio saranno rafforzate.

0: Ovest. Sentiamo Romina Lara.
1: Ci saranno delle misure di sicurezza sicuramente superiori, non è tanto perché ci aspettiamo particolari problemi a livello di stadio, ma più che altro come preparazione e segno di professionalità e rispetto.
0: A parlare è Giordano Ferrari, responsabile della sicurezza per il Football Club Lugano, sicurezza che in questi giorni, con l'avvicinarsi della partita di playoff di Conference League tra la squadra ticinese e il Maccabi Tel Aviv, è stata al centro prima di un'interrogazione al governo targata MPS. Ora, ai timori di possibili disordini, visti anche i trascorsi violenti delle tifoserie avversarie in occasione di precedenti partite, si è aggiunta ieri anche la preoccupazione espressa dal vice sindaco Roberto Badaracco, titolare a Lugano del Dicastero Sport. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, con la mobilitazione annunciata dagli ambienti pro-Palestina contro la presenza giovedì della squadra israeliana in città.
2: Quello che noi vorremmo evitare è proprio un conflitto, cioè momenti di tensione, momenti anche dove vengono fatti danneggiamenti, dove ci siano scontri. Non va bene per i tifosi che si recano allo stadio, non va bene per il nuovo stadio, che è una struttura nuova di zecca.
0: La polizia cantonale ha già fatto sapere che sta monitorando attentamente la situazione. Il club bianconero si dice preparato e, pur senza minimizzare, Ferrari rassicura: al momento si attendono pochi tifosi avversari.
1: Se lo allarghiamo veramente tanto si potrebbe arrivare al centinaio, però non assolutamente un centinaio di tifosi a rischio.
0: E anche se saranno di più, siamo pronti, dice. Le persone devono poter andare tranquille allo stadio.
3: I proprietari di Bosco svizzeri tentano di fare pressione sul consigliere federale Albert Rösti, che ha deciso di ridurre i fondi per l'adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici. Parliamo di 25 milioni di franchi di fondi supplementari all'anno che l'associazione Bosco Svizzero richiede a gran voce per proteggere le foreste anche in vista di estati sempre più calde. Il servizio è di Elisa Fraccaroli.
4: Il Parlamento aveva approvato un programma per rendere i boschi più resilienti ai cambiamenti climatici, ma il Consiglio federale ha deciso di fare retromarcia per rispettare il freno all'indebitamento.
5: Damit werden Bäume beispielsweise gepflanzt.
4: Questi fondi servono a piantare alberi che si adattano meglio ai cambiamenti climatici, per esempio querce o abeti bianchi che sopportano meglio il caldo e la siccità, ci dice Benno Schmidt, portavoce dell'associazione dei proprietari di Bosco, Bosco Svizzero. Per proteggere i boschi non devono agire solo i proprietari, ma anche lo Stato, sostiene. La Confederazione ha l'obbligo di prendersene cura. Dopotutto, un terzo della superficie della Svizzera è ricoperta da foreste. È anche nell'interesse pubblico che siano in buone condizioni. Per esempio, penso ai boschi di protezione, che ci proteggono da valanghe e da cadute di massi. È nell'interesse della Confederazione che le foreste siano in buone condizioni e ben curate. La siccità e il caldo lasciano dietro di sé conseguenze che si vedono subito, come le foglie che seccano prima dell'autunno. Ma ci sono strascichi che possono farsi vedere più in là nel tempo. Con estati così calde e secche può esserci una maggiore infestazione da bostrici. Se arriva una tempesta, gli alberi cadono perché sono ancora più vulnerabili. L'associazione Bosco Svizzero tenta ora di convincere in una tavola rotonda il responsabile del Dipartimento federale dell'Ambiente, Albert Rösti, sempre che Rösti sia disposto a convocarla.
3: E a Lugano, vicino al padiglione Conza, ieri sera un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Attimi di smarrimento anche tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. E l'ondata di maltempo ha fatto una vittima oltre confine nel lago di Como, dove verso le 18 un ventenne che si trovava sulla riva a Malgrate davanti a Lecco è finito in acqua tra le onde senza più riemergere. Nei Grigioni, vacanze estive finite per circa 20.000 allievi delle scuole dell'obbligo, fatta eccezione per il Moesano, dove le lezioni cominceranno lunedì prossimo. Tra poco gli istituti scolastici retici torneranno ad accogliere gli studenti e i loro docenti. Poche le novità, a Coira cellulari banditi fino alle medie. Il servizio di Patrick Colombo.
6: Assimilate le modifiche di legge entrate in vigore nell'agosto del 2025, tra le quali spiccano l'introduzione dell'obbligo di frequentare l'asilo e significativi aumenti di stipendio per i docenti fino alle elementari, l'anno scolastico 2026-2027 non porterà con sé grandi cambiamenti in terra retica. Il dibattito politico si è focalizzato nei mesi scorsi sull'uso di smartphone e smartwatch a scuola, un utilizzo che non di rado va ben oltre gli scopi didattici e sfocia in episodi di cyberbullismo. Anche la dipendenza di molti ragazzi dal cellulare è stata più volte tematizzata, così come la scemata capacità di concentrazione dovuta alle tante ore trascorse sui social network, derive che hanno indotto il Consiglio Comunale di Coira a imboccare la via dell'intransigenza. A partire da oggi, nella capitale grigionese è in vigore il divieto di portare in classe dispositivi elettronici privati per gli allievi dall'asilo alla sesta elementare, mentre alle medie tali apparecchi dovranno essere o chiusi in appositi armadietti oppure consegnati ai docenti, fatta eccezione per le attività didattiche che prevedono il ricorso ai telefonini. L'introduzione di disposizioni analoghe su tutto il territorio cantonale è stata discussa in giugno dal Gran Consiglio, che però, facendo prevalere il principio dell'autonomia comunale, ha bocciato la proposta.
3: Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano. Particolarmente colpita è la provincia di Nagekeo, dove i soccorsi sono già all'opera per capire se ci sono persone sepolte sotto le macerie. Le vittime sono almeno 53. Il terremoto ha provocato frane che hanno bloccato molte strade e migliaia di persone sono sfollate. Nella provincia sono state registrate quasi 1600 scosse di assestamento. Sconfinamenti e spari di avvertimento al confine tra le due Coree mentre iniziano le esercitazioni congiunte annuali tra Corea del Sud e Stati Uniti. Ma Donald Trump annuncia la riduzione delle manovre militari con Seoul, un segnale di dialogo a Kim Jong-un che si fa però sempre più minaccioso dopo l'ampliamento dell'alleanza con la Russia. E la connessione tra la guerra in Ucraina e la penisola coreana è sempre più evidente. Il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
7: I missili e i soldati della Corea del Nord sono sempre più presenti al fianco della Russia. Ora i movimenti militari aumentano anche sulla penisola coreana. Per la prima volta nel 2026 un gruppo di militari nordcoreani ha oltrepassato il blindatissimo confine tra le due Coree. L'esercito sudcoreano ha risposto con spari di avvertimento. L'incidente avvenuto nei giorni scorsi arriva in un momento delicato. Proprio oggi sono iniziate le esercitazioni annuali congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, che impegnano circa 18.000 soldati e che la Corea del Nord denuncia come preparativi di guerra. Dopo aver lanciato un missile balistico la scorsa settimana, Pyongyang minaccia ora un nuovo livello di ritorsioni. Nelle scorse ore però Donald Trump ha ordinato di ridurre le manovre militari con Seoul. Sono troppo costose e mandano segnali ostili a un paese non minaccioso, ha scritto il presidente americano sui social, dopo aver ribadito di andare d'accordo con Kim Jong-un e accusando la Corea del Sud di non supportare la denuclearizzazione dell'Iran. Seoul sostiene che le manovre si stiano svolgendo come previsto, ma il messaggio di Trump crea incertezza sulla tenuta dell'alleanza e sembra certificare il programma atomico di Pyongyang. Sempre ieri Kim ha promesso di rafforzare ulteriormente l'alleanza in un messaggio a Vladimir Putin. La Corea del Sud osserva con preoccupazione, ma sin qui respinge le richieste di armi da parte di Zelensky e anzi Seoul ha proposto a Kim dei colloqui per mettere formalmente fine alla guerra di Corea, conclusa con un armistizio e mai con un trattato di pace. La convinzione diffusa è che la questione coreana e gli equilibri dell'Asia orientale siano sempre più legati a quanto accade in Ucraina.
3: E vediamo allora proprio a questo conflitto. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito nella regione russa di Belgorod, facendo 6 vittime, mentre l'attacco di ieri con droni su Mosca è stato il più pesante dall'inizio della guerra. Oltre 800 i droni lanciati, 600 diretti verso l'area della capitale russa, in gran parte intercettati o abbattuti. Al centro della nuova fase del conflitto c'è la crescente capacità produttiva dell'industria ucraina. Ma Kiev può mantenere questo ritmo di produzione nel lungo periodo? Camilla Camponovo ne ha parlato con Mauro Gilli, professore di strategia e tecnologia militare alla Hertie School di Berlino. Sentiamo.
8: Direi che l'attacco di ieri è un'evoluzione ulteriore in quello che ormai abbiamo visto negli ultimi mesi, nei quali l'Ucraina, dal colpire prevalentemente l'infrastruttura militare, poi le raffinerie, quindi tutta l'infrastruttura del petrolio e dell'energia russa, ha iniziato anche a colpire obiettivi più civili, anche se particolari, nel senso questi centri di smistamento, di consegne. Questo attacco è, da questo punto di vista, appunto un'evoluzione ulteriore, nel senso che dimostra una grande capacità di massa di aumentare la mole dell'attacco. Ci dice anche però molto sui problemi della Russia, dei sistemi di difesa antimissilistico russa, nel senso che Mosca in particolare ha sempre avuto storicamente delle difese molto avanzate. Queste difese sono state ulteriormente intensificate negli ultimi anni. Il fatto che l'Ucraina riesca a colpire quindi l'interno di questo perimetro altamente difeso è indicativo dei problemi che ha anche la Russia con i missili intercettori, lo stesso tipo di problema che si trova ad avere l'Ucraina ormai già da un paio di anni.
9: Abbiamo parlato di 800 droni in un singolo attacco, ma questo non rischia di bruciare rapidamente le proprie scorte, oppure la capacità produttiva è ormai tale da permettere a Kiev di sostenere questo ritmo di attacchi anche nel lungo termine?
8: È molto difficile, la risposta più onesta che le riesco a dare è che in verità non lo sappiamo, nel senso che abbiamo delle informazioni molto limitate relative alle capacità dell'Ucraina, pensiamo ad esempio agli esplosivi, al produrre esplosivi su vasta scala. Quindi noi possiamo osservare, e questo quindi ci suggerisce come la capacità ucraina continui ad aumentare per quanto riguarda appunto i droni o missili a lungo raggio. Però non abbiamo alcun tipo di indicatore oggettivo che ci possa dare indicazioni su come saranno queste capacità nei mesi futuri. Non sappiamo se ci siano rifornimenti dai paesi alleati, se sì non sappiamo in che misura, non sappiamo se ci sono problemi nella cosiddetta supply chain, cioè se l'Ucraina ha problemi ad approvvigionare determinati componenti o determinati materiali. Quindi quello che noi sappiamo è indubbiamente negli ultimi due anni e mezzo la capacità di colpire obiettivi a lungo raggio, anzi lunghissimo raggio, da parte dell'Ucraina è aumentata al di là di quelle che erano le prospettive di tutti gli analisti, e questa capacità non è diminuita fino ad oggi.
3: È tutto per questa prima edizione del Radiogiornale, vi lascio allo sport, a più tardi.
10: Lo sport.
11: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. È stato un primo turno di Coppa Svizzera senza sorprese, tutte qualificate agilmente le squadre di Super League, tra queste Lugano che ha travolto 10-1 il Vedeggio, Lugano che nel prossimo turno ai sedicesimi di finale a metà ottobre sarà in trasferta a Puy contro la squadra di Seconda Lega. L'altra formazione ticinese, il Taverna, Prima Lega Classic, accoglierà lo Young Boys. Lugano che giovedì affronterà il Maccabi e Tel Aviv nello spareggio di Conference League. Come ci arriva lo spiega il tecnico Mattia Crocitorti.
12: Arriva pronto di testa, consapevole che abbiamo un avversario tosto, l'abbiamo studiato molto bene negli ultimi due giorni, sappiamo che praticamente giochiamo contro la nazionale israeliana, tantissimi giocatori che hanno già fatto Champions, Europa League, tanti giocatori che giocano le qualificazioni con la propria nazionale tutti i giorni, dunque andiamo anche a fare con una squadra giovane ma già esperta e sicuramente che sa giocare queste partite internazionali. Le ultime mie partite internazionali con squadre israeliane non sono andate bene, però mi ricordo quando ero assistente col Berceva avevamo vinto Lucia, era una delle prime vittorie europee targate Renzetti, e dunque sicuramente sono molto positivo.
11: Sempre per il calcio, dopo l'Arsenal che ha vinto la Supercoppa inglese battendo 3-0 il Manchester City, Lens ha vinto quella francese battendo di misura 1-0 il Paris Saint-Germain. Nell'atletica gli europei di Birmingham si sono chiusi con il quarto posto e record svizzero nella staffetta mista 4% in 40-87 nella gara vinta dalla Gran Bretagna. Léonie Hughley è invece stata eliminata nella prima fase della finale del giavellotto con soli 50 metri 3-0-3, ottavo posto poi per la staffetta elvetica dei 4x400 con il ticinese Petrucciani in terza frazione. Deborah Carpani.
13: Birmingham è la città dove James Watt affinò e rese famosa la sua macchina a vapore e diede anche il nome all'unità di misura internazionale della potenza, i watt, appunto, simbolizzati con la V doppia. Birmingham è la città dove l'atletica leggera svizzera si è confermata una potenza del panorama europeo, portandosi a casa dai campionati continentali ben 7 medaglie, di cui 3 d'oro, 3 vittorie, simbolizzate con la V doppia. La V doppia che è anche l'iniziale di Verro, che, non ce ne vogliono gli altri due nostri freschi campioni europei, la doppia J di Jason Joseph e la doppia vincitrice continentale Angelica Moser, è stata una delle atlete più osservate, discusse e ammirate della rassegna. Audrey Verro, trionfatrice sugli 800 metri dopo essere malamente caduta in semifinale in una delle gare più attese della manifestazione, con tanto di record dei campionati cancellato dopo 44 anni, è simbolo del nuovo che avanza, del ricambio generazionale che il nostro movimento si appresta a presentare, supportato al meglio e non solo in termini di risultati, dalla vecchia guardia che ha contribuito in maniera importantissima alla riuscita della spedizione elvetica. Emblema della combinazione vincente tra giovani ed esperti è la staffetta 4% femminile, con Ayla Del Ponte e Salome Cora a trascinare e spingere le velociste della generazione 2.0, Geraldine Di Tizio Frey e Fabienne Hoencke, entrambe quarte rispettivamente su 100 e 200 metri, e Léonie Pointet verso una medaglia d'argento che ha coronato un sogno e un progetto nati oltre 12 anni fa e che conferma la validità della nostra macchina a vapore che promette di portarci a vivere ancora tante belle emozioni e soddisfazioni nei prossimi anni.
11: Ed è calato il sipario anche a Parigi sugli europei di nuoto, con la staffetta 4x100 mista vinta dalla Russia, ottavo posto per la nazionale svizzera che con Ponti in terza frazione ha ritoccato il primato svizzero. Andrea Mangia.
14: Più ombre che luci hanno caratterizzato il deludente europeo della Svizzera, dove tra i 19 nuotatori presenti nemmeno i big sono riusciti ad invertire la tendenza. Noè Ponti, autore dell'unica medaglia bronzo nei 100 delfino, ha bucato la mezza distanza perdendo gli occhialini. Roman Mityukov, il solo a limare un record svizzero personale, ha chiuso al quarto posto i 200 dorso e Antonio Djakovic ancora una volta si è dimostrato lontano dai migliori nello stile libero. L'aspetto più preoccupante però è che questo calo di risultati e prestazioni ha maggiormente toccato i giovani, coloro che dovrebbero portare freschezza ed entusiasmo. Sono raramente riusciti a migliorare i migliori crono personali, soprattutto in ambito femminile. Un applauso, oltre che a Flavio Bucca, capace di raddoppiare la presenza elvetica nella finale dei 200 d'orso, va ai ticinesi Enrico Sottile e Mattia Mauri, che hanno ben impattato con il primo europeo tra i grandi, garantendo tempi più veloci rispetto a quelli di iscrizione. A 2 anni dalle Olimpiadi di Los Angeles e per la prima volta da tanto tempo prevale la sensazione di smarrimento, con Swiss Aquatics chiamata ad interrogarsi sulla consistenza del proprio progetto tecnico. La via da seguire è quella tracciata dalla staffetta maschile 4x100 mista, arrivata in finale con il nuovo primato elvetico, per risollevare un intero movimento che non può e non deve smarrirsi dopo l'enorme sviluppo vissuto nell'ultimo quinquennio.
11: Per il tennis, infine, Victoria Golubic è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati, battuta in 3-7 dall'indonesiana Tin. È tutto per lo sport, buona giornata.
15: Sette 22 minuti, buongiorno, alba chiara estate, seconda parte per questa prima edizione settimanale. È lunedì, è il 17 agosto, ancora buongiorno a tutti voi da Daniele Oldani. Tra poco vi annuncio ufficialmente chi sarà il protagonista di ospite speciale dell'ultima settimana, cioè la prossima. C'è stato una bella sfida tra vari nomi assolutamente meritevoli, ma qualcuno ha vinto e quindi vi rivelerò questo piccolo dettaglio. Saluto chi si chiama Beatrice, buongiorno Bea, che conosco personalmente, buongiorno Giacinto e Chiara, sono i nomi di oggi che vogliamo celebrare. Ma subito vogliamo ricordare come sarà la giornata da un punto di vista meteorologico. Ci ricolleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti. Questa mattina è con noi Lisa Moser, che ascolto insieme a voi. Lisa, ancora buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti. La giornata odierna è caratterizzata da correnti da nord-ovest che portano dell'aria un po' più fresca e umida, soprattutto lungo il versante nord-alpino, mentre al sud la giornata sarà caratterizzata da una fase favonica, quindi una giornata che nel complesso al sud trascorrerà ben soleggiata. Lungo le Alpi sarà però presente maggiore nuvolosità e anche qualche rovescio temporale che, soprattutto nel pomeriggio, potrà raggiungere anche a tratti il Ticino centrale. Temperature attorno ai 30 gradi, però nelle valli superiori interessate dal favonio localmente potremo raggiungere punte anche di 33-34 gradi. Al nord invece è presente maggiore nuvolosità con già qualche rovescio temporale che nel corso della giornata si intensificheranno e interesseranno, rimarranno più persistenti soprattutto lungo il versante nord alpino, mentre in pianura dal pomeriggio avremo già qualche schiarita. Al nord le temperature sono decisamente più fresche con massime attorno ai 23-26 gradi.
15: Grazie Elisa per queste informazioni, buona giornata e buona settimana. Alla prossima.
16: Grazie altrettanto.
15: Notizie per chi viaggia con noi, Diana Gatto.
17: Sulle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare.
10: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
15: E tra poco invece tocca a Vasco Rossi, lo sapete. Prima puntata di 5, scopriremo anche le canzoni che amate di più. Prima però c'è Michael Jackson.

83, Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. E allora eccola qui la notizia che magari qualcuno di voi aspettava, perché avete votato in tanti per scegliere i 10 personaggi a cui dedicare le 10 settimane. Adesso non sto a riepilogarli tutti, ma abbiamo avuto Baglioni, Renato Zero, La Mannoia, insomma molti molti artisti, Battisti. Questa settimana c'è Vasco Rossi, la prossima settimana, l'ultima settimana, vi do i primi 5 classificati, per cui ha vinto ovviamente il primo. Al quinto posto per i vostri voti si è classificato Fabrizio De André. Al quarto posto Tiziano Ferro. Terzo posto Francesco De Gregori. E pochi voti hanno diviso il secondo dal primo, perché questi pochi voti hanno permesso a uno dei due, tra l'altro hanno due nomi che fanno rima. Vi dico solo che al secondo posto c'è Edoardo Bennato e al primo posto, quindi la prossima settimana sarà lui il protagonista, ritroveremo Franco Battiato. Così ha scelto il popolo di Rete 1.

chiaramente potete già cominciare a darmi le vostre canzoni preferite di Battiato. Ce ne sono molte, come potete ben immaginare, e sarò, come dire, sorpreso. Magari qualcuno ripensa a canzoni come questa. Magari come questa.

Qui comincia l'avventura di Vasco Rossi e non è solo un modo di dire, perché abbiamo esordito questo piccolo spazio con Jenny, la canzone che di fatto è il suo debutto discografico. Arrivava il 15 giugno 1977, primo 45 giri, disco stampato in appena 2500 copie, oggi ambitissimo dai collezionisti. Magari qualcuno di voi ha quel 45 giri lì. Esordi di Vasco Rossi che iniziano molto lontano dagli stadi, dai record di pubblico, perché tutto nasce a Zocca, sull'Appennino modenese, dove il giovane Vasco Rossi cresce con la passione per la musica e per la radio. Quindi c'entra una radio, fonda insieme ad alcuni amici Punto Radio, uno delle prime radio libere italiane, fa il DJ, presenta programmi, seleziona dischi e intanto comincia a scrivere canzoni. È lì che nasce il personaggio Vasco Rossi. Tra l'altro, piccola curiosità, perché non ho ben capito se Punto Radio esiste ancora o meno, c'è un sito e appena aprite questo sito c'è una frase per cui secondo me sono, come dire, non se la son presa, però vogliono ribadire un aspetto importante. Scrive il sito di Punto Radio: è doveroso innanzitutto precisare una cosa. Punto Radio non è famosa solo perché è stata la radio di Vasco Rossi. Per chi è nell'ambiente della radio, quel nome è sinonimo di storia. C'è poi una bellissima fotografia di Vasco, giovanissimo. Quello che mi colpisce del suo esordio è che, a differenza di altri artisti, lo sentiremo con Battiato, ma è successo con Dalla, è successo con molti altri personaggi, gli esordi sono molto diversi dallo sviluppo. Invece Vasco ha iniziato con uno stile che bene o male ha mantenuto, no? Abbiamo ascoltato Jenny è pazza, ma sentite questa, La nostra relazione, sempre dal primo album.

Chiaro, poi negli anni Ottanta c'è stato uno sviluppo diverso, però all'inizio questi suoni molto cantautorali, anche un po' ribelli, raccontavano bene i sogni dei ragazzi della sua generazione, anche con canzoni con titoli curiosi. Nel primo album, che si intitola Ma cosa vuoi che sia una canzone, c'è un brano intitolato Ambrabà, Cicì, Coccò. Lo sapevate? Mentre

0: La settimana di ospite speciale dedicata a Vasco Rossi, che chiaramente ascolteremo anche le 5 canzoni più amate da voi. Primo album nel 78, lo dicevo, ma cosa vuoi che sia una canzone? Punto di partenza di una delle carriere più importanti della musica italiana. Canzoni registrate addirittura 2 anni prima, nel 76, quando appunto Vasco era un giovane cantautore soprattutto conosciuto nell'ambiente delle radio libere. Prima edizione dell'album, 20.000 copie. In copertina c'era una curiosa immagine diventata iconica, una matita temperata che si trasformava nella tastiera di una chitarra. E poi ci fu il supporto di molte radio indipendenti e chiaramente iniziò davvero la sua grande carriera. Avremo modo di ritrovare gli anni 70, gli anni 80 e quindi giorno per giorno sentiremo anche la sua voce. Qui vi faccio ascoltare un'intervista realizzata nel 98, quando Vasco fece un cambiamento importante, cambiò il taglio di capelli. Da lunghi e abbastanza ribelli diventò un po' più ordinato. Risentiamo insieme questo frammento.
1: È stato non calcolato come sempre per motivi di immagine eccetera, ma proprio un'esigenza mia che da un po' avevo, che era quella di tagliare i capelli, nel senso che io sono uno di quelli cresciuti negli anni 70 quando bisognava combattere per averli lunghi, no? Con i genitori, eccetera, insomma, per cui era una questione di, cioè, tagliare i capelli era una cosa che non avrei mai pensato di poter fare un giorno, perché non... invece da un po' di tempo erano diventati pesanti, cioè erano diventati proprio pesanti in tutti i sensi, e quindi può darsi che sia anche una questione di cambiamento mio interno, che non so, li ho voluti tagliare e li ho tagliati corti. Sì, la vita spericolata io la facevo parecchi anni fa e da un po' di tempo ho cominciato a farla meno, realmente, in realtà anche per motivi proprio di recupero fisico, che una volta erano diverse, adesso per recuperare una notte mi ci vogliono 3 giorni, quindi vado più piano, insomma, ecco, per motivi di questo tipo. Rimane sempre comunque un inno al volere una vita diversa, capito, da quella che ti era stata programmata dai genitori o dalle situazioni dove eri nato, eccetera. Quindi sfuggire da un paese come ho fatto io, scappare da, insomma, tutte le cose, e vivere una vita sicuramente non normale. Quindi il sogno è sempre quello. La canzone Vita Spericolata la canto sempre molto volentieri, insomma.

0: Domani invece racconteremo gli anni della vita spericolata, gli anni di Alba Chiara e di tante altre canzoni che hanno permesso a Vasco Rossi di diventare quello che ben conosciamo, anche l'uomo dei record. Ma è il momento di ascoltare la prima delle cinque canzoni che avete scelto voi con i vostri voti, esattamente come state facendo in questo momento. Qualcuno mi ha segnalato Gli uccelli di Battiato, qualcun altro Bandiera bianca, La cura, beh, insomma, La cura so essere una delle canzoni più amate, quindi sicuramente la sentiremo. Vasco Rossi invece questa mattina canta per tutti noi Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi

rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Lo abbiamo detto già questa mattina, in molti cantoni quest'oggi iniziano le scuole e allora arrivano i saluti da nonno e Maria per Lorenzo, Matilde, Ulisse per un anno scolastico colmo di serenità, gioia e felicità. E questo messaggio lo sottoscriviamo anche noi. È il momento di parlare di sport e di sfogliare i quotidiani nazionali. Lo facciamo con Maria Iannuzzi. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovata e buongiorno anche a David Conti.
2: Buongiorno, ciao Daniele.
0: Tra poco parliamo di sport. Cominciamo invece da una vicenda che ci fa tornare indietro di 9 anni, è vero?
1: Esatto, che finirà adesso in tribunale. Stiamo parlando della frana, della tragedia del Cengalo, dove morirono 8 persone. E il tema viene lanciato dal Tagesanzeiger, che non si limita ad annunciare il processo, che inizierà la prossima settimana, ma ricostruisce gli anni che hanno preceduto la tragedia. La montagna era sotto osservazione da anni, già nel 2011 si erano verificate importanti cadute di roccia e tra il 2013 e il 2014 il comune aveva discusso la possibilità di spostare il sentiero e uno dei municipali di allora, oggi al Taghe, si rammarica di non aver insistito di più. Ma l'attenzione si concentra soprattutto sui giorni immediatamente precedenti alla frana. Il 9 e il 10 agosto 2017 i radar avevano registrato un'accelerazione dei movimenti della parete nord del Cengolo e un aumento dell'attività franosa. Il 10 agosto il geologo esterno incaricato del monitoraggio aveva avvisato il cantone che le vie d'accesso ai rifugi del club alpino svizzero erano gravemente a rischio e nella sua comunicazione parla di una possibile frana di grandi proporzioni imminente. Ecco, secondo la procura questi erano segnali premonitori chiari, ma dopo ulteriori verifiche comune e cantone decidono il 14 agosto di mantenere aperta la valle, limitandosi a rafforzare gli avvisi di pericolo. Ed è qui che si concentra il processo. Quindi per la procura i segnali c'erano e quindi avrebbero imposto misure preventive più severe, e per gli altri esperti invece una catastrofe di simili proporzioni restava difficilmente prevedibile.
0: Torniamo ai giornali tra poco. Ho visto 10-1 un risultato di calcio. Mi è venuto in mente, anzi sono andato a cercare, Austria-Svizzera nel 1954 finì 7-5 per la Svizzera, quindi 12 gol. In realtà Lugano quasi, no, è arrivato a una partita con 12 gol. In realtà c'era una bella differenza, come se giocassimo io e te contro il Lugano, cioè
2: sì,
0: io
2: ne avremmo presi 20 probabilmente.
0: No, tu magari sì. No, io no, sicuramente
2: diciamo che è il bello della Coppa Svizzera, primo turno, certo. Ti riferisci alla vittoria del Lugano contro il Vedeggio, giocata la partita alla IL Arena, ci si aspettava comunque una grossa differenza
0: e c'è stata.
2: Che giocano il calcio regionale, assolutamente sì, è stata comunque una festa, un bel ricordo per chi ha visto anche le immagini sul nostro sito. C'era lo scavetto del giocatore del Vedeggio, insomma, che di rigore ha segnato alla formazione bianconera. Lugano sì, che dopo le peripezie alle isole Faroe con voli ritardati e cancellati, insomma, è arrivato in tempo per giocare e soprattutto è già concentrato a giovedì, giorno in cui affronterà il Maccabi Tel Aviv nell'andata dello spareggio di Conference League, poi si giocherà la settimana dopo in Georgia, perché appunto, come tutti sanno, la formazione israeliana gioca lontano dal proprio paese in un campo neutro. Le vere notizie però di questo weekend, diciamo così, per non dileguarmi troppo, sono gli europei e di nuoto e di atletica, un po' gli antipodi, poiché nel nuoto comunque dopo grandi soddisfazioni ultimamente, il solo Noè Ponti ha salvato la baracca con una medaglia, si sono appunto chiusi a Parigi gli europei con qualche perplessità, con qualche dubbio. Mancano 2 anni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, sembra tanto ma in realtà è poco, e quindi qualche dubbio c'è, soprattutto dai vecchi, che non tutti sono riusciti a confermarsi, appunto tranne Noè. I giovani hanno fatto fatica, cosa che invece non è successa agli europei di Birmingham in atletica, dimostrando questa crescita costante dagli europei di Zurigo del 2014. Insomma, si sta lavorando molto bene, Svizzera tra le migliori nazioni europee, e con il fiore all'occhiello che è la nostra Audrey Verrot, che negli 800, che ancora una volta è stata una grande protagonista. Insomma, ecco, due europei simili, perché nello stesso periodo abbiamo sentito anche molti contributi dei nostri inviati, ma molto diversi anche per il bilancio finale, insomma, che avete sentito anche stamattina in Rete 1 Sport.
3: Io comunque un abbraccio al portiere del Vedeggio lo farei, perché 10 gol in una partita, no? Cioè, sono quelle giornate che...
2: ma se lo aspettava, anche se ci credevano, ma forse avrebbero preferito che non riuscissero a tornare dalle Faroe.
3: Ah no, certo, però com'è andata, no? Amore, com'è andata? Insomma, è andata così. Allora, parliamo invece, ho detto prima che in molti cantoni si è aperto il nuovo anno scolastico, arriverà anche in Ticino a breve, però c'è un problema.
1: Sì, la Neue Zürcher Zeitung affronta questo problema che sta diventando sempre più urgente, il caldo nelle aule. Il secondo responsabile scolastico della città di Zurigo, Baltasar Cleti, durante le ondate di calore in molti edifici scolastici ormai quasi impossibile insegnare normalmente. Tra le misure immediate figurano la possibilità di spostare le lezioni in luoghi più freschi, l'utilizzo di ventilatori, ventilazione notturna. Guardando al medio e lungo termine, a Zurigo si punta su più alberi, facciate verdi, cortili meno asfaltati, ma Gletti riconosce che queste misure richiedono anni per produrre effetti. Per questo l'ex presidente dei Verdi si mostra pragmatico anche sul tema dei climatizzatori. In altre parole, di fronte a estati sempre più torride, anche l'aria condizionata non è più un tabù in campo verde.
3: Chiudiamo con un'immagine iconica per la Svizzera nel mondo, il Cervino. Cosa c'è di nuovo rispetto a questa montagna?
1: È l'immagine sulla prima pagina del Walliser Bote che titola anche La montagna reggerà. Il quotidiano ha realizzato un ampio reportage sul Cervino, seguendo ricercatori, soccorritori e guide alpine, per capire come il riscaldamento punto climatico stia trasformando la montagna, simbolo della Svizzera. La conclusione è che il Cervino non rischia di crollare, non rischia neanche di cambiare forma, ci assicurano, ma sta cambiando più rapidamente che in passato, e i cambiamenti sono visibili anche a occhio nudo. Negli ultimi anni il Cervino ha perso gran parte della neve e del ghiaccio che lo ricoprivano d'estate, anche in vetta praticamente manca la neve, e secondo gli esperti quindi questo porterà anche magari a un cambiamento dell'alpinismo, cioè guide e ricercatori ritengono che in futuro si dovranno adattare percorsi e stagioni escursionistiche privilegiando periodi più freschi come l'autunno.
3: I contributi questa mattina di Maria Iannuzzi, che ha sfogliato i quotidiani nazionali, e David Conti, con cui abbiamo parlato di sport. Adesso le notizie per chi viaggia con noi, le notizie nazionali.
4: Nella Svizzera tedesca, code o rallentamenti sui seguenti tratti. Nel Canton Soletta, sulla A1 tra Erkingen e Wangen an der Aare in direzione di Berna. Nel Canton Argovia, sulla A1 tra Aarau Est e Bierfeld in direzione di Zurigo. E infine a Zurigo, sulla A1 da Dietikon e Urdorf Sud fino alla Galleria del Gubrist, e nella direzione opposta a partire da Effretikon a causa di un veicolo in avaria proprio all'interno della Galleria del Gubrist. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Grande canzone di Morshiba, Rome Wasn't Built in a Day, 2000, quindi 26 anni fa, sembra ieri, sembra ieri! Grazie per i vostri messaggi e grazie a chi sta già cominciando a riflettere sulle canzoni belle di Battiato. Stanno già arrivando molti messaggi scritti, qualcuno invece mi ha mandato un audio e allora lanciamo la proposta di Angela, vediamo cosa ne pensate. Io sarei d'accordo nell'ascoltare questa canzone, ma dipende da quanti voti arriveranno. Buongiorno Angela.
1: Faccio prima a chiederlo
0: con un audio.
1: Sì. Col vocale. Di Battiato mi piacerebbe sentire la canzone dell'amore perduto.
0: Bella.
1: Lo so che è una cover.
0: Bellissima.
1: Ma mi piacerebbe tanto. Buona giornata e grazie.
0: Allora.
1: Ciao.
0: Funziona così, Angela. Funziona che insomma, se arrivano voti per questa canzone, merita. Devono arrivare più voti della cura, devono arrivare più voti, o quantomeno, diciamo, nelle prime 5 posizioni. E così ascolteremo integralmente, però sicuramente un frammento di questa canzone te la faccio ascoltare, su questo non c'è dubbio. Parleremo di un signore giapponese che è stata l'ossessione dei vicini per anni. Lui teneva alta la radio, suonava la chitarra di notte e non sono riusciti a farlo smettere, però adesso sì, perché l'hanno arrestato dopo anni e anni di attesa, gente che è andata in depressione perché insomma ascoltare la musica di notte non è bello. Ne parleremo dopo le 8 e avremo anche modo di parlare di una nuova parola che personalmente mi piace molto, ma vediamo quale sarà la vostra opinione. Intanto, a proposito di musica, c'è una novità. È il nuovo disco di James Blunt, si intitola Tastes Like Summer.

0: Brescia, temperatura minima compresa tra 16 e 20 gradi, massima a sud sui 32, a nord intorno ai 28. Sono le 8, il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Agata Galfetti. Incidente mortale in carrozza in Engadina, un evento insolito e sfortunato, è il commento di un esperto di questo tipo di trasporti. I cavalli sono ben addestrati, ma esiste un rischio residuo. Lugano, Maccabi, Tel Aviv, allerta sicurezza. Il club rassicura i tifosi in vista della partita di giovedì, pronti a gestire la situazione, misure rafforzate allo stadio. Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma il presidente americano Trump annuncia sin d'ora una loro riduzione significativa in futuro per preservare buoni rapporti con la Corea del Nord. Per lo sport, nessuna medaglia svizzera nell'ultima serata degli europei di atletica a Birmingham, selezione che chiude sesta nel medagliere a riprova dell'ottimo stato di salute del movimento. Ha molto impressionato l'incidente in carrozza avvenuto sabato in Varrosecci, in Engadina. Quella che doveva essere una piacevole scampagnata si è trasformata in una tragedia per una 73enne che ha perso la vita. Altre 12 persone sono rimaste ferite. Un evento rarissimo, ma quali sono i rischi in carrozza? Alan Krameri ne ha parlato con Edwin Burge, presidente della società svizzera dell'attacco di tradizione.
3: Guido carrozze da 48 anni e ho avuto pochissimi incidenti, praticamente nessuno di rilievo. Non mi è mai capitato qualcosa di simile a quanto visto in Val Rosecce. Certo, c'è un normale rischio residuo, come per ogni utente della strada.
4: Nell'incidente in Engadina, secondo la polizia, ci sono stati problemi durante la frenata. Si può dire che la frenata sia il momento più delicato di un viaggio in carrozza?
3: Può essere uno dei momenti rischiosi, soprattutto su strade di ghiaia, le ruote possono bloccarsi e si sbanda. Allora bisogna mollare un po' i freni, perché se a bordo strada c'è un fossato si perde la stabilità. Però ci sono altre situazioni delicate, ad esempio quando un'automobile che ci supera rientra bruscamente davanti alla carrozza. Ma se i cavalli sono ben addestrati e se il veicolo è in ordine non ci sono problemi. Una carrozza normale oggi ha freni su tutte e due gli assi. Si investe molto sulla sicurezza.
4: Questo incidente è capitato ad una carrozza con dei rimorchi che portavano altre persone e uno anche del materiale. Quanto è più difficile da gestire questa composizione?
3: La presenza di rimorchi è un rischio supplementare, presumo fossero dotati di freni. Può esserci stato un guasto ipotizzabile quando i freni sono molto sollecitati, ad esempio se gli altri utenti della strada non mantengono la distanza. Ma ribadisco, questo è stato un evento insolito e sfortunato. Io ho sempre guidato sereno e in sicurezza. Ieri eravamo in gita con 16 carrozze storiche e tutto è andato bene come sempre.
2: Siamo pronti a gestire la situazione. Il responsabile della sicurezza del Lugano Calcio rassicura dopo i timori emersi in questi giorni in Ticino in vista della partita di giovedì prossimo contro la squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv. Dopo aver valutato il rischio con i protocolli vigenti, le misure di sicurezza dentro lo stadio saranno rafforzate. Sentiamo Romina Lara.
5: Ci saranno delle misure di sicurezza sicuramente superiori, non è tanto perché ci aspettiamo particolari problemi a livello di stadio, ma più che altro come preparazione e segno di professionalità e rispetto.
6: A parlare è Giordano Ferrari, responsabile della sicurezza per il Football Club Lugano, sicurezza che in questi giorni, con l'avvicinarsi della partita di playoff di Conference League tra la squadra ticinese e il Maccabi Tel Aviv, è stata al centro prima di un'interrogazione al governo targata MPS. Ora, ai timori di possibili disordini, visti anche i trascorsi violenti delle tifoserie avversarie in occasione di precedenti partite, si è aggiunta ieri anche la preoccupazione espressa dal vice sindaco Roberto Badaracco, titolare a Lugano del Dicastero Sport. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, con la mobilitazione annunciata dagli ambienti pro-Palestina contro la presenza giovedì della squadra israeliana in città.
7: Quello che noi vorremmo evitare è proprio un conflitto, cioè momenti di tensione, momenti anche dove vengono fatti danneggiamenti, dove ci siano scontri. Non va bene per i tifosi che si recano allo stadio, non va bene per il nuovo stadio, che è una struttura nuova di zecca.
6: La polizia cantonale ha già fatto sapere che sta monitorando attentamente la situazione. Il club bianconero si dice preparato e, pur senza minimizzare

0: Ferrari rassicura, al momento si attendono pochi tifosi avversari.
1: Se lo allarghiamo veramente tanto si potrebbe arrivare al centinaio, però non assolutamente un centinaio di tifosi a rischio.
0: E anche se saranno di più, siamo pronti, dice. Le persone devono poter andare tranquille allo stadio.
2: È di oltre 50 morti il primo bilancio del terremoto di 5.6 sulla scala Richter registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Particolarmente colpita la provincia di Nagekeo, dove i soccorsi sono già all'opera per capire se ci sono persone sepolte sotto le macerie. Il terremoto ha provocato frane che hanno bloccato molte strade e migliaia di persone sono sfollate. Registrate quasi 1.600 scosse di assestamento. Sconfinamenti e spari di avvertimento al confine tra le due Coree mentre iniziano le esercitazioni congiunte annuali tra Corea del Sud e Stati Uniti. Ma Donald Trump annuncia la riduzione delle manovre militari con Seoul, un segnale di dialogo a Kim Jong-un e alla Corea del Nord, che si fa sempre però più minaccioso dopo l'ampliamento dell'alleanza con la Russia. E la connessione tra la guerra in Ucraina e la penisola coreana è sempre più evidente. Il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
3: I missili e i soldati della Corea del Nord sono sempre più presenti al fianco della Russia. Ora i movimenti militari aumentano anche sulla penisola coreana. Per la prima volta nel 2026 un gruppo di militari nordcoreani ha oltrepassato il blindatissimo confine tra le due Coree. L'esercito sudcoreano ha risposto con spari di avvertimento. L'incidente avvenuto nei giorni scorsi arriva in un momento delicato. Proprio oggi sono iniziate le esercitazioni annuali congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, che impegnano circa 18.000 soldati e che la Corea del Nord denuncia come preparativi di guerra. Dopo aver lanciato un missile balistico la scorsa settimana, Pyongyang minaccia ora un nuovo livello di ritorsioni. Nelle scorse ore però Donald Trump ha ordinato di ridurre le manovre militari con Seoul. Sono troppo costose e mandano segnali ostili a un paese non minaccioso, ha scritto il presidente americano sui social, dopo aver ribadito di andare d'accordo con Kim Jong-un e accusando la Corea del Sud di non supportare la denuclearizzazione dell'Iran. Seoul sostiene che le manovre si stiano svolgendo come previsto, ma il messaggio di Trump crea incertezza sulla tenuta dell'alleanza e sembra certificare il programma atomico di Pyongyang. Sempre ieri Kim ha promesso di rafforzare ulteriormente l'alleanza in un messaggio a Vladimir Putin. La Corea del Sud osserva con preoccupazione, ma sin qui respinge le richieste di armi da parte di Zelensky e anzi Seoul ha proposto a Kim dei colloqui per mettere formalmente fine alla guerra di Corea, conclusa con un armistizio e mai con un trattato di pace. La convinzione diffusa è che la questione coreana e gli equilibri dell'Asia orientale siano sempre più legati a quanto accade in Ucraina.
2: Nessuna medaglia elvetica nell'ultima serata degli europei di atletica a Birmingham. Gli elvetici hanno chiuso la staffetta 4x100 mista al quarto posto, ottavi invece gli uomini impegnati nella finale della 4x400 con il ticinese Ricky Petrucciani. Serata no per la promessa del giavellotto Leonie Hügli, che chiude decima. Ma per la selezione svizzera la rassegna europea si è conclusa con un ottimo sesto posto nel medagliere, con 7 medaglie in totale, di cui 3 d'oro. Il commento è della nostra inviata Deborah Carpani.
4: Birmingham è la città dove James Watt affinò e rese famosa la sua macchina a vapore e diede anche il nome all'unità di misura internazionale della potenza, i watt, appunto, simbolizzati con la V doppia. Birmingham è la città dove l'atletica leggera svizzera si è confermata una potenza del panorama europeo, portandosi a casa dai campionati continentali ben 7 medaglie, di cui 3 d'oro, 3 vittorie, simbolizzate con la V doppia. La V doppia che è anche l'iniziale di Verro, che, non ce ne vogliano gli altri due nostri freschi campioni europei, la doppia J di Jason Joseph e la doppia vincitrice continentale Angelica Moser, è stata una delle atlete più osservate, discusse e ammirate della rassegna. Audrey Verro, trionfatrice sugli 800 metri dopo essere malamente caduta in semifinale in una delle gare più attese della manifestazione, con tanto di record dei campionati cancellato dopo 44 anni, è simbolo del nuovo che avanza, del ricambio generazionale che il nostro movimento si appresta a presentare, supportato al meglio e non solo in termini di risultati, dalla vecchia guardia che ha contribuito in maniera importantissima alla riuscita della spedizione elvetica. Emblema della combinazione vincente tra giovane ed esperto, esperti è la staffetta 4% femminile, con Ayla Del Ponte e Salome Cora a trascinare e spingere le velociste della generazione 2.0. Geraldine Di Tizio Frey e Fabienne Hoenke, entrambe quarte rispettivamente su 100 e 200 metri, e Léonie Pointé verso una medaglia d'argento che ha coronato un sogno e un progetto nati oltre 12 anni fa e che conferma la validità della nostra macchina a vapore che promette di portarci a vivere ancora tante belle emozioni e soddisfazioni nei prossimi anni.
5: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
7: Questo programma si chiama Alba Chiara Estate. Fino alla fine del mese di agosto vi farà compagnia con questa formula dalle 6 alle 9. E cara Donatella, il tuo messaggio è arrivato. E come sei arrivato? Torno dopo 3 settimane di vacanza. È durissima. Hai una spinta per me? Mi scrive Donatella. Eccola qua. Con questa, guarda, stai tranquilla che ritrovi tutta la tua energia. Certo, un caffettino magari aiuta, diciamo. Dai che si riparte, forza Donatella. Anche tu però, 3 settimane, non so io, fai 1,5 settimana, fanne 2. 3 settimane è tanto, recuperare. Ce ne vuole, ce ne vuole.

0: Dunque, la parola di questa mattina, comincio a dirvelo prima di occuparci di Mogol, è una parola con la quale possiamo definire qualcosa fatto di elementi accostati, ammassati insieme in modo disordinato, avviluppato, confuso. Ecco, quando vi fanno un racconto e mettono insieme tutta una serie di cose, è un racconto un po' inizia con la F di Firenze. Ma ne parliamo tra poco. Adesso dobbiamo augurare buon compleanno a Mogol. Beh, insomma, cosa dire di Mogol? 90 anni, una vita incredibile. Leggevo diverse interviste in questi giorni, una in particolare ha attirato la mia attenzione. Renato Franco sul Corriere della Sera ha incontrato Mogol, questo signore nato Giulio Rapetti. Adesso Mogol è davvero il suo cognome, ha scelto di utilizzarlo in maniera ufficiale, classe 1936, uno dei più grandi autori di testi della musica italiana. Qualcuno ha fatto i conti, 1776 canzoni, ha venduto 523 milioni di dischi. Aiuto. Di 90 anni oggi, dice, ma la disturba un po' questa nuova età? L'arrabbiatura diminuisce pian piano con l'aumentare degli anni. Bisogna imparare ad accettare quello che arriva dalla vita. Come si definirebbe uno che ha voglia di avventure? Anzi, sono stato una delle persone più avventurose che ho conosciuto nella mia vita. Ho fatto il giro del mondo da solo, ho vissuto tante ore sott'acqua come ricercatore subacqueo, ero uno che si buttava a destra e a sinistra con i cavalli. È diventato il suo cognome Mogol, ma non le piaceva all'inizio. Non so da dove viene, perché me l'ha scelto la SIAE, che è la società degli autori editori in Italia. Mandai 30 pseudonimi, mi dissero che nessuno andava bene, poi ne mandai altri 100 e scelsero quello, ma non ero contento, mi sembrava un nome cinese, Mogol. Il primo incontro lei bocciò Lucio Battisti, mi aveva fatto sentire una canzone, gli dissi francamente non è un granché. Lui rispose sono d'accordo e mi fece un grande sorriso. Qual è l'ispirazione di Mogol? Vi faccio sentire un frammento di un'intervista realizzata dalla nostra collega Alessandra Marchese. Sentite che bella la sua definizione.
1: Per me la musica non è solo un commento sonoro al film, e diventa proprio l'interpretazione, perché poi il personaggio principale parla e racconta la sua storia, i suoi pensieri, cosa succede. Io è sulla suggestione musicale che creo tutto questo, creo. Mi è suggerita magari, perché sono più propenso a pensare che mi sia suggerito questo, io sono sicuro che noi siamo ricettori, non siamo creativi, questa è la mia, tanto per chiarire. Io penso che un artista debba faticare a costruirsi l'antenna ricevente, questo sì, ma dopo molto dipende da quello che si è deciso di fargli giungere. Sono convinto che c'è un canale ricevente, no? Sì. E poi la nostra sensibilità, la nostra cultura, anche il nostro modo di intendere i valori della vita. Uno che scrive per fare i soldi non è, secondo me, non ha un grande canale dove passa cose veramente importanti.
0: Mogol ha scritto moltissime canzoni, magari qualcuno non lo sa, ma anche Una lacrima sul viso è opera sua.
2: Da una lacrima sul viso.
0: Con l'antenna ricevente, che è bellissima.

0: Mogol e Giulio Rapetti sono la stessa persona o sono due anime diverse? Ancora Mogol.
1: Siamo gli stessi, siamo assolutamente gli stessi, è un uomo, perché in realtà io racconto molto spesso storie che mi appartengono, o che ho visto o che ho vissuto, difficilmente mi relaziono alla fiction. Io scrivo anche perché mi è più facile, cose che ho filtrato attraverso la vita, sia impressioni, sentimenti. Io dico pesco nel lago della vita i miei pesci. C'è un filosofo tedesco che mi sembra si chiama Sam Müller dell'Ottocento, che ha detto: l'unico scrittore degno di fede è colui che fa cronaca. E io mi attengo un po' a questo principio, anche perché inventando sono certo che non avrei la stessa possibilità di trasferire le emozioni che sento.
0: Canzoni per Celentano, Cocciante, Gianni Bella, tantissimi artisti, ovviamente Battisti. Tra poco vi farò sentire un altro brano scritto da Mogol, il testo scritto da Mogol. Ma questa settimana, dopo aver la scorsa raccontato qualcosa di ingordigia, di obtorto collo, di esilarante, di malmostoso, il famoso malmustus, e di attempato, oggi la parola da raccontare, che avete indovinato in molti, è proprio farraginoso, una parola che racconta di qualcosa di confuso, di disordinato, di macchinoso. Si è giustificato, dice: ma non è come pensi tu, amore, non ho fatto niente, ed è stato farraginoso, oltre che traditore, farraginoso. Una di quelle parole antica ma ancora molto attuale, sembra uscita da un romanzo dell'Ottocento, no? Ma che in realtà usiamo per descrivere burocrazie, regolamenti, discorsi, procedure complicati o persone complicate, atteggiamenti complicati, complicati da seguire, costruiti in modo poco chiaro. Secondo la Treccani, è farraginoso è ciò che risulta formato da molti elementi accostati in modo disordinato e confuso. Facciamo degli esempi, alcuni li abbiamo già fatti. Il regolamento è talmente farraginoso che nessuno riesce a interpretarlo. Ha fatto un discorso farraginoso pieno di digressioni. La procedura burocratica è lunga e farraginosa. La trama del film è interessante ma un po' farraginosa. È una parola che usate ancora nella vostra, non dico quotidianità, però insomma ogni tanto vi spunta, no, in mente. Da dove arriva farraginosa? Arriva da farragine, che a sua volta deriva dal latino farrago. La farrago era una miscela di cereali, erbe e forraggi destinata all'alimentazione del bestiame. Col tempo questo significato si è trasformato in quello di mescolanza confusa di elementi diversi, e da qui nasce appunto l'aggettivo farraginoso. In pratica farrago, farragine, farraginoso. Ecco, di fatto dobbiamo immaginare un mucchio disordinato che spiega però il senso di questa parola. I sinonimi sono macchinoso, complicato, confuso, intricato, contorto, caotico, arzigogolato, che è un'altra bellissima parola. Il contrario è lineare, chiaro, semplice, coerente, scorrevole. È una parola molto amata da chi scrive, ad esempio i giornalisti, quando parliamo di pubblica amministrazione, leggi, pratiche burocratiche, farraginoso è uno degli aggettivi più utilizzati per molti aspetti. È una parola che appare addirittura 400 anni fa, quindi è molto antica nella lingua italiana, è una parola sonora. Molti linguisti la considerano particolarmente efficace dal punto di vista fonetico, il raddoppio delle R, la G centrale e il finale oso comunicano quasi fisicamente l'idea di qualcosa che si aggroviglia. Qualcuno ha utilizzato questo termine anche per abbinarlo a questioni molto più moderne: un software farraginoso, una procedura farraginosa, un'interfaccia farraginosa. Insomma, è bella, è una bella parola che arriva dal mangime per il bestiame nell'antica Roma, poi arrivata fino ai giorni nostri, e appunto racconta tutto ciò che è confuso, macchinoso e inutilmente complicato. In inglese si può dire cumbersome, compliqué in francese, anche se in realtà è complicato, come vedete alcune parole non sono traducibili in maniera letteraria, farragoso è in spagnolo, e poi abbiamo anche il famoso giapponese. Il giapponese che ci dice fukuzatsu na, ecco, secondo le mie fonti, farraginoso si può tradurre in fukuzatsu na. Torniamo a Mogol. Anche questa canzone è stata scritta da lui. Si intitola Oro e Mango. È una giornata poco farraginosa per tutti voi.

gran bella canzone firmata da Mango per quanto riguarda la parte musicale, e lo dicevamo, da Mogol per quanto riguarda il testo. La canzone si chiamava Oro. Buongiorno Enrica da Zurigo, ci manda i suoi saluti ed è molto felice di essere con noi questa mattina dopo una settimana di pausa. Così si va, una settimana, tre settimane come Donatella, lasciamo perdere. Buongiorno, buongiorno a voi. Piccolo punto notizia delle 8:30, 8:31 in questo momento. Che cosa raccontano i siti, i portali che ogni giorno andiamo a consultare? Beh, allora RSI.ch apre in questo momento con un'immagine di un lupo. Lupo che attacca un gregge sul Monte Tamaro, 9 capre morte, 5 ferite, 11 disperse dopo l'attacco di sabato all'Alpe Foppa. Gli allevatori chiedono misure concrete, è una questione come dire, di cui parliamo spesso. La campanella in mezza Svizzera, già la scorsa settimana alcuni cantoni hanno aperto le scuole, oggi è il turno di altri cantoni, il Ticino arriverà ancora più in là il 31 di agosto. E sempre dalla prima pagina, dalla home page di RSI.ch c'è questo speciale che in realtà racconta in maniera continuativa le esperienze di chi ha deciso di uscire dagli schemi che il mondo e la società in cui viviamo cerca di imporre, scelte coraggiose, non proprio comode, ripagate da gioia e libertà. È una bella serie, vi segnalo questo articolo, ci sono diverse esperienze di gente che magari è andata a vivere in connessione con la natura più diretta, e trovate molto materiale su questo argomento, su questo tema. C'è stata una scomparsa improvvisa di un'attrice che si chiama Hayden Panettiere. L'attrice aveva solo 36 anni, celebre per le sue interpretazioni in Heroes, Nashville e Scream 4. Ancora non si conoscono le cause del decesso, aveva solo 36 anni. Foreste che bruciano, terreno che spara, dalla Germania alla Francia, i grandi incendi dell'estate 2026 stanno riportando alla luce migliaia di ordigni inesplosi delle due guerre. E poi dopo il grande caldo arrivano i temporali, i primi danni, attenzione alla grandine, le raffiche di vento localmente anche molto intense, al terreno secco, le piante indebolite. Un albergo per esempio in queste ultime ore ha distrutto 3 auto a Lugano. Questo dalla nostra home page. Vediamo il Corriere del Ticino, che in questo momento si occupa del fatto di sangue a Molino Nuovo. Finora preoccupano gli assembramenti. Proprio venerdì il municipio di Lugano aveva risposto a un'interrogazione riguardante un sentimento di insicurezza nel quartiere, snocciolando anche gli interventi effettuati nel 2026. Stiamo parlando di un accoltellamento a Molino Nuovo, è stato arrestato un ventenne e un giovane appunto è in ospedale. Si parla anche di Medio Oriente con gli aggiornamenti su questo fronte. L'Iran ha usato i 60 giorni di intesa con gli Stati Uniti per prepararsi alla guerra. Secondo il Corriere c'è questa notizia, scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad. Un alto comandante dei guardiani della rivoluzione islamica dichiara che il nemico deve aspettarsi delle sorprese strategiche. E sempre dai giornali vediamo come apre in questo momento alle 8:34 minuti La Regione. La creatività si occupa del bellinzonese, la creatività giovanile trova spazio in città. 2 sedicenni bellinzonesi hanno ottenuto dal municipio uno spazio dove dipingere legalmente, un progetto nato con il social track che potrebbe aprire la strada ad altre pareti in città. Ecco, non è una novità questa, ma è interessante la possibilità di affidare a dei giovani artisti degli spazi comuni con le loro immagini. Anche qui si parla di questo episodio di sangue a Molino Nuovo, che non è il Bronx. Dopo il tentato assassinio, sui social piovono critiche sul quartiere, ma per Sara Marielli, la presidente della commissione di quartiere, il problema in realtà arriva altrove. C'è poi un riferimento, c'è un'immagine con molti franchi, molte banconote appoggiata sopra una pistola, e il titolo è "'Ndrangheta e Ticino, così operava la cosca Anello Fruci". Ecco le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello mentre si attende il processo al TPF di Bellinzona. E chiudo con il Corriere della Sera, il Corriere.it, che in questo momento apre con i risultati dei campionati europei,
che hanno visto trionfare l'Italia con il maggior numero di medaglie, i nuovi campioni azzurri dello sport, l'italianità, i volti che raccontano il meglio di noi, quindi un'apertura molto molto legata appunto a questi risultati. E ci sono molte pagine in questo senso. Invece sul fronte della tensione della guerra tra Russia e Ucraina, dall'Ucraina una pioggia di droni contro Mosca, 1500 in 24 ore, mai così tanti dall'inizio della guerra, e le immagini sono quelle che ormai ben conosciamo, pompieri, rovine, abitazioni distrutte e eccetera. E chiudo con un'ultima notizia che parla di Donald Trump. È un sondaggio: le tue finanze sono migliorate dal 2025? Il 53% degli americani dice di no e boccia Trump. Comunque 53-47, insomma, rimane questa sorta di parità, no? Tra chi apprezza e ha voluto Trump e chi invece non lo ama. Chiudo augurandovi buona lettura con il vostro sito, portale preferito, e naturalmente prossimo momento notiziario alle 9 con il Radio Giornale, la seconda edizione.

La musica che bene ci porta, che bene ci fa, quante vibrazioni positive. Poi chiaramente c'è musica e musica, ci sono situazioni e situazioni. Metto insieme due notizie che trovate sulla regione quest'oggi, ve le sintetizzo in maniera molto rapida. Migliaia di fan si sono mossi per andare a Mumbles, la città natale in Galles di Bonnie Tyler, che lo sapete è scomparsa qualche settimana fa all'età di 75 anni. Sabato si sono trovati per celebrare quest'artista, visto che oggi ci saranno i funerali, e quindi quando muore un cantante muore un po' una parte di noi, no? Che ci ha tenuto compagnia. Poi la sua musica resta, per carità. Discorso completamente diverso, quello che è successo in Giappone. Vi dicevo prima, un uomo della città di Kyoto, racconta la regione, è stato arrestato con l'accusa di aver tenuto la radio e la chitarra elettrica ad alto volume. Voi direte quanto? 10 minuti, un'ora, tutta una sera, una notte? 7 anni. 7 anni di gravi disturbi del sonno ai vicini di casa, lo ha riferito la polizia, che ha esposto questo suo comportamento, ha esposto almeno 3 residenti tra i 60 e gli 80 anni a musiche e suoni assordanti giorno e notte dal giugno 19 fino a luglio scorso. Le vittime hanno accusato privazione del sonno, forme di depressione. Voi direte, ma come, non sono intervenuti? Certo, ci hanno provato più e più volte. Gli agenti hanno sequestrato, perché adesso è stato arrestato, cioè alla fine è stato arrestato, gli hanno sequestrato 76 oggetti, chitarre elettriche, amplificatori, quindi aveva proprio bisogno di esagerare in maniera eccessiva, no? Già esagerare vuol dire eccessiva. E quindi questo signore di 61 anni, non so se potrà fare la stessa cosa in carcere, non so se gli faranno usare un amplificatore oppure anche semplicemente l'interfono per parlare con gli altri. Tu stai bello zitto adesso per un po'. Shhh.

Gisella. Buongiorno a Nicla, che ieri mi ha mandato un bellissimo messaggio, la ringrazio davvero di cuore. Buongiorno Mira e buongiorno anche a chi sta votando le canzoni di Battiato, vi faccio qualche nome e ti vengo a cercare, La stagione dell'amore, Canzone dell'amore perduto, Povera patria, tanto per farvi qualche nome, e poi tantissimi messaggi per La cura. Posso già dirvi che sicuramente l'ascolteremo, è di fatto un simbolo della sua attività artistica. Siamo pronti per giocare, se ne avete voglia, se vi fa piacere, se volete risvegliare i vostri neuroni con noi, in nostra compagnia, ancora due settimane a quest'ora, poi da settembre tornerà nell'orario canonico, ovvero 6:45. Come presto, è d'altronde un gioco da valorosi, quindi approfittate d'estate, poi bisogna alzarsi un po' prima. Allora, tre canzoni, anche oggi con piacere vi regaliamo i nostri sventolini, l'infradito, anzi nella vostra risposta indicate se preferite lo sventolino, se preferite l'infradito, e così agevolate il nostro lavoro dopo che il computer sceglierà alcuni di voi. Allora, sono tre canzoni non facili, d'altronde è lunedì e quindi non è che uno possa, no, dice vabbè, già è una giornata complicata, no, però siamo a metà agosto, un po' di impegno ci vuole. Questa prima canzone secondo me la potete riconoscere soprattutto dalla voce, dal tono di voce. Magari non è una delle sue canzoni più famose, ma lui è uno che di canzoni famose ne ha scritte molte. 60 anni fa chi cantava questo brano? 076 321 1113. Tocca a voi.

0: Vediamo chi è il ghepardo di questa prima manche, di questa prima canzone.
1: Se questa serenata che vi canto non vorrete più ascoltare.
0: È difficile, mi scrivono. L'ho detto io che è difficile. Antoine, no. Rosalba è la più veloce, brava. Questa la so, mi scrivono, è Iannacci. Non è Iannacci. Pensate a un sacerdote, diciamo. Ah, no, un...
1: Vedrete che
0: anche uno che ha a che fare con, no, con la malavita. Ah, non è che è la stessa cosa, ci mancherebbe, sono due cose diverse, però mi vengono in mente, no?
1: Normanni, ci ha dato qualcosa.
0: Brava Nadia. Anna Maria, sì.
1: Capelli,
0: pettinati, no.
1: La musica è nata da noi.
0: Sarà mica Don Bacchi, mi scrivono.
1: Stasera,
0: certo che è Don Bacchi. Edoardo Vianello, i Gufi, insomma, state scrivendo di tutto. Era Don Bacchi con la canzone La Serenata, La Serenata, 1966. La seconda non potete dire di non averla mai sentita, perché nell'87 la sentivamo ovunque, in tutte le radio passava questa canzone, una canzone da discoteca, bella, carina. Di lui abbiamo perso un po' le tracce, ma il nome di questo signore lo ricordate?

se n'è andato anche molto giovane, purtroppo, nel 2020. Più veloce Icipo, così è firmato, così si riconosce, molto bene. Questa non l'ho mai sentita, ma dov'eri nell'87? Non è Brian Ferry, Marco, no? Brava Maura. Grazie a chi mi scrive Renato Rush. Adoro il vostro umorismo, mi fa sempre molto ridere. Dan Arrow, no? Bravo Silvio. Lo state scrivendo in maniera molto creativa, ma io capisco la vostra lingua. Io capisco quando parlate e capisco quando scrivete, per cui molti stanno scrivendo Richenel ed è, qualcuno ha scritto Richelieu, va bene, ok? È comunque Richenel, artista che nell'87 ottenne un successo davvero enorme a livello internazionale con la canzone Dance Around the World. Siamo invece con l'ultima canzone, ricantiamo in italiano ed è una canzone di 10 anni fa, è un artista che pian piano sta costruendo la sua carriera. Questa canzone andò molto bene. Chi la cantava?

0: Chi è questo qui? Sbagliare e Mario Venuti, no? Le circostanze fanno la differenza, capovolta. Ritornello. Vai.
1: Noi siamo infinito.
0: Bravo Maurizio. Bravo Samuele. Bravo Alessio, Alessio Furbetto. Furbetto perché anche l'artista si chiama Alessio. Bravo Cico. Marco Carta, no. Non me la ricordo. Buongiorno Fiorenza. L'ho detto, lunedì un po' complesso oggi. Domani sarò più buono, sarò più lupo de lupis. Michele Bravi, no. Saluto Pietro che è in vacanza a Poschiavo. Buongiorno Pietro. Lucio Dalla, no. Alessio Bernabei. Ed è la risposta esatta. Quindi, ricapitolando, Serenata di Don Bacchi, Dance Around the World di Richanel e Noi siamo infinito di Alessio Bernabei. Gioco senza premi con regalo torna domani. Indicatemi le vostre preferenze. Buona fortuna. Diamo una buona parola al computer. Computer, mi raccomando, fai il bravo.

0: è una novità elvetica ed è molto bella questo brano di Husband, Can't Help the Way I Want You. Siamo arrivati alla fine, grazie per i tantissimi messaggi per il nostro gioco senza premi. Ricordo sempre che si vince anche senza indovinare la risposta esatta. L'importante è partecipare. Casomai.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto, casomai.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Qualcuno ha citato Mario Venuti questa mattina e Mario Venuti si è sentito in dovere di cantare per noi questa mattina. A domani!

0: tra Stati Uniti e Corea del Sud, ma il presidente americano Trump annuncia una loro riduzione significativa in futuro per preservare buoni rapporti con la Corea del Nord. Per lo sport, nessuna medaglia svizzera nell'ultima serata degli europei di atletica a Birmingham, selezione che chiude sesta nel medagliere, a tinte fosche il bilancio svizzero agli europei di nuoto. Siamo pronti a gestire la situazione. Il responsabile della sicurezza del Lugano Calcio rassicura dopo i timori emersi in questi giorni in Ticino in vista della partita di giovedì prossimo contro la squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv. Dopo aver valutato il rischio con i protocolli vigenti, le misure di sicurezza dentro lo stadio saranno rafforzate. Sentiamo Romina Lara.
1: Ci saranno delle misure di sicurezza sicuramente superiori, non è tanto perché ci aspettiamo particolari problemi a livello di stadio, ma più che altro come preparazione e segno di professionalità e rispetto.
2: A parlare è Giordano Ferrari, responsabile della sicurezza per il Football Club Lugano, sicurezza che in questi giorni, con l'avvicinarsi della partita di playoff di Conference League tra la squadra ticinese e il Maccabi Tel Aviv, è stata al centro prima di un'interrogazione al governo targata MPS. Ora, ai timori di possibili disordini, visti anche i trascorsi violenti delle tifoserie avversarie in occasione di precedenti partite, si è aggiunta ieri anche la preoccupazione espressa dal vice sindaco Roberto Badaracco, titolare a Lugano del Dicastero Sport. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, con la mobilitazione annunciata dagli ambienti pro-Palestina contro la presenza giovedì della squadra israeliana in città.
3: Quello che noi vorremmo evitare è proprio un conflitto, cioè momenti di tensione, momenti anche dove vengono fatti danneggiamenti, dove ci siano scontri. Non va bene per i tifosi che si recano allo stadio, non va bene per il nuovo stadio, che è una struttura nuova di zecca.
2: La polizia cantonale ha già fatto sapere che sta monitorando attentamente la situazione. Il club bianconero si dice preparato e, pur senza minimizzare, Ferrari rassicura: al momento si attendono pochi tifosi avversari.
1: Se lo allarghiamo veramente tanto si potrebbe arrivare al centinaio, però non assolutamente un centinaio di tifosi a rischio.
2: E anche se saranno di più, siamo pronti, dice. Le persone devono poter andare tranquille allo stadio.
0: Un lupo ha attaccato un gregge di capre sul monte Tamaro, nella zona dell'Alpe Foppa, nel pomeriggio di sabato. Il bilancio è di 9 animali morti, 5 feriti e 11 ancora dispersi. Lo ha reso noto poco fa l'agenzia Rescue Media, che ha pure raccolto le testimonianze degli allevatori, che chiedono alle autorità di essere maggiormente ascoltati e supportati. Ha molto impressionato l'incidente in carrozza avvenuto sabato in Val Roseci, in Engadina. Quella che doveva essere una piacevole scampagnata si è trasformata in una tragedia per una 73enne che ha perso la vita e altre 12 persone che sono rimaste ferite. Un evento rarissimo, ma quali sono i rischi in carrozza? Alan Crammery ne ha parlato con Edwin Burge, presidente della società svizzera dell'attacco di tradizione.
4: Guido carrozze da 48 anni e ho avuto pochissimi incidenti, praticamente nessuno di rilievo. Non mi è mai capitato qualcosa di simile a quanto visto in Val Roseci. Certo, c'è un normale rischio residuo, come per ogni utente della strada.
5: Nell'incidente in Engadina, secondo la polizia, ci sono stati problemi durante la frenata. Si può dire che la frenata sia il momento più delicato di un viaggio in carrozza?
4: Può essere uno dei momenti rischiosi, soprattutto su strade di ghiaia, le ruote possono bloccarsi e si sbanda. Allora bisogna mollare un po' i freni, perché se a bordo strada c'è un fossato si perde la stabilità. Però ci sono altre situazioni delicate, ad esempio quando un'automobile che ci supera rientra bruscamente davanti alla carrozza. Ma se i cavalli sono ben addestrati e se il veicolo è in ordine non ci sono problemi. Una carrozza normale oggi ha freni su tutte e due gli assi. Si investe molto sulla sicurezza.
5: Questo incidente è capitato ad una carrozza con dei rimorchi che portavano altre persone e uno anche del materiale. Quanto è più difficile da gestire questa composizione?
4: La presenza di rimorchi è un rischio supplementare. Presumo fossero dotati di freni. Può esserci stato un guasto ipotizzabile quando i freni sono molto sollecitati, ad esempio se gli altri utenti della strada non mantengono la distanza. Ma ribadisco, questo è stato un evento insolito e sfortunato. Io ho sempre guidato sereno e in sicurezza. Ieri eravamo in gita con 16 carrozze storiche e tutto è andato bene come sempre.
0: Nei Grigioni vacanze estive finite per circa 20.000 allievi delle scuole dell'obbligo, fatte eccezione.

0: iscrizione per il Moesano, dove le lezioni cominceranno lunedì prossimo, da un'ora circa gli istituti scolastici retici sono tornati ad accogliere gli studenti e i loro docenti. Poche le novità a Coira, cellulari banditi fino alle medie. Il servizio è di Patrick Colombo.
1: Assimilate le modifiche di legge entrate in vigore nell'agosto del 2025, tra le quali spiccano l'introduzione dell'obbligo di frequentare l'asilo e significativi aumenti di stipendio per i docenti fino alle elementari, l'anno scolastico 2026-2027 non porterà con sé grandi cambiamenti in terra retica. Il dibattito politico si è focalizzato nei mesi scorsi sull'uso di smartphone e smartwatch a scuola, un utilizzo che non di rado va ben oltre gli scopi didattici e sfocia in episodi di cyberbullismo. Anche la dipendenza di molti ragazzi dal cellulare è stata più volte tematizzata, così come la scemata capacità di concentrazione dovuta alle tante ore trascorse sui social network. Derive che hanno indotto il Consiglio Comunale di Coira a imboccare la via dell'intransigenza. A partire da oggi, nella capitale grigionese è in vigore il divieto di portare in classe dispositivi elettronici privati per gli allievi dall'asilo alla sesta elementare, mentre alle medie tali apparecchi dovranno essere o chiusi in appositi armadietti oppure consegnati ai docenti, fatta eccezione per le attività didattiche che prevedono il ricorso ai telefonini. L'introduzione di disposizioni analoghe su tutto il territorio cantonale è stata discussa in giugno dal Gran Consiglio, che però, facendo prevalere il principio dell'autonomia comunale, ha bocciato la proposta.
0: Sconfinamenti e spari di avvertimento al confine tra le due Coree mentre iniziano le esercitazioni congiunte annuali tra Corea del Sud e Stati Uniti. Ma Donald Trump annuncia la riduzione delle manovre militari con Seoul, un segnale di dialogo al leader nordcoreano Kim Jong-un, che si fa però sempre più minaccioso dopo l'ampliamento dell'alleanza con la Russia. E la connessione tra la guerra in Ucraina e la penisola coreana è sempre più evidente. Il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
2: I missili e i soldati della Corea del Nord sono sempre più presenti al fianco della Russia. Ora i movimenti militari aumentano anche sulla penisola coreana. Per la prima volta nel 2026 un gruppo di militari nordcoreani ha oltrepassato il blindatissimo confine tra le due Coree. L'esercito sudcoreano ha risposto con spari di avvertimento. L'incidente avvenuto nei giorni scorsi arriva in un momento delicato. Proprio oggi sono iniziate le esercitazioni annuali congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, che impegnano circa 18.000 soldati e che la Corea del Nord denuncia come preparativi di guerra. Dopo aver lanciato un missile balistico la scorsa settimana, Pyongyang minaccia ora un nuovo livello di ritorsioni. Nelle scorse ore però Donald Trump ha ordinato di ridurre le manovre militari con Seoul. Sono troppo costose e mandano segnali ostili a un paese non minaccioso, ha scritto il presidente americano sui social, dopo aver ribadito di andare d'accordo con Kim Jong-un e accusando la Corea del Sud di non supportare la denuclearizzazione dell'Iran. Seoul sostiene che le manovre si stiano svolgendo come previsto, ma il messaggio di Trump crea incertezza sulla tenuta dell'alleanza e sembra certificare il programma atomico di Pyongyang. Sempre ieri Kim ha promesso di rafforzare ulteriormente l'alleanza in un messaggio a Vladimir Putin. La Corea del Sud osserva con preoccupazione, ma si inquire spinge le richieste di armi da parte di Zelensky e anzi Seoul ha proposto a Kim dei colloqui per mettere formalmente fine alla guerra di Corea, conclusa con un armistizio e mai con un trattato di pace. La convinzione diffusa è che la questione coreana e gli equilibri dell'Asia orientale siano sempre più legati a quanto accade in Ucraina.
0: Io mi fermo qui, microfono ai colleghi dello sport.
3: Ben ritrovati, è stato un primo turno di Coppa Svizzera senza sorprese, tutte qualificate agilmente le squadre di Super League, tra queste il Lugano che ha travolto 10-1 il Vedeggio. Lugano che nel prossimo turno, ai sedicesimi di finale a metà ottobre, sarà in trasferta a Puy contro la squadra di Seconda Lega. L'altra formazione ticinese, il Taverne, Prima Lega Classic, accoglierà lo Young Boys. I campionati europei di atletica si sono chiusi a Birmingham con la Svizzera a quota 7 medaglie. Ieri quarto posto e record svizzero nella staffetta mista 4%, fra i Honke e Bachmann hanno portato il nuovo limite a 40 secondi 87 nella gara vinta dalla Gran Bretagna con Amy Hunt, regina di questa edizione al suo quarto oro personale, mentre dopo l'impresa nelle qualificazioni la bernese Leonie Hugli è stata eliminata nella prima fase della finale del giavellotto fermandosi a 50.03, oltre 12 metri al di sotto rispetto rispetto al suo primato svizzero. Ottavo posto invece per la staffetta elvetica dei 4x400 con Petrucciani in terza frazione. Ed è calato il sipario anche a Parigi sugli europei di nuoto con la staffetta 4x100 mista maschile vinta dalla Russia. Ottavo posto per la nazionale svizzera con Ponti in terza frazione che ha ritoccato con i suoi compagni il primato svizzero. Andrea Mangia.
4: Più ombre che luci hanno caratterizzato il deludente europeo della Svizzera, dove tra i 19 nuotatori presenti nemmeno i big sono riusciti ad invertire la tendenza. Noè Ponti, autore dell'unica medaglia bronzo nei 100 delfino, ha bucato la mezza distanza perdendo gli occhialini. Roman Mityukov, il solo a limare un record svizzero personale, ha chiuso al quarto posto i 200 dorso e Antonio Djakovic ancora una volta si è dimostrato lontano dai migliori nello stile libero. L'aspetto più preoccupante però è che questo calo di risultati e prestazioni ha maggiormente toccato i giovani, coloro che dovrebbero portare freschezza ed entusiasmo. Sono raramente riusciti a migliorare i migliori crono personali, soprattutto in ambito femminile. Un applauso, oltre che a Flavio Bucca, capace di raddoppiare la presenza elvetica nella finale dei 200 dorso, va ai ticinesi Enrico Sottile e Mattia Mauri, che hanno ben impattato con il primo europeo tra i grandi, garantendo tempi più veloci rispetto a quelli di iscrizione. A due anni dalle Olimpiadi di Los Angeles e per la prima volta da tanto tempo prevale la sensazione di smarrimento, con Swiss Aquatics chiamata ad interrogarsi sulla consistenza del proprio progetto tecnico. La via da seguire è quella tracciata dalla staffetta maschile 4x100 mista, arrivata in finale con il nuovo primato elvetico, per risollevare un intero movimento che non può e non deve smarrirsi dopo l'enorme sviluppo vissuto nell'ultimo quinquennio.
3: E per finire il tennis, Victoria Golubic è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati, battuta in 3 set dall'indonesiana Tien.

0: Buongiorno a voi tutte e tutti che siete all'ascolto. Noi siamo Lara Van Gammeren, buongiorno.
1: Alice Pedrazzini, buongiorno.
0: Questa settimana saremo insieme fino a venerdì, saremo sempre nella prima parte di Mille Voci, che è dalle 9 alle 11, poi arriva Maria Pia Belloni con anche lei i suoi ospiti. Oggi ci porterà tra l'altro in Norvegia, non vedo l'ora che poi arriva a raccontarci di cosa parlerà, perché la Norvegia. Ma noi, e guardo Marco Polina che ci sta già facendo un assist piano piano, dobbiamo parlare di una cosa, perché iniziamo sempre in movimento, in viaggio il lunedì.
1: Sì, lunedì ci piace viaggiare con qualcuno che si trova dall'altra parte del mondo, che è appena tornato, che è andato a visitare dei posti che ci fanno sognare e viaggiare un po' con lui, perché non sempre riusciamo a viaggiare d'estate. Ne avevamo parlato qualche settimana fa, c'è anche questa pressione del dover viaggiare o giustificarsi: non sono andato in vacanza perché... A volte perché non si ha voglia.
0: Ma va bene così. Forse questo era partito tutto, anche questa rubrica del viaggio, perché ci eravamo anche detti: è un anno in cui costa tanto, c'è stato un aumento anche dei prezzi della benzina, è uno di quegli anni dove forse più spesso abbiamo anche sentito dire: no, quest'anno sto qui. E io personalmente anche ho avuto la possibilità di fare vacanza qualche giorno, ho detto: ma sai che ho voglia di stare qui, ero molto contenta, non è che bisogna giustificarlo. Però è partita così. In questo caso il viaggio che stiamo per intraprendere è con una persona che ci prende per mano e ci fa fare qualcosa che posso dire, io mi sento di dirlo, chi è all'ascolto, voi, ma sicuramente noi, non faremo mai.
1: Direi di no. Io dico solo 500 chilometri, parto da questo dato. 500 chilometri sono da Lugano a oltre Firenze, sono da Lugano a oltre Ginevra, cioè una distanza enorme.
0: E se aggiungi 4000 metri di dislivello, capisci che non è pianeggiante.
1: No,
0: che è su e giù per le montagne.
1: E di certo non è su un'automobile, non è su un mezzo di trasporto, ma è sulle proprie gambe.
0: È una gara oltretutto, quindi non è che ti puoi fermare. Puoi fermarti quanto vuoi, devi ascoltare il tuo corpo, ma comunque vuoi arrivare prima degli altri, e gli altri sono una settantina di persone. Stiamo parlando di Ticino 500, che è una gara che è partita l'8 agosto, quindi quasi 10 giorni fa, da Roveredo, e fa questo giro ad anello per tutto il Ticino, tocca anche il Canton Uri, sono 500 chilometri. E io, cercando coi numeri, non è così facile di solito capirlo, però personalmente ho fatto qualche trekking anche con la RSI, e penso a In cammino sul crinale, sono andata a guardare, erano 156 chilometri e li abbiamo fatti in 2 settimane. Abbiamo camminato tanto, anche tanto dislivello, non così tanto, però erano comunque 156 chilometri, e io mi ricordo che camminavamo soltanto. E mi dico, qua sono 500, c'è chi ancora è in cammino perché hanno 10 giorni per farlo, ma 3, adesso piano piano anche altri, sono già arrivati. E c'è qualcuno che è arrivato prima degli altri, che l'ha vinta questa gara incredibile. E questa persona è una persona che noi conosciamo, conosce la Rete 1, l'abbiamo già avuto con noi. E questa persona è collegata in questo momento, si chiama Nicola Domenighetti, e noi vogliamo fare un grandissimo applauso ancora prima di salutarlo. Benvenuto a Rete 1, complimenti Nicola.
2: Ciao Lara, ciao Alice, spero mi sentite bene.
0: Ti sentiamo benissimo, e stai anche bene, ti sentiamo bene, ma stai bene?
2: Sì, sto bene.
1: Più fresco di noi.
0: Meglio di altre volte?
2: Sì, diciamo che la gara è stata corsa un po' con i rimi un po' più bassi, quindi sono arrivato, se mi permette il termine, meno devastato di altre volte alla fine.
0: Aspetta, perché le altre volte noi ti avevamo avuto, per esempio, quando avevi fatto un'altra impresa folle, che era la Swiss Peaks. È stata più dura quest'altra gara, che invece era di 380 chilometri. Era quella a cui ti riferisci, che stavi peggio?
2: E diciamo che la gara era un po' più competitiva, e quindi corsa con altri ritmi, e questo sono arrivato alla fine, ero proprio veramente, come ho detto prima, devastato. Questa invece è stata corsa, oltre ad avere il vantaggio di correrla un po' in casa, e quindi conoscevo un po' le distanze, l'ho presa un po' più sulla vacanza, ecco, se mi permetti questo termine.
1: Nicola, ma quindi sapere di essere a casa, conoscere le distanze è qualcosa che aiuta la corsa? Perché io mi immaginavo, so esattamente dove sto andando, magari questo mi manda ancora più in panico perché so esattamente il tratto che vado a percorrere. Invece tu dici essere a casa ti ha aiutato in qualche modo?
2: Sì, perché sai dove ti trovi e diciamo dai 500 chilometri che ho fatto 300 li conoscevo già, mi mancavano quei 200 ed è proprio la ragione per cui volevo assolutamente partecipare a questa gara, perché quei 200 chilometri lì sono stati veramente molto belli e ne valsa veramente la pena.
0: Abbiamo fatto riferimento prima a Swiss Peaks, che era invece sulle Alpi ed era molto in cresta, lì dicevi anche, mi ricordo una cosa in particolare, poi possiamo capire un po', che alla fine non vedevi l'ora di bere una rivella, era quello il tuo sogno. Questa volta è andata anche così, c'è stata anche una voglia che ti ha accompagnato queste 174 ore e due minuti?
2: Sì, infatti alla fine mi hanno chiesto, degli amici mi hanno chiesto, ma Nick, ma tu sei sponsorizzato dalla rivella? Perché ogni volta avevi in mano una rivella.
0: Vedi?
2: È stata la stessa cosa, sì. Si vede che è una bevanda che proprio durante la gara a me piace bere.
0: Che poi di solito no, è quello, no? Dicevi, non sei uno che beve bibite gassate,
2: dolci. Bevo rivella tutti i giorni, no, proprio mi viene dopo un tot di chilometri, si vede che è proprio il gusto che mi piace.
0: Allora Nick, tu hai detto una cosa, hai detto era come una vacanza per me, allora piano, calma, perché altrimenti ti prendiamo per una persona surreale, comunque 174 ore e 2 minuti e se andiamo a vedere anche tra l'altro sulla mappa interattiva dove si possono ancora seguire partecipanti su ticino500.ch, vediamo, e con Lara abbiamo guardato, sei stato fermo soltanto 18 ore e 58 minuti, cioè che vacanza è 18 ore e 58 minuti fermo? E soprattutto era sonno, dormivi almeno in quelle 18 ore su 174?
2: E questa volta ho dormito, ho pianificato i sogni molto più, penso meglio di altre volte, quindi ha funzionato bene, come ho detto non è che arrivavo proprio stremato, ma mi prendevo il mio tempo di quella mezz'oretta, tante volte si prevedeva un temporale, allora aspettavo un attimino prima di ripartire, dormivo quell'ora in più e quindi ho pianificato il tutto un po' meglio, magari anche con l'esperienza viene meglio questo pianificare tutto il viaggio, ecco.
1: Ma questo sonno, che tipo di sonno è? Arrivi distrutto, appoggi la testa e ti addormenti?
0: Su sasso.
1: Esatto. O hai la testa che frulla, no? Mi immagino piena di pensieri, di adrenalina.
2: Posso fare due esempi. Allora, uno è quando siamo scesi dalla capanna Bornia, poi scendiamo verso Gudo e lì cominciava a fare veramente caldo. E lì siamo arrivati alla capanna Urino e col caldo che io non ce la facevo veramente più a stare in piedi dal sonno, cioè col caldo sono dovuto assolutamente fermarmi e buttarmi giù una mezz'oretta per poi ricominciare. L'altro esempio, sono arrivato a Villa Luganese e mi dicono, ah, vuoi dormire adesso? Io faccio, dormirei due ore prima di ripartire. Mm-hmm. Perché c'è proprio la sagra del paese dove c'è la festa con tutta la musica e la musica cominciava proprio alle 7:30. Io, la musica era bellissima, però ho dormito le mie due ore tranquillamente senza nessun problema.
0: Quindi diciamo che...
2: Ne avevo veramente bisogno.
0: Quindi diciamo che è risuccesso quello che già ci avevi raccontato, che veramente il corpo ti dice devi dormire e quasi ti accasci lì.
2: Esatto, sì, non riesci più ad andare avanti in ogni caso.
0: Ma chi te lo fa fare di arrivare a questo stadio che di solito si cerca di evitare? Perché lo fai?
2: Nel senso di portare il corpo al limite,
0: sì.
2: Questo ma perché è chiaro che tu la prendi un po' come una competizione e quello ti serve anche per capire fino a dove tu puoi andare, comunque sempre utilizzando la testa, secondo me, perché anche in caso di temporali, o per esempio c'era in previsione un'oretta di pioggia ed ero una base vita, lì mi sono detto no, sto bene ma mi fermo ancora quell'oretta perché è inutile che mi bagno o prendo freddo che poi ho ancora 40 chilometri da fare a piedi, quindi ecco, è proprio un'esperienza che ti fai.
0: che noi stiamo facendo attraverso il tuo racconto di vincitore della prima Ticino 500. Stavo guardando, 70 partecipanti hanno scelto appunto questa gara di 500 chilometri e vengono davvero da tantissimi paesi diversi: Taiwan, Giappone, Thailandia, Stati Uniti. Poi ci sono anche dei corridori, anche altri dalla Svizzera italiana, che stanno ancora correndo. Una cosa curiosa, secondo me, da raccontare, che in generale tu spesso sei in queste grandi competizioni con chi è molto organizzato, ma anche dal punto di vista del trasporto, perché può fare la differenza che cosa ricevi nelle capanne, chi ti aiuta. E ricordo che tu avevi la nonna Giovanna nella gara di cui ci avevi parlato. C'era anche questa volta, è stata riconvocata la nonna Giovanna?
2: Allora sì, c'era anche lei, però avevo anche la mia compagna, che visto che è docente, quindi aveva trovato in vacanza, e quindi abbiamo potuto organizzare bene ed è stato molto bello anche per quello, perché per una volta poteva seguirmi anche lei. Quindi comunque ho avuto un seguito veramente straordinario qua, sembrava quasi un atleta professionista dall'entourage che avevo in giro, è stato proprio veramente bello.
0: Tanto umile sei, perché diciamo potresti veramente, noi abbiamo una musica epica sotto e tu cerchi veramente di riportarci, come a dire, beh, non ho fatto niente di speciale. Ma ti rendi conto che hai fatto davvero qualcosa di speciale, Nicola?
2: Non lo so, per me andare in montagna a correre, essere su in cresta è già speciale, quindi poi lo fanno, a me viene naturale, sai, mi dico 500 che io lo prendo passo per passo. E dopo ogni tanto mi va bene, ogni tanto mi va male, però effettivamente sono contentissimo, sì.
0: Questa volta è andata molto bene, c'è chi è ancora in viaggio e tu sei lì, ti stai collegando da casa. Hai voglia di rimanere ancora con noi, che noi ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo da te, perché arrivano delle domande sull'alimentazione, su come ti sei nutrito, come sono andati come è andata questa settimana in quota con la nonna Giovanna, che tra l'altro ricordo una cosa divertentissima, ti ricordi? Aveva sbagliato la capanna e tu eri arrivato lì e non c'era nulla, questo ce l'avevi raccontato.
2: Sì, lo ci sentiamo dopo.
0: A tra pochissimo.

0: E noi torniamo in diretta su Rete 1 e la persona che è collegata con noi è Nicola Domenighetti e ha appena concluso 500 chilometri in montagna, in Ticino, ma anche toccando i Grigioni e il Cantonuri. E io lo guardo, lo sento parlare, voi se lo guardate anche su RSI La 2, lo vedete, sei più fresco di tutti noi e tutte noi, cioè io non riesco, veramente non riesco a capacitarmi, come fai a essere così fresco? Sei arrivato sabato, è vero, ieri hai dormito tutto il giorno allora?
1: Ho dormicchiato parecchio ieri, sì, quello è vero.
2: Beh, in 7 giorni l'hai detto, hai dormito in media 2 ore, poco più di 2 ore a notte, quindi di recuperare un po' di sonno, devo dire che ne hai, insomma, oltre alla grandissima fatica dei 500 chilometri.
1: Sì, sì, però va abbastanza in fretta, poi recupero, perché poi torno a dormire regolare e quindi nel giro di 2 o 3 giorni torno tra virgolette normale. Poi il recupero fisico completo comunque ci vuole circa 4 settimane e una gara così proprio per smaltirla bene si parla di un paio di mesi, ecco.
0: Ah, un paio di mesi, ok, quindi vuol dire che tu per un paio di mesi sei tranquillo, non mi vai a fare gare, ti vediamo, no, già ride, c'ha la risata furbetta.
1: Adesso non ho ancora pianificato, non ho gare pianificate dopo una 500 km, ho comunque qualche punto in ottobre dove sono un paio di gare che vorrei fare, che dove mi sono un po' più veloce, però non più di resistenza, ma magari una mezza maratona, una 42 km, ecco,
0: così,
1: per
0: così.
1: Arrivare a Natale.
0: Per arrivare a Natale, per il panettone. Tra l'altro una cosa che ti dicevamo prima, stanno arrivando delle domande rispetto all'alimentazione. Una settimana in montagna, diciamo una gara continua, con pochissima pausa, abbiamo detto 2 ore più o meno al giorno. Che cosa si mangia? Come si mangia? Pasti veri, gel, barrette? C'è un piano? Come l'hai gestita?
1: Allora, questo io trovo che è veramente il bel format di questa gara che ha ideato Aaron Rezzonico, che poi è lui che è l'organizzatore anche dello Scenic Trail, è che ci sono queste 10, chiamiamole basi vita, e poi che sono ogni 50 chilometri circa. Quindi da lì in mezzo tu poi sei libero, tu puoi fermarti a una capanna a mangiare, a bere, a pernottare. Invece rispetto a altre gare normalmente hai la base vita, poi ogni 15-20 km hai un ristoro dove trovi altro cibo. Qua invece te lo devi organizzare un po' tu. Io di norma partivo dalla base vita con una banana e 2 panini, poi avevo sempre con me un paio di gel, e poi mi organizzavo in base alla capanna che arrivavo, dove arrivavo, e mi mangiavo una zuppa, mi mangiavo qualcosa d'altro, ecco.
2: E con l'acqua invece come ti organizzi? Prima hai citato il grande caldo, che sei arrivato in qualche capanna davvero stanco, non solo dal sonno ma anche proprio dalle temperature. Quanta acqua bevevi al giorno?
1: Con l'acqua è andata ancora abbastanza bene, perché sia risalendo verso la Grenia che dalla parte del Gottardo comunque c'erano ancora delle fontane aperte, quindi adesso non so dire quanto più o meno bevo un litro d'acqua ogni ora, ogni 2 ore, ecco, in giro. Poi dipende un po' dal caldo, di notte molto meno, di notte magari faccio anche 3-4 ore con un litro d'acqua.
2: Beh, insomma,
0: ci lasci senza parole, perché rendi tutto più semplice. Quello che rende molto chiaro quello che è questo Ticino, questo trekking, possiamo chiamarlo così, questa gara, è la pagina ticino500.ch, e qui c'è veramente questa mappa interattiva dove si possono seguire i partecipanti e vedere che siete solo in 3 che per il momento per la categoria uomini sono arrivati, e vediamo anche che c'è una donna nella categoria donne, una svizzera che ha vinto, quindi malgrado ci fossero grandi partecipazioni, oltre 20 paesi hanno partecipato, la Svizzera ha portato a caso questa prima gara. È un caso secondo te?
1: Ci sono forti corridori effettivamente svizzeri, poi la Denise Zimmermann che ha vinto la gara femminile, lei è veramente una top atleta a livello mondiale, ecco.
0: Sì, Sì, lei
1: piacere correre con lei.
0: Ah, era, vi siete visti? Avete...
1: No, solo la partenza. Dopo io sono sempre stato un po' più avanti di lei.
2: E Nicola, invece, come gestisci la mente quando corri per così tanto tempo? Ci sono allucinazioni per il poco sonno? Ci sono pensieri che ti aiutano? Cioè, non so, può esserci la musica. Tu come la gestisci?
1: Allora, io musica non ne uso, difatti mi scuso perché mi chiedono se avevo le cuffiette, io cuffiette non le uso mai.
0: Ah, per il collegamento con noi.
1: Per il collegamento con voi. Le allucinazioni quest'anno sono andate bene, quindi non ne ho avute. E dopo i pensieri sono sempre tanti, però mi hanno fatto la stessa domanda all'inizio: che pensieri avrò durante questa settimana? E ho tantissimi pensieri che poi alla fine non mi ricordo più. Una domanda che mi sono posto diverse volte e che però non ho ancora trovato risposta è: cosa sarò tra 30 anni? Cosa vorrò fare ancora nei prossimi 30 anni, quando poi ne avrò 80, ecco. E quella è una domanda che ci ho pensato parecchie volte, però non ho ancora trovato una risposta in una settimana di tempo.
0: Vabbè, quello non mi sembra uno che, mi sembri uno che vive il presente, quindi senza metterti troppa pressione, sei nel tuo corpo al 100%, e quindi anche questo è un modo di vivere. Ma stavo guardando la tabella, tra l'altro, questa mappa interattiva, e vedo che anche Matteo Tenchio, anche lui della Svizzera italiana, è in viaggio, lui non è ancora arrivato, e è a 386 chilometri. Se tu pensi a lui indietro, pensi al fatto che ha ancora davanti tanto, vorresti essere ancora lui, nel senso che davvero è stata una sensazione bella, oppure bene che hai chiuso e non saresti riuscito ad andare avanti a fare ancora 100-150 chilometri?
1: Era un po' al limite con una caviglia, difatti da Magadino via ho veramente sofferto, non riuscivo più a corricchiare. C'è da dire che il Matteo è un grandissimo, perché lui è riuscito a fare 2 settimane fa lo Swiss Crossing, che sono altri 400-500 chilometri, quindi mi fa morire quel ragazzo lì.
0: Infatti ti provocavo, perché adesso dico: se davvero stavi così bene, allora ti facciamo fare un altro giro e un'altra corsa. Quindi anche il tuo corpo, forse la tua mente non era stufa, ma il corpo dopo un po' davvero è tantissimo, cioè è proprio tanto, lo metti tanto sotto pressione.
1: Sì, però finché va il corpo, l'unico problema appunto che avevo era con questa caviglia, e difatti quando sono arrivato a Magadino è stato bellissimo, perché c'era tantissima gente che mi aspettava e dovevo salire ancora il Tamaro, e a me la discesa del Tamaro non riuscivo praticamente più a camminare, neanche in discesa, e mi dico: adesso cosa faccio? Vado su al Tamaro e poi scendo. Ed ero lì dopo, con tutta la gente che c'era lì, facevo: no Nicola, adesso vai su in qualche maniera, cerchiamo di scendere, poi il sentiero si diventa un po' pianeggiante e magari riusciamo a portare a casa ancora qualcosa, ecco.
0: Quindi quello è stato il momento più duro, dove hai pensato, c'è stata anche l'ipotesi di abbandonare, quindi.
1: Sì, perché faceva veramente male, non riuscivo veramente più ad appoggiare quasi il piede in discesa, ed era veramente duro.
0: E adesso come sta quella caviglia?
1: Adesso comincia a muoversi, e adesso ieri ho cominciato a fare un po' di bici, poi vediamo oggi se qualcuno me la sistema.
0: Ah, ok, allora stiamo scoprendo che sei umano e sei fatto come noi, che alla fine quando camminiamo tanto, io prima ho fatto il paragone, non so se hai sentito, ma davvero nella mia testa avevamo già fatto tantissimo facendo per esempio la Via Alta Valle Maggia, dicevo 156 chilometri, un numero che mi è rimasto impresso, abbiamo camminato tanto nella mia testa, poi vedere quello che fate voi diventa subito poco.
1: Poi devi rapportarlo un po' a uno, cosa, che obiettivo ha, ecco. A me piace veramente fare chilometri, cercare di correre su ste creste, è proprio una cosa che a me piace, quindi io andrei avanti a farlo per giorni e giorni, dopo mai le vacanze sono quelle che sono.
0: E diciamolo, non è da sempre che lo fai, cioè c'è stata, io ricordo di questo racconto, un po' per caso sei finito a fare questo tipo di gare, e non da tantissimo. una caviglia rotta, una maratona che devi fare, sì, un volantino in ospedale. Ce la racconti di nuovo, che l'avevi raccontata l'altra volta, mi ha veramente stupito.
1: Sì, esatto, io ho giocato a calcio fino a 33 anni circa. Dopo avevo fatto un po' di tennis, però non coincideva mai lo sport con il lavoro e con gli altri hobby. E poi ho cominciato appunto così per caso, un amico mi ha chiesto, ma dopo una serata abbastanza lunga, mi fa, ma vieni a fare la maratona di New York? E io ho detto, ma sì che vengo, è una bella esperienza, sono 42 chilometri, ci alleniamo un attimino e possiamo farcela. Poi appunto era nato William proprio in quel periodo lì che c'era la maratona l'ho saltata. Alcuni mesi dopo mi sono rotto il menisco e penso... Quando ero lì all'ospedale, qualche giorno dopo ho visto la locandina dello Scenic Trail, di questi 113 chilometri che organizzava appunto Aaron Rezzone, che parlavo prima, e mi ha detto, bah, non ho fatto la maratona di New York, però appena posto con il menisco vado a fare questa qua. E da lì via mi sono fatto prendere un po' la mano e ridavamo appunto con Aaron Rezzone, che gli faccio la prima gara ultra che faccio è la tua, e sono proprio contento di essere venuto qua a fare la prima della tua 500, Ticino 500.
2: Nicola, hai detto che adesso non hai ancora nulla, nessuna gara in vista, ci vuole un po' di riposo, il tuo corpo si deve riprendere. Tornando alla gara, un'ultima domanda. Tu eri primo, ricordiamolo, tu sei arrivato primo a questa gara. Sapevi di essere primo, ma sapevi anche il secondo quanto era lontano da te? Era qualcosa che ti importava questo pensiero? Controllavi? Noi abbiamo detto sulla pagina si vedono i partecipanti, si può controllare il loro tempo, la loro distanza. Era un pensiero che avevi?
1: Sì, che chiaramente poi quando sono arrivato a Realp, che stavo ancora bene, avevo un bel vantaggio, lì comincio a pensare un attimino di gestire un po' di più la gara, ecco. Sarebbe stato un po' stupido buttare via la gara negli ultimi chilometri, quando avevo un vantaggio penso che ho toccato addirittura le 12 ore a un certo punto.
2: È un bel vantaggio.
0: Tanti stanno scrivendo che ti hanno seguito e sono anche venuti a Roveredo alla fine della tua corsa per salutarti. Anche Chris dice è un mito, saluti da Ruscada. Chi dice l'ho salutato lungo il percorso, ho visto che aveva un pettorale, era veramente davanti rispetto a tutti. Ha incontrato persone e c'è anche chi ti ha accolto quando sei arrivato a Roveredo.
1: Sì, ma è stato veramente bellissimo perché incontravo persone sui sentieri o anche gente che si fermava apposta e aveva già lì il banchetto, mi offriva, hai sete, hai fame, vuoi questo? Cioè è stato veramente una cosa bellissima, ecco. Io non pensavo, ogni metro che facevo trovavo qualcuno, quasi ogni metro trovavo qualcuno che mi chiedeva come stai, vuoi qualcosa da bere? È stato proprio bello.
0: Ed era solo la prima edizione, mi immagino le prossime quando si saprà ancora di più, sarà ancora... diciamo chi ha casa in le cascine magari salirà apposta per questo evento, quello un po' magari che succederà.
1: Ma io spero, perché è proprio stato veramente anche il percorso, è un percorso fantastico, fa conoscere veramente quello che è in tutto il nord del Ticino.
0: Sì, ripetiamolo magari, ripetiamo un secondo il percorso. Allora, partiti da Roveredo.
1: Sì, poi sale praticamente verso la... sul confine verso tra la Calanca e la la riviera, sì. Poi si gira verso la Val di Blegno, si fa la Greina, dalla Greina si fa il Lucomagno, si va verso Realp, da Realp si ritorna
0: Cantonuri,
1: da uno dei posti nel Cantonuri, esatto, si fa la come si chiama, si passa sopra il lago del Lucendro, che tra l'altro lì è un bel aneddoto, perché io sono partito da Real e quando sono arrivato su sopra il lago del Lucendro cominciavano a vedersi dei fulmini nella direzione della Val Bedretto. Aia. Io dico adesso cosa faccio qua? Poi non li da... Dopo ho guardato Meteo Svizzera, ci giravano in giro, no? Però dico ma non so cosa faccio. Allora sono sceso veloce al lago del Lucendro, c'era lì una cascina con delle luci ed erano già le 10 di sera. E allora faccio per entrare nel terreno dal cascina. Esce un signore e fa: no, qua è proprietà privata,
0: via,
1: non
0: via.
1: Si può entrare. Si faccio scusi, ma io volevo solo un posto eventualmente per ripararmi un attimino, perché più bello. Ma cosa fa in giro lei a quest'ora che c'è il temporale? È un disgraziato. Ma no, ma sto facendo una gara. Ma chi organizza una gara così? Non si può organizzare una gara di notte.
0: Pure sgridato.
1: Alla fine poi abbiamo... Sì, mi ha sgridato, mi ha insacchettato mica male. E alla fine però la figlia gli fa: no, effettivamente c'è questa gara che fanno. E dopo mi ha aperto sotto, avevo come uno scantinato e ho potuto stare lì ad aspettare che il temporale passasse. Sto gentilissimo.
0: Quindi brava, avete fatto amicizia. Ricordo. E quindi lì dov'è che eri, sì, hai detto?
1: Sì. Ero al lago del Lucendro.
0: Ok, e dal lago del Lucendro dove sei andato dopo?
1: Dopo da lì siamo saltati dal passo del Lucendro, siamo passati la campana a Piansecco e poi arrivi verso la Nüfflen, no la Nüfflen sì. Sì, la novena, e poi gira la campana Korn Gris.
0: Sì.
1: E da lì siamo ritornati al San Giacomo, poi abbiamo fatto la bocchetta della Valle Maggia, bocchetta di Maggia, e poi abbiamo fatto il giro dei laghi.
0: E sì. Poi Bosco Gurin.
1: Dopo Nare, poi Bosco Gurin, che tra l'altro lì è uno dei posti più belli, era il passo del Formazio, la bocchetta Formazio, sì. È eccezionale lì, proprio lì sopra. Io l'ho fatta, che sono arrivato sulla mattina alle 5:30, 6 con l'alba. È stato
0: quei laghi della Crosa sotto.
1: Sì, no, bellissimo, è una cosa fantastica da fare.
0: Poi Camedo, Golino, Brione Verzasca, Magadino, dove eri in difficoltà, ci hai raccontato, Villa Luganese e poi il ritorno a Roveredo. Questo l'ho fatta molto facile, tu l'hai vissuta molto, molto più intensamente, ma è così che va con la radio, noi ci attacchiamo là e viviamo, Lara, delle esperienze che non vivremo altrimenti.
2: No, non penso che noi questi 500 chilometri, Alice, sicuramente non in così poche ore, non li vivremo.
0: Ma neanche tutta la vita, no, magari tutta la vita, piano piano.
2: Però Nicola, grazie per averci fatto viaggiare in un modo sicuramente diverso rispetto ai viaggi estivi oggi, e buon riposo, direi.
1: Grazie mille, non troppo riposo, ma però un po' di riposo ci sta. Dai.
0: Dici perché lavori o, no, o perché non vuoi riposare, vuoi fare...
1: No, perché devo lavorare, sì. Sì. Meglio che ritorni in campo a lavorare, sennò...
0: Grandissimo, grazie Nicola per essere stato con noi, buon lavoro, ma soprattutto buone montagne, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie Lara, grazie Alice.

0: Questa canzone è una di quelle che ti canticchieresti, ti canticchi in un momento anche di vacanza, no? Sei lì, ta ta ta, dove vado? Vado in quella pozza, magari, vado a fare il bagno lì, perché è uno di quei posti che conosco io, perché è un po' ta ta ta dietro.
1: Sì, non è segnalato, so che c'è poca gente o non c'è nessuno, anche nei giorni più caldi dell'estate ci sono quei posti segreti che magari ti fa anche piacere tenere per te o tenere proprio per le persone strette di cui ti fidi, perché c'è anche poi una fiducia, un rispetto per il posto che è ancora sconosciuto e che quindi non vuoi che rimanga così un po' magico.
0: E si fa sempre più così, ho come l'impressione che avendo delle geolocalizzazioni ai posti, per esempio se guardi su Google Maps ci sono dei luoghi dove le persone vanno perché è segnalato, oppure sui social è segnalato, quindi piano piano quei posti segreti sono sempre meno e quindi si è diventati ancora più gelosi delle nicchie, quasi un po' animalesca come attitudine. È la mia nicchia, sono arrivata prima, non dico che esiste, così almeno non ci arriva troppa gente, troppi turisti, troppe persone che non se la meritano, perché c'è anche un po' dietro quella cosa che dici ma è mia, io me la merito, sono arrivata prima, l'ho scoperta. E anche c'è anche un verbo, un modo di dire rispetto a questa gelosia dei posti.
1: Sì, gli inglesi hanno questo termine che è gatekeeping, quindi proprio tenere per sé quell'informazione, non darla in pasto a tutti quanti attraverso i social, attraverso delle applicazioni, ma cercare di tenerlo per sé, per gli amici stretti, per quell'amico che viene a trovarti e gli puoi dire ti porto in un posto in cui non c'è mai nessuno, il mio posto magico, il mio posto preferito. E questa cosa va sempre di più, va soprattutto per i luoghi in cui c'è una sorgente idrica, no? Mi sembra, perché è proprio il luogo in cui d'estate si tende di più ad andare, in cui si vuole trovare un po' di tranquillità, e quindi se ne hai uno in cui ti ritrovi spesso con poche persone, lo vuoi tenere così, vuoi che rimanga così.
0: E proprio in questo senso c'è una notizia che ci ha fatto dire ah, questa è una controtendenza, va proprio dall'altra parte.
1: Sì, a me ha colpito molto, è una notizia del Guardian, e il titolo era proprio parlaci della tua isola europea meno conosciuta preferita, quindi la tua isola preferita che conosci solo tu, che conoscono poche persone. Ho letto l'articolo ed è proprio un loro concorso che vuole raccogliere dei consigli di viaggio appunto su isole europee poco conosciuto, con l'obiettivo dichiarato di far emergere delle destinazioni lontane dal turismo di massa. Ma questo va oltre che controcorrente va anche proprio contro l'idea di non mantenere più segreti questi luoghi segreti in cui non c'è il turismo di massa, perché poi insomma il rischio è che arrivino tutti. Essendo comunque il The Guardian molto letto e molto conosciuto, loro pubblicheranno i migliori 10 consigli ed ecco che questi 10 posti ad oggi un po' sconosciuti non lo saranno più.
0: Cioè, adesso si sta avvicinando la stagione dei funghi, è come dire alle persone dieci vostri 10 posti dove trovate i funghi.
1: È così,
0: è vero che è curioso, però allo stesso tempo c'è un incoraggiamento economico e quindi magari tu sveli quel luogo, magari non ci sei neanche stata, la vicina di casa che te l'ha nominato, e tu magari vinci o ti svendi, si dice un po' così, no? Ci hai venduto il luogo, l'hai svenduto.
1: Sì, sono 200 sterline in palio per il miglior consiglio, quindi una sola persona vincerà questo buono, e sarà un buono che poi potranno utilizzare su una piattaforma per prenotare delle vacanze, quindi si ricollega sempre al mondo delle vacanze. Verranno poi pubblicati gli altri 10 consigli, quindi 10 migliori consigli che hanno ricevuto. Tra l'altro il concorso termina oggi, non c'è scritto quando pubblicheranno questi consigli, però insomma oggi era l'ultimo giorno per mandare questo consiglio, che loro dicono deve essere molto breve, massimo 100 parole, si può allegare una fotografia, ma non è quello che conta, contano le emozioni del racconto, quindi dire il perché quel posto è così magico, e quindi c'è anche una componente emotiva che poi può
0: anche personale, no?
1: Esatto, personale, che mi immagino quando usciranno i consigli, se lasceranno questa componente emotiva, poi la gente avrà più voglia, no, di andare, perché spesso quando leggi qualcosa di personale che sia legato a un profumo, un piatto tipico, un'alba che hai visto su una scogliera, la vuoi vedere anche tu perché ti immedesimi in quelle parole. E quindi io l'ho trovato sì, un concorso strano, non me lo sarei aspettata in questo momento in cui si cerca sempre di più di mantenere questi luoghi segreti ancora un po' segreti.
0: Come la vediamo? Io è vero che fa strano rispetto alla tendenza.
1: Sì, poi è vero che è bello il gusto di riuscire a scoprire un posto segreto, a me piace anche quello, ed è vero che sono quelli i posti che poi il turista, io stessa da turista, vado a cercare, vado magari su una mappa, su satellitare, e provo a cercare il posto che non è segnalato come attrazione turistica sperando di trovare quella.
0: Li cerchiamo tutti.
1: E quindi alla fine è vero che li cerchiamo tutti e cerchiamo anche posti sconosciuti da visitare in sperando che appaiano questi consigli. Quindi sì, sarebbe poi anche ipocrita dire che in realtà non è qualcosa che desideriamo anche noi, scoprire questi luoghi segreti. Però se poi quel luogo segreto è il nostro, ecco che si attiva un sentimento diverso.
0: Succede quella cosa lì. Stavo pensando alla Valle Verzasca. Recentemente la stavo percorrendo con due persone, due amici che sono della Svizzera francese, e siamo passati da quelle che chiamano, diciamo, l'Avertezzo, che viene chiamato anche le Maldive di Milano, questo ponte. E mi hanno detto: ma questo è il posto più bello in Valle Verzasca? E io ho dovuto riflettere, ho detto: no, ne abbiamo tanti, probabilmente con quei sassi, è molto scenografico, con quella luce, con la chiesa dietro, è veramente forse particolarmente bello. Gli altri te li devi sudare un po' di più e sono forse un pochino meno belli.
1: Sì.
0: Ma poi dopo il bello è relativo, però è vero che è proprio spettacolare, e a volte un motivo c'è per cui un posto è tanto preso di mira, non è soltanto perché parcheggi lì e sei già lì. Perché in realtà è vero, più sei distante magari da un parcheggio, meno gente ci sarà, e quindi forse anche quello, il doverselo meritare un luogo. E quindi la mia risposta, ero in difficoltà nel rispondere, è tanto bello ma ne abbiamo altri, e se magari se ci sparpagliassimo tutti un po' di più forse andrebbe meglio.
1: È vero, però quando un posto è bello
0: e ti rende felice.

0: Rete 1.
1: Sono le 10.
2: In studio Federico Talarico. Un lupo ha attaccato sabato pomeriggio un gregge di capre all'Alpe Foppa, sul Monte Tamaro. Il bilancio è di 9 animali morti, 5 feriti e 11 ancora dispersi, lo ha reso noto Rescue Media. Esprimono esasperazione gli allevatori colpiti, che chiedono misure concrete per proteggere i loro animali. Sempre dal Ticino è stato un ferragosto segnato da condizioni meteo estreme. Ieri pomeriggio a Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto a causa del temporale, colpendo 3 auto parcheggiate. Attimi di smarrimento anche tra i bagnanti al lago, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento. Nel sopraceneri invece 2 focolai sono stati domati ieri mattina a Sopravegno, in Valle Maggia. Sotto controllo anche gli altri 2 incendi divampati nel pomeriggio, uno sopra Olivone, in Valle

0: una parete, colpendo tre degli scalatori che hanno rimediato ferite. Dall'estero è salito a 12.800 il numero di sfollati in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato mattina l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. Lo ha detto ad AFP il portavoce dell'Agenzia Nazionale Indonesiana per la gestione dei disastri. Precedentemente si era parlato di 5.000 persone costrette a lasciare le proprie case in seguito al sisma. La Russia è tornata a bombardare la scorsa notte i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, lungo il confine con la Romania. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, precisando che sono stati presi di mira, in particolare, un centro logistico del più grande spedizioniere privato ucraino e infrastrutture portuali a scopo militare. Sempre dal Ministero della Difesa russo giunge la notizia dell'abbattimento di 205 droni ucraini in volo su regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero durante la notte. Secondo le autorità locali, 6 persone sono morte e 4 sono rimaste ferite. Tra queste ultime, anche un bambino di 14 anni. Oggi a sud tempo in prevalenza soleggiato, mentre a nord nuvoloso con rovesci, seguiti da schiarite a ovest. Lungo le Alpi annuvolamenti con qualche rovescio, soprattutto lungo il versante nordalpino. Domani prevalentemente in tutto il paese sole, con qualche goccia al mattino nella Svizzera orientale.
1: Vi segnaliamo che tra Magliaso e Agno il traffico è congestionato in direzione di Bioggio. Sulla A2 al portale sud invece del San Gottardo ci sono code per 1 chilometro tra Quinto e Airolo, con attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, e anche al portale nord tra Vassen e Göschenen ci sono code di 1 chilometro e attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino. A nord delle Alpi la Axenstrasse, vi segnaliamo che è chiusa in entrambe le direzioni tra Brunnen e Altdorf a causa di forti temporali. Come percorso alternativo è consigliata la A2.

0: Ribuongiorno a voi, sono le 10.04, questa è Rete 1, noi siamo Lara Van Gameren e io sono Alice Pedrazzini. E questo è quel momento in cui noi riavvolgiamo al nastro e cerchiamo di capire, ma quell'oggetto lì che vive così tanto d'estate, ma da dove viene, cosa fa, dove sta andando? Le bocce oggi.
1: Sì, che è uno sport, certamente, sì. Ma anche un gioco, un passatempo che si può associare alla spiaggia, perché ci sono anche le bocce per bambini, ci sono le bocce più leggere, insomma per chi non lo fa in maniera professionale ma vuole comunque fare una gara, vuole comunque giocare, sono comode da portare e quindi si possono associare all'estate, al tempo libero, all'aperto.
0: Hai detto bene, la Svizzera è forte, noi siamo forti, è un nostro sport, fa pensare subito alla Francia e andiamo alla pétanque, ma esatto. Non complichiamoci subito la vita.
1: Ci arriviamo.
0: In Francia però sono molto professionisti, cioè io anche nel contesto campeggio mi è capitato di vedere tirano fuori quel cordino con attaccato, l'hai già visto?
1: Certo.
0: Quella calamita, così non si devono piegare, tirano su.
1: Sì.
0: E fa sorridere, è vero che davvero io ho mai visto un paese in cui in ogni campeggio, avendo fatto un tour così, ho visto a qualsiasi età ci si trova, magari non ci si conosce neanche, c'era questa scena sempre molto bella vicino a dove, alla nostra piazzola, arrivavano lì, si guardavano, il bambino magari anche di 10 anni, il signore in pensione, si guardavano giochi e si giocava.
1: E via, e si giocava con una certa serietà.
0: E se si fa oggi è perché qualcuno in passato ha iniziato in un certo modo, lanciando qualcosa che non era una boccia.
1: No, esatto, era un sasso, per lo più un sasso, e dobbiamo tornare al 7000 avanti Cristo, quindi insomma di anni ne sono passati tanti, siamo nella neolitica città ora in Turchia di Çatal Yuluk e lì ci sono le prime tracce proprio di un'attività ludica, quindi legata al gioco, con le bocce. Non erano ancora delle bocce chiaramente lineari e uguali, erano dei sassi e l'idea era quella di
0: arrotondati,
1: esatto, era quella di lanciare. E se andiamo avanti all'antico Egitto, è lì che la

0: Diventa più documentata perché è lì che troviamo le prime raffigurazioni, le pitture, anche i geroglifici, che attestano che anche loro, quindi gli egizi, erano soliti a giocare con questi sassi arrotondati. E se poi andiamo ancora più avanti, i greci, anche loro con delle pietre e delle sfere, giocavano a bocce, quelle che noi chiamiamo adesso bocce. Ma ciò che accomuna loro e che distingue a noi, che la pratica era diversa. Il loro era quasi un getto del peso,
1: come il lancio del giavellotto quasi.
0: Esatto,
1: più
0: era più
1: possibile.
0: Un gioco di forza, quindi sì, avevano questi sassi, queste pietre arrotondate, ma l'idea era di lanciarle più lontano possibile. Cambiano le regole i romani, perché lì arriva il principio delle bocce moderne,
1: col
0: che non
1: boccino.
0: È esatto, non è lanciare più distante possibile, ma anzi il più vicino possibile a quello che è il boccino, il pallino che si lancia a inizio partita e che determina proprio l'obiettivo del gioco.
1: I romani.
0: E sono loro che introducono questo bersaglio. Per loro era una piccola pietra, quindi molto simile a quello che è il nostro boccino. E ci sono dei bocciodromi che sono stati trovati a Pompei, ed è qui che abbiamo la certezza che le bocce per loro erano molto simili alle nostre, perché erano 8 bocce e un boccino. Questo è stato ritrovato a Pompei e quindi ha fatto capire che proprio il gioco consisteva nell'avere un bersaglio a cui si dovevano avvicinare e non più invece un gioco di forza, di un getto del peso.
1: Oggi li abbiamo di diversi materiali, lì era ancora erano dei sassi sferici.
0: Sì, lì erano delle pietre ed è stato introdotto solo dopo il legno, quindi le prime bocce sferiche erano prodotte in legno e poi il materiale è cambiato negli anni.
1: Anche plastica con l'acqua.
0: Esatto, ripieno di sabbia spesso per renderle più pesanti. Esatto, e si sviluppano poi dal Medioevo in avanti numerose varianti locali. In Francia, che prima abbiamo citato, diventa proprio molto popolare giocare a bocce e lì sviluppano un tipo di bocce che è particolare, che è la pétanque, che è diverso rispetto alla raffa, che è quella che solitamente giochiamo noi, le bocce italiane. Raffa è il tipo di bocce che solitamente si conosce, che è quello in cui si accompagna la boccia e la si fa rotolare.
1: Sì.
0: Mentre la pétanque è un lancio
1: puff,
0: che arriva
1: al
0: a terra
1: con la mano,
0: esatto, col palmo verso l'alto, un gioco di polso quasi, lo si lancia a terra e lì arriva. Invece la raffa, il polso è verso l'alto,
1: esatto,
0: e la boccia si fa proprio rotolare, la si fa arrivare verso il boccino.
1: La pavimentazione, diciamo, nella sabbia devi fare puff.
0: Esatto, lì non riesci a farla rotolare, mentre se giochi a raffa deve essere un terreno quanto più liscio e omogeneo, proprio per studiare questo, chiaramente,
1: grotto,
0: per chi lo fa
1: grotto
0: anche come sport o in maniera seria, per riuscire a determinare la traiettoria della boccia. Ma tornando al Medioevo, la popolarità delle bocce, questo l'ho trovato molto curioso, era tale, quindi era un gioco talmente in voga in Europa, che in alcuni periodi le autorità hanno cercato addirittura di vietare il gioco, perché le persone erano troppo impegnate a giocare, a sfidarsi a bocce, e non pensavano più a tutto ciò che era la difesa del territorio, la difesa del reame. Quindi le autorità hanno detto: basta giocare, siete troppo distratti, tornate a noi, dovete occuparvi
1: i videogiochi di oggi,
0: di difendere e di allenare, ad esempio con l'arco, che era un'attività considerata più importante per la difesa militare e non solo. E questo fa capire quanto le bocce hanno davvero preso il sopravvento in quel periodo, ed è un gioco che ancora oggi si vede non solo in spiaggia, tu Alice hai detto al grotto, ma
1: o competizioni, abbiamo avuto anche gli europei qua a Chiasso giovanili, e diciamolo, è uno sport. A me piacerebbe essere talentuosa, avere quel talento, essere comunque, perché tu immagini, ti arrivi al grotto, sono lì tutti
0: sì.
1: Pam pam pam
0: e via,
1: e poi ti guardano tu, no, deve
0: è un bel gioco, è un bel gioco, è veramente un bel gioco, che sia sì. che sia fatto come sport, che sia fatto così per passione, per passatempo, è sempre affascinante, unisce, perché l'hai detto anche tu, si può giocare in due,
1: o divide,
0: però è bello perché si può giocare in due, ma si può giocare anche in squadre da tre, in squadre da quattro, insomma è un gioco che le cui varietà permettono davvero di giocare un po' in qualsiasi situazione e in qualsiasi dinamica.
1: E poi è arrivato il cordino con la calamita,
0: il cordino anche per misurare la distanza, cioè chi lo fa a spanne e c'è chi invece certamente il cordino che
1: È vero, è il tipico sport dove mi sono resa conto, comunque passatempo, perché se lo facciamo noi è un passatempo, non possiamo chiamarlo sport, dove per davvero a volte ti frega, dici no, ma beh, è chiaro che è la mia la più vicina, no, quel cordino lì mi ha già dato grandi delusioni quest'estate, quindi adesso salvami tu Sabrina Carpenter, salvami che questa è un'estate difficilissima dal punto di vista delle bocce, l'abbiamo ripercorsa, la sua storia.

0: Sì, ce lo state scrivendo, abbiamo parlato delle bocce e della pétanque. Effettivamente io ho fatto riferimento ai campeggi francesi, la realtà francese. Giustamente c'è chi ci dice, ma guardate che non solo nei campeggi è pieno di piste, di persone che giocano. Ogni paese, ogni anche cittadina qui ci scrivono, soprattutto nel sud della Francia, ha la sua pista di pétanque. Ogni giorno ci si ritrova a giocare. Fabrizia dice, io conosco molto bene questa realtà ed è vero, un appuntamento abbastanza fisso.
1: È un bel punto di ritrovo il bocciodromo.
0: Questo in Francia, quando ti viene da dire, solo lì secondo me c'è questa realtà. Ma questo è il momento dove noi il lunedì ci diciamo, solo da noi, o perlomeno è successo da noi. E quando noi guardiamo le notizie curiose della Svizzera, arriva sempre Leonora Tela. Buongiorno, ciao!
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, abbiamo lasciato lì il fine settimana, siamo arrivati il lunedì, e riguardandole questa... Posso dire che la settimana scorsa sono successe delle cose, le hai pescate, le hai selezionate per il carosello di RSI Barnum su Instagram, che potete andare a guardare. Mi sono piaciute tanto, più del solito. A volte ci sono settimane ondate, no?
2: Sì, è stata una settimana effettivamente ricca di notizie. Ne ho selezionate 5 particolari per portarvele e parlarne.
0: Io vorrei partire da school, dal casino che c'è.
2: Cioè, partiamo.
0: School, e non per il turismo, siamo nella zona dell'Engadina, dove in teoria, se parli di quello, c'è una brutta notizia che è arrivata dall'Engadina, legata a un cavallo, a un incidente con una carrozza, una persona che è venuta a mancare per quello, quindi si parla tanto di quello e noi non è che le schiviamo, ne abbiamo parlato nell'informazione, abbiamo parlato tanto, ma succede anche altro in questa Svizzera.
2: Ma succede anche altro, perché appunto il comune di Scuol sta cercando ormai da anni di mettere un po' di ordine tra le case, in particolare rivedendo i numeri civici. E quindi appunto cercando di dare un ordine a quelli che nel corso degli anni sono stati assegnati senza troppa logica, senza un modo uniforme,
0: quindi non magari pari e dispari da una parte e dall'altra. È un po' confuso
2: e quindi appunto alcune abitazioni cambieranno il numero e gli verrà assegnato un numero diverso per potersi orientare in modo un po' più intuitivo, e questo cambiamento ha generato un grandissimo casino.
1: È un bel casino, io mi immagino cambiare il numero, poi legato a una via che uno è abituato in automatico, in via, numero.
2: Esatto.
1: L'idea di cambiare è strana.
0: Che lettere ti arrivano poi del vicino?
2: Sì, esatto, infatti appunto la soluzione è stata di rinumerare gli edifici e gli abitanti hanno, un po' in tilt insomma, hanno mandato ben 400 mail per chiedere chiarimenti nelle ultime settimane al comune. Perché stupiti di questo cambiamento, che però in realtà era da anni che se ne parlava, era dal 2019 che doveva piano piano appunto entrare in vigore, e effettivamente fa strano pensare che magari ci si ritrova con il numero del vicino, oppure il vicino al numero a cui apparteneva la tua casa. È un cambiamento particolare.
0: Oppure anche le persone che sono abituate veramente, dicevo, a scrivere
1: cartoline, magari ti arrivano le cartoline per chi le spedisce ancora del vicino di casa.
2: Effettivamente pensare di dover cambiare anche sui documenti o su tutte,
0: è vero,
2: tutta la parte appunto un po' più amministrativa, dover cambiare tutti gli indirizzi è un bel lavoro.
0: Ho letto anche le vie, il cambio di alcune vie che stanno, sì. Ci sono 220 nuovi cartelli stradali, quindi addirittura quello, cioè non è solo il numero che cambia, addirittura
2: l'obiettivo comunque appunto è di mettere un po' di ordine anche per appunto in caso di emergenza, se ci sono, anche banalmente se bisogna chiamare un'ambulanza, attualmente diventa magari un po' complicato far capire dove deve arrivare. Con un ordine ben preciso rimane più intuitivo, quindi l'obiettivo
0: è vero che c'è chi ci dice effettivamente era un casino, di solito ti orienti molto bene sapendo la destra e la sinistra, si riferisce probabilmente al fatto che quando, non so, devi andare da qualcuno...
1: Sì. Inizia a vedere 28, sai che arriva a 30 e 32,
0: esatto.
1: E se cerchi il dispari è dall'altra parte.
0: Non era così o non è così ancora, hanno tempo fino al 2027, però è adesso il caos.
2: Sì, adesso appunto in realtà i numeri erano già stati comunicati, però evidentemente se ne erano un po' dimenticati gli abitanti.
0: E dici, ma no, ma non succederà, ma no.
2: Lo vedi come un avvenimento lontano, poi adesso è arrivato il momento e effettivamente si è un po' scatenato il caos.
0: Da 7 anni lo sapevano, dal 2019 ho letto, dal 2006 che c'è in ballo comunque questa,
2: sì.
0: Prima o poi devi farlo, sono quei cambiamenti che ti toccano, però anche se ti cambiano il cellulare, quanti di noi ci sono alcune cose che proprio non vuoi cambiare.
2: Perché diventa un automatismo, quindi c'è, cioè, come la via, la dici in automatico, abito in questa via qua con questo numero.
0: E sei tu.
2: Sì, è un po' una parte della tua identità in un qualche modo.
0: School cambia indirizzi, questa era una cosa che succede da noi. Non solo da noi, ma sicuramente da noi succede.
2: Passiamo alla prossima notizia.
0: Vai. Dove ci porti?
2: Ma allora, io vi porterei sul Lago dei Quattro Cantoni.
0: Bello.
1: Ci piace.
2: Vi piace? Bene. Allora, perché sappiamo che con questo caldo fare un tuffo al lago fa decisamente piacere, ma c'è chi ha pensato che un semplice tuffo è un po' troppo poco.
1: Un po' banale.
2: Un po' banale. E qualche giorno fa, infatti, siamo entrati di nuovo nel Guinness dei primati con il salto più alto mai fatto di blob jump. Che cos'è il blob jump? Vi starete chiedendo.
0: Sì.
2: È una disciplina che è nata negli Stati Uniti negli anni 80.
0: È un salto.
2: E consiste, sì, esattamente, praticamente c'è, cioè, un enorme materassone gonfiabile, diciamo così, che
0: di
2: galleggia
0: acqua?
2: Sull'acqua,
0: okay.
2: Esatto. E come se fosse una sorta di cuscino, non gonfio gonfio gonfio, un po' sì, molle,
0: un
2: diciamo
0: un puff,
2: così.
0: Quelli.
2: Esatto, tipo un puff. E una persona sdraiata su un'estremità, sdraiata o seduta, adesso non so esattamente, sull'altra estremità si lanciano altre persone, facendo letteralmente catapultare la persona che si trova sull'estremità appoggiata,
1: sì, che
2: verso l'alto.
1: Si lanciano da 5 metri, quindi davvero l'impatto poi è proprio quello di una catapulta.
0: Esatto.
1: sì, l'avevo visto una volta che l'avevano fatto qui sul lago Ceresio, ed era impressionante vedere queste persone volare all'improvviso poi.
2: Esatto, e appunto questa volta Robin Steiner, che è un atleta svizzero di freestyle, è volato così in alto da stabilire un nuovo record mondiale con 28,2 metri. Stiamo parlando di...
1: Sono davvero tanti. Perché detti così uno si dice, ma 28 quanto sarà? E invece Eleonora, 28 son tanti piani se pensiamo a un edificio.
2: Sono praticamente 9 piani di un palazzo, quindi è un salto veramente molto alto. È durato circa 5 secondi. E poi si è tornato verso l'acqua, insomma verso il basso, e si è tuffato.
0: Stavo guardando adesso sul suo profilo, che l'ha ripubblicato, e lui dice che è rimasto in aria appunto per 5 secondi e dice quanto di più simile si possa provare al paracadutismo senza paracadute. Lui lo paragona a quello.
2: Esatto, sì, effettivamente è un salto bello, bello alto, e immagino anche la caduta molto veloce.
1: Beh, poi c'è da dire, lui è un atleta, è vero che sono attività che spesso si possono fare, ma il suo era, l'idea era proprio quella di battere un record, e lui lo sa fare, perché poi tre persone che saltano sul materasso e ti fanno arrivare quasi a 30 metri, devi avere anche il controllo di saper atterrare,
2: certo.
1: Perché 5 secondi in volo, uno può immaginarsi che davvero può girarsi e rigirarsi più e più volte, quindi ci vuole un po' di tecnica.
2: Sì, assolutamente, appunto è un tentativo di battere il record ben studiato e ben preparato.
0: Adesso ci ascoltiamo Zucchero con Baila, e poi torniamo qua con altre notizie. E quello che mi stupisce anche di questo video, ormai mi sono persa a guardarlo, è che è molto amatoriale, nel senso, si sta ricercando forse anche in queste missioni un po' epiche, un po' di non andare ad avere la dronata. Tu hai la reazione delle persone, wow, wow, e forse rende ancora di più. Anche questa è una tendenza, potremmo parlare il mercoledì, questi video più amatoriali che arrivano di più, emozionano.

0: con Eleonora Tela vi abbiamo raccontato come negli scorsi giorni c'è stato un nuovo record in una disciplina che è molto particolare.
1: Sì, una disciplina molto particolare chiamata blob jumping, quindi, per la precisione.
0: Questo salto su un cuscino gigante da parte di una persona, l'altra aspetta sul cuscino e quando atterra riparte l'altra, giusto?
1: Sì, viene catapultata in aria e poi atterra nell'acqua.
0: Quindi un record nel Guinness dei primati, diciamo, che è svizzero al momento. Proprio lì, tra l'altro, siamo sul lago dei Quattro Cantoni. In questi giorni ho scoperto una cosa che non conoscevo, ovvero che proprio lì a Veggis è successo tempo fa, più di 100 anni fa, nel 1919, una cosa che era considerata scandalosissima, che però per oggi è normale, ovvero essere in spiaggia uomini e donne insieme. E in Svizzera la prima volta in cui abbiamo avuto una spiaggia, un lido in cui potevamo stare in costume da bagno, tra l'altro gli uomini anche dovevano coprirsi la parte sopra, era Veggis, un po' in ritardo tra l'altro rispetto al resto, penso all'Europa, dove in realtà già all'inizio del Novecento, anche un pochino prima, non era così uno scandalo, ma lì effettivamente adesso si parla di un record, ma è stato anche un record, diciamo, pionieristico. C'erano questa idea di togliere le separazioni, togliere i muri che prima c'erano, e diciamo che era partito tutto abbastanza curiosamente sotto una cattiva stella, nel senso che ha piovuto il giorno dell'inaugurazione, il 13 luglio del 1919, hanno dovuto posticipare, e poi quando è successo, per determinati contesti era scandaloso, lo chiamavano il Schandbad, quindi un po' il bagno della vergogna, un po' il gioco di parole con Strandbad, e poi col tempo, diciamo, da lì si è capito che non succedeva nulla di male. Si diceva addirittura ai bambini: non passate di lì perché ci sono uomini e donne insieme in spiaggia. Si è capito che non era nulla di male, ma ancora oggi si parla perché sono stati, sì, un loro record, i primi ad averlo fatto, e qua abbiamo avuto un altro record adesso, molto diverso, ma sempre al bordo di questo lago.
1: Bene, allora proseguiamo sulla prossima notizia, se volete. Andiamo. Parliamo anche qua in realtà di una sorta di record, di un mega progetto.
0: Okay.
1: Andiamo nel cuore delle Alpi, nel canton Obwaldo, dove sta nascendo una cassaforte che sembra un po' uscita da un film. Già il nome, ovvero Brunig Mega Safe, è un po' una garanzia, perché nelle viscere del massiccio del Brunig verranno scavate circa 20 caverne, ma veramente delle vere e proprie caverne private, che saranno nascoste sotto oltre 100 metri di roccia.
0: Per mettere cosa?
1: Per metterci tutti i classici beni che hanno i super ricchi, quindi opere d'arte, metalli preziosi, ma anche auto d'epoca, per farvi capire quanto grandi saranno queste caverne. E queste caverne avranno un prezzo un po' particolare, costeranno 1 milione di franchi.
0: Aspetta, 1 milione per mettere i tuoi beni preziosi, vuol dire che tu ne hai di più di 1 milione.
1: E decisamente, anche perché non è un vero e proprio acquisto, perché la proprietà rimarrà della persona che pagherà 1 milione per 99 anni. Quindi è una sorta di affitto, ma in realtà non è un vero e proprio affitto, perché poi il cliente avrà la propria particella nel registro fondiario, quindi la caverna sarà di sua proprietà per questi 99 anni e a sua volta potrebbe persino ipotecarla. Quindi insomma stanno costruendo questa cassaforte gigante, super sicura, perché appunto l'accesso sarà super blindato. Chi arriverà dovrà attraversare una serie di posti di controllo, superare dei controlli di sicurezza, appunto. E secondo i promotori di questa iniziativa, la sicurezza di queste caverne sarà paragonabile a quella della Banca Nazionale Svizzera.
0: Wow!
1: Quindi stiamo parlando veramente di un posto dove mettere al sicuro i propri beni.
0: Quindi ci saranno dei controlli.
1: Assolutamente, sicuramente.
0: Un checkpoint quasi.
1: Sì, poi comunque stiamo parlando di caverne che sono 100 metri dentro alla roccia, sotto la roccia, quindi veramente nascoste.
2: E c'è qualcuno che ha già firmato, quindi ci sono degli interessati, più di uno?
1: Sì, ci sono dei clienti che hanno già firmato. In realtà appunto l'interesse nella creazione di questo posto è un po' cresciuto anche a causa, diciamo così, dell'instabilità geopolitica. Appunto, magari una volta i ricchi andavano altrove a mettere al sicuro i grandi patrimoni, oggi Ah, scelgono la Svizzera, le montagne svizzere.
0: Sì, ma poi ho guardato dove Lungern, cioè uno dei posti più belli, parli del cantone Obaldo, vicino all'Oberland Bernese, è un lago, cioè lì. Cioè, di solito dici, beh, prendo la villetta, no, vado sottoterra in un posto paradisiaco.
1: Ma... esatto, praticamente come una casa di montagna, ma non è una casa, è una cassaforte di montagna, una caverna di montagna per nascondere le cose, i beni che valgono parecchio.
0: Fresco sicuramente.
1: Fresco sicuramente, sì.
0: Abbiamo parlato di posti belli, chiudiamo magari con un posto che si è aggiudicato. Io non volevo che fosse lui, io ho puntato su Bosco Gurini.
1: È vero che già l'anno scorso abbiamo avuto questa occasione, quest'anno.
0: Villaggio dell'anno stiamo
1: quest'anno
0: parlando.
1: Quest'anno tocca cambiare, esatto, perché i lettori di Schweizer Illustrierte e l'Illustre hanno letto Gersau, che è nel canton svitto, quale villaggio svizzero dell'anno 2026. In effetti è un borgo affacciato di nuovo sul lago dei Quattro Cantoni.
0: Eccolo.
1: Torniamo lì. E che ha un'aria un po'...
0: è lì sotto Righi.
1: Esatto. Che ha un'area un po' mediterranea. Quindi ha palme, fichi. E lasciano un po' sorpresi quando si pensa un po' alla Svizzera. Perché è un'area... Più mediterranea, ecco.
0: Anche un po' un microclima. Mi sì. Ricordo che ne avevamo parlato, che è una zona tutta sua.
1: Esatto. E deve essere che, appunto, come dicevo prima, è un'area che piace parecchio ai lettori di Schweizer Illustrierte e l'Illustre, perché l'anno scorso il villaggio svizzero dell'anno era stato assegnato ad Ascona. Quindi comunque.
0: Ma poteva rimanere la Svizzera italiana, te lo dico io, perché non sono andati, secondo me non ci sono andati a Bosco Gurin. Tutta questa cultura valzer.
1: Sì, perché Bosco Gurin era, insieme ad altri 5 finalisti, un potenziale eletto a quest'anno diventare il villaggio svizzero. Sarà per l'anno prossimo.
0: Ho trovato le treccine della panetteria, deve essere quello. Un posto curioso, quindi.
1: Un posto curioso anche perché, appunto, per quasi 4 secoli Gersau è stata una repubblica indipendente. Ed era considerato il più piccolo stato libero d'Europa, aveva una propria moneta, il fiorino, e appunto ancora oggi c'è un po' questo spirito indipendente che rivendicano i suoi abitanti, ecco.
0: Quindi un po' ribelle, è vero che diciamo all'epoca l'Europa era piena di piccoli territori che richiedevano, pretendevano di rimanere autonomi, c'erano tantissime monete, però il più piccolo in questo caso.
1: Sì, questo qua era il più piccolo, era
0: minuscolo.
1: Proprio un piccolo piccolo paese che oggi conta poco più di 2000 abitanti, quindi comunque un posticino piccolino che rivendicava appunto questa sua indipendenza con la sua moneta e che ha mantenuto questo spirito.
0: E ha vinto lui.
2: Ci rifaremo, però è vero che abbiamo vinto con Ascona l'anno scorso, leggevo anche nel 2016 era Morcote, nel 2015 era Soglio in Bregaglia, insomma ci siamo, noi della Svizzera italiana.
0: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ma sì. Grazie Leonora di essere passata a trovarci.
1: Grazie a voi.
0: E di averci portato questa ventata di notizie molto svizzere, come dici tu, anche questa settimana.
1: La Svizzera svizzerato.

0: Mille Voci ci piace anche portarvi dietro le quinte e possiamo dirvi che il collegamento che stiamo per fare è un mese che stiamo provando e che ogni volta c'è qualcosa che non va, e il motivo è che le persone con cui ci colleghiamo sono lontane da noi, ma sono in un posto dove il telefono non prende tantissimo, si stanno preoccupando più di vivere che di condividere, che di collegarsi, ed è giusto così, ma noi li abbiamo intercettati. Chris e Cora, buongiorno, ciao! Come state?
1: Ciao! Ci sono solo io in questo momento perché Christian sta facendo benzina! La diretta è questa!
0: vita vera! Cora, dici dove vi trovate in questo momento e così cominciamo a capire anche il perché è così difficile collegarci con voi.
1: Siamo in Russia, siamo praticamente leggermente più a nord di Helsinki, per far capire l'altezza, sul lago Onega, ed è un lago che 4 volte il lago Onega fa la Svizzera, quindi per far capire la grandezza di questo lago.
0: Wow, voi Cora, allora vorrei riavvolgere un pochino il nastro. Avete lasciato Lugano quanto tempo fa? E come siete partiti? Sappiamo, per chi ci guarda su RSI la 2 vede te, Chris, Kramer che è il vostro gatto e il Fuco che è il vostro furgoncino.
1: Sì, intanto è arrivato anche Christian.
2: Ciao
0: Christian. È riuscito a far benzina? Tutto a posto?
2: Sì, qui è un po' una lotta in questo periodo, ma tutto a posto.
1: Allora, noi siamo partiti a inizio anno dalla Svizzera e abbiamo fatto, vediamo se te le ricordi, elencale.
2: Allora, siamo usciti dalla Svizzera, siamo andati in Germania, poi siamo andati in Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, da lì abbiamo traghettato in Svezia, abbiamo girovagato un po' Svezia, Finlandia, Norvegia, e diciamo che dall'estremo nord della Norvegia siamo entrati in Russia. L'abbiamo attraversata un po' tutta fino ad arrivare a una regione che si chiama gli Altai, che tutti dicono che assomiglia alla Svizzera, molto bella, molto verde.
1: Sì, è molto bella. Vabbè, ha le montagne che sono dei 6.000-7.000, quindi ecco, ci manca qualche metro a noi, però è una regione molto bella, confine con la Mongolia e la Cina. E poi siamo andati in Kirghizistan e Kazakistan, e adesso pian piano il giro di boa e la risalita per tornare a casa a dicembre.
3: Che viaggio meraviglioso. E il gatto come sta? Che l'ho visto passare per le immagini, come sta andando anche per lui questo viaggio?
1: Ogni tanto ci chiediamo se si rende conto di dov'è veramente. È molto felice, è molto fortunato, nel senso che noi abbiamo adattato tantissimo il nostro modo di viaggiare quando abbiamo scelto di portarlo in viaggio, quindi scegliamo sempre luoghi dove lui può stare in completa libertà, e abbiamo fatto anche, va detto, tante rinunce, no Chris?
2: Sì.
1: Non abbiamo fatto diversi trekking, non siamo andati a vedere diverse zone, perché se lui non può stare comunque in completa sicurezza rinunciamo, ma questo va bene, noi, è una scelta che abbiamo fatto noi, quindi va benissimo così.
0: Era anche una scelta quella, diciamo, per chi vi conosce anche sui profili Instagram e YouTube, voi con Chris Cora raccontate da tempo i vostri viaggi, vi prendete proprio, ci date a tutti l'occasione di partecipare un po' anche al vostro viaggio, e questa volta invece, per chi vi conosce, stiamo seguendo un po' meno. Era voluto, era una scelta anche quella di andare in dei luoghi più remoti dove per forza sei scollegato da tutto e tutti?
1: Allora, noi scegliamo sempre i luoghi remoti.
2: Lontano da tutti.
1: Esatto, però ovviamente le grandezze, cioè le distanze qui in Russia, in Kazakistan, sono veramente inimmaginabili, come le grandi nazioni come l'America, l'Australia, e proprio non c'è connessione, anche volendo rimanere connessi, se non sei vicino alla cittadina, al paesino, no, il telefono non prende. E all'inizio faceva strano, adesso ci siamo quasi abituati e quando il telefono inizia a ricevere i messaggi diciamo ah, c'è connessione.
2: Si avvicinò alla civiltà.
1: Però va bene così, questo viaggio lo racconterò di più l'anno prossimo quando sarò a casa, saremo a casa, pubblicherò di più. Sì, non abbiamo pubblicato molto ma è davvero impossibile.
0: Si parla tanto di overtourism, di luoghi frequentati sempre da tante persone. Quando guardo gli scatti vostri, vedo dei canyon che potrebbero essere quelli che conosciamo negli Stati Uniti, ma non siete negli Stati Uniti. Vedo dei laghi, vedo... Però non ci sono mai le persone attorno a voi. Avete l'impressione di rivedere come dei riferimenti che tutti abbiamo in dei luoghi molto classici, ma che ci sono anche in questi paesi che magari sono meno frequentati? O è diverso?
1: Beh, sì, assolutamente. Soprattutto le nazioni magari meno conosciute hanno ancora questi luoghi che sono meno frequentati. Però, guarda, soprattutto in Kazakistan e Kirghizistan c'è un'esplosione di turismo. Né Christian?
2: Sì, stanno costruendo molto, vedo, sì. Si stanno espandendo.
1: Ma poi anche gli unici turisti che veramente abbiamo trovato un po' di tutto, svizzeri compresi, abbiamo conosciuto un sacco di svizzeri in Kirghizistan.
0: Davvero?
1: Sì, sì, in bicicletta, con il furgone, chi ha noleggiato semplicemente l'auto, è arrivato col volo, però ecco, il Kirghizistan e il Kazakistan a luglio era veramente bello, c'è gente che inizia a girare queste nazioni. E si vede il canyon che tu menzioni, abbiamo fatto la fotografia penso dopo il tramonto, ma se tu andavi prima, ecco, non era proprio vuoto.
0: Ah, ok. Beh, loro sono bravi così, Lara, hanno questa particolarità che raccontano la verità e questa è una cosa che apprezza sempre, anche sui social.
3: Cora e Chris, effettivamente voi con poca connessione non lo vedete, ma qui dai social questi posti si vede che insomma è un po' una nuova meta del turismo, l'avete detto, con la bicicletta in tanti che raccontano di questi tour che fanno a cavallo una volta che arrivano in altitudine, quindi non è più un posto poco battuto dai turisti. Com'è girare per così tanti mesi però con un furgone, trovare i posti in cui fermarsi? Immagino che insomma in alcuni posti non sia così frequente vedere qualcuno arrivare con un furgoncino.
1: No, effettivamente, soprattutto il nostro furgoncino, che comunque è veramente datato, è del 1983, è piccolino. In Kirghizistan e in Kazakistan vedi soprattutto Christian 4x4, vero?
2: Sì, poi il nostro modello, cioè questo modello di furgone qui non c'è, è rarissimo, perciò tanti ci fermano, ci chiedono prima da dove veniamo, perché sì, sono molto curiosi, e poi ci chiedono che modello è, di che anno è, perché non li hanno mai visti.
1: No, e il Christian deve ancora capire che il fuco, cioè questo furgone, non è un 4x4, lui lo tratta come un 4x4, lo porta ovunque, la gente quando arriviamo su magari in cima alla montagna, per esempio in Kirghizistan siamo arrivati a 4000 metri con il furgone, cioè ci guardano e dicono, cioè ma con questo, siete arrivati qui con questo furgone? Quindi sì, fa strano, ancora non ci crediamo che questo furgoncino ci sta portando in giro da 26 anni,
0: e diciamo trattandolo come un 4x4, lui si sente un 4x4 e quindi va forte, o vi ha abbandonato in alcuni momenti al fatto che non ci siano altri modelli, così siete rimasti bloccati? Perché qualche foto l'ho vista di voi che riparavate, Christian che riparava.
1: Rispondi chi?
2: Ma ci ha abbandonato, no, diciamo che non ci ha proprio abbandonato, abbiamo dovuto cambiare dei cuscinetti perché iniziavano a fare rumoracci, ci siamo fermati 4 giorni ad aspettare i pezzi, ma tranne quell'inconveniente lì per il resto siamo andati bene.
1: Sì, diciamo che come dice Christian, proprio che si è fermato in mezzo alla strada e ha detto raga non ce la faccio più, non è successo, però ogni tanto ci fa capire che
2: una cura la vuole, esatto. Un po' di cure le vuole.
0: È un 3x3, dai. Ascoltate, questa Russia è un paese, lo sappiamo, in cui non tante persone stanno entrando, è un paese comunque in guerra. Voi cosa sentite di questo, essendo lì? Siete tanto a nord, sappiamo che l'Ucraina è a sud, ma cosa state sentendo, cosa percepite anche di questo paese?
1: Allora, la Russia a noi ha stupito tantissimo. Motivo per il quale siamo tornati: il nostro giro doveva proseguire in Georgia, Armenia, Turchia e Grecia per tornare a casa. In realtà abbiamo ancora un mese di visto e abbiamo deciso di trascorrerlo tutto in Russia perché stiamo benissimo, la gente è gentilissima, il cibo è buono, i posti sono belli. Chiaro che sono tutti stupiti che siamo qui, ci chiedono se abbiamo paura, ci chiedono tante cose, hanno tante domande, chiedono anche cosa pensa il mondo della Russia, della guerra. È complicato, è decisamente sensibile questo periodo.
0: Certo, sicuramente è particolare, infatti quando vi abbiamo chiesto dove vi trovavate inizialmente ha stupito anche a noi il fatto che fosse la Russia adesso la zona in cui, il paese in cui vi trovavate, anche dalle immagini, perché non lo conosciamo, diciamo, questo nord, anche è lì che avete visto anche l'aurora boreale o no?
1: No, stiamo tornando sulla penisola di Kola, che è proprio subito dopo la Norvegia, proprio perché diciamo che tra 10 giorni è buona per ritornare a vedere l'aurora boreale. Quindi spero che il sogno di vedere l'aurora boreale da Murmansk si avveri, mettiamola così. Però va detto anche una cosa, magari che ci teniamo a precisare: sì, noi non ci siamo mai sentiti in pericolo in Russia, proprio mai, né dalle persone né tantomeno dalla guerra che evidentemente è in corso. Ovviamente abbiamo anche evitato, come hai ben precisato tu, le zone
2: più a rischio, più sensibili.
1: Assolutamente, la Russia è molto grande, quindi puoi girare molto alla larga da queste zone qua.
0: Sì, e poi diciamolo, non vi abbiamo chiamato per chiedervi una vostra posizione politica, ma per capire che cosa state vedendo e come state. Questo è
1: no,
0: la
1: no,
0: cosa.
1: Però non saremmo mai tornati se ovviamente non ci saremmo sentiti a nostro agio, mettiamola così.
0: Assolutamente. Noi vi salutiamo, voi quattro, perché sappiamo che siete in quattro. Il fuco è un elemento di questa vostra avventura. Il piccolo Kramer, che sembra un cane, è spettacolare, quel gatto, e voi due che siete veramente delle forze della natura, siete in giro, non vediamo l'ora che torniate con calma, godetevela.
1: Esatto.
0: E vi aspettiamo a casa svizzera per raccontarci anche quali riferimenti, cosa avete scovato e cosa vi manca. Ma ecco, questo ve lo chiedo adesso: cosa vi manca di più della Svizzera?
1: Allora, Cri, tu?
2: A me manca casa. Casa a me piace.
0: La casa nel bosco.
2: Esatto.
1: Sì. E gli affetti, alla fine adesso che siamo ad agosto avrei voglia di vedere mamma, papà, i suoceri, andare a fare l'aperitivo con la mia amica, raccontarcela su, questo sì, e poi vabbè, la Svizzera comunque è bella, noi lo diciamo sempre, cioè noi la Svizzera piace. E l'unica cosa, siamo contenti che quest'estate torrida che state avendo noi non eravamo lì.
0: Come darvi torto? Come darvi torto?
1: Mamma mia, è bella, bella tosta è stata, immagino.
0: Tuttora sì, adesso oggi vi diciamo ci sono stati dei temporali che hanno portato con sé anche dei problemi, manca un po' di freschezza, quindi in quel senso ecco, la temperatura è migliorata.
1: Però le montagne svizzere in estate ci mancano, noi sfruttavamo l'estate per andare in montagna, quindi la Svizzera manca sempre un pochino.
0: Grazie per averci portato con voi in viaggio, Chris, Cora, Kramer e il Fuco. Ciao!
1: Ciao, grazie a voi!

0: Chris Cora, per chi ci chiede, ci siamo collegati con loro, degli avventurieri, come si chiamano loro, di Progetti Imperfetti. Sto guardando la loro pagina Instagram, Chris senza H, poi c'è la K, Cora, quindi Chris Cora, li trovate, potete seguirli. Tra l'altro abbiamo parlato con loro del loro viaggio partito dalla Svizzera a inizio anno che culminerà in dicembre. Si trovano in Russia attualmente, dicevano stiamo andando in una zona dove cerchiamo di trovare l'aurora boreale, e quando io penso all'aurora boreale penso
1: a Maria Pia Belloni
2: che ci ha provato a più riprese senza mai riuscirvi qui. E mi sfugge l'aurorina, cara, ma forse perché ero lì quando c'era la luna piena e questo non aiuta.
0: No, non aiuta, però se c'è, se è forte come dei fuochi d'artificio.
2: È forte, è fortissima. Però vabbè, sono quelle cose che tu metti da parte perché c'è un ritorno, così c'è lo stimolo per ripartire.
0: Anche l'aurora fa le ondate, eh? Se ti può succedere che arriva magari alle 8 di sera, poi alla una torna.
2: Mentre che Alice l'ha vista e io no, insomma, diciamole anche queste cose.
0: Però tu fai qualcosa oggi, vai oltre l'aurora boreale.
2: Oltre l'aurora boreale perché parleremo un po' di economia, hai capito il passo gigante che facciamo. Però è vero che guardiamo a nord Europa, in particolare alla Norvegia. Appunto, la Norvegia sta ormai da anni nell'alto classifica, per non dire prima in graduatoria, di queste ricerche che appunto valutano la qualità di vita o il welfare, no? Quindi a dipendenza dell'età che uno ha, che sia giovane, medio o anziano, ha tutta una serie di garanzie economico-strutturali, socio-economiche, diciamo. E quindi
0: oltre il turismo, oltre quello che
2: oltre poi parleremo magari un po' di natura. Però è vero che ultimamente anche soprattutto le isole Lofoten sono state prese d'assalto con tutta una serie di problemi ambientali, e per questo la persona che sarà la nostra guida di approfondimento economico e ambientale è una giornalista che collabora anche con la BBC, con Forbes, insomma con un sacco di testate, e lei ha scelto il nord dell'Europa. I suoi diciamo temi di approfondimento sono appunto l'economia e l'ambiente, per cui è la persona perfetta, diciamo, Daniela De Lorenzo, per capire come la Norvegia negli anni, nei decenni, ha strutturato questo paese che a livello socio-economico, insomma, dà tutta una serie di garanzie di sicurezza per chi ci vive.
0: Tu ci hai già parlato con lei? C'è una cosa.
2: In realtà non ci ho ancora parlato per una serie di lunghi motivi che non sto qua ad elencare.
0: Vabbè, quindi allora sorpresa, sei curiosissima sorpresa, anche tu.
2: Ma di più, anche perché verificheremo se poi questa graduatoria si conferma essere, capiremo,
0: cioè,
2: entreremo nelle maglie.
0: Vive,
2: Esatto, e poi è una giornalista d'inchiesta, quindi ama approfondire e quindi ci spiegherà un po' tutto.
0: E anche tu ami approfondire, quindi siamo con le persone giuste.
2: In deep.
0: Siamo con le persone giuste per la terza ora insieme di Mille Voci che sta per iniziare, mentre adesso noi ci salutiamo. Ciao Lara, domani.
1: Ci vediamo domani, Alice.
0: Grazie per essere stati con noi, adesso ci sono le notizie perché sono quasi le 11.
3: Rete 1.
4: In studio Federico Talarico. Preoccupazioni per la partita di playoff di Conference League prevista per giovedì sera a Cornaredo tra Lugano e Maccabi Tel Aviv. Un collettivo solidale con il popolo palestinese ha annunciato una manifestazione contro la presenza della squadra israeliana, chiamando dimostranti anche da fuori cantone. Polizia e servizio di sicurezza dell'FC Lugano predisporranno misure speciali. Dai microfoni della RSI, il vice sindaco di Lugano Roberto Badaracco ha criticato la UEFA, organizzatrice del torneo europeo, per non aver rinunciato alla partecipazione delle squadre israeliane, una partecipazione che crea seri problemi di sicurezza alle città che ospitano gli incontri. Le proteste per la liberazione della Palestina continuano in un momento delicato, con il rifiuto da parte di Israele del piano di pace del presidente statunitense Donald Trump per Gaza, che aveva anche inaugurato un periodo di cessate il fuoco che Tel Aviv non ha rispettato. 5 paesi arabi, Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania, insieme a Turchia, Pakistan e Indonesia, hanno condannato il rifiuto di Israele. Sotto i riflettori anche le parole del ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben Gvir, che durante un podcast ha affermato di auspicare che nella striscia di Gaza vengano eliminate 30-40 persone ogni notte in esecuzioni mirate. A suo modo di vedere dovrebbero essere prese di mira anche coloro che non rappresentano una minaccia immediata, dato che lì si trovano persone che non meritano e non dovrebbero vivere,

0: fiamme un carrellino per lo scarico bagagli dei passeggeri arrivati a Malpensa da Londra, lo confermano fonti aeroportuali. La causa sarebbe un cortocircuito e non un problema causato da batterie al litio, come ipotizzato inizialmente. Le fiamme sono state subito spente dai vigili del fuoco. L'accaduto non ha creato problemi al servizio dell'aeroporto, che è continuato regolarmente. Il volo è poi decollato con circa 2 ore di ritardo. Oggi a sud tempo in prevalenza soleggiato, mentre a nord nuvoloso con rovesci, seguiti da schiarite a ovest. Lungo le Alpi annuvolamenti con qualche rovescio, soprattutto lungo il versante nordalpino. Domani sole prevalente in tutto il paese, con qualche goccia al mattino nella Svizzera orientale.
1: Vi segnaliamo che sulla A2 al portale sud del San Gottardo ci sono code per 3 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna, quindi l'entrata autostradale di Airolo è chiusa, ve lo ricordiamo, in direzione della galleria. Mentre se guardiamo il portale nord, tra Vassen e Göschenen ci sono delle code di 1 km e delle attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Sempre a nord delle Alpi, l'Axenstrasse è ancora chiusa, questo in entrambe le direzioni, tra Brunnen e Aldo a causa di problemi tecnici. Come percorso alternativo, Lustra consiglia la A2 e via Lucerna.

11.03 sulla Rete 1, ben ritrovate, ben ritrovati per la terza ora extra large di Mille Voci. Parliamo, ebbene sì, di temperature questa volta però degli oceani, che hanno raggiunto un nuovo record assoluto per il mese di luglio, naturalmente in rialzo anche le temperature dell'aria. Come sappiamo, in luglio in tutta Europa sono state tra le più alte mai registrate, e lo sappiamo anche questo: il caldo persistente porta a un circolo vizioso in cui caldo e aridità si alimentano a vicenda. Sono i dati di un nuovo rapporto del servizio di monitoraggio europeo Copernicus, pubblicato la scorsa settimana, che stanno ovviamente occupando e preoccupando studiosi, scienziati e anche noi tutti. Siamo tutti un po' in pensiero per questa indicazione di un futuro caldo, di un presente molto caldo, anche se in alcune parti dell'Europa ci sono stati dei lievissimi cali a ribasso della temperatura, ma siamo in pensiero naturalmente per la natura e per la nostra salute, perché lo abbiamo capito benissimo, natura e salute umana sono ovviamente interdipendenti quando entriamo in un discorso di estremità di temperatura. Ormai ce ne siamo resi conto definitivamente. Cerchiamo un po' qua e là tutti una fuga che ci permetta di ritemperare mente e corpo. Le vacanze, come sappiamo, volgono al termine, ma per chi ancora le può fare, vabbè, direi che le destinazioni del Nord Europa in alcuni casi possono permettere una rinfrescata. Naturalmente sono destinazioni non proprio a buon mercato e di questi tempi anche prese d'assalto. Perché guardo a nord? Perché idealmente andremo in Norvegia, ad Oslo per la precisione. Non ci andremo per motivi di temperatura, ma per capire come mai questo paese rimanga tra i primi per la qualità della vita. Cercheremo quindi di approfondire la struttura socio-economica del paese Norvegia. Avremo anche qualche notizia curiosa relativi a luoghi inconsueti, definiamoli così, che facendo girare il mappamondo di casa possiamo intercettare, e naturalmente avremo anche tanta buona musica sino alle 12:28. Ben ritrovati quindi alla terza ora di Mille Voci di questo lunedì 17 agosto. Io sono Maria Piabelloni, ci guida in regia tecnica Igor Gianola, al centralino Tania Ciriaco, e a dare il la musicale a questa nuova puntata Madame Vanessa Paradis.

E alle 11.13 a Rete 1 Mille Voci parliamo di luoghi insoliti che sicuramente piacerebbero ai pinguini tattici nucleari. Allora, luoghi insolite, geografie bizzarre del nostro magnifico mappamondo, quello che abbiamo a casa tutti, grande o piccolo che sia. Oggi vi voglio portare in un posto naturalmente unico, questo è proprio unico. Vi porto nella fessura, così si chiama, fessura di Silfra, anche chiamata Silfra Reef. Si trova nel parco nazionale, attenzione alla pronuncia, di Thingvellir in Islanda, a circa 50 km da Reykjavik, che è la capitale. Allora, perché è unico? Perché è l'unico posto al mondo in cui è possibile passeggiare, nuotare, fare snorkeling o immersioni direttamente nello spazio tra la placca tettonica nordamericana e la placca tettonica euroasiatica. Ecco, questo naturalmente non esiste un altro punto con queste caratteristiche geologiche, anche per chi appunto, adesso arriveremo al dettaglio delle profondità, perché essendo tra queste due placche sotto c'è veramente un patrimonio marino fantastico, ma anche per chi non si immerge, non vuole fare snorkeling, è sicuramente una zona bella. Allora, caratteristiche del luogo, diciamo sotterraneo, quindi quello che si può ammirare facendo senza nessuna richiesta di brevetto un'immersione o un po' di snorkeling. Allora, naturalmente acqua cristallina, ma dobbiamo anche sapere che questa è un'acqua filtrata per circa 150 anni, una cosina così, attraverso la lava sotterranea. Offre una visibilità eccezionale che supera proprio i 100 metri, insomma il paradiso per chi ama guardare all'ingiù. Le temperature di questa acquetta sono glaciali, naturalmente l'acqua proviene dal vicino ghiacciaio Langjökull e mantiene una temperatura costante tra i 2 e i 4 gradi tutto l'anno, è così proprio tutto l'anno. Da sapere che il movimento tettonico qui significa appunto che le due enormi zolle continentali si allontanano l'una dall'altra di circa 2 centimetri ogni anno. Detta così sembra poca cosa e invece costituisce un bel movimento. Le zone di Silfra, per chi vuole appunto sperimentare il percorso subacqueo, si divina praticamente in 4 aree. Sono 4 sezioni principali: la Silfra Hall, la Silfra Cathedral e la Silfra Deep. Poi c'è anche la Silfra Lagoon, che è quella, diciamo, più accessibile anche per chi non va sott'acqua. Naturalmente, per chi vuole vivere questa esperienza è consigliato rivolgersi a società turistiche locali per organizzare appunto queste escursioni subacquee, che sono sempre con partenza dalla capitale, includono l'attrezzatura, il trasferimento, l'escursione guidata subacquea. Come detto, non è richiesto nessun brevetto o certificazione, tutta l'attrezzatura viene fornita dall'organizzazione, naturalmente anche questo dà un certo senso di sicurezza. Oltre al lago, in questo parco vi sono anche dei canyon, una zona vulcanica e la suggestiva cascata, perché in Islanda ci sono tantissime cascate, di Uxarufs. Adesso chiameranno per dire no, c'era l'accento sulla O un po' diverso, detto da islandese d'occa. Il periodo migliore per un viaggio al lago Thingvallavatn in Islanda va da marzo a settembre, quindi abbiamo ancora un mesetto di tempo, un mesetto e mezzo. L'aeroporto, come detto, più vicino è quello di Reykjavik, che dista proprio soli 50 km. Allora, a questo punto, chi ne avesse voglia, non, sì, no, ma ci sono un sacco di voli adesso, quindi anche un'idea dell'ultimo minuto in una settimana è l'occasione, tanto per andare a fare questa esperienza, ma anche poi per girare almeno il ring più ristretto e vedere una natura davvero lussureggiante. E chi lo sa, noi abbiamo dato questo suggerimento, qualcuno magari lo raccoglierà, magari Madonna.

Allacciamo quindi le cinture, siamo in partenza per la Norvegia, tra qualche ora atterreremo ad Oslo, no però in realtà tra qualche minuto ci atterreremo radiofonicamente parlando, perché lì ci aspetta la nostra ospite di questa mattina, Daniela De Lorenzo. Lei è giornalista, fotografa, ci attende in una città vibrante, moderna, è la capitale della Norvegia e si trova all'estremità settentrionale dell'Oslo Fjord, che è famosa per fondere un'architettura all'avanguardia con una natura incontaminata, offrendo così una qualità di vita tra le più alte al mondo e una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Oslo è circondata da foreste e colline e permette proprio di passare rapidamente dal centro urbano a sentieri escursionistici o anche, per chi lo desidera, piste di sci. È considerata una delle capitali più ecologiche d'Europa, con ampie zone pedonali e una forte diffusione dei veicoli elettrici, ma vive un costante dilemma, quello appunto tra l'investimento per l'abbandono dell'energia fossile e la produzione, quantomeno l'estrazione di petrolio. Analizzeremo dal punto di vista socio-economico quella che è la realtà contemporanea della Norvegia proprio tra qualche minuto dopo Fiorella Mannoia. Il tempo non torna più.

0: 11.29 sulla Rete 1, mille voci, terza ora extra large. È il momento di incontrare una delle ospiti di questa mattinata che ci aiuterà ad esplorare temi e luoghi del paese, naturalmente, dove lei vive e lavora. Lei è Daniela De Lorenzo, giornalista, fotografa, vive ad Oslo, lavora per il gruppo dano-norvegese Watchmedier. Come corrispondente economica collabora con diverse testate internazionali. Buongiorno Daniela.
1: Buongiorno a voi.
0: Eccoci per questi 45-49 minuti durante i quali cercheremo, grazie a lei, di capire molte cose della Norvegia. Abbiamo titolato questa trasmissione Oltre il turismo, perché ci interessa approfondire naturalmente anche alcuni aspetti socio-economici economici di questo paese che sempre sta in vetta alle classifiche per la miglior qualità di vita. Ma iniziamo un attimino con lei per farla conoscere agli ascoltatrici e ascoltatori di Rete 1. Allora Daniela, intanto cosa l'ha portata a Nord inizialmente?
1: Innanzitutto grazie per l'invito. Sì, io sono una giornalista, faccio parte del gruppo di giornalisti internazionali qui a Oslo e come quasi la maggioranza dei giornalisti internazionali qui a Oslo sono una di quelle che si chiamano rifugiati d'amore, love refugees, ci chiamiamo così, dove il nostro partner è praticamente norvegese e appunto ci siamo tutti più o meno trasferiti per seguire i nostri partner. E così è, quindi la comunità di giornalisti internazionale è più che altro formata da appunto questi giornalisti che hanno un'altra persona con cui vivono, che sono norvegesi. Io comunque ho sempre avuto questo fascino per il nord, per la Scandinavia. Avevo già vissuto 6 anni in Danimarca in precedenza e poi quando ho conosciuto il mio ragazzo abitavamo in Belgio e lui ha trovato lavoro a Oslo e quindi ci siamo trasferiti circa 3 anni fa.
0: Direttamente ad Oslo, quindi vive l'amour, pare che anche le buone relazioni, diciamo l'amore inteso proprio come curiosità per l'altro, possa contribuire a mantenere alta la qualità di vita di un paese. Lo capiremo meglio, quindi anche l'amore può centrare quando si parla di economia. Allora Daniela, affacciamoci alla Norvegia idealmente e chiedendole qual è il tema del quale si parla proprio in queste settimane? Qual è l'attualità di questo periodo in Norvegia?
1: Cioè, allora, qui le vacanze estive sono terminate, di solito si va in vacanza a luglio e il primo di agosto si torna a lavoro, si torna sui banchi politici e si torna in università e si comincia magari l'università. Quindi il tema principale in questo momento sono la questione degli studentati in realtà e del mercato immobiliare, che è molto complicato per alcuni delle persone che adesso si stanno trasferendo in una nuova città per iniziare l'università. Un altro problema, un'altra problematica che magari inizierà più verso la prossima settimana è il referendum in Islanda sull'entrata in Europa, che è un tema di interesse per la Norvegia, perché noi siamo qui in Norvegia, non siamo ancora membri dell'Unione Europea. E un'altra questione che è stata molto discussa nell'ultimo periodo è sicuramente il prezzo della benzina. Ci sono stati vari tentativi da alcune forze politiche di continuare la diminuzione appunto del prezzo del petrolio per agevolare le famiglie, ma a questo punto la maggioranza politica ha deciso di non continuare questo intervento, questa misura.
0: Ecco, parleremo poi. Lo Stato molto presente nell'economia norvegese. Daniela, direi che a parte rientro scolastico anticipato, gli altri temi, quelli dell'alloggio, quelli insomma dello sguardo e dei rapporti con l'UE e quelli del costo della benzina sono tematiche che anche in Svizzera vengono dibattute. Naturalmente noi abbiamo anche il problema delle alte temperature, della siccità, ma qualcosina poi accenneremo anche per la Norvegia. Quindi sono tematiche che conosciamo bene, studentati, mercato immobiliare, ecco, è presente nel Canton Ticino, abbiamo l'università, le scuole superiori universitarie, abbiamo dei vari centri di, per accogliere con prezzi modici naturalmente gli studenti, però qua e là, mentre che oltre Gottardo nelle grandi città come Zurigo e Ginevra, ecco, anche per uno studente trovare alloggio è davvero difficile. Daniela De Lorenzo, lei lo diceva prima, lavora per un gruppo media entro il quale insomma siete ormai colleghi, quasi amici. Ci vuole raccontare un po' di questo gruppo media per il quale lei lavora?
1: Sì, dunque un Watch Media è una società di media internazionale europea specializzata in notizie di finanza, economia e borsa, tratta anche ovviamente di geopolitica, visto che comunque il mercato finanziario è molto legato a quello che in realtà succede nel mondo. E, nello specifico noi non abbiamo una sola testata, ma abbiamo tante piccole testate online, e ogni testata, ogni sito si occupa di un mercato specifico. Quindi ci sono i miei colleghi di Energy Watch che scrivono di energia, e quindi il lettore si può, che è interessato in uno specifico segmento, si può seguire un media piuttosto che avere tutte le notizie in un unico sito. Quindi si può, attraverso dei piani di abbonamento, può seguire Energy Watch, ma può seguire anche quello in cui io scrivo. Io sono corrispondente per Shipping Watch, quindi mi occupo di trasporto marittimo. E, siamo presenti sia in Danimarca che in Norvegia, in Germania, e stiamo anche iniziando ad espanderci un po' in Svezia e in Finlandia. E, appunto, shipping, quindi il traffico marittimo, non era una cosa di cui ero specializzata, ma ultimamente ha comunque una forte rilevanza, se pensiamo appunto alla crisi del petrolio, alla chiusura di Hormuz e alla flotta fantasma. Quindi c'è sempre un po' di geopolitica che andiamo a trattare, non facciamo solamente interviste magari con amministratori delegati, ma scriviamo di nuovi accordi tra varie aziende, ma appunto seguiamo anche le questioni più scottanti a livello internazionale quando si parla di geopolitica.
0: Certo, quindi fate anche parecchie inchieste e la possibilità, appunto, siete un team relativamente giovane, è vero?
1: Allora, sì, il mio media, cioè Shipping Watch, è forse il più antico, 12 anni, però sono tanti nuovi. Ogni tanto la nostra azienda apre un nuovo sito. Per esempio l'anno scorso abbiamo aperto TechWatch, quindi copriamo di più tecnologie, eccetera. Quindi abbiamo sempre nuovi colleghi giovani che si interessano di alcune di appunto di queste topics, e noi facciamo appunto, siamo uno dei nostri principi appunto è quello di essere critici verso i vari mercati, ecco, non prendiamo tutto quello che ci viene detto come realtà, ma andiamo ovviamente facciamo ovviamente fact checking, facciamo delle inchieste per capire effettivamente come l'andamento di alcune aziende come o altre inchieste appunto che hanno bisogno più di investigazioni.
0: Certo, è così che si fa del buon giornalismo, ne abbiamo sempre più bisogno in questo mondo di sempre più complesso, un po' confuso dalle fake news e soprattutto con un flusso di notizie molto molto poco riferito a delle fonti certe, quindi sempre di più bisogno di approfondire, bisogno di approfondire in maniera naturalmente indipendente, come fate voi, Daniela De Lorenzo. Allora, prima di parlare di traffico marittimo, che vuol dire geopolitica, vuol dire molto altro, vorrei soffermarmi su, appunto, perché l'abbiamo anticipato, quello che definisce il paese Norvegia, quindi il paese nella sua rete di capacità, operosità e di vita e di cittadini, definisce la Norvegia negli ultimi anni soprattutto sempre in vetta alle classifiche della qualità di vita. Allora, sono naturalmente classifiche che vengono fatte su indici ben definiti, predefiniti, e i paesi del nord, in particolare la Norvegia insieme alla Danimarca, anche la Svizzera, rientra sempre tra le top five, diciamo. Allora, Daniela, vorrei con lei cercare di capire, ma intanto, visto che lei fa di lavoro la giornalista d'inchiesta e di approfondimento, vorrei che ci fosse direttamente alle 11:40 sulla Rete 1 una verifica: è vero che questo welfare, che la vita in Norvegia ha davvero una qualità, e poi ci spiegherà come e perché, elevata rispetto ad altri paesi dell'Europa intesa come geografia?
1: Allora, la mia risposta è ni, nel senso, è un sì, principalmente un sì, ma diciamo che vorrei dire che la Norvegia, come nessun paese del mondo, è un paese perfetto, quindi ci sono anche delle problematiche che si possono trovare in questo paese, però principalmente io direi di sì. Ovviamente io mi ritengo molto fortunata di essere qui a Oslo al momento. Io ho vissuto, io vengo da Milano, ho vissuto a Amsterdam, ho vissuto a Copenaghen e a Bruxelles, quindi effettivamente posso dire che la qualità della vita qui è molto elevata, è molto più elevata delle altre città in cui ho vissuto. E forse la questione, la prima cosa che mi viene in mente è proprio una questione dal punto di vista di salute mentale e fisica. Se penso a Milano, ogni volta che io ritorno, respirare è veramente faticoso, perché è una città molto inquinata, mentre qui a Oslo l'aria è sempre freschissima, davanti al fiordo, è circondata da boschi. Non c'è tanto traffico e le macchine o i mezzi pubblici che esistono sono elettrici, quindi si sente proprio giornalmente questo benessere fisico e mentale.
0: Ecco, infatti le volevo chiedere di tradurre, no, questo beneficio. Lei l'ha fatto molto chiaramente, l'aria, e lei l'ha già tradotto in beneficio anche per la salute mentale, perché un fisico che sta bene può permettersi un'attività mentale, un riposo, uno sguardo e un'attività di pensiero, naturalmente, che ne beneficia. Siamo tutti più ossigenati. Quali sono gli altri elementi che lei ci ha detto prima, no? La crisi un po' degli alloggi, il problema del prezzo della benzina, anche se ne parleremo. È un paese che investe molto per la transizione, ma qual è l'altro elemento forte? Le ha detto Nie sul fatto che è il paese migliore dove vivere, quindi quali sono gli altri elementi che lei percepisce, sente e vive, e che qualitativamente corrispondono proprio a un livello elevato?
1: Sì, no, sicuramente l'equilibrio tra vita lavorativa e privata, perché comunque il sistema sociale che funziona per la maggior parte dei casi. Io in Norvegia, un lavoratore lavora fino dalle 8 di mattina fino alle 3:30-4, e all'indomani di ciò tu sei libero di usare il tempo per le tue attività, per la tua famiglia, per qualsiasi cosa tu voglia. Quindi c'è questa possibilità di avere del tempo per se stessi, che anche quello aiuta molto spesso la propria salute. Un'altra rivelazione che posso dare è che io al momento sono incinta di 7 mesi e mezzo e il mio congedo di maternità è molto lungo. Lo sarà anche quello del mio partner, mentre appunto, se penso magari in Italia, il congedo per i nuovi papà è solo di 10 giorni, mentre per esempio il mio ragazzo avrà 7 mesi. Quindi insomma c'è questa pianificazione. Lo Stato considera importante trovare del tempo per la propria famiglia e economicamente vieni supportato per far sì che tu possa avere tempo per la tua famiglia, e quindi la vita non è solamente lavoro. Puoi avere una vita più bilanciata sicuramente.
0: Beh, già gli orari, come indicava lei, gli orari di lavoro quotidiano sono molto diversi rispetto, diciamo, sì, al sud dell'Europa, e questo a beneficio, vivendo poi in un paese dove la natura è primeggiante, ne consegue appunto un favore a livello proprio psicofisico, e poi questo incentivo, questo aiuto, questo contribuire al benessere del singolo ma anche della famiglia, e quindi un favorire, è per quello anche che tanti giovani si trasferiscono in questi paesi, favorire proprio la creazione di un nuovo nucleo familiare, favorire insomma quello che sarà il capitale futuro di un paese. Allora, abbiamo dato questi elementi preziosi per capire come si vive e come si può beneficiare di uno Stato che, lo abbiamo detto, è molto presente. Per alcuni quasi troppo. Cosa ci dice lei, Daniela?
1: Non saprei se è quasi troppo presente. C'è sicuramente, ho notato quando magari ho vissuto in Danimarca, questo assistenzialismo può rendere magari le persone un po' più non pigre, ma avere questo sorta di sensazione di rimanere fermi nel tempo, quando magari quello che sta succedendo adesso, il mercato del lavoro è un po' complicato ed è difficile trovare lavoro in Norvegia, come anche in Danimarca è molto, molto comune ricevere dei sussidi dello Stato per circa 2 anni, però rende le persone molto dipendenti da questo sistema, perché se sai che c'è sempre l'aiuto, tendi poi a usarlo o magari usarlo in maniera sbagliata. Quindi diciamo che qualcuno vuole introdurre delle regole per far sì che magari i giovani entrino nel mercato del lavoro un po' più presto e che non di sussistenza per via di questi aiuti che possono ricevere. Questa è forse l'unica critica che spesso viene fatta, ma non vedo questo grande allarmismo su uno Stato che è troppo presente, devo dire.
0: Certo, no, sono le analisi che ogni tanto, perché magari c'è anche un po' di invidia ogni tanto, bisogna dirlo, quando si guarda questi paesi, perché una volta intercettata appunto una struttura socio-economica che naturalmente è stata impostata politicamente da parecchio tempo, poi naturalmente come tutti i paesi segue anche le onde, le fluttuazioni di un mercato che è ormai globale e non può essere, diciamo, non può essere completamente distaccato da quello, però ogni tanto qualcuno dice, insomma, bisogna stare attenti che lo Stato non sia troppo di sostegno, perché come lei ci spiegava, poi può capitare che anche in Svizzera abbiamo 2 anni di disoccupazione, che poi ci si addormenti un po' sugli allori. Veniamo un pochettino, ci avviciniamo ai suoi temi anche di approfondimento che come ci ha spiegato lei guardano al traffico marittimo. Arriviamo, lo abbiamo detto, la Norvegia è un paese che in questi anni ha investito molto per la decarbonizzazione in superficie, cioè promuove anche aiuta finanziariamente per tutto quello che è le costruzioni, le automobili elettriche, ormai è tutto app, è tutto elettrico, però sotto sappiamo che in Norvegia si continua ad estrarre il petrolio. Allora, lei che di questi temi si occupa dal punto di vista professionale, come viviamo questo dualismo, questa apparente dicotomia tra chi sopra investe per abbandonare l'energia fossile e poi comunque insomma la estrae?
1: Sì, innanzitutto volevo anche menzionare che in precedenza, prima di coprire appunto il traffico marittimo, io mi occupavo molto di ambiente, energia e anche agricoltura, quindi è un tema, quello del petrolio, che ho seguito abbastanza già in precedenza, e che anche qui lì i giornalisti internazionali sono molto curiosi di trattare, soprattutto quando incontriamo il primo ministro, il ministro dell'energia, perché è un tema che è poco discusso internamente in Norvegia, ma che ovviamente risuona molto all'estero, perché non abbiamo questo problema nel parlarne. Sì, è un problema che viene portato più alla luce dai partiti magari verdi o delle organizzazioni non governative ambientaliste, ma il problema qui è che l'economia nazionale della Norvegia è basata sul petrolio, quindi i più grandi partiti storici che si contrappongono di solito nei governi sono entrambi favorevoli alla continuazione dell'estrazione del petrolio. Perché appunto se il partito attualmente al governo è il partito dei lavoratori, le aziende petrolifere sono i più grandi datori di lavoro della Norvegia, quindi affermare che la Norvegia andrà a smettere di produrre petrolio sarebbe come darsi una zappa sui piedi per il partito laburista.
0: È caduta la linea, ma naturalmente ristabiliremo appena possibile il collegamento con Oslo e con la giornalista Daniela De Lorenzo, che giustamente stava trattando con noi, stavamo approfondendo il tema di questa dicotomia di un paese che investe molto nell'abbandono delle energie fossili ma fa estrazione di petrolio. Tempo di un brano musicale, ritroviamo la nostra ospite.

0: 11.54, ristabilito il collegamento con la nostra ospite Daniela De Lorenzo, giornalista economica ambientale con un occhio in particolare anche sul traffico marittimo. Siamo in Norvegia, siamo a Oslo, detto di molti elementi che fanno di questo paese un paese molto particolare. Stavamo discutendo, erano i servizi segreti norvegesi che ci hanno fatto saltare la linea naturalmente, stavamo discutendo di quanto la dicotomia estrazione di petrolio, quindi grande ricchezza per il paese, poi grossi investimenti per finanziare l'uscita dall'energia fossile, fosse un tema più dibattuto all'estero che non in Norvegia, quindi anche la difficoltà per chi lavora lì di parlarne con i politici. Riprendiamo da dove più o meno ci siamo interrotte, Daniela.
1: Appunto questa idea di continuare ad estrarre il petrolio per finanziare l'uscita attraverso investimenti in energia alternativa, oppure adesso si sta molto parlando della CCS, quindi di intrappolare di nuovo il carbonio che viene rilasciato dall'aria, appunto dall'utilizzo del carbone fossile. Questo è quello che viene di solito presentato dai politici quando menzionano che appunto è importante continuare sia l'estrazione sia per la sussistenza interna della Norvegia, ma anche per aiutare al momento l'Europa che ha bisogno di fonti di energie alternative, dal momento che non è possibile più usufruire del gas russo, o adesso come abbiamo visto nella questione della chiusura di Hormuz. Quindi sì.
0: Vogliamo ricordare, Daniela, anche che tra le altre fonti di ricchezza, ma questo è più volatile perché dipende molto anche dai mercati finanziari, c'è questo fondo sovrano che in quest'ultimo periodo ha raggiunto un patrimonio davvero elevato, ed è una parte di quei soldi che vanno poi a beneficio di quello che abbiamo discusso fino ad ora, anche di questo welfare, ovvero di questa qualità di vita che in Norvegia è molto elevata.
1: Sì, questo fondo sovrano praticamente è finanziato dai profitti delle compagnie petrolifere, quindi siccome è una risorsa, il petrolio è visto come una risorsa statale, le compagnie devono dare i propri profitti, parte dei propri profitti allo Stato, che poi le reinveste in compagnie internazionali, soprattutto attraverso la compravendita di azioni, oppure di entrando nel mercato immobiliare in tutto il mondo, e quello genera profitto, perché appunto le azioni salgono di valore, e quindi al momento è un livello altissimo di ricchezza. Quindi è anche quello una problematica quando si parla di terminare l'estrazione del petrolio, che nel momento in cui si decidesse di fermare l'estrazione, questa ricchezza non andrebbe a crescere esponenzialmente come invece sta succedendo al momento. E bisogna anche ricordare che al momento la Norvegia ha deciso che continuerà ad estrarre almeno fino al 2040.
0: Ecco, questa era la domanda che avrei fatto successivamente, perché insomma la tematica è molto sensibile, non solo per chi milita negli ambienti ambientalisti, nella parte della politica ambientalista, ma è un tema delicato per tutte le conseguenze ambientali. Quindi, detto che in Norvegia la massima fonte di ricchezza è l'estrazione del petrolio, lei ci ha anche spiegato molto bene di quanto poi si cerchi in un modo o nell'altro di farlo diventare però una rete virtuosa, quindi a profitto dei cittadini, a profitto della popolazione, con qualche pecca qua e là, abbiamo detto. Quindi 2040, questo è è comunque un tempo molto lontano, e fino a là, allora abbiamo capito, grazie alle sue spiegazioni, che non c'è alternativa, non si discuterà di cessare l'estrazione. Questa è una delle cose delle quali prendiamo nota, naturalmente. Fino al 2040 la Norvegia continuerà ad estrarre petrolio. Alcuni geologi a questo proposito davano qualche indicazione dicendo: ma vediamo poi se ci sarà fino al 2040.
1: Sì, però allo stesso tempo la Norvegia si sta anche preparando per quello, perché negli ultimi mesi molti partiti, sebbene la Norvegia non faccia parte dell'Unione Europea, c'è stata questa campagna un po' lobbistica verso l'Unione Europea per far sì che anche la Commissione approvi il piano norvegese per l'estensione della ricerca di risorse petrolifiche nel mare dell'Artico. Quindi la Norvegia sta tentando di trovare, andare a trivellare in nuove aree ancora inesplorate che però hanno appunto la problematica della la questione ambientale, perché certo, si va a trivellare anche in nuove aree dove non si è sicuri, ci può essere il rischio di inquinare,
0: di danni comunque, pericolosi.
1: Di danni, esatto.
0: Daniela, la devo interrompere perché sulla Rete 1 adesso è tempo dei titoli del radiogiornale. Lei rimanga con noi.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Il Ministero Pubblico grigionese ha promosso l'accusa di omicidio colposo per l'incidente della carrozza in Val Roseccia che ha visto la morte di una donna. Questo è uno dei temi principali del radiogiornale di oggi. E poi gli aumenti salariali del 2% richiesti dal sindacato Travai Suisse. Il padronato ha già preso posizione, massimo 1%, dice. A Fall Time in Argovia, il comune costretto a chiudere le fontane, troppi casi di persone che facevano incetta d'acqua gratis. Jared Kushner, l'inviato speciale americano per il Medio Oriente, ha incontrato Hamas. È un evento molto raro, è solo la seconda volta nella storia che gli Stati Uniti incontrano Hamas. Obiettivo: rilanciare il piano di pace per Gaza. E poi lo spettacolare furto d'arte in Sicilia nella serata di Ferragosto, trafugate opere inestimabili di Antonello da Messina. Infine lo sport: il nazionale svizzero Remo Freuler lascia la Serie A e firma per la squadra greca dell'Olympiakos. A dopo.
0: Sulla 2 al portale sud del San Gottardo, colonne per 4 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata

0: attesa. Infine, per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 e questo fino al 28 agosto.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Pardon, 12.03 sulla rete 1, ritorniamo a discutere di economia, di welfare. Scusatemi, devo bere un bicchiere d'acqua perché è così, è la diretta, ce la faremo. Ritorniamo a discutere di welfare, di economia, di petrolio in Norvegia con la nostra ospite Daniela De Lorenzo. Abbiamo diciamo insieme cercato di capire, no, come l'argomento complesso dell'estrazione del petrolio venga tra virgolette diluito con questi favori a beneficio della popolazione, ovvero l'estrazione permette intanto di uscire dall'impiego di energie fossili in superficie, ovvero nella vita quotidiana, con finanziamenti e aiuti per la mobilità, per l'elettrico, per i pannelli solari, e dall'altra parte perché il reddito di questa estrazione confluisce poi in questi fondi sovrani che sono gestiti dallo Stato. Uno Stato molto presente nel paese Norvegia, molto presente a beneficio di ogni fascia di età e di ogni progetto, lo abbiamo capito, anche se ci sono qualche problemucci legati al mondo del lavoro per i giovani in questo momento, all'alloggio e al prezzo della benzina. Daniela De Lorenzo, torniamo e chiudiamo il capitolo petrolio. Dicevamo, una Norvegia che ha deciso di fare estrazione fino al 2040, e se non ci fosse più diciamo produzione naturale nel suo comprensorio, una Norvegia che sta già guardando in altre aree, ci stava dicendo lei.
1: Sì, assolutamente. Diciamo che questa data del 2040 viene periodicamente fatta slittare qualche anno dopo, quindi questo 2040 è una data che il Ministro dell'Energia ha dato 2 anni fa, quindi tra 3 anni potrebbe essere 2045-2050, quindi anche relativamente dovuta al fatto che si potrebbero trovare nuove risorse, e il governo è sempre pronto a rilasciare nuove concessioni per la ricerca e la trivellazione nei fondali marini, quindi diciamo che c'è l'obiettivo di continuare a trovare delle risorse per far sì che il paese continua ad andare avanti come è sempre andato, diciamo.
0: Certo. Guardando all'ambiente, allora sappiamo che ce l'ha ben spiegato lei, no? Parte della gioia di vivere in Norvegia è quello di avere a due passi per tutti la natura. Natura rigenerante, natura che naturalmente, voglio dire, non è che la Norvegia venga esclusa così magicamente, ma il tema cambiamenti climatici, crisi ambientale tocca in qualche modo anche la Norvegia. Daniela, come siete toccati voi in Norvegia? Se lo siete, perché poi magari geograficamente godete proprio di anche lì di uno statuto particolareggiato.
1: Ma allora, qui la visione comunque del norvegese in generale è che la crisi climatica non il norvegese non è toccato molto poco da questa crisi, perché magari non vede non è conscio di tutte le problematiche o delle conseguenze che alcune azioni possono avere sul paese. Bisogna dire che uno dei problemi che esiste, per esempio qui in Norvegia, magari le temperature sono salite quest'estate, però il norvegese è contento, diciamo, il norvegese tipico è contento che ci sono 25 gradi invece che 18 in estate, e quindi non è ancora conscio e non è ancora percepisce che in realtà può essere questo un problema. Altri problemi che esistono è l'inquinamento del

0: delle acque, soprattutto in alcuni fiordi. Questo è derivato da, appunto, dall'agricoltura intensiva oppure dall'acquacoltura intensiva, che fa sì che le acque diventano molto più acidificate e quindi la flora e la fauna in alcuni fiordi si sta avendo delle conseguenze su questa fauna, su questi fiordi. Nel fiordo di Oslo non è più possibile pescare perché molti pesci, per esempio, non arrivano neanche più in queste aree. Quindi sono delle problematiche che ancora il norvegese deve entrare più a conoscenza, sentirsi più responsabile, diciamo.
1: Ecco, rimaniamo in queste che sono altre due pagine di quelli che sono i temi economici, no? L'agricoltura intensiva e la piscicoltura intensiva, quindi con questi già cambiamenti che lei ha spiegato bene, la Norvegia è un paese che storicamente è legato alla pesca, forse non tutti sanno appunto anche a questa agricoltura intensiva. Che cosa, come si traduce il termine agricoltura intensiva parlando di Norvegia?
0: Beh, no, qui ci sono molti, soprattutto nel sud della Norvegia si possono trovare gli stessi parchi di serre dove si producono alcuni prodotti come i pomodori, eccetera, eccetera, usando molto i fertilizzanti in alcune di queste aree per produrre più che altro frutta e verdura, si poi tende questi fertilizzanti vanno a inquinare, però le sostanze, i nutrimenti vengono poi rilasciati nel terreno che poi arrivano fino al mare, e quindi quello crea parte del più ampio problema di questi, appunto, questi scarichi che arrivano nelle acque, nei fiordi. La stessa problematica che si può trovare magari appunto quando si pesca, dando troppo nutrimento ai pesci oppure dando troppi vaccini ai pesci, l'acqua diventa più inquinata non si limita, quell'inquinamento non viene risolto perché appunto vai a sversare in un territorio più ampio, e per cui questo può inquinare, può andare al di là delle zone in cui si producono cibo.
1: Allora, parliamo di pesca e ci sono due capitoli, uno che farà meno piacere a chi ha una sensibilità ambientalista, insomma in Norvegia c'è ancora la caccia commerciale alle balene. E poi naturalmente c'è il merluzzo o stoccafisso o tutta una serie di altri nomi che i norvegesi danno. Allora iniziamo forse da quella che è la pesca più conosciuta, una pesca che ha attirato in Norvegia tutta una serie di professionisti della pesca e della catena legata alla pesca e poi al commercio della pesca. C'è una grossa comunità che già storicamente dall'Italia è venuta su fino in Norvegia proprio per questa attività economica.
0: Sì, la pesca è ancora molto presente in questo paese. La Norvegia è uno dei paesi che ha il più alto accesso al mare, anche la questione principale per cui la Norvegia non vuole entrare nella comunità europea, perché appunto andrebbe a perdere delle quote di territorio anche dove si può pescare il merluzzo, in parte la balena e altri pesci. Quindi è ancora molto importante per le comunità locali, costiere, e sta anche attirando molti giovani, perché molti giovani preferiscono adesso magari lavorare più, fare dei lavori più manuali che sedentari, stando dietro a un computer. Quindi la comunità italiana adesso non lavora più tanto in questo settore, il lavoratore italiano adesso è più specializzato o lavora in altri settori, però continua, è un mercato, è un settore ancora molto presente e molto importante per questo paese. La flotta navale di navi da pesca è anche molto, molto consistente.
1: Ecco, e veniamo a quello che ci diceva fin dall'inizio di questa diretta. Uno dei temi che lei ha approfondito molto è proprio il traffico marittimo. Traffico marittimo vuol dire tante cose, perché appunto su una barca ci possono essere dei pesci, ma ci possono essere altri elementi, dal petrolio alle terre rare, no? Abbiamo già fatto una specie di remind alle problematiche legate a Hormuz e all'altro sul Mar Rosso di Stretto. Oggi come oggi la geopolitica ci parla tanto di chi mette mano a un passaggio, anche se poi sappiamo che tecnicamente è quasi impossibile controllare e eventualmente far pagare dazi, però chiedo a lei, giornalista economica con anche una buona conoscenza sul traffico marittimo, oggi guardando dalla Norvegia quello che succede un po' più in giù, ma che influenza tutto il mondo, perché il traffico è un traffico globale, lei come guarda a questa situazione attuale? Tanti sono stati gli allarmi lanciati, poi ad oggi diciamo anche moderatamente la situazione si sta riequilibrando, quindi una guerra nella zona russa-ucraina, tutti i divieti legati giustamente all'esportazione del gas russo, uno stretto diciamo problematico, l'altro stretto del Mar Rosso che potrebbe eventualmente venire chiuso. Questi cambiamenti che cosa possono portare nel mercato globale?
0: Dipende soprattutto da chi si è, perché se adesso vediamo, io mi occupo soprattutto di quei del settore navale che trasporta il petrolio. E coloro che trasportano petrolio nell'ultimo metà, da quando c'è stata la crisi di Hormuz, hanno fatto dei profitti enormi, perché più è difficile il settore navale il principio diciamo trainante dei profitti di coloro che hanno delle navi è: più è difficile, più ci sono delle complicazioni, più è alto il profitto che una compagnia andrà ad avere, perché se è difficile farti arrivare un prodotto, allora io voglio essere pagato di più. E quindi questo è un po' il principio che sta facendo sì che molti coloro che devono trasportare il petrolio, se riescono a trovare appunto questo petrolio, perché le raffinerie hanno bisogno di comunque continuare a trasformare il petrolio in carburante o in plastica eccetera, ne hanno bisogno, hanno più tanto più loro hanno l'opportunità di pagare, tanto più appunto questi operatori navali riescono a trarre profitto. Allo stesso tempo, con la crisi climatica anche dei risvolti positivi o negativi per alcuni trasportatori di appunto materie prime come la soia o come della frutta e la verdura. Se stiamo vedendo per esempio il Niño che può arrivare in questi mesi, si sta sviluppando e spostando, praticamente influisce su quanta produzione di cibo viene prodotta in alcune aree e quanto un trasportatore di frutta e verdura in containers può ricevere come base di trasporto. Quindi dipende da chi è, dalla lente in cui, dagli occhiali diciamo che ci mettiamo addosso, da cosa riusciamo a vedere.
1: Certo, vogliamo anche ricordare Daniela De Lorenzo che la flotta mercantile norvegese è proprio quella la più grande, tecnologicamente avanzata al mondo, con un ruolo di primo piano, proprio come lei spiegava, nel trasporto marittimo globale di petrolio, oltre al gas naturale e liquefatto. Quindi ci immaginiamo che dalla Norvegia Norvegia e naturalmente con tutte le altre location, non esclusa neppure la Svizzera, con i trader leggermente allarmati per quanto riguarda appunto la situazione, no, dello stretto di Hormuz, ma un pochettino di tutta questa zona che naturalmente fa collo da bottiglia, e l'interesse di tutte le flotte mercantili Norvegia in prima per il trasporto del petrolio. Quindi è sicuramente un tema che viene monitorato e analizzato, con le conseguenze che ci ha appena spiegato, ovvero i prezzi.
0: Diciamo che all'inizio del conflitto c'è stata una grande ansia, perché non si sapeva bene in che direzione il mercato sarebbe andato, quanto sarebbe durata la crisi, ma soprattutto se ci sarebbe stato abbastanza carburante. Insomma, le notizie che abbiamo visto molto spesso sui media erano: potremo volare, potremo viaggiare quest'estate, potremo. Abbiamo visto che il prezzo del carburante è aumentato, però c'è comunque un continuo flusso di petrolio che magari arriva da altre zone, quindi comunque anche queste persone che devono comprare e vendere il petrolio riescono a trovare il petrolio magari in altre zone del mondo, per esempio negli Stati Uniti adesso. Quindi c'è una continua ricerca di far sì che il sistema mondiale possa continuare a funzionare. Ovviamente ci sono delle difficoltà alla base che rendono tutto molto più complicato, quindi anche più redditizio allo stesso tempo.
1: Certo, è un dossier davvero affascinante per chi lo segue, delicato per chi tra virgolette ne subisce le conseguenze, e ancora, come si suol dire, non siamo usciti dalla zona un po' pericolosa, appunto. Nei prossimi mesi cercheremo di capire come eventualmente il trasporto mondiale di petrolio soprattutto ritroverà la sua normalità. Questa è una delle grandi preoccupazioni che occupa tutta l'economia mondiale. Daniela De Lorenzo, le domande che le volevo fare sulla Norvegia sono ancora moltissime. Ci siamo, come dire, addentrati parecchio nel dossier economico, che tra l'altro è la sua area d'indagine, per cui il tempo a disposizione pian piano termina. Ci saranno altre occasioni per parlare anche di altre tematiche legate alla Norvegia, alla sua società, alla sua natura. Questo l'abbiamo un po' tralasciato oggi, ma troveremo altre occasioni. Intanto le auguro buona giornata e a presto. Daniela De Lorenzo, giornalista economica in diretta da Oslo.
0: Grazie a voi.

0: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. Al nord i rovesci e i temporali andranno gradualmente attenuandosi e a partire da ovest si faranno spazio le prime schiarite. Le massime oggi si situeranno attorno ai 24 gradi, ma a Ginevra si raggiungeranno punte di 27. L'isoterma di 0 gradi è calato a 3600 metri. Sul Ticino centro-meridionale, il Moesano, la giornata continuerà ad essere abbastanza soleggiata. Nelle restanti regioni, invece, i rovesci e i temporali della fascia alpina potrebbero raggiungere le regioni più a sud. A livello di massima, le basse quote saranno superiori ai 30 gradi grazie al Favonio. A Vico Soprano e a Poschiavo, invece, si resterà intorno ai 23 gradi. L'isoterma di 0 gradi è previsto a 3800 metri. Passiamo ora alle previsioni per domani, martedì 18 agosto. In tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato, ma nelle regioni più ad est vanno previsti annuvolamenti e rovesci residui. Le temperature massime a nord si situeranno attorno ai 28 gradi, a sud invece saranno sui 32. Vi ricordo che nonostante la pioggia resta in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto nella Svizzera italiana, eppure l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del Ticino e del Moesano. Per ora è tutto. A voi, come sempre, una serena continuazione di serata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il Radiogiornale.
2: Buongiorno da Gino Ceschina. Il Ministero Pubblico grigionese ipotizza l'accusa di omicidio colposo per l'incidente della carrozza in Val Roseccia che ha visto la morte di una donna. Aumenti salariali del 2% è la rivendicazione del sindacato Travail Suisse. Il padronato risponde e dice massimo 1%. A Faltheim in Argovia il comune è costretto a chiudere le fontane, troppi casi di persone che facevano incetta d'acqua gratis. Jared Kushner, l'inviato speciale americano per il Medio Oriente, ha incontrato Hamas, obiettivo rilanciare il piano di pace per Gaza. Spettacolare furto d'arte in Sicilia nella serata di Ferragosto, trafugate opere inestimabili di Antonello da Messina. Per lo sport il nazionale svizzero Remo Freuler lascia la Serie A e firma per la squadra greca dell'Olympiakos. A meno di 48 ore dai fatti si registrano già importanti sviluppi nell'inchiesta sulla morte di una donna nell'incidente con una carrozza trainata da cavalli avvenuto in Alta Engadina. Una persona risulta infatti indagata. Il corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
3: Omicidio colposo è questa l'ipotesi di reato formulata dalla procura retica. Nel procedimento appena aperto, per il momento vi è una sola persona sotto inchiesta, per la quale fa evidentemente stato il principio della presunzione di innocenza. Anche se il Ministero Pubblico non ha voluto confermare, potrebbe trattarsi del cocchiere che sabato pomeriggio teneva le briglie della carrozza trainata da 3 cavalli. Il convoglio si componeva inoltre di 2 rimorchi sui quali viaggiava una comitiva di una ventina di turisti in visita in Val Roseccia, nei pressi di Pontresina. Poco dopo le 15, forse a causa di problemi al sistema di frenata, il cocchiere avrebbe tentato una manovra di emergenza su un tratto in leggera discesa. Uno dei cavalli è però caduto e il convoglio è uscito di strada. La carrozza è andata a schiantarsi contro una pianta, sbalzando dai loro posti alcuni passeggeri. L'impatto ha causato la morte di una 73enne svizzera e il ferimento di 12 persone.
2: La seconda metà di agosto coincide di norma con i primi confronti tra sindacati e padronato sui salari dell'anno venturo e anche questo mese non fa eccezione. A scendere in campo oggi Travail Suisse, il secondo polo sindacale in Svizzera, che per il 2027 rivendica aumenti in busta paga del 2% in media. E la risposta del padronato non è tardata. Per l'Unione Svizzera degli Imprenditori, l'aumento plausibile è dell'1% di più da Berna con Giampaolo Driussi.
4: È l'efficace cura dimagrante per le tasche dei cittadini, parzialmente sospesa nel 2024-2025 grazie ad aumenti salariali che hanno abbondantemente coperto il rincaro. La federazione sindacale Travail Suisse estende però il periodo d'osservazione e rileva la chiara tendenza che vede il costo della vita aumentare più velocemente rispetto all'inflazione. Lo si vede bene fra il 2020 e il 2026, molto bene fra il 2023 e l'anno in corso, con i premi di cassa malati che, in aggiunta al rincaro per una famiglia con due figli, hanno eroso le entrate di 2.700 franchi in media all'anno.
5: Das entspricht etwa 2.700 Franken pro Jahr mehr.
4: Thomas Bauer, responsabile politica economica di Travail Suisse, oggi in conferenza stampa a Berna ha poi ricordato: se i salari reali stagnano, la produttività aumenta.
5: Die Reallöhne stagnieren, wenn die Produktivität wächst.
4: Di qui la richiesta di aumenti salariali del 2% per il 2027, che è però una media. Per il settore sanitario si chiedono ad esempio aumenti del 5-6%. La prima risposta a questa prima rivendicazione salariale è arrivata dall'Unione Svizzera degli Imprenditori, i quali intanto a mezzo comunicato stampa evidenziano un altro dato: il reddito disponibile aumentato di 48 franchi a persona al mese nel 2025 ed eroso nella misura di 12 franchi dai premi di cassa malati, i quali vengono riconosciuti come importante carico per le famiglie. Le aziende tuttavia non dispongono di riserve illimitate per compensare questi costi. Tentare di farlo con le buste paga comporterebbe tagli agli impieghi o aumenti di prezzi. Per l'organizzazione padronale, tenuto conto della crescita debole e dalle incertezze geopolitiche, è plausibile un aumento dei salari dell'1%.
2: Fontane pubbliche spente da oggi a Fall Time nel Canton Argovia. A spingere le autorità comunali a compiere questo passo, i numerosi, chiamiamoli, furti registrati nelle scorse settimane. L'uso dell'acqua è ben inteso consentito, ma non la raccolta di grandi quantità per scopi privati o commerciali che siano. Ma ci dice di più Manuele Ferrari.
6: Prelievi dalle vasche con pompe ad immersione, barili di grandi dimensioni riempiti con l'acqua delle fontane pubbliche. Troppo per le autorità di Faltheim. Da qui la decisione di tagliare l'acqua alle fontane, unica eccezione quella in centro paese davanti ad un negozio di alimentari. Nel breve comunicato del comune viene sottolineato che queste fonti non sono per l'uso commerciale e neppure da sfruttare in grandi quantità per l'uso personale. Questo il caso specifico, ma in generale Michael Wittmer, presidente dell'Associazione dei Cancellieri Comunali del Canton Argovia, raggiunto da SRF, ha dichiarato: per quanto noto, nella maggior parte dei comuni l'uso dell'acqua delle fontane non è regolamentato. In generale è normale che chi vive vicino ad una fontana vi si rechi con l'annaffiatoio e la sfrutti ad esempio per bagnare i fiori, o che i bambini vi entrino quando fa caldo, ed è un bene che quest'acqua venga sfruttata, ma ci sono dei limiti. Il problema si comprende pensando a coloro che non vivono vicino ad una fontana e ad esempio per innaffiare l'orto usano l'acqua di casa. Per questo consumo pagano la bolletta. Chi sfrutta molto le fontane causa costi di consumo superiori al comune e quindi dovrebbe venir chiamato la cassa, il che però è chiaramente difficile. La mancanza di norme chiare, conclude Michael Wittmer, è invece da ricondurre all'evoluzione storica. Le fontane, dato che in pochi avevano l'allacciamento in casa, erano un elemento fondamentale per la distribuzione dell'acqua. Oggi è diverso.
2: In Ticino un lupo ha attaccato sabato pomeriggio un gregge di capre sul Monte Tamaro in zona Alpe Foppa. 9 capre sono state sbranate, 5 sono state ferite, mentre altre 11 sono tuttora disperse. Ha fatto molto discutere a fine giugno l'allontanamento a causa delle rimostranze di alcune visitatrici di una donna trans dall'area ad esclusivo uso femminile della piscina del Marzilli di Berna. Un tema, quello della sicurezza al lido e in piscina, che continua a tenere banco non solo nella capitale. Anche nella città di Lucerna c'è infatti chi propone di riservare determinate zone delle piscine o a determinati orari alle sole donne, imparando però dagli spiacevoli fatti bernesi. Anna Riva.
7: C'è la città di Zurigo con il suo Frauenbad Stadthaus che, aperto durante il giorno alle sole donne e solo di sera anche al resto della popolazione. E c'è la città di Berna, la cui iconica piscina Marzili è finita suo malgrado nelle scorse settimane al centro delle cronache per l'espulsione di una donna trans dall'area femminile a causa del manifesto malessere di alcune visitatrici. La vicenda si era poi chiusa con le scuse della città che aveva parlato di una decisione sbagliata e aveva riconosciuto la totale legittimità della donna trans a sostare nella zona in questione. Avvicendamenti questi che non rimettono però in discussione la bontà delle aree protette all'interno di piscine e lidi, anzi ne certificano ulteriormente la validità. Questa almeno è la visione del gruppo socialista nel Parlamento cittadino di Lucerna, che, a garanzia della sicurezza e del benessere di tutti, chiede di testare l'introduzione di determinate aree delle piscine o determinati orari in cui agli uomini è vietato l'accesso. La città di Lucerna, scrive il partito, è incaricata di esaminare i presupposti giuridici e operativi e definire i contorni di un tale progetto. Il dibattito attorno al Marzili, si legge nella nota stampa, mostra l'importanza di concepire e organizzare simili aree con accuratezza estrema.
2: Nestlé potrebbe perdere il controllo delle proprie attività in Russia. L'azienda russa KS Logistica ha chiesto al presidente Vladimir Putin di sottoporre 5 società russe di Nestlé ad un'amministrazione provvisoria. Lo riporta il quotidiano economico Kommersant. Secondo il giornale, una misura del genere potrebbe rappresentare un primo passo verso un successivo cambio di proprietà. Mosca intende esaminare la richiesta entro la fine dell'anno. Dopo il rifiuto di Israele di implementare il piano di pace per Gaza voluto dall'amministrazione Trump, Jared Kushner si è incontrato stamattina a Gerusalemme con il primo ministro israeliano Netanyahu. L'obiettivo è di superare lo stallo mentre a Gaza continuano i bombardamenti israeliani nonostante il cessate il fuoco. Ieri invece Kushner era in Egitto, dove ha avuto un colloquio di 2 ore con i rappresentanti di Hamas. Facciamo il punto con Giorgia Lorenzini.
8: Israele è intransigente, non si ritirerà dai territori palestinesi finché non sarà raggiunto il disarmo totale di Hamas. Richiesta difficile da realizzare visto che Hamas è disposta a rinunciare solo alle armi pesanti, ma non c'è un accordo per quelle leggere che vorrebbe usare per difendersi. È questo uno degli ostacoli alla realizzazione del piano di pace per Gaza, in stallo da mesi. E così ieri in Egitto Jared Kushner, il genero di Trump, nonché inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, ha incontrato il capo politico di Hamas, Khalil Alaya, in un raro colloquio durato 2 ore. Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale, ma fonti anonime riferiscono che Hamas si è detto favorevole a collaborare per implementare la seconda fase del piano di pace. Durante l'incontro Kushner avrebbe insistito proprio per un disarmo verificabile, per assicurarsi che Gaza non sarà mai più una fonte di terrore per Israele. Kushner avrebbe ribadito che Hamas non avrà alcun ruolo futuro nella gestione di Gaza, e su questo Hamas sembra essere d'accordo. Già a luglio aveva annunciato lo scioglimento della sua amministrazione civile in favore del Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, un organo composto da tecnocrati palestinesi. Dal cessate il fuoco tra Israele e Hamas dell'ottobre 2025, entrambe le parti hanno continuato le ostilità. Più di 1.200 palestinesi e 5 soldati israeliani sono stati uccisi a Gaza in questi mesi.
2: In Europa continuano a imperversare vasti incendi. In Belgio i soccorritori impegnati a contenere quello scoppiato nell'est del paese, vicino al confine con la Germania, sono riusciti a portare sotto controllo alcune zone, ma rimangono attivi diversi focolai e le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni non sono ancora potute rientrare. I pompieri sono impegnati anche nel nord del Portogallo, dove nel fine settimana sono scoppiati 4 incendi non ancora del tutto domati. Andiamo ora in Sicilia, Messina, dove in giornata arriverà una squadra di poliziotti specializzati in furti d'arte per coadiuvare le indagini condotte dai magistrati dell'isola e provare così a fare chiarezza sul furto di alcune opere di Antonello da Messina rubate la sera di Ferragosto dal Museo Cittadino. Il servizio è del nostro collaboratore Alessandro Braga.
9: Un furto su commissione, i committenti probabilmente stranieri disposti a sborsare cifre esorbitanti pur di entrare in possesso di opere dal valore inestimabile e ora in attesa che si calmino le acque per avere il bottino. È questa la pista principale che i magistrati siciliani stanno battendo nella speranza di ritrovare i dipinti rubati. Intanto si cerca anche di chiarire i tanti aspetti ancora oscuri sulla dinamica del furto. Un colpo studiato nei minimi particolari, senza lasciare nulla al caso, non fosse per i due pezzi abbandonati dai ladri in fuga, distante dal museo. Sabato sera, intorno alle 9, il museo è chiuso, sono presenti solo i custodi, che però non si accorgono di nulla. Il sistema di allarme scatta subito, ma i ladri, a volto coperto e vestiti di nero, in poco più di 3 minuti riescono a portar via alcune tavole del Polittico di San Gregorio e un'altra opera di Antonello da Messina, capolavori del maestro siciliano del XV secolo. Come se sapessero esattamente come muoversi, senza paura. Un particolare questo che fa pensare che i ladri fossero stati diverse volte nel museo per studiare nei minimi dettagli il colpo e che probabilmente fossero d'accordo con qualche interno alla struttura, un basista che avrebbe fornito indicazioni e suggerimenti. Gli investigatori stanno interrogando i dipendenti del museo mentre battono il territorio dell'isola alla ricerca del nascondiglio dei ladri.
2: Binance, la più grande piattaforma di cambio di criptomonete al mondo, ha fornito al Cremlino i dati dei clienti russi che hanno fatto delle donazioni per raccolte di fondi legate all'Ucraina, con conseguenze drammatiche. C'è chi è finito in carcere con pesanti condanne di finanziamento del terrorismo. Binance è basata a Londra e a Londra troviamo Nicole degli Innocenti, corrispondente del Sole 24 Ore. Nicole, come si spiega che Binance, che si è ritirata dalla Russia già all'inizio della guerra, abbia fornito i dati dei propri clienti proprio al Cremlino? E poi le aziende di criptovalute non forniscono un anonimato maggiore ai clienti?
10: Non si spiega, questa è la domanda, la risposta alla domanda. Non si spiega perché, appunto, come ricordavi, Binance ha lasciato ufficialmente la Russia nel 2023 e quindi non si capisce come appunto nel 2025 abbia fosse ancora in collegamento con le autorità russe, che hanno chiesto e ottenuto dei dettagli molto particolareggiati, in particolare su Yuri Belenki, un esperto di tecnologia, di cittadino russo però residente in Bulgaria, e gli hanno consegnato alle autorità russe il suo nome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, copia del passaporto e copia del suo permesso di residenza in Bulgaria, quindi insomma informazioni altamente dettagliate su di lui, e oltre ovviamente alle informazioni su questi $700 che lui aveva donato al reggimento Azov dell'esercito ucraino, che la Russia ovviamente definisce organizzazione terroristica. Il povero Belenki è in carcere in Russia in attesa di processo e probabilmente come molti altri verrà condannato appunto per sostegno al terrorismo. Binance ufficialmente ha detto che ha solo cooperato, lui coopera solamente con richieste legittime e continua ad agire in modo legale, però è una appunto, questa è la più grande piattaforma di cripto al mondo, è stata già al centro di diverse polemiche e scandali. Adesso fra l'altro questa pubblicità negativa sarà sicuramente poco gradita al gruppo, perché Binance spera di ottenere una licenza di operare ufficialmente in Gran Bretagna, che darebbe appunto legittimità al gruppo, ma finora la Financial Conduct Authority, il guardiano dei mercati finanziari britannico, non ha concesso una licenza a Binance perché ha detto che non offre abbastanza tutele ai risparmiatori, non è abbastanza trasparente. Quindi ci sono ovviamente moltissimi cittadini britannici che hanno conti presso Binance, però non sono appunto tutelate in caso di perdite, e ce ne sono stati diversi casi, non hanno diritto a alcun risarcimento. Quindi si vedrà. Se ha chiesto anche fra l'altro Binance una licenza di operare ufficialmente nell'Unione Europea, che ancora non è stata concessa, e questo scandalo ovviamente non favorirà questa pratica. E appunto è un altro, diciamo, piccolo faro sul riflettore sulle attività di queste società di criptovalute che sono poco trasparenti. La Gran Bretagna sta cercando, appunto, sta mettendo in piedi un nuovo sistema di regolamentazione che appunto dovrebbe costringerli a essere più trasparenti per tutelare i consumatori, che comincerà appunto all'ottobre 2027. Binance appunto ha fatto questa richiesta di essere autorizzato ufficialmente, però ci sono molti punti di domanda. Ricordo fra l'altro che il fondatore di Binance, il cinese, cittadino cinese Changpeng Zhao, ex amministratore delegato, è stato in carcere negli Stati Uniti nel 2024 per riciclaggio di denaro a favore delle guardie rivoluzionarie iraniane. La società aveva pagato una penale di oltre 4 miliardi di dollari alle autorità statunitensi, e poi lo scorso anno, nel 2025, Zhao è stato perdonato da Donald Trump, dal presidente americano Donald Trump, e quindi adesso è di nuovo cittadino libero. Però da tempo le autorità americane però stanno ancora indagando sul, appunto, il sostegno che avrebbe dato Binance, o che attraverso Binance le guardie rivoluzionarie iraniane avrebbero riciclato miliardi di dollari. Quindi, diciamo, ci sono molti punti interrogativi su questa società, sia per quanto riguarda le attività a favore dell'Iran, sia le attività a favore di Mosca.
2: Grazie Nicole degli Innocenti, questo era il nostro ultimo servizio, a voi l'augurio di una buona giornata.
1: Lo sport
11: con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
12: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dal calcio, perché il centrocampista della nazionale svizzera Remo Freuler è un nuovo giocatore dell'Olympiakos, arrivato in scadenza con il Bologna. Freuler saluta dunque per la seconda volta la Serie A. Non è ancora nota la durata del suo nuovo contratto. 7 medaglie nell'atletica, 1 nel nuoto, sono stati 2 europei e gli antipodi per la Svizzera. 2 anni dalle Olimpiadi di Los Angeles, Vero e compagni stanno salendo di tono, mentre in acqua pochissimi non hanno tradito le aspettative. Spicca allora la medaglia di Noè Ponti, l'unica della spedizione rossocrociata ticinese, che ha tirato le somme dopo la sua ultima gara parigina.
13: Tutto sommato un buon europeo, non eccellente, perché vabbè, il 50 è stato quello che è stato, con un 50 di diverso chissà cosa sarebbe potuto succedere. Però a parte quello, sono arrivato in forma. La risposta più importante che volevamo l'abbiamo trovata, quindi sono arrivato in forma. Il lavoro che abbiamo fatto quest'anno ha pagato, quindi questo sicuramente benissimo. Il centro del filo è andato molto bene. Ovviamente si viene qua per vincere, questo non l'ho nascosto e non ve lo nascondo. Però comunque, dopo quello che è successo, riuscire a notare 49-9 e trovare subito le energie mentali, soprattutto per fare un tempo del genere, tanta roba. Quindi sono contentissimo. Sono riuscito a riscattarmi subito e niente, il centro del fino molto bene per ora, sicuramente, e abbiamo chiuso in bellezza con la staffetta, con i ragazzi che hanno fatto un grandissimo lavoro, e io personalmente ho fatto un grande crono in staffetta. Considerato lo stacco e tutto, sono ancora più contento, perché significa che quel tempo che ho fatto in staffetta al 7° giorno di gare è un tempo che sicuramente ho nelle corde anche per farlo in gara individuale. Quindi niente, mi fa ben sperare per il futuro e mi dà molta fiducia e tanta voglia per il prossimo anno. Però adesso, vabbè, siamo stati tutti bravi, ci meritiamo tutti una bella pausetta e poi da settembre si torna più carichi che mai.
12: Nel ciclismo, caduto al Tour de France, Jonas Vingegaard ha deciso di concludere con anticipo la sua stagione, gettando dunque la spugna per la Vuelta e per i prossimi mondiali dal 20 al 27 settembre in Canada. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
7: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code per 4 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord invece, tra Vassenegöschenen, code di 2 km, attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. A nord delle Alpi infine, sulla A2, code tra Stans Sud e la Galleria del Selisberg in direzione del Ticino.
1: Rete 1.

Notizie in lingua facile. Giovedì 20 agosto a Lugano ci sarà una partita per il torneo di calcio europeo che si chiama Conference League. La partita è allo stadio di Cornaredo e il Lugano gioca contro una squadra israeliana, il Maccabi Tel Aviv. Un gruppo di persone che sostiene la Palestina ha organizzato una manifestazione per protestare contro Israele e la situazione nella striscia di Gaza. La polizia e la sicurezza di Lugano stanno preparando misure speciali. Vogliono garantire che la partita sia sicura per tutti e che non ci siano problemi fuori o dentro lo stadio. Il vice sindaco di Lugano, Roberto Badaracco, ha criticato la UEFA. La UEFA è l'organizzazione che gestisce il calcio europeo. Badaracco dice che la UEFA doveva evitare le squadre israeliane per non creare problemi alle città dove si giocano le partite. Ieri mattina in Ticino ci sono stati due incendi sopra Avegno in Valle Maggia. Nel pomeriggio ci sono stati altri due incendi, uno sopra Olivone in Valle di Blenio, l'altro nel Gambarogno. Tutti gli incendi sono stati spenti dai pompieri. I proprietari di boschi svizzeri chiedono più soldi al governo. Il consigliere federale Albert Rösti ha deciso di dare meno soldi per proteggere i boschi dai cambiamenti del clima. L'associazione Bosco Svizzero chiede 25 milioni di franchi in più ogni anno per i boschi. Le estati sono sempre più calde e il rischio di incendi sempre più alto. Sabato pomeriggio un lupo ha attaccato un gregge di capre all'Alpe Foppa sul Monte Tamaro. 9 capre sono morte, 5 capre sono ferite, 11 capre non sono ancora state trovate. Gli allevatori, cioè i proprietari delle capre, sono molto arrabbiati e preoccupati. Chiedono più aiuti per proteggere i loro animali. Sabato mattina c'è stato un forte terremoto in Indonesia. Il terremoto ha colpito l'isola di Flores. Almeno 53 persone sono morte. Si pensava che 5.000 persone

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Federico Talarico. A meno di 48 ore dai fatti si registrano già importanti sviluppi nell'inchiesta sulla morte di una donna nell'incidente con una carrozza trainata da cavalli avvenuto in Alta Engadina. Una persona risulta infatti indagata, ce ne parla il corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
2: Omicidio colposo è questa l'ipotesi di reato formulata dalla Procura Retica. Nel procedimento appena aperto, per il momento vi è una sola persona sotto inchiesta, per la quale fa evidentemente stato il principio della presunzione di innocenza. Anche se il Ministero Pubblico non ha voluto confermare, potrebbe trattarsi del cocchiere che sabato pomeriggio teneva le briglie della carrozza trainata da 3 cavalli. Il convoglio si componeva inoltre di 2 rimorchi sui quali viaggiava una comitiva di una ventina di turisti in visita in Val Rosé, nei pressi di Pontresina. Poco dopo le 15, forse a causa di problemi al sistema di frenata, il cocchiere avrebbe tentato una manovra di emergenza su un tratto in leggera discesa. Uno dei cavalli è però caduto e il convoglio è uscito di strada. La carrozza è andata a schiantarsi contro una pianta, sbalzando dai loro posti alcuni passeggeri. L'impatto ha causato la morte di una 73enne svizzera e il ferimento di 12 persone.
1: Un comitato di PLR, Centro, Verdi Liberali, PS e Verdi invita a respingere l'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. Qualora passasse, il margine di manovra in politica estera sarebbe limitato e la sicurezza del paese sarebbe a rischio. Il testo dell'iniziativa, definito pro-Putin dal comunicato, chiede di mettere nella Costituzione che la Svizzera non può aderire ad alleanze militari salvo attacco diretto, cosa che toglierebbe alla Confederazione la capacità di sanzionare stati belligeranti, a meno che non siano decise dall'ONU. Sempre secondo il comunicato, la collaborazione con partner internazionali risulterebbe ridotta, con ripercussioni nello scambio di conoscenze. È iniziato a Gerusalemme l'incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'inviato e genero del presidente statunitense Trump, Jared Kushner, come riferiscono i media israeliani. Al colloquio prendono parte anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Nikolai Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo creato da Trump. Ieri i 3 inviati hanno incontrato i leader di Hamas in Egitto. I 2 incontri sono necessari dopo il rifiuto la settimana scorsa da parte di Netanyahu del piano di pace statunitense, che tra i punti prevede il disarmo del movimento islamista e il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. La cosa ha avuto risonanza all'estero. 5 paesi arabi, Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania, insieme a Turchia, Pakistan e Indonesia, hanno condannato il rifiuto di Israele. Condanna accolta positivamente da Hamas in un comunicato di oggi. Oggi a sud tempo in prevalenza soleggiato, mentre a nord nuvoloso con rovesci, seguiti da schiarite a ovest. Lungo le Alpi annuvolamenti con qualche rovescio, soprattutto lungo il versante nordalpino. Domani sole prevalente in tutto il paese, con qualche goccia al mattino nella Svizzera orientale.

0: formate delle code sulla A2 tra Lopper e Kriens per chi viaggia verso nord. Nei Grigioni, infine, ci sono delle colonne sulla A13 tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.
1: Rete 1.

Buon pomeriggio, ciao a tutti, la musica dei Casey and Sunshine Band ha aperto il nostro pomeriggio insieme, non quello musicale, naturalmente tanta musica anche nell'ora precedente con questo bel tuffo negli anni 90. Eccoci qui, io sono Elisa Manca, siamo insieme fino alle 18, più tardi ci raggiunge anche Fabrizio Casati. Tante notizie del territorio, ma anche qualche notizia che ci porta in giro, se non per la Svizzera, per l'Europa, e un compleanno tondo molto speciale, perché se ascoltate la radio, se ascoltate Rete 1, se è probabile che amiate molto la musica italiana, e lui ha fatto davvero tanto, tantissima della musica.

La musica che abbiamo ascoltato in questi decenni proviene dalla sua penna, ma ci sono naturalmente anche tante canzoni nuove del periodo che segnano quest'estate. Una di queste è sicuramente quella di Jovanotti e Alfa.

0: Lei è Tina Turner, la sua Open Arms. Eravamo nel 2004, oggi ne avevamo già iniziato a parlare la scorsa settimana. Fa gli anni una persona a cui, se amate la musica italiana, dovete molto, perché lui ha scritto, se non per tutti, beh, per tantissimi, ma veramente una lista infinita. Dico solo qualche parola: Cocciante, Celentano, Mango, Mina, Lucio Battisti. Stiamo parlando oggi dei 90 anni tondi di Mogol. Trovate oggi un articolo sulle nostre pagine della cultura, lo trovate anche nell'home page di rsi.ch, che si chiama "A 90 anni il rimpianto di Mogol al nome di Battisti". È un tema su cui eravamo già tornati la scorsa settimana. Se non avete ascoltato, potete leggere l'articolo di Andrea Rigazzi, che racconta molte cose, dipinge alcuni momenti della carriera sterminata di Mogol, e troverete anche approfondimenti qui RSI questa mattina. Daniele Oldani, per fare gli auguri a Mogol, ha proprio preso qualche estratto da una delle interviste degli ultimi anni di Mogol. Potete immaginare che quante volte abbiamo intervistato Giulio Rapetti in arte Mogol negli anni. Un po' di volte, anche se naturalmente non ogni anno, ecco, è comunque un paroliere, non l'artista che ci metteva la faccia. Tra l'altro io ho nominato la classica dicitura con la quale Giulio Rapetti in arte Mogol veniva sempre descritto, ma ormai è ufficiale, anagraficamente Mogol è proprio insieme al suo nome. Visto che questo è tradizionalmente lo spazio dedicato alle nostre tracce, ai nostri momenti d'archivio, almeno fino a qualche mese fa era così, io vi propongo proprio un viaggio indietro nel tempo. Lo faremo fino al 1994. Eravamo nel supplemento di Mezzogiorno, 12 maggio 1994. Usciva un nuovo album, l'album era Mina, di Mina, il titolo era Mazzini canta Battisti. Mara Lucchini intervistava però proprio Mogol a pochi giorni dall'uscita di questo album, perché, come sentirete, di questi tre grandi artisti, Mogol, Mina e Battisti, è proprio Mogol l'unico che concede interviste. E ricordatevi, siamo più di 30 anni fa. I temi però che affronteranno insieme Mogol e Mara Lucchini sono molto attuali. Per esempio, il come mai le nuove generazioni continuino ad amare e a ricercare la musica del passato, il valore quale sia del sottrarsi alla scena pubblica, quindi la scelta che hanno fatto Battisti e Mina di non fare concerti, non farsi vedere, non rilasciare interviste, e anche un tema che abbiamo sentito, se ne è parlato in ambito di musica d'autore italiana, se ci sia una necessità o meno per un artista di essere coinvolto nel dibattito politico. Quindi vi invito a tornare indietro al 1994 in questa intervista per supplemento di Mezzogiorno del 12 maggio 1994 di Mara Lucchini proprio a Mogol.
1: E siamo al supplemento. Da sabato nei negozi di dischi apparirà il nuovo CD di Mina, Mazzini canta Battisti. Il servizio è di Mara Lucchini.
2: Non ti chiedo, sai. Anche se Mina ha cantato tante ballate firmate Battisti Mogol e le ha incise più volte fra gli anni 60 e 70, ogni sua nuova proposta discografica diventa un evento. Il nuovo CD comprende 16 brani, due soltanto sono i pezzi nuovi che Mina non ha mai interpretato prima. Perché no? E Il leone e la gallina. Suo figlio, Massimiliano Pani, ha rimasterizzato negli studi PDU di Lugano le incisioni del passato e arrangiato i due nuovi brani. Tutte le canzoni del CD sono firmate Mogol Battisti. Mogol è l'unico dei tre mostri sacri della canzone italiana che concede interviste. L'album di Mina esce in concomitanza con un CD comprendente canzoni di Battisti interpretate però da altri cantanti famosi italiani. Un album che è stato programmato sull'onda del grande successo ottenuto 6 mesi fa da un'analoga operazione discografica. Come spiega questo successo delle canzoni d'autore del passato?
3: Credo che sia abbastanza evidente. Non parliamo solo delle canzoni nostre, mie, di Battisti, che appunto vivono di anno in anno momenti di splendore sempre più importante. Io lo vediamo proprio dai diritti d'autore che aumentano invece di diminuire, quindi diciamo che è una corsa a discendere o a salire, come meglio si intende, per dire che le canzoni vengono sempre più diffuse, e quindi questo è un fenomeno che naturalmente mi rende particolarmente felice, ma che comunque ha una giustificazione secondo me nel fatto che i giovani si rivolgono a una cultura precedente e scelgono quello che di questa cultura gli piace. Sia, questo è un discorso secondo me di apertura mentale. Se non si fermano al prodotto fatto per loro adesso, ma diventano critici e scelgono quello che piace loro, così come noi scegliamo una casa tradizionale bella che ci piace al di là del tempo, questi si scelgono l'ascolto di canzoni che gli piacciono, che piacciono loro, indipendentemente dall'anno di produzione, ecco.
4: Sia Battisti che Mina da una infinità di anni difendono la loro privacy, non concedono interviste, non partecipano a tournée o a spettacoli televisivi. Lei condivide questo atteggiamento?
3: Io non darei molta importanza a questo fatto, se diciamo così che normalmente è una scelta abbastanza giustificata, eh. A mio parere c'è anche così una giusta cautela per difendersi, e non dimentichiamo che non apparire dà un prestigio particolare, perché viviamo in un'era dove si tende a distruggere tutto quello che è al servizio e si cerca di innalzare tutto quello che non si può avere. Diciamo che è una operazione che ha iniziato prima Battisti, è stata portata avanti quasi subito da Mina, ma che comunque è un'operazione, diciamo che è stata decisa insieme questa operazione, perché per sottrarci anche, allora me lo ricordo quando prendemmo questa decisione di non fare neanche degli spettacoli, era per sottrarsi a questa 68 in Italia, volavano insulti se non si era di sinistra dichiarato, non di sinistra dichiarato, ma proprio che se non si portavano avanti discorsi dogmatici, politici, non si valeva niente, no? Se non si parlava di politica era perché c'era sotto un motivo, non era come poi invece tutti adesso se ne sono accorto, era proprio per il fatto che non si voleva speculare nella politica, si voleva parlare di essere artisti che filtrano le cose.
4: Lei ha collaborato con Mina e con Battisti sin dall'inizio della loro carriera. Si ricorda di qualche canzone scartata da uno dei due?
3: Molti dei grandi successi di Battisti sono stati proposti alla Mina, la quale molte volte ha detto anche di no. Quindi ci sono canzoni come Ancora tu, canzoni come Il mio canto libero, canzoni importantissime che a lei non piacevano. Poi nel tempo io l'ho rivisto un giorno e gli ho detto Mina, qualche cosina che cioè, forse ti sei sbagliata. Lei ha detto no, io sono così, io sono istintivo, faccio quello che mi piace, non vuol dire che la canzone non sia bella. E mi sembra un discorso abbastanza giusto, cioè a lei fa quello che piace a lei.
0: Eccoci qua, allora, a tirare qualche somma da questa intervista che proviene dai nostri generosi archivi sul paroliere mogol. Adesso si dice autore, ma fino a qualche anno fa la parola più utilizzata era proprio paroliere mogol, che oggi fa 90 anni tondi. Troverete articoli, approfondimenti, qualche link utile se volete tornare indietro nel tempo anche voi sul nostro sito rsi.ch. Vi segnalavo in particolare l'articolo che ha fatto Andrea Rigazzi, che si chiama A 90 anni il rimpianto di Mogol al nome di Battisti. E se per il grande immaginario appunto i due nomi sono quasi fusi insieme, tiriamo fuori proprio una delle loro perle. Siamo nell'ottobre del 1978, arriva il 13° album di Lucio Battisti, appunto una delle ultimi album in collaborazione con Mogol, grandissimo successo commerciale, anzi il maggiore della sua carriera, è quello con l'iconica copertina dove lui e lei fanno colazione in un bar sul marciapiede. Sono nel Regno Unito dove è stato registrato l'album. Chi è la donna della copertina? È semplicemente una modella, ma chi è questa donna a cui lui può dire tutto, ma che diventa un po' gelosa se c'è una donna di mezzo? E appunto Mogol ha dedicato questo brano a una cara amica, lui disse, di nome Adriana. Auguri a Mogol, grazie per averci regalato tanti successi, tante emozioni e musica, compresa questa. Torniamo nel 78, una donna per amico. Può darsi che non sappia cosa dico.

Ascoltavamo Lucio Battisti per fare gli auguri a Mogol, suo paroliere per tanti anni, loro un sodalizio veramente forse difficilmente ripetibile nella musica italiana, ma lui, dicevamo, ha scritto per moltissimi. Oggi vi sarà facile trovare articoli online su molti portali. Io vi segnalavo quello su rsi.ch che proprio parla di lui. Lì tra l'altro potete anche andare a riascoltare, come è stato ricordato anche grazie a interviste d'archivio, ad Daniele Oldani, con Daniele Oldani questa mattina all'interno di Alba Chiara. Intanto vedevo i vostri messaggi allo 076 321 11 13. C'è Paola che mi dice: all'inizio della trasmissione però hai detto 80 anni. Oh mamma, sarà che avendo iniziato a parlarne settimana scorsa ho aggiunto qualcosa, ma la cifra giusta è questa, 90 anni oggi per Mogol. Grazie a chi ha apprezzato anche il riferimento alla Svizzera italiana a Lugano proprio nella realizzazione dell'album. E poi l'altra cosa che notavate anche voi, forse Mogol uno dei pochissimi che può chiamare la mina proprio dice perché la mina ha fatto così, invece tutti, in moltissimi altri c'è tanto timore un po' reverenziale. Proseguiamo con la musica invece di oggi, anche se abbiamo capito che c'è sempre stata questo tentativo di capire come mai i giovani continuano a cercare e amare la musica del passato. Canzone che ha poche settimane, di Stella Lefty, si chiama Boston.

Se siete in viaggio, arrivano nuove informazioni per voi. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, 4 km di colonna, attese di 40 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, code di 5 km con attese di 50 minuti. Ricordiamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella regione di Lucerna, a causa di un incidente, si sono formate delle code con attese di 45 minuti sulla A2 tra Lopper e Kriens per chi viaggia verso nord. Nei Grigioni, infine, colonne sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.

Genesis, Invisible Touch per loro. Allora, tra familiari o magari al bar per il caffè di stamattina o tra colleghi, una delle prime cose che si è detto stamattina qual è stata? Stanotte finalmente è un po' più fresco, si è dormito bene. Io penso che questa sia stata la conversazione per molti, almeno io e noi vi trasmettiamo da Comano, lo sapete, una riflessione piuttosto comune. Questo non vuol dire che non servano più sventolini, perché lo sventolino, il nostro piccolo ventaglio portatile richiudibile, è uno dei gadget dell'estate, direte uno, ne abbiamo altri da mettere in palio, ed essendo un prodotto che serve sempre il ventaglio, se non dovesse più servire quest'estate, ma non penso, arriva comodo alla prossima occasione. Allora, adesso vi invito a mandare un messaggio allo 076 321 11 13, scrivete sventolino e poi nome e cognome, il vostro indirizzo completo, scriveteci anche il numero di telefono e appunto tra tutti quelli che ci scrivono sventolino, nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, noi estraiamo un po' di vincitori del nostro gadget blu, leggero, richiudibile, perfetto per l'estate 2026.

Yes, io aspiro. Io stavo leggendo tutti i vostri messaggi, provando a navigarci dentro, sono tantissimi. Piccola segnalazione: se vi arriva un messaggio da parte nostra e poi passa qualche giorno non ricevete sventolino, infradito che siano, qui avevamo giocato per lo sventolino, tranquilli, è semplicemente gli avvicendamenti che succedono in un ufficio, in una redazione, quando qualcuno del segretariato va in vacanza. Ma mano a mano arriviamo dappertutto e sventagliamo gli sventolini, ciascuno nelle giuste mani. Relax, take it easy, lui è Mika.

Relax per Mika. Torniamo adesso nel 1981. Vuole la leggenda che un artista, un musicista e un chitarrista, entrambi a Bologna, una caldissima giornata d'estate, fossero senza il becco di un quattrino e che non potessero nemmeno recarsi nella relativamente vicina Rimini. Erano anche tutti molto più giovani di oggi, e quindi per evadere dalla noia e dal caldo soffocante, potete capire che si tratta comunque di un qualcosa che capita in altre canzoni, per esempio Ad Azzurro, no? di Celentano. Ecco, prendono la chitarra, si mettono a improvvisare, ne esce una base reggae e lui inizia a cantare liberamente. Un insieme di provocazioni, frasi ironiche, c'è anche qualcosa di un po' sexy. Pensate che siamo nell'81, insomma, il testo vuole parlare semplicemente di evadere totalmente con la testa, divertirsi e non avere neanche un pensiero. Da lì nasce questo esagerare. Già, ma di chi si tratta? Sto parlando di Vasco Rossi, Voglio andare al mare. E sembra che all'epoca c'era ancora il Festival Bar, il patron dell'epoca si era molto irritato perché poi aveva scoperto che lo staff di Vasco Rossi aveva promosso sui jukebox, all'epoca si utilizzavano ancora quelli, avevano promosso proprio Voglio andare al mare e non la canzone manifesto dell'album, che all'epoca era Siamo solo noi, altro capolavoro. D'altro canto, voi tra le due quale canzone vi vedete di più come colonna sonora dell'estate se non Voglio andare al mare? Che poi abbiamo capito che è la fortuna di alcune grandi canzoni della musica italiana, sembrare un testo disimpegnato e avere un bel fondo di malinconia.

0: I Coldplay ci hanno portato fino alle 15.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. La nave Life Support di Emergency ha soccorso stamani un'imbarcazione con una cinquantina di migranti nelle acque internazionali della zona Sahar libica. 7 persone sono morte durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I naufraghi erano partiti il 16 agosto da Zuwara, nel nord-ovest del paese. Sempre in tema, ma dagli Stati Uniti, è stata pubblicata una ricerca, la più vasta condotta nel paese sul tema, che smentisce uno dei pregiudizi più diffusi nel dibattito pubblico, ovvero l'immigrazione clandestina aumenterebbe il tasso di criminalità. L'analisi condotta dall'Università di Irvine in California ha considerato 11.500 quartieri di oltre 100 città statunitensi, constatando che l'aumento di residenti senza documenti ha visto una riduzione dei reati contro la proprietà a livello locale. L'aumento si osserverebbe solo nelle rapine, ma secondo gli autori gli irregolari sarebbero responsabili della crescita in quanto vittime ideali per i criminali, visto il maggiore uso di denaro contante e la paura a sporre denuncia per il rischio di deportazione. Teheran annuncia di aver chiuso l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Si attende una dichiarazione congiunta coi dettagli. Precedenti indiscrezioni suggerivano che l'accordo avrebbe riaperto lo stretto, consentendo alle navi di entrare attraverso una rotta vicina all'Iran e di uscire in prossimità dell'Oman. Poco prima il presidente Trump ha dichiarato in un'intervista a Fox News che gli Stati Uniti bombarderanno l'Oman senza pietà se si metterà di mezzo nel conflitto con l'Iran su Hormuz. È morto stamattina un 67enne mentre nuotava con 3 amici nel lago Maggiore ad Ispra, in provincia di Varese. L'uomo non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti guardia costiera, vigili del fuoco e sanitari del 118, anche con l'elisoccorso. Inutili tentativi di rianimazione successivi al recupero. In Ticino è deceduto il 52enne del Bellinzonese, rimasto gravemente ferito martedì scorso a seguito di un incidente con il suo scooter a Castione. Lo comunica la polizia cantonale. L'uomo, lo ricordiamo, stava circolando su via cantonale in direzione di Arbedo quando ha urtato il cordolo ed è caduto a terra. Dall'interno, in Svizzera ogni anno vengono gettati circa 80 kg di cibo a persona. Per sensibilizzare la popolazione e incoraggiarla ad agire, aziende, ONG e autorità pubbliche organizzano la prima settimana nazionale contro lo spreco alimentare dal 12 al 20 settembre. L'obiettivo sarebbe sensibilizzare la popolazione proponendo piccoli cambiamenti al momento della spesa, della conservazione e della preparazione dei pasti. Oggi a sud tempo in prevalenza soleggiato, mentre a nord nuvoloso con rovesci, seguiti da schiarite a ovest. Lungo le Alpi annuvolamenti con qualche rovescio, soprattutto lungo il versante nordalpino. Domani sole prevalente in tutto il paese, con qualche goccia al mattino nella Svizzera orientale.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, adesso ci sono 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Nel senso opposto, tra Vassen e Göschenen, code di 5 chilometri, attese di 50 minuti. Ricordiamo anche che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e che la corsia Cupra è aperta. Nella regione

on Dreamer, Brand New Heavies, che è come per dire continua a sognare, sognatore, e devo dire che s'accompagna anche con il prossimo artista. Allora, se nell'ora precedente stavamo raccontando dei 90 anni oggi di Mogol e di quanti artisti nella musica italiana abbiano beneficiato della sua penna, io penso anche a volte, se non della penna, semplicemente dei consigli di Mogol, stavo un po' facendo nella mia testa un paragone a che cosa vuol dire per un giovane oggi posizionarsi nel grande calderone della musica italiana, considerato poi che tutto il mercato, dagli album, dai concerti, come si dice spesso, si è spostato sulle piattaforme, ci sono gli stream, e quindi sì, i concerti una volta si poteva non farli e invece adesso sono necessari per monetizzare. Ma proprio nella mia riflessione, più che su questi temi, sono sul come uno ci arriva a essere conosciuto, perché la prossima canzone che ascoltiamo è Due settimane, è una canzone di Settembre, è un nome d'arte ma fino a un certo punto, perché è proprio il suo cognome, lui è Andrea Settembre, napoletano, ha 25 anni e lo scorso anno ha vinto la sezione di Sanremo dedicata alle nuove proposte. Ma per chi ama il genere degli show televisivi dedicati alla nuova musica in italiano, lui si può dire che non è sicuramente una nuova proposta, perché a soli 12 anni va a Io Canto, va a un festival show e lo vince con un suo primo singolo. Nel 2019 passa The Voice of Italy, viene notato da Gigi D'Alessio, e ancora nel 2023 va X Factor, va alla fase dei live e le semifinali. Il suo giudice è Dargen D'Amico. Insomma, se una volta le case discografiche ti lasciavano il tempo di fare uno, due, tre dischi

era tutto diverso naturalmente, e poi tiravano le somme e decidevano chi veramente aveva ormai affinato gli strumenti e poteva farcela nel mondo della musica. Ora tutte queste fasi intermedie si fanno direttamente in pubblico e davanti alla televisione, cioè non davanti come noi, davanti nel senso ripresi dalla televisione. Allora a settembre due settimane, una nuova ora insieme, io sono Elisa Manca, se avete voglia ci iscriviamo al 076 321 11 13.

si ragionava un pochino questa mattina in redazione, è tornato anche Stefano Ferrando per dire che lui è uno che di sport ne sa, che sono state settimane, questa in particolare, con sia gli europei di nuoto che quelli di atletica, dove ogni sera sapevi che almeno quello ti sarebbe piaciuto, perché ti avrebbe dato sia la sorpresa che il tifo, un po' di adrenalina, cose che a volte i film, diciamocelo, un po' deludono, ci sono delle aspettative, ma poi e quindi niente, alla luce delle settimane, degli ultimi giorni con un alto tasso di sport, oggi ci si sente un po' più scarichi. Devo dire che per me però è stata lo sfoglio dei giornali di oggi in tema di sport anche l'occasione per imparare qualcosa che non sapevo. Ho letto che devo partire dall'Italia per arrivare a noi, che hanno vinto qualificandosi ai mondiali, la squadra italiana si è qualificata alle Olimpiadi, dunque per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, nello sport del flag football. Allora, c'erano i mondiali a Düsseldorf in Germania, hanno, come dicono in questi casi, staccato il pass, e mi sono dovuta chiedere: ma cos'è questo flag football? Poi magari voi lo conoscete benissimo, perché in realtà esiste naturalmente anche in Svizzera, ci sono due campionati, ci sono naturalmente i team femminili, maschili e juniores, ci sono molti tifosi che seguono anche sui social tutto ciò, ma mi rendo conto che magari anche semplicemente il fatto che è la prima volta che le Olimpiadi ospiteranno questo genere di competizione vuol dire che non è uno sport che tutti conoscono. Allora, per chi non lo conosce, questo flag football è una versione senza contatto del football americano. Avete presente il football americano? Vi potete immaginare anche qualche spallata. Si gioca 5 contro 5, non ci sono placcaggi, si gioca su 40 minuti, 20 e 20. Cosa fai per fermare l'avversario? Devi strappargli una delle bandierine, delle flag, dunque dei fazzoletti, chiamiamoli così, che sono fissati alla cintura del giocatore. Ricorda anche un pochino quei giochi che facevamo da bambini. E quindi farà questa disciplina il suo debutto olimpico a Los Angeles nel 2028. Voi lo sapevate?

Lui è Ed Sheeran, questa è Castle on the Hill. E allora, per introdurci a questa notizia di cui volevo parlare con voi, mi voglio riportare indietro di un pochino di tempo a quando arrivavano le prime notizie che a Dubai, tra le altre cose che si potevano fare, si stavano un po' inventando questo genere all'interno delle proposte turistiche dello sciare, come si dice adesso, indoor, quindi al chiuso, come si scia a Dubai. La pista è una specie di pendenza, per quello che siamo abituati noi, sono 85 metri d'altezza, 80 metri di larghezza, lunghezza totale 400 metri, poca cosa, no? All'epoca, se non sono sincera, io pensavo, ma perché si potrà sempre andare a sciare dalle nostre parti, sulle Alpi? Sappiamo che però le cose sono parecchio cambiate e a breve ne parliamo.

Posticipiamo un attimo il discorso sullo sci, soprattutto se in estate, per andare a vedere cosa succede sulle strade. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono tuttora 3 km di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Nel senso opposto, tra Vassen e Göschenen, code di 5 km, attese di 50 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella regione di Lucerna, sempre code con attese di 15 minuti sulla A2 tra Lopper e Hergisville per chi viaggia verso nord. Infine, a causa di un incidente a Gravesano, via Grumo, tra la rotonda di via Danas e quella di via Cantonale, è chiusa in direzione Manno.

Si stava un po' parlando di sport in quest'ora, un po' reduci dalle bellezze dell'atletica, ma anche del nuoto, insomma, delle emozioni vissute negli ultimi giorni. Io non so se qualcuno all'ascolto abbia mai provato lo sci estivo. Ecco, sembra che a questo punto dovremmo un po' parlarne al passato per quanto riguarda l'Europa. Leggevo di sportivi che si sono trovati da un giorno all'altro, e per ottime ragioni naturalmente, chiusi gli impianti su cui si stavano esercitando, e ora la destinazione è quella del Sud America, tra Argentina e Cile, dove adesso, nell'emisfero opposto al nostro, l'emisfero australe, c'è la neve invernale, insomma, per allenarsi per gli sportivi alla Coppa del Mondo. Però lo sci estivo era qualcosa che piaceva, diciamo, anche alla gente comune, non per forza ai soli sportivi, anche dalle nostre parti. Qui in Svizzera sono stati chiusi nelle ultime settimane gli impianti di Zermatt, dei Sasfe, succede così un po' in tutta Europa, in Francia, in Austria, anche qui hanno chiuso sul ghiacciaio. Proprio nelle stesse località dove tra il 24 e 25 ottobre, in teoria, si aprirà la Coppa del Mondo di sci. In Norvegia resistevano tre località, hanno chiuso a metà luglio per mancanza di neve, e come dicevo, forse toccherà rivolgersi verso l'Arabia. No, sto scherzando, perché in ogni caso su una pista di 400 metri al chiuso non è esattamente la stessa cosa. Ma prima, non so se stavate già ascoltando, facevo riferimento al fatto che lo trovavo un'idea un po' strana, e poi pensavo, ma chi lo farà per davvero, visto che noi abbiamo già le nostre Alpi? Un problema che non tocca solo la Svizzera, solo la Francia, la Norvegia. Stavo leggendo, in Alaska, quindi molto a nord negli Stati Uniti, le piste non apriranno prima della fine di novembre. Se invece voleste praticare fondo o biathlon sulla neve artificiale, però, anche in estate, in Svezia hanno inaugurato tre tunnel attrezzati, di cui uno in un ex bunker militare sotto la montagna. Va male anche in Italia. Notizia di pochissimi giorni fa, proprio a Ferragosto, la società degli impianti funiviari dello Stelvio ha detto: chiudiamo, fa troppo caldo anche in alta quota, non ci si raffredda abbastanza e quindi non rigela durante la notte, e poi ci sono stati i temporali, insomma il ghiaccio non va bene. Non tanto perché non ci sia del tutto, ma perché, come naturalmente ricorda la società, questi fattori non fanno garantire gli standard di sicurezza e di qualità, cose insomma che possiamo sicuramente capire, ma che ci sembrano decisamente bizzarri se eravamo abituati ad altro. In Italia sono stati chiusi i comprensori dello sci estivo sulla Marmolada, sul Tonale, insomma sembra, leggevo questa mattina, che l'estate 2026 dovrebbe essere quella ricordata come la scomparsa dello sci estivo. Si può sempre andare ancora al chiuso in pista artificiale a Oslo, per esempio, si chiama Snow, però con la O, quella con la sbarretta. In questo periodo però la pista è riservata a chi fa parte di uno sci club e alle squadre in allenamento, come vi dicevo. Gli impianti indoor si moltiplicano anche in Cina, nelle principali città, ce ne sono alcuni anche in Olanda, uno negli Stati Uniti, nel New Jersey, oppure, come dicevamo, l'unica possibilità è andare nell'altra parte dell'emisfero, quindi sulle Ande, Cile, Argentina, come dicevo prima, o ancora più in là, in Nuova Zelanda o Australia, neve permettendo.

Visto che prima si parlava di natura, di montagna, di neve, di ghiacciai, questa era Gloria Estefan con Mi Tierra. Dalla Tierra ci spostiamo nell'oceano. Volevo darvi una piccola ma buona notizia per quanto riguarda il mondo e le cose col quale condividiamo questo pianeta Terra. Leggevo stamattina una notizia su SRF che ha a che fare con il riscaldamento degli oceani, e quindi starete già pensando: qual è la buona notizia? Scusa. Che nonostante tutto la grande barriera corallina sembra essere in leggero miglioramento. Dopo anni di grave sbiancamento, secondo uno studio di esperti, le piogge monsoniche tardive dei primi mesi dell'anno hanno portato un po' di raffreddamento che era molto necessario. Arrivano queste notizie dall'ultimo rapporto annuale dell'Australian Institute of Marine Science. Mostrano che vento, onde e rimescolamento hanno fatto sì che l'acqua calda superficiale si mescolasse con l'acqua più fredda che arrivava dal fondo, e quindi gli scienziati parlano di segnali incoraggianti di ripresa. Avete sentito probabilmente parlare più volte di questo sbiancamento della grande barriera corallina. In sostanza non va bene se c'è troppo caldo, perché il corallo muore. La ripresa non è incredibile, però i dati sono buoni, non sono in peggioramento. Questo rapporto dice che la copertura di coralli duri vivi è leggermente aumentata nelle regioni, quelle settentrionali e centrali della barriera, a nord da 30 a 35,5. Il confronto è tra l'estate 2025 e l'estate 2026, quella che è la nostra estate, non l'estate australiana, al centro dal 28,6 al 31,6. Al sud invece non benissimo, si è sceso di qualche punto, 0, insomma non sono cifre che parlano di grande marcia indietro e inversione di tendenza, però si può dire che se ci si sta attenti, anzi come dicono i ricercatori di coralli, per esempio i colleghi di SRF ne hanno parlato con ricercatrice Maren Ziegler, che proprio lavora in università in Germania, e dice: il corallo quando non sta bene si vede in molti modi, se si sono sbiancati si capisce subito dal recupero del colore che stiamo andando bene, però per una vera ripresa la cosa più importante per tutto il mondo del corallo è fermare e invertire il cambiamento climatico. Insomma, quello che stiamo facendo va bene, dovremo accelerare un pochino nel fare sempre meglio. Mi sono permessa una traduzione un po' più veloce.

0: Rush.
1: Rete 1.
2: Le 16.
3: In studio Federico Talarico. Sul Monte Goe a Como proseguono le attività di presidio e di spegnimento dell'incendio scoppiato giovedì. La pioggia caduta nella tarda serata di domenica ha contribuito a raffreddare l'aria. La presenza di abbondante materiale vegetale causa tuttavia sporadiche e limitate riprese del fuoco. La provincia di Como ricorda che il rischio di incendi boschivi resta alto e di prestare quindi la massima attenzione. Un comunicato di PLR, Centro Verdi Liberali, PS e Verdi invita a respingere l'iniziativa sulla neutralità del 27 settembre. Qualora passasse, il margine di manovra in politica estera sarebbe, secondo il comitato, limitato e la sicurezza del paese sarebbe a rischio. Il testo dell'iniziativa, definito pro-Putin, chiede di mettere nella Costituzione il diritto alla Svizzera ad aderire ad alleanze militari, salvo attacco diretto, cosa che toglierebbe alla Confederazione la capacità di sanzionare stati belligeranti a meno che non siano decise dall'ONU. Sempre secondo il comitato, la collaborazione con partner internazionali risulterebbe ridotta, con ripercussioni nello scambio di conoscenze. Teheran annuncia di aver chiuso l'accordo con Oman sullo stretto di Hormuz. Si attende una dichiarazione congiunta coi dettagli. Precedenti indiscrezioni suggerivano che l'accordo avrebbe riaperto lo stretto, consentendo alle navi di entrare attraverso una rotta vicina all'Iran e di uscire in prossimità dell'Oman. Poco prima il presidente Trump ha dichiarato in un'intervista a Fox News che gli Stati Uniti bombarderanno l'Oman senza pietà se si metterà di mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto. Sempre dal Medio Oriente è iniziato a Gerusalemme l'incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'inviato e genero del presidente statunitense Trump, Jared Kushner, come riferiscono i media israeliani. Al colloquio prendono parte anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Nikolai Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo creato da Trump. Ieri i tre inviati hanno incontrato i leader di Hamas in Egitto. I due incontri sono necessari dopo il rifiuto la settimana scorsa da parte di Netanyahu del piano di pace statunitense, che tra i punti prevede il disarmo del movimento islamista e il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. La cosa ha avuto risonanza all'estero. 5 paesi arabi, Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania, insieme a Turchia, Pakistan e Indonesia, hanno condannato il rifiuto di Israele, condanna accolta positivamente da Hamas in un comunicato di oggi. Oggi a sud tempo in prevalenza soleggiato, mentre a nord nuvoloso con rovesci, seguiti da schiarite a ovest. Lungo le Alpi annuvolamenti con qualche rovescio, soprattutto lungo il versante nordalpino. Domani sole prevalente in tutto il paese, con qualche goccia al mattino nella Svizzera orientale.
2: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tuttora 3 km di colonna, attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Nel senso opposto, tra Vassen e Göschenen, code di 4 km, attese di 40 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, la corsia Cupra invece è aperta. Nella regione di Lucerna ci sono sempre code con attese di 15 minuti sulla A2 tra Lopper e Hergiswil per chi viaggia verso nord. Infine vi ricordiamo Gravesano, via Grumo, tra la rotonda di via Danas e quella di via Cantonale, è stata adesso riaperta in direzione di Manno.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Io, dopo avervi raccontato della fine dello sci estivo in Europa, che mi sembrava una notizia interessante e importante, ma mi rendo conto non molto solare, ho pensato di fare una cosa, di chiedere a Fabrizio Casati se ci viene a risollevare un po' il pomeriggio. Ciao Fabrizio!
1: Sono pronto a ridere, a sghignazzare, a fare cose veramente divertenti quest'oggi, perché ci sono un paio di cosine delle quali vorrei parlarvi. Elisa, sono molto contento di essere qui quest'oggi.
0: Dai, anche io.
1: Perché ti dico la verità?
0: Io perché poi il resto della settimana ti lascio con Francesca, no?
1: Sì, scherzo. Sì, tra l'altro, quindi ti basto e ti avanzo in una giornata e ti capisco. Sai che è una cosa che potrebbe fare benissimo mia moglie?
0: Sì, dimmi.
1: Ma non può farlo, no, nel senso, sopportarmi un giorno e poi dire ciao, ti lascio a qualcun altro, così almeno sei tranquillo. No, scherzi a parte, ci divertiamo oggi pomeriggio, io te lo dico, avremo modo di discutere insieme al nostro pubblico, che salutiamo, e già da subito al pubblico vorrei ricordare una cosa:
0: 076 321 1113.
1: Stavo per dare il mio numero di telefono, pensate. Che può essere un'idea anche quella, però iniziamo con un buona fortuna, perché ci sta, la buona fortuna ce l'abbiamo sempre bisogno, ve lo dico.

0: che poi, cioè, Fabrizio l'ha messa giù sul ma adesso ridiamo, scherziamo. In realtà torneremo anche un po' bambini e ognuno di noi avrà il suo ricordo personale, almeno in una cosa che raccontiamo oggi, Fabri.
1: Ma me lo auguro, e sarebbe bello anche condividerlo con noi, insomma, questo ricordo. Lo ripeto ancora una volta: 076 321 1113. Allora, dopo questo pezzo bellissimo di Joy Marlin, che tra l'altro svizzera, bravissima, è uscita con questo nuovo EP, io vi voglio portare in Argovia. Siamo nel cantone Argovia, dove succedono cose, più precisamente in un piccolo comune argoviese che da oggi ha preso una decisione, direi, la definirei piuttosto drastica. Perché
0: questo spiega anche il perché sei entrato in studio con una tanica, Fabrizio.
1: Guarda.
0: Si sente.
1: Questo quanto? La tanica c'è. Si parla di acqua, sì, l'hai detto, perché a Valtheim le fontane del paese vengono ufficialmente chiuse. Non esistono più, quindi, quei classici punti di ristoro che invece da noi, per fortuna, conosciamo molto bene. Tanti vanno ancora in bicicletta, mi domando come, con questa meteo
0: tranquillo che stamattina erano tutti in giro in bici, perché
1: stamattina si godeva.
0: Finalmente il giorno giusto, e quindi li ho trovati tutti io.
1: Sì, è vero, stamattina ci siamo goduti questo momento di freschezza, di frescura che ci mancava un bel po'. Dicevo, chiuse tutte le fontane, tutte tranne una, quella vicino al negozio del centro del paese. E il problema non è che manca completamente l'acqua, il problema è come qualcuno ha iniziato a servirsi di quest'acqua nel comune di Valtheim. Negli ultimi tempi il comune ha notato prelievi decisamente fuori scala, non la classica borraccia che ho portato io oggi riempita durante la passeggiata quando vai a farti la tua passeggiatina anche in bicicletta e quant'altro. Qui si parla di persone che arrivavano con grandi contenitori, in alcuni casi addirittura con pompe sommerse, per trasferire l'acqua delle fontane dentro questi grossi fusti.
0: Ascolta, se tu vai in giro con un oggetto del genere, che non so neanche come sia fatto,
1: secondo me invece qua, ma sai che Svizzera interna poi si fanno tutti i cavoli loro, è un po' quella la cosa, però
0: penserai, se è lì ci sarà motivo, al
1: magari
0: primo
1: serve
0: al settimo, forse
1: alla seconda settimana di questi passaggi effettivamente ci si chiede qualcosa, cioè praticamente non bevo più alla fontana, ma apro una succursale dell'acquedotto a casa mia, già una roba del genere. Il comune che cosa ha detto? Ha scritto nero su bianco che l'acqua delle fontane non deve essere utilizzata per attività commerciali e nemmeno per grandi prelievi privati, e quindi da oggi chiusi i rubinetti.
0: Quindi non posso mettere in vendita l'acqua che ho preso dalla fontana, parentesi, esatto. Ci mancherebbe.
1: O usarla.
0: Ma non posso neanche dire aspetta che ci riempio la vasca perché voglio fare il bagno stasera. O
1: in
0: la piscina.
1: In teoria no, dovrebbe essere così. Allora, la cosa interessante è che le fontane pubbliche in Svizzera hanno comunque un ruolo particolare. Sono gestite dai comuni. Il prelievo dell'acqua non è sempre regolamentato in maniera precisa, perché poi mi sono fatto un po' di domande, no? E mi sono domandato, ma come funziona questa cosa delle fontane? Possono chiudere l'acqua anche a persone che comunque potrebbero averne bisogno, perché comunque la fontana ci aiuta spesso, no? Non solo per lavarci le mani, ma anche per
0: sei in giro col
1: caldo.
0: Cagnolino, gli prepari la ciotolina, certo,
1: fa caldo, quindi
0: certo.
1: Serve l'acqua. E poi ho scoperto appunto che per decenni ha funzionato soprattutto grazie a una cosa molto sofisticata chiamata buonsenso.
0: Certo.
1: Cioè, questa era la cosa. Cioè, insomma, tu hai sete, bevi, ma devi riempire una bottiglia, riempi, hai bisogno di 500 litri, magari qualcosa dovrebbe suggerirti che non siamo più nel territorio della borraccia, che magari dovresti prenderla, ma con parsimonia, perché è un patrimonio di tutti e mai, come in questo periodo, l'acqua è importante. Stiamo vivendo noi stessi qui, nella Svizzera italiana, una sorta di bloccaggio, soprattutto a certe ore, non si può dare l'acqua al nostro prato, quindi tutti gialli, verdi, ma ci mancherebbe, l'acqua è importante, e quindi loro hanno deciso di fare questa, di accedere insomma a questa idea comunale di bloccare tutto tranne una fontana. Tra l'altro, proprio questo rende la storia interessante, cioè quando una risorsa è pubblica e soprattutto fino a dove arriva il concetto di tutti.
0: Certo.
1: Cioè è di tutti, ecco, ma renditene conto, zio, che arrivi con la tua bella autobotte e te la riempi per portarla. Insomma, questa è un pochettino l'idea. Quindi la cosa che vi domando e ci domando è una sola, cioè secondo voi l'acqua di una fontana pubblica è davvero a disposizione di tutti senza limiti? E qual è la cosa più assurda che avete visto qualcuno portarsi via per la serie Tanto è Gratis?
0: Ma poi sai che cosa mi ha affascinato di questa notizia? È che non sembra svizzera.
1: È vero, hai ragione, è questa roba, soprattutto argoviese.

0: notturni. Dovete sapere che Fabrizio Casati sa quasi tutte, ma dall'inizio alla fine, le canzoni che stiamo trasmettendo.
1: È vero, ma è una cosa che...
0: ma lo fai sempre, anche in macchina?
1: Io canto tantissimo in macchina da solo, perché sono abbastanza imbarazzante nel cantato.
0: Quello vabbè, tutti.
1: Però
0: dai,
1: devo dire la verità, c'era mio papà che quando studiavo mi diceva: se sapessi le cose da studiare come sai le canzoni a memoria, saresti un piccolo genio. Però io poi gli dicevo: ma le cose devi capirle, non devi solamente ripeterle a Parrot.
0: Ma tu non provavi
1: pappagallo
0: a mettere tipo storia o le formule di matematica su una canzone che conoscevi, così le imparavi? No, io
1: sai che
0: provato.
1: Potrebbe essere una bella idea, ma nessuno mi ha mai dato questo consiglio.
0: Vabbè,
1: quindi no,
0: ma
1: sono rimasto un po' indietro.
0: Avete capito che stiamo per parlare di scuola?
1: Questo è vero. Però prima, giusto per chiudere il discorso legato al cantone d'Argovia, questo discorso della fontana chiusa nel comune e tutto il resto, c'è chi ci scrive. Beh, prima di tutto Doris dice: allora, una cosa manca spesso e volentieri, il buon senso alla gente. Beh, è vero, bisognerebbe essere un pochettino più consapevoli del fatto che ci sono anche gli altri, no? Non ci sei solo
0: ma
1: te.
0: Ma non te l'hanno di solito, secondo me le regole della vita le impari quando sei all'asilo.
1: Ma poi qualcuno le disimpara.
0: Devi dire grazie, per favore, scusa se hai sbagliato.
1: Certo.
0: Quelle lì sono le regole, non ci sei solo tu.
1: La regola base, direi, no? Non ci sono praticamente più, purtroppo. E poi Aldo dice: a Pedrinate, contro montagna, c'era una fontana miracolosa e la gente veniva, specialmente dall'Italia, con le cassette da 12 bottiglie per riempirle. E certo, è miracolosa.
0: Se era miracolosa, l'importante cos'è che dicevano gli amici in Argovia? Che non dovevi venderla a farci il bagno, più o meno, no? Quindi in teoria siamo ancora nella legalità.
1: Sì, dobbiamo ancora capire se anche quell'argoviese è una fontana miracolosa, però grazie mille a voi che avete scritto.
0: Pedrinatesi, fateci sapere di più di questa fontana miracolosa, che ho del tempo dopo la trasmissione, posso venire anch'io con
1: passiamo
0: le mie cassette da 12.
1: Esattamente. Allora, hai parlato di scuola, vero?
0: Sì.
1: Che ricordi hai dei tuoi primi giorni di scuola?
0: Allora, i primi... Lo vuoi sapere davvero?
1: Certo!
0: Allora, anzitutto, come se l'avessi preso ieri, so il mio zaino. No, okay, non avevo lo zaino, giusto, io avevo la cartella.
1: Anche io.
0: Ed ero
1: siamo
0: riuscita,
1: al regime.
0: Ero riuscita ad averla di Barbie. Quella cartella credo che ci sia ancora a casa dei miei genitori. Perché come fai a buttare la cartella della prima elementare? A meno che non si sia distrutta.
1: Hai ragione.
0: Ecco, due, io mi ricordo che al giorno uno ho incontrato una mia amichetta che non era di quelle che arrivavano dalla scuola materna o come si chiamava all'epoca.
1: Sì.
0: Basta, amiche per sempre, ma ancora adesso.
1: È vero.
0: Sì, ciao Gabriella. Ciao. Sì.
1: Molto bene,
0: sì,
1: questa è una bella cosa. Dalla cartella all'amicizia.
0: Ma
1: mi
0: tu
1: piace.
0: Non mi racconti, però?
1: No, io prima di tutto.
0: Avevi
1: ti
0: la
1: dico,
0: cartella di Barbie?
1: Anche io avevo la cartella. No, avevo una cartella che, se non ricordo male, è stata presa tipo in Piazza Grande a Locarno.
0: Sì.
1: E aveva una mela mangiata da un bruco che usciva, quindi già. E poi ne ho avuta un'altra, penso alla fine delle elementari, quella era tanta roba, perché aveva il pelo tipo della mucca.
0: Che bella!
1: Fake, immagino, però effettivamente avevo quella roba lì. Per poi passare agli zaini e a tutto il resto. Ma attenzione, perché come sappiamo oggi è cominciata la scuola in alcuni cantoni, tra l'altro anche in zona Grigioni, lo sappiamo molto bene, e anche nel canton Zurigo, in gran parte della Svizzera centrale, diversi altri cantoni e tutto il resto. Allora, questa occasione è stata usata dai colleghi dell'SRF per raccontare un po' la storia di un oggetto che sembra un po' banale, ma attenzione, stiamo parlando di un qualcosa di immortale, come abbiamo detto noi, lo zaino, la cartella. Allora, talmente immortale che qualche esemplare si vede ancora oggi sulle spalle di qualche bambino, magari appunto, come diceva Elisa, passata da genitore, da padre in figlio, può essere una bella cosa. Poi soprattutto dagli anni 2000 cambia tutto, perché arrivano materiali molto più leggeri, colori, design molto più belli, più accattivanti, astronavi, personaggi dei fumetti, farfalle, zaino quindi totale, che diventa anche un po' un modo di vivere, no? Fai capire attraverso lo zaino come sei fatto e che cosa vuoi raccontare. Lo zaino smette di essere soltanto un contenitore e diventa anche qualcosa attraverso cui il bambino sceglie e mostra anche appunto i propri gusti. Negli anni successivi arriva un'altra parola fondamentale: ergonomia, perché io avevo la cartella che era più grande di me, con tantissimi libri che spesso e volentieri dovevo portarmi anche in un altro sacchetto.
0: Ah, non tu so dici te. Che non è una roba moderna di questi zainetti strapieni?
1: No, secondo me no, però non c'era l'ergonomia, cioè quelle cartelle che usavamo noi, ma che erano belle toste.
0: Ma scusa,
1: pesanti.
0: Ma chi mai ha portato anche lo zainetto in maniera ergonomica, che voleva dire che te lo dovevi tenere da una parte, cioè noi lo tenevamo da una parte sola per essere più...
1: più trendy.
0: Trendy, ecco, volevo vedere che parola usavi.
1: Trendy, più trendy, in perfetto italiano, peraltro. Dicevo, però, questi cambi sono diventati anche oggetto, appunto, di una ricerca dei colleghi e soprattutto di una sorta di attenzione ai dati da parte di un sito importante svizzero che si chiama Galaxus, e negli ultimi 6 anni abbiamo scoperto che il prezzo degli zaini scolastici nella Svizzera in generale è salito.
0: Fabri, non dirlo, facciamo così.
1: No, ma è salito tantissimo.
0: Aspetta, chiediamo agli ascoltatori di darci una loro idea, okay. E poi vi diciamo di quanto è salito, perché okay, secondo me non ci azzeccate.
1: Va bene, diccelo. 076 321 11 13.

Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tuttora 3 km di colonna, attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo direzione nord. Nel senso opposto tra Wassen e Göschenen, code di 3 km con attese di 30 minuti. Inoltre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti sono segnalati sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone e nel Mendrisiotto, sulla strada da Stabio alla dogana del Gaggiolo.

0: Senti, senti, noi chiediamo, loro rispondono, però devo dire che non ci hanno, almeno non hanno azzeccato, dai, sulla domanda che gli abbiamo fatto. Non si vinceva niente, però.
1: No, non si vinceva niente, hai ragione, questo è un problema, però potremmo mettere
0: problema.
1: In palio uno sventolino di Rete 1.
0: No, gli sventolini li abbiamo dati, però abbiamo ancora in palio l'infradito.
1: E allora possiamo pensare che con il prossimo argomento buttiamo là un paio di infradito, ma stiamo parlando dello zaino, di come sono cambiate, di quanto adesso costino veramente parecchio in più rispetto a qualche anno fa. Allora, ci siamo lasciati dicendo quanta percentuale ci sarà di differenza tra, che ne so, 6 anni fa e adesso?
0: Allora, se tu me l'avessi detto senza dire, tu, a me me l'hai già detto.
1: Ho spoilerato.
0: Io avrei detto, no, sparando una percentuale, che non è che sono proprio un asso, ti avrei detto 12%.
1: Sì, una roba così ci sta, anche io avrei pensato una cosa del genere. Invece, secondo i dati di Galaxus, negli ultimi 6 anni il prezzo degli zaini scolastici in Svizzera è salito di circa il 40%.
0: Ma va, dai.
1: 40%. Che per una famiglia, mi dico io, soprattutto quando i figli sono magari 2 o 3, significa che l'inizio della scuola può diventare una discreta operazione finanziaria.
0: Un salasso.
1: Zaino, astuccio, materiale, scarpe, abbigliamento, magari computer, tablet, perché adesso rispetto ai nostri tempi ci sono anche queste cose, e quindi effettivamente la cosa inizia a costare parecchio. In più mettici anche che devi essere sempre un po' alla page, e diventa un costo importante.
0: Allora, lì poi si aprono le teorie educative. Io mi ritengo una mamma mega fortunata, perché la mia bimba, siamo alla quinta elementare,
1: chiede niente,
0: non ha chiesto lo zaino nuovo e io non gliel'ho proposto.
1: Ma chi sei tu per comprargli un nuovo? Già ci mancherebbe.
0: Però ecco, non mi sarei sorpresa se mi avesse chiesto qualcosa di nuovo in questi anni.
1: Bravo.
0: Vabbè, però voglio dire, si vede che quello che aveva scelto a suo tempo le continua a piacere.
1: Ecco,
0: no?
1: Questa è una bella indagine da fare con lei, però.
0: Due, si vede che quello che ha scelto allora l'ha trattato con cura, perché quanti lo cambiano tutti gli anni perché nel frattempo si è disintegrato o ai buchi o gli hanno dato fuoco. Adesso magari esagero, però neanche troppo.
1: Però
0: sai che stavo per dirti un'altra cosa e non me la ricordo più.
1: No, adesso ti faccio pensare, ma anche al fatto che comunque gli zaini o le cartelle, che dir si voglia, siano veramente cambiate molto negli anni.
0: No.
1: Per una serie di motivi. Allora, sono meno squadrati. Prima.
0: No, forse mi rispondi alla domanda che avevo lì.
1: Vai.
0: Ma c'è una spiegazione alla domanda del perché costano così tanto di più, 40%?
1: Quindi più belli, fondamentalmente. Questo, certo,
0: okay.
1: Vengono progettati per distribuire meglio il peso, vedi che torna questa roba dell'ergonomia.
0: Sì, arrivano, perché i bambini sicuramente distribuiscono meglio il peso.
1: Ma le mamme magari quando fanno le cartelle, quando parliamo magari di elementari, potrebbe ancora starci. Dicevo, arrivano più imbottiture, elementi riflettenti per andare in giro per le città, magari
0: certo.
1: E quant'altro, tasche specifiche che però avevamo anche noi. C'era quella tasca lì. Quale?
0: Quella del Walkman.
1: Il Walkman.
0: Neanche il lettore CD, il Walkman.
1: Io ce l'ho ancora,
0: che bello.
1: Intanto lo sfrutto ancora con l'auto reverse, ero già a livelli altissimi. E poi ovviamente ci sono quelle tasche specifiche più moderne, quindi quelle per mettere dentro il computerino, e ovviamente cosa succede? Aumenta il prezzo, 40% in più rispetto a 6 anni
0: fa. Ricattare frangente,
1: pazzesco. Però un'altra cosa che mi fa impazzire è che Mauro, per esempio, ci scrive dicendo: la cartella col pelo me la ricordo bene, io avevo più un cubo colorato che sembrava più una bricolla. Mauro Poretti numero uno.
0: Però intanto, Mauro, te lo ricordi bene, perché non era uno zainetto verde qualsiasi. Anna, ho 60 anni, quando servo uso ancora l'Invicta mezzo distrutto acquistato nell'83, adesso è vintage. Ma chiaro, secondo me distingue una generazione lo zainetto Invicta o quelle cose lì.
1: Totalmente. E tra l'altro, a proposito di questo zainetto qua, di quella marca lì, Patrizia ci manda la fotografia, immagino, di quello che era il suo zaino super vintage, ma che adesso questo zaino My Jolly Bicolor te mi costa 278 franchi.
0: Ma no, dai.
1: Guarda, aveva mandato la foto. 278 franchi per uno zaino vintage. Renditi conto il livello.
0: Allora, vuol dire che se a casa avete lo zainetto dell'Invicta originale degli anni
1: 80, mettetelo sui siti, vendetelo, fatevi dei danari, perché il 60% arriva presto, altro che il 40%. Vai, vendeteli.
0: Poi ci offrite il caffè, l'abbiamo detto noi.
1: L'idea me l'abbiamo data noi, almeno un minimo, almeno l'idea intellettuale ce l'abbiamo.

0: Cos'è che ci dicevamo prima, Fabrizio? Che bello svegliarsi la mattina che è un po' più fresco.
1: Sì, finalmente.
0: Sentiamo cosa ci dicono dal meteo svizzero Locarno Monti. Buon pomeriggio Lisa Moser, benvenuta.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, noi ci siamo goduti una notte un po' più fresca, non so se sia stato così in tutto il paese e soprattutto Lisa, siamo collegati per sapere le ore che arrivano, come saranno.
1: Già.
2: Sì, è stato così, al nord delle Alpi era già da qualche giorno arrivata aria un po' più fresca, al sud delle Alpi effettivamente i temporali che si sono sviluppati nella serata di domenica hanno portato a un bel ricambio della massa d'aria e hanno finalmente, diciamo, scalzato questo caldo che ci interessava da ormai diverse settimane e ci hanno dato un po' di sollievo. Io personalmente avevo ancora il piumino nel cassetto e ho avuto un po' freddo questa notte, quindi confermo che il paese non abbiamo più avuto temperature al di sopra dei 20 gradi, anzi eravamo di qualche grado al di sotto in tutte le stazioni del sud delle Alpi e anche la giornata odierna, grazie alla nuvolosità piuttosto estesa soprattutto sul Ticino, sull'Alto Ticino e il Ticino centrale, ha permesso alle massime di rimanere comunque piuttosto contenute. Abbiamo avuto delle massime attorno ai 26-27 gradi, mentre verso il sottoceneri, grazie al soleggiamento un po' più presente, abbiamo avuto alcune stazioni che hanno nuovamente toccato, superato i 30 gradi. Per quanto riguarda il tempo sensibile, abbiamo attualmente la nuvolosità che si sta dissolvendo e che lascerà quindi spazio a una serata al sud delle Alpi serena e asciutta, con però la presenza di un vento da nord che soffia a tratti moderato fino in pianura, mentre al nord delle Alpi sono ancora presenti alcuni rovesci sparsi che interessano un po' tutte le regioni e che poi si attenueranno nel corso della notte, mentre la nuvolosità rimarrà ben presente e la ritroveremo anche domani mattina. Al nord infatti domani sarà presente della nuvolosità residua che si dissolverà gradualmente nel corso della mattinata per poi lasciare spazio a una giornata abbastanza soleggiata, mentre al sud fin dal mattino avremo una giornata in prevalenza soleggiata, con però l'arrivo un po' in tutto il paese di alcune velature che a momenti potranno essere anche a tratti estese, ma non dovrebbero limitare troppo il soleggiamento. E le temperature massime soprattutto al sud torneranno al di sopra dei 30 gradi e valori attorno ai 32, con un po' di vento da nord ancora nelle vallate superiori, non è escluso che sui fondovalle potremo toccare valori anche un po' più elevati, magari attorno ai 33-34 gradi, mentre al nord delle Alpi saremo attorno ai 29.
0: Grazie Lisa Moser per tutte queste informazioni. Voi di Meteo Svizzera, buon lavoro, buon pomeriggio.
2: Grazie, buona serata a tutti.
0: Maria ci scrive: giornate però già sensibilmente più corte, che peccato, l'estate è già quasi finita, poi con due gocce d'acqua e tutti che disdicono gli appuntamenti.
1: È vero, ragione.
0: E però, cioè, non ci va mai bene niente, finalmente faceva un po' fresco.
1: No, io sto da Dio così, te lo dico.

0: Lui è Teddy Swims, siamo pronti per l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Federico Talarico. La siccità e il caldo creano stress alla vegetazione. Per questo motivo la città di Lugano, già 10 giorni fa, aveva emesso un avviso alla popolazione raccomandando di non sostare sotto i grandi alberi per il rischio di caduta improvvisa di rami. In Svizzera già altre città hanno emanato avvisi simili e in Ticino altre ci stanno pensando. Ieri intanto a Cassarate, dietro al padiglione Conza, anche a causa del forte vento, una grossa pianta è caduta su 3 automobili parcheggiate. Il capo dell'area verde pubblico della città di Lugano, Christian Bettosini, ci ha spiegato perché a rischio sono soprattutto i grossi alberi.
3: Ma tendenzialmente perché hanno dei rami e delle branche molto lunghe e pesanti, e spesso sono quelle specie che presentano un'architettura della chioma con rami molto orizzontali. Chiaramente lì il peso esercita una forza ben diversa che su una pianta con dei rami più piccoli e magari con una forma della chioma anche diversa. Diciamo che è sempre difficile determinare e isolare una singola causa, spesso è una somma di fattori. Certamente gli stress che stanno subendo in questo momento le alberature, in particolare legati al lungo periodo di siccità che va a ridurre le capacità del legno di sopportare determinate sollecitazioni perché va a perdere elasticità, è chiaro che a fronte di raffiche dell'intensità che abbiamo potuto osservare si possano verificare dei sinistri.
2: Restando in tema, segnaliamo che ieri sera il livello del Lago Maggiore è sceso a 192,12 metri, a soli 3 centimetri dal primato negativo per il mese di agosto. Sempre in Ticino avrebbe riportato solo qualche scoriazione il giovane conducente di una spazzatrice stradale coinvolta in un incidente oggi pomeriggio a Gravesano. Stando alle prime informazioni, il veicolo, per motivi da stabilire, ha iniziato a sbandare e si è poi rovesciato terminando la sua corsa rivolto sul fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno visitato lo sventurato, mentre la polizia ha gestito il traffico. Per agevolare le operazioni di soccorso, il tratto di strada è stato chiuso nelle 2 direzioni. In Russia il vicepresidente del partito liberale di opposizione Yabloko è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere. È stato ritenuto colpevole di aver diffuso notizie false sull'esercito russo e di averlo screditato. Ne ha dato la notizia il Moscow Times, precisando che dovrà scontare la condanna in una colonia penale. Questa sentenza arriva una settimana dopo che la Corte Suprema russa ha deciso di escludere il partito dalle prossime elezioni parlamentari. Yabloko, l'unica formazione politica russa ad aver criticato apertamente la guerra in Ucraina, aveva annunciato un ricorso che proprio oggi è stato respinto dalla stessa Corte Suprema. È salito a 68 il numero delle persone morte nel violento terremoto che sabato ha scosso l'Indonesia, in particolare l'isola di Flores. Lo afferma l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Emergenze. Al momento si contano 213 feriti. Questa mattina l'AFP, sempre citando l'organo ufficiale, aveva segnalato un numero di sfollati pari a 12.800. Oggi a sud tempo in prevalenza soleggiato, mentre a nord nuvoloso con rovesci seguiti da schiarite a ovest. Lungo le Alpi annuvolamento con qualche rovescio, soprattutto lungo il versante nordalpino. Domani sole prevalente in tutto il paese, con qualche goccia al mattino nella Svizzera orientale.
0: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, 3 km di colonna, attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo, direzione nord. Nel senso opposto, tra Vassen e Göschenen, 1 km di coda. Vi rammentiamo anche che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, invece la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti vengono poi segnalati sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio e poco oltre fino alla Dogana del Gaggiolo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
0: Cioè, ma tu senti con che cosa apriamo, Fabrizio Casati, l'ultima
4: ora
0: insieme?
4: Mi piace tantissimo Elisa Manca, Wang Chung, Dance Hall Days.

face.

0: siamo un po' riscaldati, questa Dancehall Days. Eravamo negli scintillanti anni 80. Fabrizio Casati, invece, in questo 17 di agosto 2026, dove, come dicevamo con qualche ascoltatore, tra temporale e avere scavallato Ferragosto e le giornate che sia. Non ti sta venendo, mentre solo lo dici, un po' di ansia da fine dell'estate? No, tu sei contento perché andiamo verso.
1: Io non vedo l'ora, non vedo l'ora, io sono più invernale, come autunnale, mettiamola così. Però mi piace l'estate, poi diciamolo, dalle nostre parti l'estate si vive comunque sempre alla grande. Adesso è appena terminato il Festival del Film di Locarno, ci sono tante opportunità per vivere le montagne, i laghi, i fiumi. Insomma, siamo comunque fortunati, diciamoci le cose come stanno. In più continua ad arrivare un sacco di messaggi legati ancora agli zaini. Ha fatto parlare, ha fatto discutere questa notizia, ma soprattutto ha fatto tornare indietro nel tempo.
0: Riepilogo. Abbiamo chiesto a voi se vi ricordavate il vostro zainetto, se era già uno zainetto, perché già Fabrizio e io parlavamo di cartella. E poi si stava parlando del fatto che il prezzo degli zaini, questo è un periodo dove le scuole ricominciano, quindi per molti è stato anche quel tira e molla, ma veramente, figlio mio, figlia mia, vuoi lo zaino nuovo con quello che mi costa? E dicevamo che i prezzi sono alzati moltissimo.
1: 40%,
0: e hanno detto, per questo, per quello, perché l'altro è per l'ergonomia. Adesso anche. Mi trovi un giovane fanciullo o fanciulla che si interessi dell'ergonomia del proprio zainetto.
1: Ma secondo me non se ne interessano perché non se ne rendono conto, perché noi non ce l'avevamo, loro invece sono nati così. È come i millennial, no? Cioè, di base è quella gente che è nata con l'uso del computer. Noi no, l'abbiamo dovuto imparare a usare.
0: No, una millennial sono io, non
1: sono
0: una.
1: Io cosa sono allora?
0: Tu sei una generazione
1: un disastro,
0: Z.
1: Disastro, ma non vale.
0: Adesso ti spiego.
1: Sì.
0: Mentre
1: grazie.
0: Va Napoleone, ti spiego.
1: Non sono un millennial?
0: No.
1: È vero?
0: No.
1: Sono molto triste.

0: personal.
1: Ma vuoi lavorare con Fabrizio Casati senza sentir parlare di cibo? No, secondo me è abbastanza normale, anzi è questo che mi piace. A me piace sempre parlare di cibo. Poi sono le 17:16, lo so che fa caldo, estate, uno dice con una fetta di melone sono a posto, però.
2: Sì, io no, non sono a posto con una fetta di melone, sarò molto onesto. E vorrei però farti una domanda, e sì, vorrei anche girarla ovviamente al nostro pubblico.
1: Ma so rispondere?
2: Secondo me sì, tu sei una che comunque apri il tuo territorio, sì, anche a cucine etniche,
1: sì,
2: che non siano per forza il risotto e il salamino, capito? Giusto?
1: Ma io sperimento volentieri, tranne i molluschi se proprio.
2: Allora, davvero non ti piacciono?
1: No.
2: Non ti piace, a me piace.
1: Importante, prendete nota, non si sa mai.
2: Forse non c'è nulla che non mi piace. Ma comunque, senti qua, io ti chiedo,
1: sì,
2: qual è la prima cosa alla quale pensi quando ti dico cucina cinese?
1: Mi serve un po' più di tempo per
2: rispondere. Libera, io voglio sapere, voglio sapere.
1: Allora, devi sapere che una mia carissima amica ha studiato per un periodo in Cina.
2: Ok.
1: E per fortuna, frequentando l'università di Beijing,
2: sì,
1: non so se l'ho detto giusto, quella che noi chiamiamo Pechino, che Pechino, però si chiama in un altro modo, gli hanno fatto fare anche molte esperienze culturali, tra le quali il cibo tipico.
2: Giusto.
1: Quando poi lei è tornata, organizza la classica cena con gli amici, vi faccio vedere le foto, eccetera, eccetera, si vede questa fotografia di una bella tavolata imbandita e ci dice: adesso ciascuno di voi mi dice cosa prenderebbe da quella tavola e io gli dico che cos'è.
2: Ok.
1: Io ho scelto una cosa.
2: Sì.
1: Che mi sembrava un dolce. Tipo, hai presente quelle mattonelle tipo di biancomangiare, di budino,
2: sì,
1: no?
2: Sì, lo
1: con sopra una bella glassa di frutti di bosco.
2: Che cos'era?
1: Sangue di qualcosa.
2: Ah, però!
1: Ecco.
2: Però.
1: E fine del mio aneddoto, dai.
2: Beh,
1: mi fermo,
2: vabbè,
1: qua. Mi
2: però
1: fermo
2: comunque
1: qua.
2: Può piacere la cucina cinese?
1: Beh. Che scherziamo, va
2: .
1: Bene, va bene come per aprire le papille prima del pasto e va bene anche durante la cena.
2: Sì, poi quel sweet and sour, cioè,
1: certo.
2: Devo dire che ci sono dei piatti che sono veramente super buoni e tanti li conosciamo anche noi alla nostra latitudine.
1: Poi
2: no?
1: Ci sono tante verdure, si cuoce al vapore, non c'è solo il fritto.
2: Totalmente d'accordo.
1: Vai.
2: Con te. Ma quando pensi alla cucina cinese, magari non ti viene in mente esattamente il sanguinaccio del quale,
1: sì,
2: parlavi tu prima, probabilmente però diciamo che l'hamburger non è esattamente,
1: no,
2: la prima cosa che ti viene in mente.
1: No, ma neanche la terza, no.
2: In Cina sta succedendo qualcosa di estremamente curioso. Allora, il mercato degli hamburger sta crescendo così tanto che ormai ci si sta buttando davvero tutta la popolazione, non soltanto i grandi classici, quindi quello che conosciamo tutti, il fast food,
1: sì, quello con gli archi d'oro,
2: sì, l'altro anche, voglio,
1: sì,
2: vedere quello con la corona, per,
1: sì,
2: intenderci, oppure quello col signore anziano con la barbetta. Ok?
1: Gli abbiamo detti
2: no,
1: tutti. No,
2: anche aziende,
1: sì,
2: che fino a ieri con gli hamburger non avevano praticamente nulla a che vedere. Reuters, quindi parliamo di livelli altissimi e gente che ne sa dal punto di vista giornalistico, racconta oggi che perfino catene di hot pot. Cos'è l'hot pot?
1: L'hot pot è quella quando mangi tutti assieme da quella padella, non è una padella,
2: è una specie,
1: beh,
2: di fondue,
1: sì,
2: mettiamola così,
1: sì, bravo, l'hai
2: chinoise,
1: detto meglio tu, bravo,
2: esatto,
1: bravo.
2: E magari, che ne so, l'hot pot, marchi di caffè stanno aprendo dei locali dedicati agli hamburger. Un esempio, c'è,
1: sì,
2: un'altra catena di pizza americana,
1: sì,
2: tra l'altro un'orrendezza pazzesca, però nel caso in cui vi piacesse quella roba lì, ha creato un nuovo formato di burger bar, cioè un bancone specializzato negli hamburger inserito accanto ai ristoranti tradizionali, che ha superato i 200 punti vendita in appena 6 mesi. Sai che poi i cinesi quando ci danno dentro,
1: certo,
2: ci danno dentro fino in fondo.
1: Beh, ma cioè si sta riconvertendo tutti, anche il calzolaio fa gli hamburger.
2: E
1: okay,
2: praticamente sì, cioè addirittura l'obiettivo di quella ditta lì è arrivare tra i 500 e i 600 punti vendita entro la fine dell'anno.
1: Beh, a sto ritmo ce la fa.
2: Una,
1: certo,
2: roba pazzesca.
1: Sì.
2: Questo Heidi Lao, lo dico perché da noi non esiste, è una famosa, soprattutto appunto, catena di hot pot cinese, ha lanciato una propria catena di hamburger, pizza, pasta e pollo fritto. Anche la catena di caffetterie, che non c'è qua, quindi
1: sì,
2: M-Stand, si è buttata sul settore. Ma attenzione, perché adesso è arrivata invece...
1: Sì, però scusami, se tu di core business, senti come parlo specifico,
2: sì, core business, giusto,
1: faccio il caffè, ma perché ci devo andare a prendere l'hamburger?
2: E perché lo vogliono tutti!
1: Lo vogliono tutti.
2: Lo vogliono tutti e io a domanda rispondo.
1: Sì.
2: Cioè, sembra un po' Paolo Riva quando, sì, faccio questo discorso.
1: Sì.
2: Però di base,
1: sì,
2: è arrivato a questa ditta americana che,
1: sì,
2: dice: oh, io so fargli gli hamburger.
1: Io sono quello che li sa fare.
2: Io te li porto. Altra cosa che da noi non c'è, si chiamano Five Guys,
1: okay,
2: sono veramente bravi, cioè nel senso che io ho già provato degli hamburger loro e tanta roba. Allora, ha aperto il primo locale a Pechino, quindi la tua amica, nel caso lui tornasse,
1: glielo dico.
2: Nel fine settimana sono viste code che arrivavano fino a 2 ore, quindi 2 ore per un hamburger.
1: Ma sono gli studenti della generazione X che hanno tempo?
2: No, tutti, cioè loro adorano sta roba qua, cioè che significa che l'essere umano è disposto ad aspettare moltissimo per una cosa come l'hamburger. Cioè fondamentalmente ci domandiamo, tu Elisa Manca per esempio, che cosa attenderesti in coda per essere mangiato 2 ore? Ma che tanto, cioè te sei davanti a un fast food, ripeto, fast food veloce, cibo,
1: ma no,
2: 2 ore,
1: a me è passata la voglia. Però ti spiego una cosa, Fabrizio.
2: Sì?
1: No, non so se lo sapevi.
2: Che cosa?
1: Ma quando una donna aspetta un bambino...
2: No, vabbè, non puoi usare questa cosa.
1: Volte,
2: però,
1: a volte le capita che per bere un bicchiere di vino, per mangiare una fetta di salame...
2: 9 mesi.
1: Hai

0: questo qua è Harry Styles, eh. Senti la fine, non sembra da Harry Styles.
1: Respect Your Mother, invece dà anche un bel finalone, rispettare la mamma, insomma. Questo è bravo Harry Styles che è tornato, bravo, lui
0: sì.
1: Piace. Cioè,
0: è bello anche per gli occhi, no?
1: Ecco, lo sapevo io.
0: Mi piace anche bello
1: resta
0: per...
1: sulla musica.
0: Mi piace bello per gli occhi anche quello che ci ha mandato Patrizia, mangiato sì. Perché è da mangiare.
1: Certo.
0: Quindi li messi assieme. Salutiamo anche Lucy che ci ha dato un messaggio importante, lei voleva ringraziare tramite la radio e noi che riceviamo i messaggi li diffondiamo anche con affetto. Lei dice che oggi il signor Antonio di 90 anni è stato il suo angelo custode. Lei non ci dice di più.
1: Sì, però
0: si capisce dal suo tono che
1: c'è da ringraziare. Ci vogliono più Antonio nella vita, questo possiamo dirlo? Anche più piatti come quello che ha mandato Patrizia. Che buono.
0: Siete per caso nel traffico? Ci stiamo collegando con Via Swiss, dove troviamo questa sera Marco De Carli per dirci tutto.
2: Buonasera, e iniziamo come sempre con il portale sud della Galleria del San Gottardo, dove ci sono tuttora 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Ricordo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla A2 ci sono altre colonne tra Chiasso Centro e Dogana di Brogeda per chi viaggia in direzione dell'Italia. Forti rallentamenti vengono poi segnalati sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, nel Mendrisiotto sulla strada da Stabio fino alla dogana del Gaggiolo. A nord delle Alpi infine si sono formate delle colonne con attese di 15 minuti circa sulla A1 tra Wangen an der Aare e Herkingen in direzione di Zurigo.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Io me l'immagino, Fabri, un po' così, sì. I colleghi dello sport, quando dopo che hai finito tutta la settimana dove ci sono stati i doppi europei,
1: sì.
0: Abbiamo seguito l'atletica, i nostri atleti anche nel nuoto.
1: Distrutti, spossati.
0: No, me l'immagino che dicono, e adesso?
1: E adesso? Adesso? Allora, io una cosa te la voglio dire, sì. Per Elisa.
0: Sì.
1: Se Ronaldo,
0: sì.
1: CR7,
0: sì.
1: Ha detto mi ritiro l'anno prossimo,
0: sì.
1: Lui no, lui non si ritirerà mai. Sto parlando di Giordano De Lucia.
2: Pensavo di Messi.
1: No, invece parlavo di te, perché Messi si
2: ritira. Tra l'altro è un momento storico quello.
1: In che senso?
2: Cioè, perché da una parte CR7 ha detto che probabilmente sarà la sua ultima,
1: certo.
2: Stagione.
1: E tra l'altro fa ridere che ha detto a Vogue, l'intervista a Vogue.
2: Ma ha detto io il mio futuro non sarà nel calcio.
1: Sì.
2: Famiglia, padel, viaggi,
0: padel.
2: Tutt'altro.
1: Il povero Ronaldo. Deve mettervi un po'
2: poi
1: di soldi.
2: Il motivo
1: allora.
2: più triste che lo accomuna quello a Messi, che dopo la morte del padre ha detto non so come andare avanti e credo che finirà qua la mia storia. Cioè, abbiamo assistito, abbiamo vissuto gli ultimi 20 anni un'era fenomenale di questi due giocatori clamorosi,
1: sì, totalmente
2: con
1: diversi
2: la coincidenza a pochi giorni di distanza con i social che fanno veicolo appunto che sono il veicolo delle loro dei loro pensieri, delle loro traiettorie per così dire, e dicono è finita e dovremo farci una ragione.
1: È vero.
2: Finisce un'era del calcio e credo che proprio questi momenti siano importanti e delicati per entrambi.
1: Altro che, infatti, come hai detto, finisce fondamentalmente un'era di due fenomeni totalmente diversi, ma che
2: il calcio
1: hanno
2: non
1: fatto
2: sarà più lo stesso.
1: No, quello poco ma sicuro già
0: ma
1: adesso.
0: Ci inventeremo altri campioni.
1: Certo, certo.
0: Cioè, non che ci inventiamo noi, campioni, si inventano loro.
2: Alcaraz è tornato ad allenarsi. Sapete che è infortunato, mi sono segnato da 14 aprile si è infortunato.
0: È tanto per un atleta.
2: Tanto, mm-hmm. Saltato Roland Garros, ha saltato Wimbledon, è tornato a allenarsi, ha questo problema alla mano e appunto non ha ancora risolto, come dire, le riserve circa la sua partecipazione agli US Open, non si sa se ci sarà, è tornato ad allenarsi, mancano a fine agosto si inizia Flush in Middle. Dall'altra parte c'è anche in chiave US Open, rimangono i dubbi su Sinner, che oggi è tornato a farsi vedere dal suo medico perché ha questo problema al ginocchio e ha ammesso, ho letto un po' nelle notizie di oggi, che volerà a New York solo se sarà al 100%. Insomma, rischiamo di vedere un US Open senza
1: i due
2: tenori.
1: Certo.
0: Ma magari sarà veramente l'occasione per qualcun altro finalmente di
1: per
0: farsi
1: Zverev,
0: avanti.
1: Finalmente. Povero. Zverev. Mi mette sempre un po' tristezza il tipo.
2: Sì, Zverev perché non ha mai vinto.
0: È sempre lì, ma non ha mai vinto.
2: Ha vinto Roland Garros proprio in coincidenza dell'eliminazione.
1: Certo.
2: Per quello che era successo a Sinner, che si è sentito male e poi non c'era Alcaraz. Concluderei con un altro nome, Audrey Verrot che ha vinto alla grandissima,
1: mamma mia,
2: gli 800 metri agli europei di Birmingham l'altro giorno ed è tornata oggi a casa e insistentemente ora si parla per lei di record del mondo.
1: Mamma mia.
2: Già ai prossimi appuntamenti Losanna, Zurigo, insomma noi forse a volte non ci si rende conto, no? Perché si parla siamo molto calciofili,
1: sì.
2: Si parla molto di hockey anche, della campionessa che è questa ragazza
1: incredibile.
2: Perché se c'era un record, se c'è un record ritenuto imbattibile nella storia e nella realtà dell'atletica, è proprio quello degli 800 metri femminili, perché risale all'84, se non sbaglio, Jarmila Kratochvilova,
1: sì.
2: Una atleta, come dire, sì, molto molto chiacchierata, perché era la vedevi nelle sembianze, era quasi maschile, faceva la barba addirittura.
1: Poi era quel periodo lì, insomma, dove comunque del doping si parlava tanto.
2: Lei veniva dalla Cecoslovacchia, insomma,
1: certo.
2: Quel record era stampato lì come uno di quei record inavvicinabili.
1: Mamma
2: lei
1: mia,
2: lo
1: speriamo.
2: E lo sicuramente lo rincorrerà nei prossimi meeting, lo ricordo, Losanna e Zurigo.
1: Jordi, posso chiederti una cosa? Prego. Perché mi sono perso io il motivo, ho cercato ma non ho capito. Allora, abbiamo vinto comunque una medaglia per quanto riguarda la staffetta, ma sì. Perché Laila Del Ponte non ha partecipato, l'hanno buttata fuori?
2: Questa è stata una delle grandi temi della serata di sabato, perché è stata proprio, e lo hanno sottolineato i suoi dirigenti, una grande opera di comunicazione all'interno della squadra. Ayla ha capito, non dobbiamo noi ricordare quanto Ayla sia ben voluta, e quanto sia una persona di riferimento all'interno della squadra. Ayla ha detto: io non mi sento di poter dare il 100%, vedo nella mia collega, la mia nuova collega, la giovanissima Eun, che è una ragazza molto più in forma di me, e allora
1: ha lasciato il passo.
2: Quindi questo le fa davvero
1: onore. Vabbè, Ayla Del Ponte è fantastica, questo poco ma sicuro, è andata così, ok.
2: Questo dice molto anche su quanto lei sia importante in questa squadra.
1: Molto bene, grazie mille Giordano.
2: Grazie
1: Lucia.
2: A voi.
1: Grazie ancora.
2: Anche senza notizie, hai visto?
1: No,
0: però credo che tra un'ora tornate a dircele in Rete Uno Sport, sì. Quindi no problem. A dopo.

0: Lei è Dua Lipa. Siete all'ascolto di Rete 1, passaggi con Fabrizio Casati e Elisa Manca. Le ciabattine, Fabri.
1: Arrivano le ciabattine, preparatevi. 076 321 11 13.
0: Nome, cognome, indirizzo, sì. Numero di telefono, sì. Che parola chiave gli facciamo scrivere? Poi non sono ciabatte, sono le nostre infradito.
1: Hai ragione, la parola chiave di quest'oggi è Giordano.
0: Giordano?
1: Sì, per De Lucia.
0: Va bene, 076 321 11 13. Abbiamo appena finito di parlare con Giordano De Lucia, sì. Della pagina di Rete 1 Sport di questa sera, per essere tra gli estratti fortunati che si portano a casa le nostre scicchissime infradito bianche con la scrittina piccolina e discreta di Rete 1 in,
1: sì,
0: blu.
1: Sì, che tanta roba, eh.
0: 076 321 11 13, ci scrivete Giordano, nome, non di Giordano, no. Nome vostro, cognome vostro, via e numero di telefono.
1: Bonne chance.

0: Carmen Consoli qui insieme a Mario Venuti, mai come ieri.
1: Tra l'altro una delle tue cantante preferite, Elisa.
0: Sai che è generazionale, vuoi che torno al discorso
1: dei
0: millennial?
1: Con coraggio. Sì, prego. Sì.
0: No, stavamo parlando dell'infradito, tu mi hai detto c'ho altre 7 notizie, non facciamo in tempo a darle tutte. Stupiscimi.
1: No, allora, prima di tutto Carmen Consoli.
0: Sì.
1: Numero uno. Secondo, attenzione, perché è uscita una di quelle cose che a me piace molto andare a leggere, cioè uno studio nuovo, ok?
0: Sì.
1: Allora, un articolo pubblicato quest'oggi addirittura dal Guardian.
0: Oggi?
1: Sì.
0: Caspita.
1: Riprende una ricerca piuttosto sorprendente, cioè che è questa. Negli anni stiamo usando noi tutti sempre meno parole pronunciate ad alta voce, non parole scritte su WhatsApp, mail o social, ma parole dette davvero a un'altra persona. Ne usiamo sempre meno, abbiamo perso quasi il 30% delle parole pronunciate. Guarda che sta roba per voi millennial è terribile. Pensa alla generazione Z, cioè tra un po' parleremo con 4 lettere in croce, sei d'accordo?
0: Io avevo letto che c'entra,
1: non fa paura,
0: il fatto che adesso usiamo sempre meno parole per cose che prima chiedevamo a voce e adesso le facciamo fare di solito al telefono, cioè prenotare riservi in pizzeria,
1: sì.
0: Vuoi che ti mandino la pizza, quanti siete, siamo in 4, adesso si riserva con l'applicazione. Oppure ti devi fermare a chiedere indicazioni perché la macchina ti dice che devi girare a destra, ma a destra c'è solo un fiume. Una volta ti fermavi e chiedevi al passante: mi scusi,
1: dove si trova, ecco, quel posto là, ecco. Adesso non è più così. Allora partiamo però dal presupposto che ci sono dei dati interessanti, cioè la ricerca è stata condotta dall'Università del Missouri, Kansas City e dall'Università dell'Arizona. Sono stati messi insieme i dati di 22 studi realizzati tra il 2005 e il 2019 fino ad arrivare al 2026, con più di 4.000 partecipanti dai 10 ai 94 anni. Le persone portavano dispositivi che registravano brevi frammenti della loro vita quotidiana e questo permetteva ai ricercatori di stimare il numero di parole che avrebbero pronunciato durante la giornata, ma realmente durante una giornata. Il risultato quindi è diventato piuttosto particolare ed è stato proprio l'occasione di studiarlo. Allora, per ogni anno trascorso dal 2005 al 2019 la quantità stimata di parole pronunciate ogni giorno è diminuita mediamente di 338 parole, ma che sono tantissime. Fate la somma.
0: Vedi che sto zitta.
1: Fate la somma, perché c'è meno parole da dire. Fatela, che detto da te. Allora, fatta la somma, quindi per 14 anni, e si arriva a un calo vicino al 28%, più di 120.000 parole in meno all'anno rispetto all'anno precedente. Tra gli under 25 il calo osservato è ancora maggiore. Quindi 338 per quanto riguarda un po' più noi millennial.
0: Sì, inserisci.
1: 451
0: per
1: invece
0: oggi,
1: per quanto riguarda
0: per
1: i
0: ti
1: giovani.
0: Tengo tra i millennial.
1: Grazie, sei molto gentile, è una roba veramente incredibile. Lo studio non dimostra che la colpa però è dello smartphone, lo dicono, perché io ho detto subito: ah, c'entra il telefonino, c'entra le applicazioni,
0: sì,
1: c'entra tutta quella roba là. È una tentazione immediata da dire, però non lo è. Gli stessi ricercatori sono un po' prudenti, perché dice: il periodo coincide certamente con l'esplosione dei messaggi, dei social,
0: sì,
1: e dei servizi digitali,
0: però
1: il calo riguarda anche le persone più anziane, quindi probabilmente c'è qualcosa di più generale e questa cosa non riescono però a decidere, non sanno perché, è così e basta, cioè abbiamo perso
0: le
1: parole.
0: Ma noi compensiamo, Fabri,
1: ci starebbe il pezzo di Gabù adesso, ho perso le parole. E invece c'è Chris De Sarandi.

0: latte, dello zaino, abbiamo parlato, la cucina cinese, abbiamo dato un'idea per... Non abbiamo dato idee di cucina in realtà.
1: No, però abbiamo, io ne ho un po' di idee per stasera, sì. Te lo dico.
0: Fabrizio, è stato per me molto divertente. Grazie, condividere Eli. Con te questa parte del nostro passaggio, versione ancora estiva per noi. Ti affido Francesca Margiotta per il resto della settimana. Trattala bene.
1: Sarà fatta, tanto arriva dalle vacanze, sarà anche abbastanza malleabile, no?
0: Beh, ce lo dite domani. Domani per radio vi ascolto e ci
1: farete sapere. Ce lo dirai. Grazie ancora. Salutiamo allora.
0: Allora, vi auguriamo una buona serata con Rete 1, tra poco meteo e 6 di sera.
1: Buona serata.

0: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, 2 km di colonna con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo, direzione nord. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, sulla strada da Stabio fino alla Dogana del Gaggiolo e nel Sopraceneri sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone.
1: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per domani, martedì 18 agosto. In tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato, ma nelle regioni più ad est vanno previsti annuvolamenti e rovesci residui. Le temperature massime al nord si situeranno attorno ai 28 gradi, al sud invece saranno di circa 32 gradi. Vi ricordo che nonostante la pioggia resta in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto nella Svizzera italiana, come anche l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote di Ticino e Moisano. Per oggi è tutto, a voi come sempre una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stellan Gioku.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
0: Greta Giesing si fa avanti per un posto nel governo ticinese. Ben ritrovati, ben ritrovate da Veronica Lippi e questa è la nostra notizia d'apertura, perché la consigliera nazionale dei Verdi si mette a disposizione in una lista rosso-verde per le elezioni cantonali del prossimo anno. Voglio sostenere tutta l'area progressista, dice ai nostri microfoni, ma diventa anche poi una temibile avversaria per la consigliera di Stato socialista uscente Marina Carobbio. Chi si è messa nei guai da sola invece la ministra Odese Valérie Ditli, che però non intende rinunciare alla sua carica. Ma che cosa spinge un politico, una politica in difficoltà a non mollare anche quando ha tutti contro? Le risposte di un politologo. Gli Stati Uniti cercano di ricucire lo strappo sul piano per Gaza. Dopo il no di Israele, Trump ha inviato suo genero a parlare con Hamas e con Netanyahu, e con un ospite noi cercheremo di capire quali possibilità di successo ci sono. La siccità rende più fragili gli alberi ad alto fusto, la qualità del legname potrebbe allora risentirne, almeno questo ci dicono dalla Romandia. A Lugano invece ieri un albero, forse indebolito, si è schiantato su 3 auto in sosta a causa del vento. Proprio la città una decina di giorni fa aveva emanato un avviso alla popolazione. Abbiamo scoperto che anche Mendrisio ha deciso di farlo.
3: Quegli alberi con la siccità hanno diversi problemi, di conseguenza cerchiamo di sensibilizzare la gente a non sostare sotto gli alberi. Presso la città di Mendrisio è la prima volta, anche perché una siccità del genere è da anni che non la vediamo.
0: E questo era David Mutti, responsabile del Verde Pubblico a Mendrisio. E a proposito di verde, poi saliremo sui ripidi pendii del canton Nidvaldo, dove alcuni appassionati portano avanti una vecchia tradizione, la falciatura del fieno selvatico. Fino a pochi mesi fa poteva sembrare un'attività un po' stravagante, ma con la penuria di erba ogni balla di fieno conta. Possiamo iniziare. Allora, Greta Giesing vuole candidarsi per il Consiglio di Stato. La consigliera nazionale ticinese, capogruppo dei Verdi a Berna, ha deciso di confermare la sua disponibilità ai nostri microfoni. Il prossimo aprile figurerà quindi molto probabilmente sulla lista che unisce Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo, e questo innesta un derby interno alla sinistra proprio tra Greta Giesing e la consigliera di Stato uscente, la socialista Marina Carobbio Guscetti. Una decisione, quella di Giesing, che sembra oltretutto confermare un trend della politica ticinese dei suoi partiti: pescare a Berna e dunque alla politica federale i nomi forti per le elezioni cantonali. Il servizio è di Gian Robbiani.
4: Il Ticino ha fortemente bisogno di un cambiamento. Io sono pronta adesso ad assumermi la mia responsabilità e dare il mio contributo per rimettere il Ticino in movimento.
5: Greta Giesing scende in campo e in caso di elezione a Bellinzona la consigliera nazionale si dice pronta a lasciare Berna.
4: Le due cariche sono incompatibili.
5: Sembra un trend della politica ticinese. Si pensa che anche il consigliere nazionale Alex Farinelli per il PLR ha già annunciato di essere disposto a fare la stessa cosa. Mentre il consigliere nazionale Piero Marchesi dell'UDC lascerà Berna già in autunno per entrare in governo a Bellinzona come subentrante del dimissionario Claudio Zali. e altri nomi nelle prossime settimane potrebbero ancora allargare il quadro. Ma torniamo a Greta Ghisin, intervistata dai colleghi del quotidiano. Ghisin è stata recentemente nominata capogruppo dei Verdi al Consiglio nazionale. Significa che la sua candidatura per il governo ticinese è in realtà una comparsata o poco più?
4: No, assolutamente no. In politica non tutto si può prevedere. Al momento in Ticino c'è una situazione politica che dà degli spazi, delle opportunità.
5: Spazi e opportunità. Ma per la lista PS, Verdi e MPS è difficile immaginare il raddoppio in governo. Significa che Greta Ghisin correrà contro Marina Carobbio Guscetti.
4: Io non credo che il raddoppio sia impossibile. La mia candidatura è di sostegno all'area progressista perché questa possa crescere, perché possa portare le proprie ricette che sono diverse da quelle della maggioranza che ha portato il Ticino qua dove è oggi con tutti i problemi che ben conosciamo.
5: E come coniugare le differenze all'interno della lista, per esempio con l'MPS che di certo è un movimento più intransigente, diciamo, più di opposizione?
4: Il tentativo è stato quello proprio di unire tutta l'area. È chiaro che ci sono delle posizioni e anche dei modi di fare politica che sono differenti, ma io credo che questa biodiversità arricchisca la nostra lista e ci permetta anche di parlare a più fette di elettorato.
5: E non ha paura Greta Ghisin di questa campagna elettorale che, visto com'è iniziata, sembra destinata a distribuire colpi bassi?
4: Io non la temo perché non ho nulla da nascondere. Spero che si possa parlare di temi, di contenuti, perché ciò di cui il Ticino ha bisogno. Stiamo vivendo una forte crisi istituzionale, c'è bisogno di ricostruire la fiducia nei confronti della politica e questo passa naturalmente anche attraverso una discussione seria su quelli che sono i contenuti piuttosto che le persone.
5: Chiudiamo ricordando che Greta Ghisin era già stata candidata al Consiglio di Stato nel 2007 e nel 2011.
1: E con Greta Ghisin prende sempre più forma la lista per le elezioni del Consiglio di Stato del prossimo aprile, che vede unite il Partito Socialista, i Verdi e Movimento per il Socialismo. Allora, in studio mi ha raggiunto Alain Melchionde. Alain, con te facciamo il punto appunto sul fronte progressista.
6: Sì, allora, in corsa ci saranno di sicuro Marina Carobbio Guscetti per i socialisti, Greta Ghisin per i Verdi e Matteo Pronzini per l'MPS. Fuori corsa, per eccesso di velocità, il copresidente del PS.

0: dovrebbe essere più che altro formale, perché parte integrante dell'accordo infatti è anche stato il non mettere veti o ostacoli alle candidature altrui.
1: Ecco, spendiamo qualche parola in più su questa discesa in campo di Greta Gysin. Lei stessa, come abbiamo appena sentito, rifiuta di parlare di candidatura contro Marina Carobbio-Guscetti e parla invece di rafforzare tutto il fronte progressista. Allora, da osservatori, che cosa possiamo dire? È davvero così?
0: Ma una cosa va detta subito, con tutto il rispetto, e anche questo lo sottolineo, per Nara Valsangiacomo e Samantha Bourgoin, che erano le due rappresentanti dei Verdi sulla lista comune del 2023, Greta Gysin ha tutt'altro spessore, un altro speso specifico, non per niente consigliera nazionale, non per niente da maggio è capogruppo per il suo partito a Berna. Detto dal punto di vista socialista, dunque, è certamente un nome che può dar fastidio. Quel che è certo è che possiamo dire che già oggi la lista unitaria dei progressisti sarà una lista di tutto rispetto, ma è proprio qui che entriamo nell'eterno dilemma. Lista forte, con il rischio che le cose non vadano come auspicato e che candidati eccellenti con ambizioni reali e magari anche uscenti ci lasciano le penne, oppure lista con un o una capofila e dei gregari, magari anche ottimi, ma pur sempre gregari ad accompagnare. La risposta la daranno le urne. Quanto sarà la voglia di cambiamento dell'elettorato dopo questa legislatura tribolata? Ma se la lista dovesse concretizzarsi come sta prendendo forma in queste settimane, nessuno potrà rimproverare Marina Carobbio-Guscetti di volere il posto sicuro e blindare la sua elezione, cosa che, ci ricordiamo, era successa nel 2023.
1: Allora, vedremo allora come andranno le cose al momento della ratifica delle liste. Cosa ci fornisce la stretta attualità su questo fronte?
0: Sì, brevemente per concludere, dovrebbe terminare a momenti un incontro fra PS, Verdi e MPS, cominciato alle 4, oltre ai primi passi sulla strategia, ha come tema caldo il ruolo del copresidente PS Fabrizio Sirica. C'è chi auspica che non abbia alcun ruolo nella campagna elettorale, in particolare l'MPS, che teme che le sue vicissitudini in moto possano essere strumentalizzate dagli altri partiti e indebolire il fronte progressista.
1: Ale Melchionda sulla candidatura ormai quasi ufficiale di Greta Gysin alla corsa per il Consiglio di Stato ticinese. Continuiamo a parlare di politica, perché ieri Valérie Dittli, che è consigliera di Stato del Canton Vaud, ha annunciato che vuole ricandidarsi per un nuovo mandato, e questo nonostante i suoi primi 4 anni in governo siano stati disseminati da scandali, da una serie di rapporti critici sul suo operato e da 3 inchieste del Ministero Pubblico. Dittli sembra essere sola contro tutti. Ci siamo quindi chiesti come mai alcuni politici rimangono al loro posto nonostante le continue richieste di dimettersi. Aaron Guidotti ne ha parlato con Oscar Mazzoleni, che è professore di scienze politiche all'Università di Losanna.
2: Oscar Mazzoleni, partiamo dal caso più recente, da Valérie Dittli, abbandonata dai colleghi di governo, il Parlamento ne ha chiesto le dimissioni e ora anche i dirigenti del suo partito l'hanno scaricata e non la vogliono come candidata al Consiglio di Stato. Ecco, partendo da questo esempio, come spiegare questa resistenza? Cioè, come si fa a rimanere quando tutti ti vogliono fuori?
3: Nel caso particolare si tratta di un tentativo di rilanciarsi, sapendo che non è in questo caso una persona che recede, che è pronta al compromesso. Si tratta di una volontà di profilarsi, una personalità determinata che vuole proseguire la propria carriera politica. Se si fa un discorso più generale su personalità politiche che nonostante le opposizioni, gli ostacoli, vogliono rimanere in sella, ci sono fattori che travalicano certamente il caso singolo, e quindi a quel punto passiamo a riferimento al fatto che la carriera politica può essere vista come un'alternativa alla professione.
2: Ma a livello comunicativo avere tutti contro non potrebbe anche essere un vantaggio?
3: Dal punto di vista comunicativo può essere un vantaggio, perché ci si può presentare come vittima, ma anche come personalità in grado di rispondere alle frustrazioni di una parte della popolazione che vede in queste figure un portavoce, una portavoce dell'anti-establishment, della protesta. In Svizzera, ma non solo in Svizzera, politici anche condannati che si sono ripresentati alle elezioni non necessariamente lo hanno fatto con una sconfitta. Guardiamo nel caso Ginevrino, il consigliere di Stato Modè.
2: In Ticino invece abbiamo avuto recentemente il caso Zali che nel giro di una settimana ha deciso di dimettere.

0: diversi. È una questione culturale o sono casi che non possiamo comparare?
1: Non penso ci sia una questione culturale, penso invece che il criterio fondamentale sia disporre di un sostegno di una parte dei militanti del partito che hanno contribuito ad eleggere la persona che pubblicamente esprimono il sostegno. Questo è sicuramente un elemento chiave che distingue il caso Modè dal caso Zali, piuttosto che dal caso Dipli, ma lo vedremo ancora nelle prossime settimane se la consigliera ha un sostegno più o meno ampio, all'interno del proprio partito.
0: Il caso Zali poi ha avuto anche un forte impatto sull'opinione pubblica, no?
1: Sicuramente i social hanno contribuito anche a questo esito, nel senso che nel caso di Dipli Modè, si tratta di questioni di tipo legale, ma che non hanno avuto lo stesso impatto anche emotivo nell'opinione pubblica. Quando si tratta di una questione che riguarda la violenza sulle persone, non è che si tratta di una questione controversa, politicamente controversa, perché magari uno che dice io difendo il meno Stato, eccetera, eccetera, dico lo Stato vessatore, no? In fondo giustificabile forse certi comportamenti. Mentre quando si tratta di la violenza sulle persone non c'è destra o sinistra. E questa è la grande differenza, sia per Modè che Dipli e il caso di Zali.
2: E questo era Oscar Mazzoleni che si è espresso sul caso Dipli. Questa mattina, e siamo all'attualità estera, questa mattina Jared Kushner, che è inviato dell'amministrazione Trump in Medio Oriente, nonché anche genero del presidente, ha incontrato il primo ministro israeliano Netanyahu a Gerusalemme. Ieri aveva invece discusso con i leader di Hamas al Cairo. Allora, l'obiettivo statunitense è quello di portare avanti i negoziati per l'attuazione della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. Noi ci ne parliamo con il nostro collaboratore, Michele Giorgio, il nostro collaboratore a Gerusalemme. Allora, Michele, cosa è emerso finora da questo viaggio di Kushner?
3: Sì, buonasera. È durato circa 3 ore l'incontro a Gerusalemme tra il premier israeliano Netanyahu e Jared Kushner, inviato appunto di Trump per il dossier di Gaza, che è arrivato in Israele dopo rari colloqui avuti ieri a Cairo con il leader di Hamas, Khalil al-Haya. L'obiettivo americano era di sbloccare i nodi del disarmo di Hamas e del futuro assetto politico e di sicurezza della striscia. Le distanze, ad onore del vero, restano profonde. Netanyahu, che aveva respinto la proposta in 15 punti formulata dal Consiglio per la pace, anche oggi ha insistito molto sul disarmo completo di Hamas prima di qualsiasi ritiro israeliano da Gaza. Però il Jerusalem Post riferisce che Stati Uniti e Israele avrebbero raggiunto un'intesa su un primo punto operativo, cioè le armi che saranno consegnate da Hamas verrebbero trasferite non più al Comitato Tecnico Palestinese che governerà Gaza civilmente, ma a forze americane per essere distrutte. Secondo un altro giornale, Haaretz, Netanyahu e Kushner avrebbero anche concordato che Israele possa per ora continuare a condurre attacchi mirati nella striscia. Sarebbero stati creati inoltre due gruppi di lavoro, uno sul disarmo appunto e la smilitarizzazione, l'altro su acqua e vari servizi che riguardano la popolazione civile di Gaza. Netanyahu alla fine ha definito i colloqui profondi e costruttivi.
2: Quindi in sostanza il dialogo continua anche su elementi concreti. Abbiamo detto che ieri Kushner ha incontrato anche il leader di Hamas al Cairo. Che bilancio si può trarre di questa visita?
3: Beh, non si può parlare di svolta perché le questioni decisive restano irrisolte, però la missione di Kushner ha prodotto alcuni elementi nuovi. L'inviato americano appunto ha parlato direttamente con il capo di Hamas, ottenendo dal movimento islamico una rinnovata disponibilità ad andare avanti sul percorso tracciato dagli Stati Uniti, e si parla ancora di disarmo, sebbene condizionato al ritiro israeliano. Ma se per il movimento islamico l'incontro con Kushner è stato un'importante successo politico, Dall'altro Israele non può lamentarsi, perché Netanyahu ha ottenuto la possibilità di continuare, abbiamo detto, gli attacchi contro Gaza, di cui Hamas chiede la fine immediata, e appunto la consegna delle armi non andrà più ai palestinesi ma agli americani, ed è un risultato che sicuramente avvantaggia Netanyahu in termini politici. E diciamo che tirando le somme, Kushner non ha ottenuto la svolta, ma almeno ha impedito che il piano per Gaza si bloccasse definitivamente.
2: Intanto appunto a Gaza la situazione è quella che è, ma ci sono stati cambiamenti in queste ultime settimane sul terreno?
3: Beh, purtroppo no, la situazione umanitaria rimane molto grave, catastrofica. L'estate ovviamente ha portato problemi gravissimi per coloro che vivono nelle tendopoli. C'è un grosso problema legato all'acqua potabile, le famiglie palestinesi passano diverse ore al giorno nel cercare proprio l'acqua da bere. Naturalmente, diciamo, ci sono tantissimi altri problemi che già tante volte in questi anni, in questi ultimi mesi, sono stati elencati per ciò che riguarda la situazione umanitaria, ma anche da un punto di vista politico le cose non vanno avanti. Hamas, che Israele credeva di aver sconfitto definitivamente, invece un'organizzazione, per quanto abbia subito dei colpi molto duri, continua a governare Gaza. Questa è la realtà, sebbene faccia capire di poter accedere a in parte il controllo della striscia a questo comitato tecnico palestinese che fa parte del piano del Consiglio per la pace.
2: E fin qui la cronaca, gli ultimi aggiornamenti con Michele Giorgio, che ringrazio e saluto. Ora mi rivolgo a Marco Pinfari, professore all'Università di Pavia, esperto di Medio Oriente e di processi negoziali. Professore, ben ritrovato.
4: Buonasera.
2: Senta, è realistico pensare che si possano fare progressi su Gaza in questi periodi?
4: Credo che sia molto difficile prima delle elezioni in Israele, e devo dire in questa fase siamo anche piuttosto sorpresi, anche come osservatori esterni, dal fatto che Netanyahu sia anche rifiutato di accettare in linea di principio i 15 punti che sono stati proposti dal piano di pace del Board of Peace, e in assenza di un'accettazione in linea di principio proprio del fatto che sia possibile per Israele ritirarsi in parallelo al graduale disarmo di Hamas, è praticamente impossibile pensare si possa arrivare anche alla definizione di un piano dettagliato perché questo effettivamente avvenga. Con le elezioni invece è possibile quantomeno sperare in un'accettazione in linea di principio di questo punto centrale, dopodiché naturalmente il problema sarà sempre definire le modalità pratiche per farlo accadere in pratica.
2: Quindi a suo avviso anche il viaggio di Kushner, inviato statunitense in Medio Oriente, in Israele, e anche il fatto che abbia incontrato un leader di Hamas, in sostanza cambia poco?
4: Allora, qui secondo me stanno accadendo delle cose abbastanza interessanti. Intanto da Kushner abbiamo un esempio di quello che negli anni 70 si sarebbe chiamato una shuttle diplomacy, no? Quindi il mediatore che si muove tra le parti anche per dare un segnale, diciamo, di fiducia e anche rendere, dare anche onore agli sforzi che vengono fatti o che possono essere fatti dalle parti in causa. E in questo caso il fatto di aver incontrato per la seconda volta il leader di l'ufficio politico di Hamas, Khalil al-Hayya, la prima volta come effettivamente leader di questo movimento, in precedenza l'aveva incontrato come parte di una delegazione, è un passaggio importante perché dà un senso, diciamo, dell'impegno statunitense a rafforzare la struttura piramidale della leadership di Hamas, che può essere un fattore importante per i negoziati. Però è chiaro che finché non c'è un'accettazione da parte di Israele, almeno in linea di principio, delle basi di questi negoziati, è difficile prevedere sviluppi.
2: Quindi si stanno mettendo le basi per quanto potrebbe succedere poi più in là nei prossimi mesi. Senta, l'amministrazione Trump voleva ridisegnare il Medio Oriente insieme a Israele, ma quanto è importante per gli Stati Uniti portare a casa un risultato concreto su Gaza?
4: Secondo me è molto importante, non tanto per la centralità di Gaza nella politica internazionale in questo momento, perché Purtroppo, nonostante la situazione sul campo sia ancora estremamente difficile e tragica, con la fine del conflitto aperto, in tanti, diciamo, si sono anche dimenticati dell'urgenza di questa crisi, quanto per il fatto che il futuro del Board of Peace, questa istituzione quasi parallela alle Nazioni Unite, che, su cui Trump ha investito molto anche dal punto di vista dell'immagine pubblica, e il suo chairman appunto a vita, dipende in buona parte dal successo di questo negoziato, per cui è nata essenzialmente questa organizzazione. Quindi, se non raggiungesse nessun risultato concreto per la gestione della striscia su questo tema, è difficile immaginare che possa poi avere un futuro.
2: Grazie a Marco Pinfari, specialista di Medio Oriente e professore all'Università di Pavia.
4: Grazie a lei, buonasera.
2: Veniamo ora alla siccità e al suo impatto sulla vegetazione qui nel nostro paese. Oggi ci dedichiamo alle piante, in particolare a quelle ad alto fusto. Come reagiscono ad esempio le latifoglie? Ce lo siamo chieste perché sono questi alberi a fornire gran parte del legname svizzero. La situazione attuale preoccupa l'intera filiera del legno. Ce ne parla Elisa Fraccaroli.
5: Gauthier Corbat fa parte della quarta generazione a gestire la segheria familiare giurassiana Corbat, di cui è titolare.
6: Dobbiamo trovare soluzioni per adattarci a questa nuova situazione che non avevamo ancora vissuta da 30-40 anni. Allora, dico 30-40 anni perché mio padre mi ha detto che lui ha 71 anni e non avevo ancora vissuto mai una situazione così.
5: Gli strascichi del caldo e della siccità si vedono sul legno, degradandone la qualità.
6: Quest'estate, soprattutto nella segheria, sul legno abbiamo visto che c'è spaccatura un po' dappertutto. Questo è un rischio importante quando seghiamo latifogli, soprattutto adesso sul rovere, sul faggio, sul frassino. Vediamo più spaccature perché il legno allora è pieno d'acqua quando seghiamo. Purtroppo fa troppo caldo e quando l'acqua esce vediamo subito spaccature.
5: E per far fronte alla situazione si pensa già a delle soluzioni.
6: Per esempio ritirare il legno ancora più veloce dal bosco. Questo può aiutare per evitare che gli insetti attaccano il legno. Comunque significa avere una discussione intensiva con la manodopera nei boschi. Un'organizzazione più efficiente anche tra la segheria e il bosco e le persone che lavorano nel bosco. E l'altra cosa, nelle segherie incidere una possibilità anche è proteggere direttamente il legno appena segato, però costa.
5: Una situazione completamente nuova da affrontare, le cui conseguenze si potranno sentire più in là negli anni, afferma il direttore di Federlegno ticinese Henrik Bang.
7: Bisognerà superare l'inverno, capire un po', diciamo, le piante, quante saranno decedute, quante invece avranno avuto delle conseguenze irrimediabili, perché ci sono le piante che muoiono subito, ma ci sono anche quelle che vengono molto indebolite e potremmo aspettarci nei prossimi 2, 3, 5 anni sicuramente una percentuale di morte superiore.
5: Bang ricorda che a nord e a sud delle Alpi si trovano tipi diversi di legno, visto che le condizioni climatiche sono diverse. Ma questo non vuol dire che si è immuni al clima caldo e secco di quest'estate. In Ticino ci sono piante particolarmente colpite come
7: il faggio, come l'abete rosso. Ci sono quelle essenze a foglie grandi e ci sono delle specie resilienti che arrivano, diciamo, un po' dal bacino mediterraneo e arrivano anche dall'estero. Abbiamo in ambito di conifere sicuramente la Douglasia, è una specie che è adatta a degli scenari del futuro. Abbiamo il tiglio, abbiamo il frassino, abbiamo la quercia. Ecco, noi dovremo andare a lavorare con queste specie. Il problema è che il cambiamento, diciamo l'adattamento naturale, necessita di secoli se non millenni.
5: Le prime osservazioni delle ripercussioni della siccità e del caldo si potranno osservare a partire da quest'autunno, quando è previsto il taglio degli alberi.
2: E lo stress della vegetazione dovuto alla siccità vale anche per il verde pubblico. Il caldo prolungato ha già spinto alcune città a prendere dei provvedimenti, da Basilea ad Aarau o ancora a Neuchâtel, dove la scorsa settimana la città ha disposto il taglio di una quarantina di piante in una via ai margini del bosco, ritenendole un rischio per la sicurezza. La questione si è posta recentemente anche in Ticino, in primis a Lugano, e ora anche il comune di Mendrisio si muove per sensibilizzare la popolazione. Ce ne parla Romina Lara.
8: La siccità sta mettendo a dura prova gli alberi anche nelle zone urbane. Dopo Lugano, anche Mendrisio ha così deciso di mettere in guardia la popolazione con delle raccomandazioni. La decisione è freschissima e la conferma arriva direttamente dal responsabile del verde del comune Momò, David Mutti.
9: Ci siamo interfacciati con la città di Lugano e abbiamo deciso anche noi di sensibilizzare la cittadinanza. Quegli alberi con la siccità hanno diversi problemi, di conseguenza cerchiamo di sensibilizzare la gente a non sostare sotto gli alberi.
8: Una prima per Mendrisio, che stamane ha pubblicato le raccomandazioni sul sito del comune. Il contenuto ricalca l'avviso emanato 10 giorni fa a Lugano, dove il municipio, lo ricordiamo, ha invitato la cittadinanza a prestare particolare attenzione nelle aree alberate e appunto a non sostare sotto gli alberi, specialmente se di grosse dimensioni. Sembra quasi un paradosso in tempi di canicola, ma non lo è. Altre città in Svizzera hanno già attuato delle misure. Basilea, ad esempio, a fine luglio aveva chiuso temporaneamente un parco proprio per il pericolo di caduta rami. A Mendrisio, spiega Mutti, si guarda con interesse già da un po' a quanto si fa altrove in Svizzera.
9: Già nel 2022 ci eravamo informati con alcune città di come risolvevano questo problema e di conseguenza anche noi ci stiamo adattando alla situazione. Diciamo che le zone più a rischio sono le zone in cui vi è una presenza maggiore di utenza, come possono essere i parchi giochi, come possono essere i parchi o il parco di Villa Argentina e la Selva Castanile.
8: I servizi delle principali città in Ticino stanno tutti monitorando da vicino la situazione. I responsabili del verde pubblico sono in contatto fra loro. L'invito alla prudenza resta valido a Lugano, dove fra l'altro ieri, con i primi temporali accompagnati da forti e improvvise raffiche di vento, una grossa pianta è caduta su alcune auto posteggiate a Cassarate. Ma quanto può aver influito anche la siccità? Per Cristian Bettosini, responsabile del verde pubblico in città, è difficile stabilirlo.
10: Spesso è una somma di fattori, certamente gli stress che stanno subendo in questo momento le alberature legati al lungo periodo di siccità, che, come si diceva negli avvisi che abbiamo emanato, va a ridurre le capacità del legno di sopportare determinate sollecitazioni perché va a perdere elasticità. È chiaro che a fronte di raffiche dell'intensità che abbiamo potuto osservare si possano verificare dei sinistri.
8: Bettosini fa presente che la città ha richiamato semplicemente quanto già previsto da organi ufficiali, tra cui Meteo Svizzera.
10: Col grado di siccità 4, se si va a leggere bene quali sono le regole di comportamento o i rischi, tra questi figura anche quanto noi abbiamo richiamato.
8: E Bellinzona, che di recente ha varato una strategia del verde, come si sta muovendo?
11: Stiamo monitorando chiaramente la situazione, si nota che ci sono delle piante che magari sopportano meglio il secco rispetto ad altre e questo chiaramente ci fa riflettere anche per la strategia futura da implementare in città.
8: Le segnalazioni sono benvenute, ma per ora nessun avviso, aggiunge il capo del verde pubblico Nicola Sartori.
11: Sensibilizziamo anche i nostri collaboratori, soprattutto nelle zone più frequentate, di monitorare maggiormente le alberature.
8: E arriviamo a Locarno, dove il servizio è diretto da Francesco Murachelli. Si punta su un monitoraggio costante in cui anche la tecnologia offre un supporto prezioso.
12: Lo facciamo tramite dei software posta per la gestione delle alberature, appoggiandoci a specialisti del settore, e questo a lungo termine ci permette di abbassare appunto eventuali rischi ed andare ad intervenire solo in maniera mirata.
8: Detto ciò, anche a Locarno si resta vigili sui parchi, inclusi i due boschi urbani, parchi giochi e scuole.
2: Tra poco ci occuperemo di una tradizione che oggi potrebbe sembrare totalmente superata, quella della falciatura del fieno selvatico sui pendii molto ripidi. Perché, ci si può chiedere, tutta questa fatica e questi rischi per poche balle di fieno in più? Ci risponderà direttamente chi lo fa. Ora alcune notizie in breve con Pervin Cavacioglu.
13: La polizia cantonale ticinese ha comunicato poco fa che a metà pomeriggio a Magliaso, in via Bosconi, presso una residenza di vacanza, vi è stato un annegamento. Stando a una prima ricostruzione, una 64enne cittadina svizzera domiciliata nel canton Zurigo è stata rinvenuta priva di sensi nella piscina della struttura. La donna è stata soccorsa da alcuni bagnanti che hanno iniziato le manovre di rianimazione. Nonostante i tentativi, la donna è deceduta sul posto. Nei Grigioni ci sono sviluppi 48 ore dopo l'incidente con una carrozza trainata da cavalli avvenuto in Alta Engadina e che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 12 persone. Una persona risulta infatti indagata e nei suoi confronti l'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Il Ministero Pubblico non ha voluto confermare, ma potrebbe trattarsi del cocchiere che teneva le briglie. In Svizzera si preannunciano tese le discussioni salariali per l'anno prossimo. L'organizzazione sindacale Travail Suisse ha aperto le danze chiedendo per l'anno prossimo un aumento medio in busta paga del 2%. Da parte sua, l'Unione Svizzera degli Imprenditori ritiene plausibile un aumento medio dell'1%. Le due parti riconoscono che la crescita dei premi di cassa malati costituisce un carico importante per le famiglie, ma le loro conclusioni divergono. Per giustificare la propria richiesta, Travail Suisse evidenzia una stagnazione dei salari reali negli ultimi 10 anni. In Russia il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa Yabloko è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere. Lev Schlossberg è stato ritenuto colpevole di aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito svizzero. Ne ha dato notizia il Moscow Times, precisando che Schlossberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. Questa sentenza arriva una settimana dopo che la Corte Suprema russa ha deciso di escludere il partito dalle prossime elezioni parlamentari. Yabloko, l'unica formazione politica russa ad aver criticato apertamente la guerra in Ucraina, aveva annunciato un ricorso che proprio oggi è stato respinto dalla stessa Corte Suprema.
2: Per secoli sui ripidi pendii alpini, dove il bestiame non poteva pascolare, si è falciato ogni ciuffo d'erba. Il fieno selvatico era molto prezioso, poteva permettere a una famiglia contadina di mantenere una mucca in più durante l'inverno. Con la modernizzazione dell'agricoltura questa pratica è quasi scomparsa. Oggi sta vivendo però una rinascita e in un'estate segnata dalla siccità e dalla scarsità di foraggio, quel fieno riacquista grande importanza. Luca Betti ha accompagnato 4 amici che da 20 anni salgono sui pendii sopra il lago di Brienz nel canton Berna per mantenere viva la cultura dei Wildheuer, i falciatori di fieno selvatico. Questo è il suo reportage.
14: Reto ravviva il filo della falce e dopo una rapida occhiata al terreno comincia falciata, passo. È quasi una danza tra lui e la falce, interrotta di tanto in tanto per riaffilare la lama. Thomas, Christoph e Tom fanno la stessa cosa. Agli scarponi hanno fissato dei ramponcini. Scivolare quassù potrebbe essere fatale. Subito sotto il prato si apre infatti una parete rocciosa di quasi 200 metri d'altezza. Siamo a Teni, sopra il comune di Ringenberg, non lontano da Interlaken. I 4 amici, sulla cinquantina, hanno raggiunto la baita il giorno precedente, appesantiti da sacchi carichi di provviste e acqua. A distinguerli dai normali escursionisti c'è un dettaglio, la falce. Reto pratica la fienagione selvatica da una 20 anni.
15: Das ist Ursprung sie eigentlich um mehr denn die alte Tradition weiterzupflegen und als Grundsatz auch halt nicht mit Maschinen zu machen.
14: L'obiettivo, racconta, è rimasto lo stesso: conservare la tradizione del Wildheuen come veniva praticato un secolo fa con falce, forca e rastrello. Può essere considerato un hobby, continua Reto, ma falciare questi prati significa anche preservarne la biodiversità, comprese alcune specie rare di orchidee. Di sera, attorno al fuoco scoppiettante alla luce di una lampada a petrolio, i 4 si raccontano. Thomas parla della fatica, del rientro a casa con il corpo dolorante, le mani piene di vesciche e di calli, ma anche del piacere di svolgere questa attività insieme agli amici. Tom è inoltre affascinato dai suoni, ad esempio da quello del fruscio della falciata.
16: Was mir mega Freude macht ist, wenn man das Geräusch hört, wenn
14: Nella loro quotidianità i 4 amici fanno altro, hanno tutti una formazione accademica e di solito siedono dietro a una scrivania. Christoph vive a Londra. A riportarlo ogni anno a Teni è il desiderio di misurarsi con la durezza della vita di un tempo e la volontà di conservare antiche abilità manuali, come la costruzione delle reti per trasportare il fieno. Una volta essiccato, il fieno viene infatti raccolto in reti per formare le burden, le cosiddette carghe di circa 60 kg. I 4 devono portare questi carichi sulle spalle fino alla baita. Da lì verranno agganciati ai fili sospesi sopra la parete rocciosa e il bosco e fatti scivolare a grande velocità fino a valle.
16: Ja, und Bündel mache ich
15: Bündel machen ist schon noch streng, ja.
16: Weißt du, das sticht nachher.
15: Ja, ja.
16: Das ist heiß.
14: È la parte più dura, raccontano. Il fieno punge, il carico pesa e poi c'è il caldo. Quando lasciamo Teni, quel momento è però ancora lontano. Reto, Thomas, Christophe e Tom sono tornati sul pendio. Uno batte la falce, un altro ravviva il filo con la coda e poi riprende la danza. Falciata, passo, falciata, passo.
2: E dopo i due giorni trascorsi con i quattro falciatori a Teni, sopra il lago di Brienz, Luca Betti ha voluto saperne di più su questa tradizione, la fienagione selvatica. Ha quindi contattato la geografa Elsbeth Flüeler, che da anni studia questa attività e ha pubblicato un libro sui Wildheuer del canton Nidwaldo. E le ha posto una domanda semplice: perché rischiare la vita per pochi carichi di fieno?
17: Doch, es kommt viel Heu zusammen. Natürlich brauchen die Kühe sehr viel Futter.
18: In realtà alla fine si raccoglie molto fieno. Naturalmente le mucche hanno bisogno di grandi quantità di foraggio. I contadini lo apprezzano molto perché è ricco di erbe aromatiche e officinali. I Wildheuer lo danno agli animali al mattino come primo foraggio per mettere in moto la digestione. Poi ne danno ancora un po' durante la giornata e alla fine del pasto, quasi fosse un dessert. Viene quindi utilizzato in modo mirato e gli allevatori sostengono che è particolarmente salutare.
14: La fienagione selvatica ha una lunga tradizione. Quando si è diffusa maggiormente?
17: Ho
18: fatto molte ricerche su questo tema e alla fine mi sono basata soprattutto su fonti scritte. La diffusione della fienagione selvatica sembra coincidere con l'affermarsi, tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, della produzione di formaggi duri, venduti soprattutto a Milano e nell'Italia settentrionale. Con l'aumento del commercio di formaggio crebbe anche il bisogno di avere più mucche e per mantenere più animali servivano maggiori scorte di fieno per l'inverno. La produzione e la vendita di Spalen o Sbrinz rappresentano quindi una sorta di punto di partenza per la diffusione della raccolta di fieno selvatico.
17: Der Startschuss eben für diese Produktion von dem Käse, aber auch eben mit Zunahme von diesem Wildheu.
14: Con l'arrivo della ferrovia e dell'industrializzazione, la fienagione selvatica ha perso progressivamente importanza per poi conoscere una rinascita a partire dagli inizi del 2000. Come si spiega questo ritorno?
18: La ragione è in realtà piuttosto triste. La biodiversità è diminuita drasticamente. Dopo la conferenza di Rio del 1992, in Svizzera ci si chiese dove fosse ancora presente quella ricchezza naturale che negli anni 60 si vedeva anche nel fondovalle, ma che nel frattempo era in gran parte scomparsa. Quella varietà di fiori e di fauna si era fortunatamente conservata nelle zone di montagna. Si iniziò quindi a censire queste superfici in tutta la Svizzera e sulla base di questo lavoro venne creato l'inventario dei prati e dei pascoli secchi. Da allora gli agricoltori ricevono contributi per la cura di queste aree. Sono pagamenti diretti importanti anche perché la fienagione selvatica è un lavoro duro e pericoloso.
14: Per concludere, signora Flüeler, lei ha scritto il testo dedicato alla fienagione selvatica per l'inventario delle tradizioni viventi della Svizzera. Ma il Wildheuen è davvero una tradizione o è qualcosa di più? Una cultura?
17: Esiste una cultura, assolutamente.
18: È una cultura, assolutamente. I Wildheuer hanno parole proprie, un loro linguaggio. Quando ci si occupa di questo mondo, capita spesso di dover chiedere che cosa hai appena detto. Ma è molto più di un mestiere o di un'attività, è un'identità. Anche il cibo fa parte di questa cultura. Ogni famiglia ha le proprie abitudini. Spesso si cucina sul fuoco all'aperto. Persino le calzature sono state sviluppate appositamente per la fienagione selvatica. È, a tutti gli effetti, una cultura.
17: Frage der Schuhe, die auch, das ist auch ganz spezifisch. Es ist wirklich eine Kultur.
2: Stasera abbiamo scoperto una nuova figura della tradizione agreste svizzera, i Wildheuer. Questo era il nostro ultimo servizio, questa edizione l'abbiamo preparata io, Veronica Lippi e Pervin Cavacioglu. A voi tutti, buona serata.
19: Sport. Buonasera e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con il tennis. Carlos Alcaraz che è tornato oggi ad allenarsi, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso. Lo spagnolo, che ha già saltato i tornei di Parigi e Wimbledon, sembra così dare qualche speranza ai suoi tifosi in vista degli US Open, anche se le riserve sulla sua partecipazione a Flushing Meadows non sono ancora state sciolte. Stesso scenario per il suo grande antagonista Jannik Sinner, il numero uno al mondo. Soffre di un problema al ginocchio destro e per lui proprio in queste ore si stanno approfondendo alcuni esami specialistici programmati a Torino. Sinner, che ha ammesso, sarà a New York solo se al 100% della sua forma fisica. Veniamo al calcio e alla stagione che in Inghilterra ha forse già detto di un cambio di tendenza. La finale di Supercoppa infatti lascia grandi dubbi sulla forza del Manchester City, orfano di Pep Guardiola. David Conti.
20: Il dopo Guardiola è appena cominciato, ma a Manchester qualcuno potrebbe già chiedersi se non sia cominciato anche qualcos'altro, il declino del City. Certo, è soltanto agosto e una Community Shield non può emettere sentenze, ma il 3-0 subito dall'Arsenal lascia qualche dubbio in più di una semplice sconfitta, perché a Cardiff la differenza è sembrata netta: da una parte un Arsenal maturo, organizzato, affamato, dall'altra un Manchester City fragile, poco brillante, quasi smarrito, che alla fine ha segnato dopo pochi secondi. Poi Havertz e Ødegaard hanno completato una serata da dimenticare per il nuovo tecnico Enzo Maresca. Ed è proprio qui che nasce l'interrogativo. Guardiola se n'è andato dopo 10 anni nei quali non ha semplicemente allenato il City, lo ha costruito a propria immagine. Ora bisogna capire quanto di quella macchina perfetta possa continuare a funzionare senza il suo creatore, anche perché alcuni segnali di logoramento erano comparsi già negli ultimi anni. E oggi, oltre a Guardiola, non c'è più neppure Begiristain, l'architetto del mercato dell'era Pep, mentre sul futuro di Rodri, sempre più vicino al Barcellona, restano interrogativi, tre pilastri sui quali è stato costruito il ciclo più vincente della storia del club. Maresca chiede tempo ed è giusto concederglielo, ma intanto l'Arsenal corre e il City sembra essersi fermato. È soltanto una falsa partenza o il primo fotogramma della fine di un'epoca? La Premier darà presto una risposta.
19: Nell'atletica, Kaylee Hutchinson e Audrey Verrot, le due grandi protagoniste degli 800 metri femminili di questa stagione, si ritroveranno faccia a faccia il 27 agosto alla Weltklasse di Zurigo. Un duello che si preannuncia spettacolare, con in palio qualcosa di più di una semplice vittoria. Le due atlete stanno infatti dando la caccia ad uno dei record più longevi dell'atletica, il primato mondiale di Jarmila Kratochvilova, che resiste da ben 43 anni con il tempo di 1:53:28. A Stoccolma, la Verrot recentemente ha già sfiorato l'impresa, fermandosi a 1:53:98, terzo miglior tempo della storia. Pochi giorni fa la friburghese, lo ricordiamo, si è imposta ai campionati europei di Birmingham proprio davanti alla britannica. Per Hodgkinson, campionessa olimpica in carica, sarà dunque l'occasione per cercare una rivincita, e il Letzigrund potrebbe davvero essere il palcoscenico perfetto per riscrivere la storia della grande atletica leggera. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.
21: Sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono ancora 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti circa tra Quinto Airolo in direzione nord. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella Svizzera romanda, a causa incidente, vi è una colonna con attese di 1 ora circa sulla A1 tra Coppè e Glon per chi viaggia in direzione di Losanna. E per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la galleria del San Gottardo viene chiusa ogni notte dalle 23 alle 5 da questa sera fino a venerdì mattina. Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla strada del Passo. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
22: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni sera.
1: Donna morta in Val Roseci durante un'escursione in carrozza. Cocchiere indagato per omicidio colposo.
2: Siamo molto tristi, siamo molto toccati e speriamo che la gente che è stata ferita si riprenda il più svelto possibile e la famiglia della signora che è morta. E auguriamo tanta forza per questo tempo molto difficile.
1: Come testimoniano le parole della sindaca Nora Saraz-Cazzin, quella di Pontresina è una comunità sotto shock per quanto accaduto sabato scorso. Buonasera da Stefano Barbusca. Ha lasciato il segno il tragico incidente avvenuto in Val Roseci, dove una donna di 73 anni ha perso la vita dopo che la carrozza trainata da 3 cavalli, su cui viaggiava assieme a un'altra ventina di turisti, è uscita di strada. Intanto, Patrick Colombo, giungono novità dal fronte giudiziario.
3: Esatto, la Procura retica ha formalmente avviato un procedimento penale ipotizzando il reato di omicidio colposo. Una persona per la quale fa stato la presunzione di innocenza è già stata iscritta nel registro degli indagati. Si tratta del cocchiere che sabato teneva le briglie della carrozza andata a schiantarsi contro una pianta dopo che uno dei 3 cavalli da traino è caduto. Mentre l'animale se l'è cavata con ferite leggere, una donna svizzera di 73 anni è, come detto, deceduta. Altri 12 componenti la comitiva di una ventina di turisti accolti a bordo di 2 rimorchi hanno riportato ferite, in 2 casi giudicate gravi.
1: Detto che simili incidenti con carrozze trainate da cavalli sono molto rari, ci si pone la domanda, Patrick, sulla frequenza e la responsabilità dei controlli.
3: Quesito al quale evidentemente anche la Procura vuole dare risposte. Sul fronte delle autorizzazioni alle società che offrono questo tipo di servizio, a Pontresina la situazione è chiara, come si evince dalle parole della sindaca Nora Saraz-Cazzin.
2: Noi abbiamo una legge che chiede alle aziende che vogliono fare trasporti con le carrozze per motivi economici, come ditta professionale, devono chiedere un permesso al comune e noi diamo quello permesso con le condizioni.
3: Più difficile capire chi è competente dei controlli sullo stato delle carrozze e sugli animali da traino impiegati.
2: La legge dice soltanto che le carrozze devono essere in un buon stato.
3: Su questo aspetto sarà l'inchiesta in corso a far luce. Intanto l'impresa a cui fa capo il convoglio uscito di strada 2 giorni fa ha momentaneamente sospeso il servizio, conferma la capa dell'esecutivo di Pontresina.
2: Hanno anche per quello deciso che per ieri ed oggi almeno non vanno nella Val Roseci con le carrozze.
3: Escursioni che in Engadina vengono proposte con varie destinazioni da un buon numero di imprese. Solo a Pontresina se ne contano 3, ma, conclude Saraz-Cazzin, quella protagonista dell'incidente.
2: È l'unica azienda che fa queste offerte, che ha le carrozze pubbliche e non soltanto delle carrozze private. Quindi lì ognuna persona può comprare anche soltanto un biglietto per se stesso e non deve riservare una carrozza intera.
1: Da questa mattina circa 20.000 allievi delle scuole dell'obbligo sono di nuovo tra i banchi. Fatta eccezione per il Moesano, dove le lezioni cominceranno lunedì prossimo, gli istituti scolastici retici sono tornati ad accogliere gli studenti e i loro docenti. Niente trasferimento preventivo da Brienz a Fazerolles. Oggi il sindaco di Albula, Daniel Albertin, ha chiarito che la notizia comunicata alla stampa venerdì, a soli 10 giorni dalla votazione comunale sui luoghi destinati ad accogliere i residenti che hanno deciso di abbandonare il paese minacciato da una frana, non è un fulmine a ciel sereno. Delle difficoltà legate all'inserimento di Fazerolles nell'elenco delle località si è sempre stati consapevoli. Non è bastato, sottolinea Albertin, il dialogo costante e approfondito con i proprietari degli appezzamenti di Fazerolles. Dopo 2 anni e diversi incontri, le trattative non sono andate a buon fine perché alcuni non erano disponibili a cederli al comune. E così, a poco più di una settimana dall'assemblea comunale con il voto sulla pianificazione locale, non resta che prendere atto del fatto che a Fazerolles il comune non può mettere a disposizione gli appezzamenti.
4: In Fazerolles nicht eine Parzelle oder ein Baulandanspruch für die Umsiedelnden zur Verfügung stellen können.
1: A conferma di come questo triste finale fosse già nell'aria, Albertin aggiunge che dopo la scomparsa dell'opzione Fazerolles, da Brienz non si è fatto sentire nessuno.
4: Seitens von den Brienzerinnen und Brienzern muss ich sagen, habe ich keine Rückmeldungen erhalten.
1: Visto che di Fazerolles non se ne farà niente, all'interno del progetto di ricollocamento preventivo restano 2 due alternative nel territorio comunale di Albula, Tiefenkastel e Alvanoi, frazioni situate nel fondovalle e molto meno ambite rispetto alla prima ipotesi, che prevedeva la costruzione di nuove case nella località apprezzata per il fatto di essere una terrazza soleggiata simile a quella di Brienz, ma senza la doppia spada di Damocle della frana e dello scivolamento a valle. Al momento il numero di richieste di trasferimento è stabile, riguardano 42 fondi per un totale di 95 proprietari.
4: Und haben immer noch ungefähr 95 Haushalte, die sich für das Umsiedlungsprojekt angemeldet haben.
1: Intanto, grazie alle risorse stanziate dal cantone per ristrutturare gli edifici danneggiati dallo spostamento a valle del paese, forse qualcuno, aggiunge il sindaco di Albula, Daniel Albertin, rinuncerà al progetto di ricollocamento.
4: Vielleicht machen auch die einen oder die anderen Gebrauch von dieser Möglichkeit und verabschieden sich vom Umsiedlungsprojekt.
1: Questo anche perché dal tunnel di drenaggio scavato sotto la montagna arrivano buone notizie. Lo scivolamento di Brienz si è ridotto da oltre 2 metri a meno di 10 centimetri all'anno. Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.

ben arrivati a Effetto Sera, ben trovati, le 19 quasi 7 minuti, con voi chi c'è? C'è Loriana Sertone che vi racconterà

0: Pianista, compositore e leader di formazioni ben assortite, Emiliano D'Auria ha sempre cercato di restituire una lettura originale della sua intima fascinazione per le atmosfere e i territori del profondo nord europeo. Il suo ultimo lavoro, The Baggage Room, registrato al Bunker Studio di Brooklyn, lo vede alla testa di un quintetto costituito da affermati musicisti americani. Un'occasione babilonica per addentrarci nel laboratorio creativo di uno dei pianisti più interessanti della scena jazz italiana. Emiliano D'Auria a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

Passiamo alle bellissime farfalle. Oggi ne ho viste diverse, ad esempio una color lilla, una bianca, bellissime, leggere, colorate. Le immaginiamo lì quasi immobili nel paesaggio. E invece stanno raccontando una storia davvero molto seria, le farfalline. Perché abbiamo detto quasi l'80% delle specie analizzate sta cercando nuovi territori in cui vivere, non perché improvvisamente così si sono messe in testa che devono viaggiare, ma perché il clima sta cambiando. In Europa e Nord America molte specie si stanno spostando verso nord, mentre in altre zone del mondo gli spostamenti avvengono soprattutto alla stessa quota. Quindi immaginatevi una farfalla che invece di tornare nel luogo dove è sempre vissuta decide di partire. Ecco perché lì in pratica dove stava non trova più le condizioni giuste per vivere. È un po' quello che sta succedendo a una grandissima parte delle farfalle di tutto il mondo, perché lo dice un nuovo studio che è stato pubblicato su una rivista che si chiama Nature Ecology and Evolution ed ha analizzato migliaia di osservazioni raccolte, pensate, in più di 100 paesi. Ed ha scoperto qualcosa di sorprendente, ovvero appunto, come si diceva, quasi l'80% delle specie di farfalle studiate sta modificando il proprio territorio, cercando nuovi habitat. E non parliamo di qualche caso isolato, ma i ricercatori hanno messo insieme 6.182 attività di monitoraggio coinvolgendo 68 esperti e analizzando quasi 2.000 specie. Quindi il dato che colpisce di più è questo: il 79% di questi spostamenti è collegato ai cambiamenti climatici, ma anche agli eventi meteorologici estremi. In pratica le farfalline che cosa fanno? Stanno cercando di seguire il clima che per loro è più favorevole. E quindi in Europa e in Nord America, ad esempio, molte specie si stanno spostando verso nord, dove trovano delle condizioni più adatte. Nelle zone tropicali invece gli spostamenti avvengono più spesso, mantenendo la stessa latitudine, però cambiando il territorio. E potrebbe sembrare una buona notizia, no? Cioè, potremmo pensare, bene, le farfalle si spostano e trovano un posto nuovo, ma in realtà il fatto che siano costrette a spostarsi è proprio il campanello d'allarme, perché le farfalle sono poi considerate degli indicatori molto sensibili dei cambiamenti ambientali. Se loro devono cambiare casa in maniera così massiccia, significa che qualcosa non va, qualcosa sta cambiando anche negli ecosistemi in cui vivono. Quindi c'è una frase che potrebbe andare bene in tutta questa storia, no? Le farfalle non stanno semplicemente migrando, in un certo senso stanno cercando un clima in cui riuscire ancora a vivere. E voi ve ne siete accorti? Cioè avete notato, no? Come le farfalle che negli ultimi anni, insomma, sono comparse farfalle che prima non vedevate, oppure che sono diminuite quelle che incontravate abitualmente? Cioè, ma prima vedevo più farfalle, adesso non ce ne sono più. Insomma, quando vediamo una farfalla volare, magari pensiamo semplicemente che stia andando così da un fiore all'altro, allegramente, bella la farfalla, leggiadra, colorata, però potrebbe essere molto più di questo. Potrebbe essere un piccolo segnale che ci racconta come sta cambiando il mondo intorno a noi. Ciao ciao farfalline, adesso Suki Waterhouse.

è Alex Warren e questa è Fever Dreams. Dream senza la S. Intanto grazie a voi che mi state scrivendo allo 076 321 1113. Grazie anche a chi mi ha mandato le foto di alcune farfalle, veramente belle, bellissime le farfalle, davvero sono spettacolari, poi ti trasmettono quiete, relax, leggerezza. Però attenzione, perché le farfalle ci stanno dicendo il clima sta cambiando e noi dobbiamo cercare, insomma, posti adatti a noi e quindi dobbiamo fare attenzione, perché è davvero, il clima sta cambiando non solo per le farfalle, ovviamente un po' per tutti, ecco, dobbiamo cercare di preservare il nostro povero pianeta Terra che sta un po' soffrendo, diciamo. Intanto c'è Renato Zero in effetto sera con Cercami, poi leggeremo altri messaggi che stanno arrivando allo 076 321 1113, ma visto che lo ascoltiamo, Renato Zero ci stupisce sempre e ha svelato proprio oggi il titolo del suo nuovo progetto musicale, Irriducibili Miti, che è una raccolta, una bella raccolta dedicata a quei classiconi intramontabili delle canzoni che poi hanno fatto da colonna sonora nella vita di Renato Zero. Un progetto che davvero raccoglie una serie di reinterpretazioni di celebri brani ai quali lui, Renato Zero, ha dato un nuovi testi in italiano, e come scrive lui, insomma, è poesia, no? In verità la notizia è arrivata un paio di giorni fa, insieme anche alla pubblicazione di un brano che si intitola Si può impazzire, che in verità è la reinterpretazione del brano pubblicato da Dionne Warwick, non so se ve la ricordate, lei è un brano che si intitola Don't Make Me Over. E tra l'altro non c'è solamente il suo brano, ma ce ne sono tanti altri. Grande Renato Zero, un lavoro certosino, un percorso che poi è iniziato già un paio d'anni fa con due brani presentati durante il tour Silenzio che lo sguardo tuo parla di te, ispirato a Sony Dreams to Be the Hardest Word di Elton John, e poi anche un altro pezzo, Resta accanto a me, la rilettura di una canzone di Bob Marley and the Wailer di Redemption Song. Quindi diciamo, grande Renato Zero non smette mai di stupirci, un progetto che poi nel 2025 si è ampliato con altre 6 interpretazioni. Lo ascoltiamo con un pezzo degli anni 90, sempre bello questo qui.

Celine Dion con Amo Live. Allora, è tempo di vacanze, molti di voi sicuramente, no, sono andati in vacanza da qualche parte. Fatemi sapere cosa avete fatto, dove, che cosa avete visitato nel posto dove siete andati in vacanza. Tra i monumenti, insomma, i ristoranti, i negozi che avete visitato, per caso c'era anche la tappa al supermercato? No, perché sappiate che è una moda, eh? Praticamente il supermercato sta diventando una meta turistica, perché quando siamo all'estero gli scaffali diventano una specie di fotografia della vita quotidiana di quel paese lì, no? Uno, non so, va in vacanza in Giappone e entra in un supermercato e probabilmente trova prodotti che magari noi non conosciamo, no? Gusti strani, confezioni incomprensibili, prezzi, bevande, snack che magari non troveremo nel nostro paese, no? Ed è un fenomeno questo, perché si chiama grocery store tourism, cioè è turismo, ed è cresciuto soprattutto sui social, ma anche in Asia, dove sono diventati popolari anche video, no? Dove si vedono queste persone che entrano in queste grosse catene, nei 7-Eleven, insomma, per andare a così fotografare le confezioni strane, le confezioni particolari. Quindi tra le nuove attrazioni turistiche non ci sono soltanto i musei, i monumenti, le spiagge, i ristoranti, ma ci sono anche i supermercati. Sì, sembra una cosa strana, però pare stia diventando una vera tendenza, no? Questa sorta di turismo che consiste molto semplicemente nell'andare a curiosare tra gli scaffali dei supermercati quando siamo in viaggio. Perché appunto un supermercato racconta moltissimo di un paese, no? Ci fa vedere che cosa mangiano le persone, quali sono i prodotti più amati, quali sono i prezzi, quali gusti vanno per la maggiore, no? Non lo so, può essere che magari andiamo in vacanza un paese dove c'è un intero scaffale dedicato ai formaggi, ci sono formaggi di tutti i colori, rosa, verdi, gialli, cioè giallo sì, il formaggio va bene, ma rosa e verde potrebbe essere anche, no, in America un formaggio rosa c'è. Comunque, insomma, è un turismo davvero particolare, perché mentre a casa nostra entriamo al supermercato con la nostra lista della spesa e l'obiettivo di uscirne possibilmente con tutta la spesa, perché ci si dimentica sempre qualcosa e poi si compra sempre qualcos'altro, ma quando siamo all'estero improvvisamente ci ritroviamo, magari, non so, vi è mai capitato, l'avete mai fatto voi all'estero in un supermercato, in un paese straniero, fotografare i biscotti, le patatine, le bevande, le confezioni che magari non abbiamo mai visto, che ci sembrano divertenti, strane? In Giappone, ad esempio, questa moda è diventata davvero una sorta di attrazione turistica. Ci sono persone che visitano dei supermercati proprio per scoprire le grandi catene, per scoprire i prodotti che non trovano altrove. Ad esempio, non so, un reparto interamente dedicato al burro, come succede in Francia, o le decine, visto che parliamo del Giappone, le decine di gusti di Kit Kat che si trovano solo in Giappone. Ecco, questi sono i dettagli che interessano sempre di più ai viaggiatori, e in effetti è un modo un po' curioso di conoscere un luogo, no? Non attraverso quello che il paese mostra ai turisti, ma attraverso quello che mette nel carrello la gente che lì ci vive sempre, tutti i giorni. Non so, voi quando siete in viaggio avete mai passato più tempo del previsto dentro un supermercato? Soprattutto, ma qual è la cosa più strana o curiosa che avete trovato sugli scaffali di un altro paese? Diciamo che questa notizia sottolinea anche che in questa tendenza nasce, almeno in parte forse, nasce dalla voglia di sfuggire al turismo da cartolina, cercare qualcosa di più autentico, ma anche di più stravagante, direi, certo. Intanto c'è Jack Savoretti con noi e Any Other Way.

Jack Savoretti con Any Other Way. Dunque, grazie a chi scrive. Allora, la domanda era: vi è mai capitato di andare in un paese straniero in vacanza e così andare a fotografare i prodotti al supermercato? No? È molto curioso, no? Quando siete in viaggio, avete mai passato più tempo del previsto dentro supermercato? Ma anche qual è la cosa più strana o curiosa che avete trovato sugli scaffali di un altro paese? Qualcuno scrive: a me è capitato, il supermercato è uno dei posti più interessanti quando viaggio. Vedi, una volta in Islanda sono rimasta stupita dai prezzi e dalla quantità di prodotti che da noi non ci sono. Poi osservare cosa compra la gente del posto ti racconta davvero qua tanto di un paese. E allora scrive la nostra ascoltatrice: altro che souvenir, io mi porto a casa biscotti e cioccolato. E te lo ricordi quel paese, il suo gusto, quando mangi biscotti, cioccolato, che ricordi, Intanto c'è Bruno Mars con

abbiamo trovato degli esempi perfetti di grocery store tourism, perché da una parte c'è, allora aspetta, adesso mettiamo l'atmosfera grazie anche alle fotografie che mi state mandando. Allora, stiamo parlando di questo turismo un po' particolare, no? È una moda, si tratta di entrare andare in vacanza, insomma, in un paese che non si conosce, entri nel supermercato e poi ti metti a così fotografare i prodotti, magari confezioni strane, particolari, ecco, che arrivano da altri posti e che da noi non ci sono, no? Allora, qualcuno scrive: da una parte il Piltong di impala e struzzo, che cos'è? Cioè, a parte che difficilmente troveremo nella nostra lista della spesa del sabato mattina, no? Quindi, ma carne secca quasi chips, grazie mille. Da dove arriva questa particolare prelibatezza? Grazie mille. Poi da una parte questo, poi c'è anche una bella fotografia che mi manda un ascoltatore che arriva dalla Cina con un bancone di funghi che sembra quasi una biblioteca, e ce n'è uno scaffale per ogni possibile forma, colore, probabilmente anche carattere del fungo a questo punto, perché la fotografia è davvero incredibile ed è molto bella, grazie mille. Poi qualcuno dice: ciao cara, vacanze finite, ma abbiamo fatto una grandiosa esperienza, la visita di un sottomarino sovietico in disuso ad Amburgo, e mi mandano una fotografia di un il sottomarino con tantissimi strumenti, l'imbarazzo della scelta su quale manopola girare, devo dire davvero, davvero particolare, grazie mille. Qui c'è qualcuno che mi manda sempre in Cina, un bancone con allora vediamo un po' che di tutto qua, crostacei, c'è di tutto, e poi ancora aspettate, scusate, devo andare a guardare i messaggi perché sono veramente tanti, e anche le fotografie che mi state mandando. Grazie mille anche a chi Sudafrica, grazie. E poi c'è chi mi scrive: insomma, prima si mandavano le cartoline, adesso guardate un po' come cambiano le tendenze. È una tendenza davvero che pare stia crescendo, no? E è proprio questo il bello, diciamo, che entri in un supermercato pensando di comprare qualcosa da mangiare, invece finisci per fare antropologia, perché davanti a certi scaffali si capisce immediatamente chi siamo dall'altra parte del mondo, no? E forse c'è anche un piccolo insegnamento: se vuoi davvero conoscere un paese, non guardare soltanto cosa mette in vetrina per i turisti, ma guarda che cosa mette nel carrello.

Allora chiudiamo quest'ora, ma anche l'argomento del grocery store tourism, quando il supermercato diventa una meta turistica, un argomento che ha incuriosito, diciamo, no? E intanto abbiamo scoperto tante cose particolari che arrivano da altre parti del mondo: funghi cinesi grandi come un bancone, persone che in vacanza fotografano i biscotti invece dei monumenti, e voilà, diciamo che almeno una cosa interessante l'abbiamo ottenuta, abbiamo scoperto che anche il disinteresse può diventare argomento di conversazione, questo sicuro. Grazie mille ai vostri messaggi che sono arrivati allo 076, che arrivano ancora 321 1113. L'informazione delle 20 fra poco, e subito Elite FIBA.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Lino Bini. Il processo di pace nella striscia di Gaza prosegue con le discussioni tra Israele ed emissari della Casa Bianca che sono riprese nelle scorse ore. Discussioni che sono state definite dal premier israeliano costruttive senza fornire ulteriori dettagli. Sul tavolo, ricordiamo, figurano diversi temi tra cui la fine delle ostilità, il disarmo di Hamas e la presenza dell'esercito israeliano nei territori palestinesi. Un tribunale russo ha condannato a 11 anni di reclusione il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione Yabloko perché è ritenuto colpevole di aver screditato e diffuso notizie definite false sull'esercito russo e criticato la guerra in Ucraina. Secondo i media locali, Lev Schlossberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. Sempre nelle scorse ore la Corte Suprema russa ha pure confermato l'esclusione del partito dalle prossime elezioni parlamentari, partito che ha annunciato un nuovo appello. È salito ad una settantina il numero dei morti e oltre 200 quello dei feriti provocati dal violento sisma che sabato ha interessato soprattutto l'isola indonesiana di Flores. Un bilancio provvisorio, visto l'importante numero di dispersi, quasi 13.000 gli sfollati. Da un fronte di crisi ad un altro, in Giappone invece è salito ad almeno 10 il numero dei morti dell'alluvione che la scorsa settimana ha colpito la regione a est di Tokyo. Lo rendono noto le autorità locali, stando alle quali vi sono ancora dei dispersi. Ingenti danni materiali, con una quarantina di edifici devastati e oltre un migliaio di case allagate. Per la cronaca regionale, una 64enne domiciliata nel Canton Zurigo è morta nel pomeriggio annegata in una piscina all'interno di una residenza di vacanza a Magliaso. Ne dà notizia la polizia ticinese, stando alla quale l'allarme è scattato verso le 15. Vano il soccorso prestato da alcuni bagnanti e dai sanitari. Greta Kisin intende candidarsi per il Consiglio di Stato ticinese. La consigliera nazionale capogruppo dei Verdi ha confermato la sua disponibilità ai nostri microfoni. Il prossimo aprile quindi figurerà molto probabilmente sulla lista che unisce Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo. Una candidatura che di fatto innescherà una corsa interna alla sinistra tra Greta Kisin e la consigliera di Stato uscente, ovvero la socialista Marina Carobbio Guscetti. Domani a sud delle Alpi previsto tempo soleggiato con possibili velature ad alta quota. Oltre Alpe, ultimi rovesci locali a passaggio a tempo in prevalenza soleggiato.
1: Ben ritrovati, effetto sera con me, con Loriana Sertoni. Intanto c'è George Michael con un successo degli anni 90. Questo qui, Too Funky. Tutto da ballare insieme. E poi leggeremo ancora alcuni messaggi che stanno arrivando.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini.

Laura Pausini torna indietro nel tempo, riprende alcuni brani degli anni passati e li fa tutti suoi, come questa Immensamente, brano interpretato originariamente da Umberto Tozzi e pubblicato nella versione di Laura Pausini nell'album Io canto due, che molti fan di Laura Pausini hanno apprezzato tantissimo. Tra l'altro lei aveva detto in un'intervista di essere molto legata a questo brano da quando l'aveva ascoltato negli anni 80, nell'87, perché dice: Umberto Tozzi è sempre stato uno dei miei cantautori preferiti, dice, e cantarlo è anche molto appagante a livello vocale, no? E non solo, perché tra l'altro Laura Pausini in questo Io canto due ha davvero tante belle chicchine, perché ha pubblicato anche un singolo per il mercato brasiliano e portoghese, Quando Chiove, cover del brano del 1980 di Pino Daniele, appunto presente nella tracklist dell'album Io canto due, in duetto con un'artista brasiliana, l'artista brasiliana Sandy, con cui tra l'altro Laura Pausini ha condiviso anche il set del videoclip che è stato girato a Milano. Laura Pausini che intanto si prepara al suo nuovo tour, al ritorno dal vivo per il World Tour 2027, la sua 11esima tournée mondiale, che ha già venduto, pensate, più di 400.000 biglietti nel mondo, con molte date che già sono sold out. Quindi cosa dobbiamo dire di quest'artista? È grande Laura Pausini. Intanto un grande successo, visto che stavamo parlando di anni 80, negli anni 80 anche Gesh Patti uscì con questa sua Etienne.

un pezzo del 2018 con Elodie e Gammon e questa Rambla. Adesso torniamo indietro nel tempo al 17 di agosto del 1936, quando nasce un leggendario personaggio, diventa davvero un uomo che è diventato un uomo famosissimo, un uomo che ha scritto alcune delle pagine più importanti della musica italiana, ovvero Mogol, che compie 90 anni, il paroliere che ha rivoluzionato la canzone d'autore, autore, paroliere, poeta della canzone italiana. Insomma, lui ha saputo raccontare tutto: l'amore, la libertà, la natura, la nostalgia, soprattutto le emozioni, con parole che poi sono entrate nella memoria di tante generazioni. E il suo talento più grande è proprio questo: riuscire a dire qualcosa di profondamente personale e farci pensare che quelle parole sono state scritte proprio per noi. E intanto in scaletta abbiamo Riccardo Cocciante con Cervo a Primavera, e tra le tante canzoni a cui ha dato parole c'è anche proprio questa qua, interpretata da Riccardo Cocciante, una canzone che parla di libertà, di rinascita, del desiderio di tornare a correre dopo un inverno reale o metaforico, diciamo così. Ce l'ascoltiamo, sempre bello da riascoltare.

Bones, ma sì, con Sex Bomb. Oh, avete mai pensato che anche il vostro corpo ha una specie di mappa del solletico? Che bello solletico, eh? Quando qualcuno ti fa solletico, ma tu dove ce l'hai il solletico? Ci sono dei classici punti, no? Pianta dei piedi, il collo non tutti, però la pianta dei piedi forse sì, le ascelle forse sì. A quanto pare questa mappa comunque è abbastanza democratica, cinesi, olandesi, greci, almeno secondo questo studio hanno più o meno gli stessi punti deboli. Sì, ci hanno fatto uno studio, i ricercatori hanno chiesto a 448 persone dove sentissero maggiormente il solletico. Perché? Non lo so. Così si saranno alzati la mattina, hanno detto: guarda, andiamo a vedere un po' se tutti sentono il solletico dello stesso posto, e hanno scoperto che ci sono zone che mettono d'accordo praticamente tutti. Ecco, allora, le ascelle, la pianta dei piedi, fianchi, pancia e collo. Insomma, possiamo avere lingue diverse, abitudini diverse, cucine completamente diverse, ma se qualcuno arriva con due dita sotto l'ascella, improvvisamente siamo tutti uguali, ci fa il solletico. E c'è un dato curioso: il 98,4% delle persone intervistate ha dichiarato di essere stato così solleticato almeno una volta, mentre il 95,8% ha ammesso di aver solleticato qualcun altro. Quindi il solletico è praticamente un'esperienza, vabbè, universale. Ma perché proprio quelle zone? Una delle ipotesi è che le parti del corpo più sensibili al solletico siano quelle che normalmente tocchiamo meno, lo aveva già intuito Charles Darwin. E qui arriva la parte interessante. Il solletico non sembra essere semplicemente una forma particolare di tatto, è una sensazione tutta sua, tanto che i ricercatori hanno costruito una vera e propria mappa corporea ad alta risoluzione del solletico, che poi diciamocelo, immaginate il ricercatore che deve compiere il compilare questionario. Mi dica per favore, da 1 a 10, ma quanto è solleticabile la sua ascella? Una professione che sinceramente non avevamo mai considerato.

U2 con Martin Garrix e Firefiles, nuovo singolo, Allora, comunque adesso abbiamo una certezza scientifica, il corpo umano ha una mappa del solletico, il problema è che non abbiamo ancora trovato il modo per mettere il cartello non toccare. Beh, pensare che abbiamo passato secoli, no, a studiare il corpo umano e alla fine abbiamo scoperto che il punto debole dell'umanità sono i piedi e le ascelle, va bene. Intanto c'è anche Biagio Antonacci con noi con Quanto tempo è ancora.

era Lil Kim, Mia Pink con questa Lady Marmalade. Marmalade erano gli inizi degli anni 2000. E intanto, grazie, vi facciamo finire. Yes! Intanto dicevamo, ci andiamo a leggere un bel libro. Parliamo di libri. Immaginate di avere una libreria di libri usati, va bene? Per anni avete sugli scaffali gli stessi romanzi, gli stessi saggi, magari qualche vecchio libro di latino che non vuole più nessuno. E poi improvvisamente arrivano degli ordini, ma non uno o due, arriva qualcuno che vi compra migliaia di libri, romanzi, testi antichi, western, libri di cui magari non avevate venduto una copia in 20 anni, e voi pensate: ah, finalmente ho trovato il cliente ideale. Il problema è che non sapete chi sia questo cliente e soprattutto non sapete perché vuole tutti quei libri. Ed è quello che sta succedendo a diversi librai indipendenti un po' in giro per il mondo. Un libraio inglese, pensate un po', ha raccontato questa storia, ha raccontato di aver ricevuto in un solo ordine un numero di libri equivalente a quello che normalmente vende in una settimana. E lui dice di non aver mai visto niente del genere in 30 anni di attività. Ecco, e adesso arriva la parte quasi fantascientifica, se così possiamo dire. Il sospetto, il mistero è quasi svelato, è che dietro questa fame improvvisa di libri ci sia, indovinate chi? L'intelligenza artificiale. Perché per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale servono enormi quantità di testi e quindi anche libri, e alcuni documenti emersi da una causa negli Stati Uniti hanno mostrato ad esempio che un'azienda, Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, aveva organizzato un progetto per acquistare e digitalizzare libri su scala industriale. Il metodo è quello che viene chiamato scansione distruttiva, cioè il libro viene privato della rilegatura, le pagine vengono scansionate velocemente e poi il volume può essere riciclato, distrutto. In pratica, insomma, il libro entra nella macchina e esce sotto forma di dati. Perché? Da una parte è una buona notizia per i librai, beh, finalmente riescono a vendere quei libri che da anni magari prendevano polvere sugli scaffali. Però c'è anche un'altra parte: che cosa succede se tra quei libri finisce anche qualcosa che non dovrebbe essere distrutto? Un'edizione rarissima, un volume del 700, una copia magari unica al mondo, per un algoritmo è una fonte di informazioni, ma per noi potrebbe essere un pezzo di storia. E c'è un'altra cosa curiosa: i librai raccontano di ricevere richieste apparentemente senza nessuna logica, testi latini insieme a romanzi western, saggi dimenticati insieme a libri praticamente introvabili, ma forse una logica c'è, perché lei, l'intelligenza artificiale, per imparare vuole conoscere tutto, il popolare, il famoso, ma anche ciò che è raro, ciò che è strano, ciò che è dimenticato. E allora diciamo, c'è questo paradosso che potrebbe anche essere un po' inquietante, cioè per insegnare alle macchine tutta la conoscenza del mondo stiamo comprando libri che contengono quella conoscenza, e quindi dobbiamo essere contenti che quei libri finalmente trovino un acquirente oppure preoccuparci di dove andranno a finire? Perché una cosa è certa: un libro usato può essere vecchio, dimenticato, impolverato, ma finché rimane su uno scaffale è sempre un libro, è ancora un libro, è...

La bellissima voce di Anna Oxa. Io ogni volta che sento Anna Oxa mi vengono i brividi, dico: ma quella donna ha una voce meravigliosa e io vorrei davvero riuscire ad avere una voce come la sua. Come fa la mattina, con cosa si fa i gargarismi Anna Oxa? Non lo so, ma comunque una cosa la so, che io adesso vi devo salutare. Perché? Perché arriva la Carlina, oggi è lunedì, e quindi c'è il lunedì speciale, lunedì sera e lunedì con la Carla, e sapete che lei ha sempre tante cose da dirvi, c'è sempre un tema, e anche questa sera c'è un tema, lo posso dire Carla? No, no, non lo dico, no, mi ha vietato, non lo dico, e allora ve lo dice lei, ve lo dice lei dopo le 22, perché guardate, secondo me sarà una sera che vi porterà nei ricordi, tanti ricordi, perché già me l'ha detto e già mi sono venute in mente tante cose, e credo che succederà anche a voi. E allora io vi lascio con What It Feels Like For A Girl, lei è Madonna, ci risentiamo presto prestissimo, poi c'è anche Pierangelo Bertoli, e poi chi c'è? La Carlina, eh?

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Lino Bini. L'Ucraina ha quasi esaurito i missili intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot, fondamentali per contrastare i missili balistici russi. E quanto emerge da un reportage della CNN, forte di immagini che non lasciano dubbi, una batteria di Patriot priva di missili è ferma oramai da settimane. Da tempo Kiev lamenta ritardi nei rifornimenti, tanto da spingerla a chiedere alla Casa Bianca il nulla osta per una produzione missilistica locale su licenza. La campagna di reclutamento dell'esercito tedesco procede, ve le spiegate. A luglio i militari registrati nella Bundeswehr erano poco meno di 187.000, in linea con le aspettative del Ministero della Difesa. Secondo Berlino, le candidature sono aumentate del 26% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, con quasi 50.000 persone pronte a vestire la divisa dell'esercito. È salito a 84 il numero dei morti del naufragio di un traghetto avvenuto martedì sul lago Kariba in Zimbabwe. Un bilancio aggiornato dalle autorità locali che stanno continuando le ricerche dei numerosi dispersi, l'imbarcazione si sarebbe ribaltata a causa delle onde alte. Dall'interno un alterco tra alcuni uomini, concluso con lo sparo di un colpo a salve, ha fatto scattare ieri sera un importante dispiegamento di forze dell'ordine a Losanna. Agenti intervenuti in forze sulla Place du Tunnel, chiusa al traffico, fermate tre persone la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L'iniziativa sulla neutralità in votazione popolare il 27 settembre indebolisce la sicurezza della Svizzera ed è un testo pro Putin che rischia di condurre il paese in un vicolo cieco morale, limitando inoltre la capacità della Confederazione di agire in materia di politica estera. Questo in sintesi è quanto sostiene il comitato interpartitico contrario alla proposta, comitato composto da esponenti del PLR, Centro, Verdi Liberali, PS e Verdi. Comitato che invita quindi a bocciare il testo promosso da ProSvizzera e parte dell'UDC. Un 67enne è morto nelle scorse ore mentre nuotava con alcuni amici nel Lago Maggiore a Ispra, nella provincia di Varese. Vano l'intervento dei soccorritori che ha recuperato il corpo, hanno potuto constatare solo il decesso. Domani a sud delle Alpi previsto tempo soleggiato con possibili venature ad alta quota. Oltre Alpe, ultimi rovesci locali e passaggio tempo in prevalenza soleggiato.
2: Si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Ed è nuovamente lunedì, per fortuna. Bentornate, bentornati a Lunedì Notte. Io sono Carla Norgauer e ho trovato lo studio in perfetto stato grazie alla nostra Lori, alla vostra Lori, con la quale siete stati fino a qualche minuto prima delle 21, perché poi a lunedì arriviamo noi che amiamo fermarci ad ascoltare, fermarci a parlare, noi che ormai ci siamo autodefiniti dei rivoluzionari. Quindi bentornati anche a questo Lunedì Notte, lunedì 17 agosto, ed è così, abbiamo appena superato un altro ferragosto della nostra vita in quest'estate un po' particolare quest'anno, quantomeno particolare, quasi riduttivo. È vero che l'estate però potrebbe essere un argomento da rivoluzionari, no, potrebbe essere un tema da rivoluzionari. Ecco, qui c'è una certa differenza, perché l'estate come argomento potrebbe essere banale, ma non come tema, e questa è davvero una differenza enorme. Se facciamo una puntata sull'estate così come argomento, rischiamo i soliti cliché: il caldo, le vacanze, il mare, i tormentoni. Se invece facciamo una puntata su cosa rappresenta l'estate nella nostra vita, allora diventa potentissima, perché l'estate non è una stagione qualsiasi, è quasi uno stato dell'anima. Perché? Perché ricordiamo le estati più di qualsiasi altro periodo dell'anno, o almeno alcuni di noi? 076 321 11 13. Qualcuno è già arrivato o resta già mandando le fotografie di questo spettacolare cielo estivo. 076 321 11 13. È curioso, no? Fateci caso, spesso non ricordiamo un novembre del 2018 o un febbraio del 2021, ma ricordiamo l'estate dei 18 anni, l'estate del primo amore, l'ultima estate con gli amici, l'estate prima che tutto cambiasse. L'estate sembra davvero un posto speciale nella memoria, può diventare una promessa, è la stagione in cui sembra sempre che qualcosa possa accadere. Però l'estate può essere anche nostalgia. Spesso amiamo l'estate, soprattutto quando è finita. Oppure libertà. Anche chi non va in vacanza percepisce comunque un ritmo diverso. O l'estate come tempo sospeso. Le città si svuotano, gli orari cambiano, le notti si allungano. E poi l'estate come capitolo della vita. Non diciamo nel luglio del 2004, diciamo nell'estate del 2004. Come se ogni estate fosse una piccola storia completa. E allora, esiste un'estate della vostra vita, ma magari anche più di una, che vi portate ancora dentro? Aprite quindi questo cassetto dei ricordi. Magari è questa estate, magari è l'estate scorsa, o invece quell'estate di quando eravate ragazze e ragazzi, di quando eravate innamorati, di quando vi siete innamorati. Quelle estati che resteranno sempre nella vostra vita, con una colonna sonora ben particolare. A me personalmente piace avere una canzone per ogni stagione, ogni anno. Ebbene, la canzone di questa estate non ci sono dubbi, perché me la regala un artista che adoravo già nelle estati da ragazza, che è Chaka Khan, dall'alto dei suoi quasi 78 anni, che in questo caso si affianca a un rapper non più giovanissimo, ma quantomeno giovane nello spirito, che è Snoop Dogg, e ci racconta di come il boogie, avete in mente il boogie woogie, sia ancora nella sua anima, come se fosse quasi sempre estate. E allora questo è il mio pezzo dell'estate. Per voi, ballate, perché poi chiacchiereremo. 076 321 1113. Chaka Khan and Snoop Dogg, boogie.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. Sì, this boogie's in my soul. Quindi spero che abbiate ballato. Io l'ho fatta qua dallo studio R2 di Comano, dove come ogni lunedì sono da sola, ma non sola, in vostra compagnia. 076 321 11 13. Raccontatemi le vostre estati, anche le colonne sonore delle vostre estati, perché noi come ogni lunedì parleremo del nostro tema attraverso soprattutto i vostri messaggi, i nostri ospiti, ma anche il cinema, i libri, gli aneddoti, le leggende, le storie e la musica. Tanta musica, quindi. Allora, ci sono estati che dimentichiamo e altri che continuiamo a vivere dentro di noi per decenni. Non ricordiamo ogni giorno della nostra vita, è vero, ma ci ricordiamo certe estati. Come mai? Cosa rende alcune estati così importanti da diventare capitoli della nostra storia? Condividete le vostre storie con noi, raccontateci le vostre estati, anche quelle della vostra infanzia, quelle estati dove si andava tutti gli anni sempre nella stessa spiaggia, nello stesso mare, come fosse una canzone cantata. E quindi non so, io ho tutti i ricordi legati a Gatteo a Mare, ma anche a Bellaria, insomma questa riviera romagnola che mi ha visto crescere fino a oltre l'età dell'adolescenza. Ricordo ancora il bagno Bologna, ricordo ancora il bagnino, gli amici conosciuti giù e con i quali recentemente ho ritrovato i contatti grazie a queste nuove diavolerie, queste nuove tecnologie. Quindi quelle estati che portano davvero con sé un immaginario fatto di leggerezza, di libertà, di incontri, di energia, di desiderio di vivere, quella tipica sensazione delle sere estive in cui il tempo sembra dilatarsi, come questo brano musicale che più che raccontare l'estate la evoca e ci riporta d'estate anche quando estate non è, perché sono quelle un po' speciali, soprattutto le

0: Ogni volta che vorrai sarai con me, le notti d'estate, quelle forti, quelle potenti non ci abbandonano più. 076 321 1113. Ora ci ha mandato il video di un open air estivo e ci dice: questa è stata l'estate del 2024, quando ho aperto gli occhi, le ha detto. C'erano, ero a San Bernardino, era un concerto con i Mike Plain, Veronica Fusaro e lo Stato Sociale. È vero che la musica ha anche, come le estati, un forte potere sui nostri ricordi e sui nostri stati d'animo anche. E poi Lidia ci scrive: le migliori estati sono state quelle in colonia come monitrice in quel di Sonogno, ormai 60 anni or sono, e ora chi ha frequentato questa colonia? La mia nipotina. È stata un'emozione dopo 50 anni rivedere la casa ora tutta rinnovata, ci dice Lidia. Quindi grazie anche a Patrizia che manda un forte abbraccio estivo. E allora, queste estati, questa estate che l'abbiamo detto è anche uno stato d'animo, non una semplice stagione, ne vogliamo parlare con quella che a me piace definire la nostra accompagnatrice in percorsi di conoscenza di sé. Lei è autrice del libro Il codice del tempo naturale e del movimento che ne consegue. Quindi con lei sentiremo come l'estate è un ritorno a sé, ai ritmi naturali, al corpo, alla semplicità. Bentornata Barbara Martinelli.
1: Buonasera a tutti, grazie Carla.
0: Bentornata lunedì notte, sempre un piacere sentirti quest'estate, anche d'estate arriviamo anche a raggiungerti. Senti, possiamo parlare di tutto quando parliamo d'estate, no? Possiamo parlare di lentezza, di natura, di libertà, di benessere. Che rapporto hai tu con l'estate?
1: Ecco, io personalmente con l'estate ho un rapporto un po'... Non è la stagione mia preferita. Uh-huh. È una stagione con cui faccio un po' fatica, sinceramente, perché non so, mi piace più stare raccolta, dove le stagioni sono un po' più introspettive, un po' più interiori, mentre l'estate appunto ci chiama all'uscire all'aperto, a stare in mezzo a tanta gente e a fare tante cose, e io non sempre sono appunto predisposta a tutto questo, quindi per me l'estate è un momento un po' sfidante, mettiamola così. E quest'estate mi sono proprio accorta, all'inizio dell'estate l'ho vissuto, quindi il solstizio d'estate che era il 21 di giugno l'ho vissuto in Normandia, che ero in viaggio. E le giornate sono lunghissime in quel luogo, infatti il sole tramonta dopo le 10:15 di sera e il buio, proprio buio della notte, arriva intorno a mezzanotte. Ecco, anche per me quest'anno proprio l'ho proprio vissuta appieno l'estate anche da questo punto di vista, ed è stata un'esperienza appunto particolare, mi sono proprio resa conto di questa cosa, di queste giornate interminabili, ecco.
0: E come le hai sentite su di te?
1: E inizialmente non riuscivo a capire esattamente il motivo anche del mio stato d'animo, eccetera. Poi il fatto della luce, perché noi, anche se non magari non ce ne accorgiamo o non ci pensiamo, lo diamo per scontato, l'estate ha moltissime ore di luce ed è anche questo proprio che ci mette in movimento molto di più. E non capivo all'inizio, cioè era un po' stile fuso orario, no? Che sì. Pensavo che era un orario, invece era un altro, perché poi guardi un po' il cielo, dove si trova il sole, tutto quanto, e quindi all'inizio ero un po' sfasata. E dopo mi sono proprio resa conto, col passare dei giorni che ero in viaggio, che era proprio questa grande quantità di luce che mi ha messo alla prova a me personalmente in quel momento, perché mi sono proprio resa conto che ero costretta, tra virgolette, a essere in movimento molto di più del solito.
0: Di quello che fai.
1: Di quello che faccio appunto di solito. E per me appunto personalmente è un qualcosa che lo vivo un po' come una sfida, tra virgolette.
0: Però è vero che tu sei la nostra accompagnatrice, sei la nostra accompagnatrice. Il tuo lavoro ruota davvero tanto attorno all'essere naturale. Quindi perché però, Barbara, d'estate sentiamo il bisogno di alleggerirci?
1: perché abbiamo appunto sicuramente la questione delle ore di luce che viviamo durante una giornata ci portano sicuramente a voler esplorare di più, a fare più esperienza, quindi a vivere molto di più la giornata in termini anche proprio di attività e di azione. E poi un'altra possibilità è sicuramente il fatto che se noi la mettiamo e ci appunto approcciamo per vedere cosa succede, cosa avviene dentro di noi osservando le stagioni, la primavera è uno dei mesi più produttivi in assoluto per la natura, perché c'è il risveglio, quindi tutto ricomincia, tutto esplode, tutto inizia appunto a riprendere la vita, gli insetti che sono in giro, i fiori che impollinano, i frutti, e quindi c'è un grandissimo fermento e un grandissimo movimento, e quindi anche noi, non essendo separati dalla natura, sentiamo noi stessi quel risveglio primaverile, quell'azione che ci chiama dopo il torpore dell'inverno, che volentieri poi ci mette in azione,
0: ci sveglia proprio,
1: ci sveglia esattamente. E quindi è come se noi arrivassimo quando arriva il periodo dell'estate, proprio come la natura, che abbiamo costruito inizialmente un qualcosa, come la natura ha rigenerato la vita, quindi ha ridato la possibilità ai semi di germogliare, i fiori, i frutti, eccetera. E l'estate invece è il tempo della manifestazione, quindi del godere di questo lavoro che è stato fatto durante la primavera. Ed è più un'esperienza che ci viene chiesta proprio di stare con quello che si è generato grazie al lavoro primaverile, ai lavori anche invernali, quelli prima della primavera, che hanno riparato il terreno affinché poi la primavera potesse ritornare. E arriva appunto questo tempo dell'estate in cui sicuramente anche il caldo, il clima e tutto quanto ci chiede, più che di fare, di godere di quello che è stato fatto in precedenza, e quindi di apprezzare i frutti che sono nati grazie al lavoro appunto avvenuto prima della stagione precedente.
0: E quindi abbiamo più voglia di stare all'aperto, evidentemente. Allora mi dici quasi che l'estate è più la stagione dell'essere che del fare.
1: Direi di sì, se la vogliamo mettere in questi termini sicuramente sì, perché è come se abbiamo già messo in campo determinate, il nostro fare lo abbiamo già utilizzato, ne abbiamo già fatto esperienza, e grazie al fare arriva il tempo poi di godere del frutto di quello che noi abbiamo generato nella stagione precedente, perché è sempre tutto un ciclo, c'è sempre un momento in cui c'è il tempo dell'azione, poi c'è il tempo di godere di ciò che l'azione ha generato, poi finita l'estate ci sarà un altro tipo di tempo, poi ed è tutto un ciclo che continua appunto, e ogni momento ha la sua qualità e la sua manifestazione, e l'estate proprio ci chiama a questo, a fare esperienza di quello che si è generato, quindi non di creare nuovo, ma di godere di quello che già esiste, già c'è.
0: E ancora una volta tu confermi la relazione fra natura e benessere anche d'estate.
1: Assolutamente, chiaramente cioè se noi impariamo ad osservare maggiormente ciò che avviene in natura, abbiamo come una bussola che possiamo utilizzare anche per noi stessi, per capire qual è il tempo giusto per fare la cosa che in quel momento viene più naturale, proprio più spontanea. Ed è chiaro che dobbiamo anche da qualche parte contestualizzarlo questo, nel senso di noi viviamo le stagioni in base al luogo in cui viviamo, quindi sicuramente le stagioni sono diverse nell'emisfero, nell'altra parte del mondo sono proprio al contrario, quindi ci viene proprio chiesto di vivere in funzione della stagione e del luogo dove noi siamo, appunto, dove ci siamo stabiliti, dove viviamo, proprio perché abbiamo la possibilità di guardare fuori ciò che avviene. In fondo, essendo che noi stessi siamo fatti di natura, abbiamo moltissime informazioni su cosa o non cosa fare nel momento, cioè cosa è utile per noi, chiaramente, e cosa è naturale o meno naturale fare. Però è chiaro che con la natura è necessario affinché veramente possa generare un benessere interiore all'interno di noi, è che noi dobbiamo cercare di creare una relazione con la natura. Proprio relazionarci, perché solo attraverso questa relazione che noi riusciamo a comprenderne il linguaggio simbolico, comprenderne il messaggio, e soprattutto è come se avessimo uno specchio affinché noi possiamo appunto osservare e vedere e applicare quell'insegnamento, quel momento, quella qualità di quel tempo alla nostra vita quotidiana.
0: E quindi riusciamo a essere ancora più vicini a noi stessi.
1: Sì, perché riusciamo a entrare in contatto con i nostri ritmi, con i nostri bisogni, con ciò che ci viene naturale fare, perché probabilmente anche questo senso di libertà che si dice che l'estate dona comunque, è perché molte delle attività che noi abbiamo durante il corso dell'anno in estate vengono tutte sospese, e quindi abbiamo a disposizione più tempo, nel senso di avere meno impegni, e più tempo magari anche più continuo, se no noi viviamo sempre scanditi dall'orologio, perché chiaramente nel nostro quotidiano possiamo comunque spesso riuscire a ritagliarci, se lo desideriamo, dei momenti per noi, per andare in natura, eccetera. Però magari sono tutti dilazionati da un'agenda, da degli impegni. Sì, oggi posso andare nel bosco dalla 1 alla 1:30 perché poi devo fare quello. Ecco, magari invece d'estate abbiamo la possibilità di avere meno questi impegni, quindi essere un po' più liberi.
0: E abbiamo l'illusione di essere più liberi, infatti.
1: Esatto, e proprio di ascoltare il nostro bisogno, il nostro desiderio di quando e quanto tempo magari anche ho bisogno, desiderio di stare in quel luogo, in natura, eccetera. E quindi l'estate ci dà un po' anche questa occasione, grazie a tante attività che appunto si fermano, perché ci permettono, come dicevamo prima, in fondo di vivere diversamente questo tempo, l'estate.
0: Ed è importante sfruttarla al meglio affinché possa farci stare bene. Ma adesso lo vedremo, perché ti teniamo ancora un po', Barbara, se per te va bene. Il tempo, certo. 3 minuti e 41 di un brano del 1960 che è stato rimasterizzato, perché noi vogliamo sempre raccontare anche in musica i nostri temi, e questo però non racconta un'estate come spensieratezza, ma come contrasto, perché c'è anche quello, perché dietro il titolo, e la chiamano estate, c'è un senso di solitudine, di distanza affettiva, di malinconia. In questo caso l'estate diventa quasi un paradosso, insomma tutti la immaginiamo, come abbiamo detto anche con Barbara, come la stagione della libertà, della felicità, del sole, del tempo libero, ma per qualcuno può essere anche il tempo dell'assenza, dell'attesa o di ciò che manca. Eppure la chiamano estate.

0: È certo che innamorarsi d'estate può essere splendido, può essere definitivo, può essere estremamente romantico, ma al contrario può essere estremamente triste, come questa canzone del 1960, e la chiamano estate. Spesso le cose che succedono d'estate ci restano di più nei ricordi, ma la cosa importante è capire in questo preciso momento dell'anno cosa ci racconta la natura. E allora noi lo facciamo con la nostra accompagnatrice Barbara Martinelli, che lei è autrice del libro I codici del tempo naturale e del movimento poiché ne consegue. Quindi in questo preciso momento dell'anno possiamo ricordare cosa ci racconta la natura, Barbara?
1: La natura ci racconta che in questo momento dell'anno abbiamo raggiunto un momento in cui la maggior parte dei frutti, anzi direi quasi tutti, si sono appunto manifestati. Quindi tutto il grande lavoro che è stato iniziato durante la primavera, dove c'è stato appunto un grandissimo movimento e un'azione continua affinché appunto adesso noi possiamo godere di tutto questo. E l'estate è un momento in cui abbiamo la possibilità di godere del lavoro fatto in precedenza, di questi frutti appunto, ma c'è anche un momento in cui è necessario scegliere cosa tenere e cosa lasciare andare, perché la natura da qualche parte già si sta preparando alla fase successiva che verrà, perché i semi vengono trattenuti per l'anno successivo e quindi ci porta proprio al prossimo momento, che sarà quello del discernere cosa tenere e cosa no. In questo momento noi ci troviamo siamo già verso fine, è un po' anticipato, però comunque stiamo andando verso l'ultima metà di agosto e il 21 di settembre appunto inizierà l'autunno, la nuova stagione. Ci siamo però già accorti magari che le giornate si stanno già accorciando piano piano, si ha comunque già la sensazione che stiamo andando verso un momento in cui qualcosa si sta ritirando. Perché in realtà, anche se l'estate è il momento di massima espansione che noi possiamo vedere attraverso appunto il caldo e i frutti e tutti i raccolti che sono stati fatti, in realtà però dal primo giorno d'estate, che è il solstizio appunto, i giorni iniziano piano piano ad accorciarsi. Quindi stiamo già andando verso la direzione, siamo al giro di boa tra virgolette, stiamo già andando comunque ritornando verso l'equilibrio che ci porterà appunto l'equinozio con l'autunno verso il 20 di settembre.
0: Ecco, ma come possiamo sfruttare al meglio, Barbara? Cosa possiamo fare in questo momento?
1: In questo momento sicuramente abbiamo avuto magari soprattutto il mese precedente, il luglio e l'inizio di agosto, un momento appunto di massima espansione, nel senso proprio della manifestazione di questo desiderio di vitalità, comunque di vita, di stare all'aperto, di fare esperienze, anche se magari quest'anno in particolare il caldo ha forse un po' ostacolato questo aspetto, perché purtroppo non sempre è stato semplice stare all'aperto e fare tante attività che magari nell'estate precedente abbiamo fatto in un modo un po' più agevolato. Ed è proprio adesso è quello che avviene, è il piano piano ritrovare questo equilibrio, quindi tra l'espansione che abbiamo avuto, il tenere con noi l'esperienza che abbiamo fatto e piano piano prepararci per la prossima stagione. Sì.
0: Prepararci anche noi per il viaggio, insomma. Perché poi dovremo scegliere cosa tenere e cosa continuare a portare con noi. È bella questa immagine.
1: Come i semi, perché alla fine tutti i frutti che noi abbiamo mangiato, che la natura ci ha donato, contengono un seme, che sarà il seme che porterà il frutto l'anno prossimo. E quindi anche questa è un po' l'immagine, no? Che possiamo tenere con noi, cioè il fatto di dire ok, abbiamo mangiato determinati frutti, magari non tutti erano di nostro gusto, non tutti sono venuti come avremmo voluto, come avremmo desiderato, non tutte le ciambelle escono sempre col buco, perché è così. E quindi il fatto di appunto fare anche questi questi pensieri, queste riflessioni, proprio perché abbiamo anche il tempo in questo momento per poterlo fare, perché abbiamo appunto la possibilità di stare un po' più nella lentezza, nell'osservazione di ciò che avviene dentro di noi in questo tempo, perché in fondo tutta questa luce, simbolicamente la luce ci mostra, ci fa vedere. Quindi sì, abbiamo bisogno di movimento, siamo attirati comunque da tutto quello che, perché anche tutti i colori che ci sono durante l'estate, i profumi, la temperatura, è tutto un qualcosa che invoglia tantissimo, sì, allo stare all'aperto e all'azione. Ed è giusto assolutamente appunto vivere questo tempo in questo modo, perché è necessaria come esperienza per la nostra crescita, per la nostra comprensione. E adesso che ci stiamo un po' avvicinando all'ultima parte, perché in fondo siamo per entrare nell'ultimo mese estivo, ci viene appunto chiesto di osservare, di stare forse un po' più in ascolto, un po' meno in movimento, e valutare per il futuro cosa desideriamo tenere con noi, quali esperienze magari è il caso di approfondire, o quali invece ci hanno fatto capire che non fanno per noi, e quindi entrare in questa sorta di valutazione interiore, proprio per
0: quali sono le storie, le strade che vogliamo continuare in qualche modo per il resto dell'anno.
1: Esatto,
0: poi
1: esatto.
0: Tu hai parlato anche della luce, tu infatti hai il tuo sito che è Essenze di Luce. Qual è la luce di fine agosto o di fine estate?
1: Sicuramente era un po' come ho accennato adesso, il fatto che non siamo più nell'apice della luce, e le giornate piano piano si accorciano, e man mano che si accorciano, non so se ci avete fatto caso, cioè il sole diventa sempre un po' più basso, quindi come se illumina anche le cose che ci stanno intorno diversamente. Ed è proprio un modo che se noi osserviamo giorno dopo giorno ci accompagna a ritrovare quell'equilibrio che avverrà con l'equinozio d'autunno appunto, affinché proprio noi possiamo arrivare preparati a questo momento, all'autunno e poi al successivo inverno, perché è un po' quello che dicevi prima, che molto spesso quando finisce l'estate lascia magari un vuoto, lascia nostalgia, sì, lascia un qualcosa che ti rimane, che senti già che ti mancherà e che forse non vorresti mai che finisse, anche in certi momenti, no? Quando viviamo quelle estati speciali. E invece se noi impariamo appunto ad osservare e a guardare soprattutto il movimento della luce del sole, quindi della luce, perché noi funzioniamo in funzione della luce, che era un po' quello che dicevo all'inizio, che sì, ho smesso di funzionare con tutta quella luce all'inizio del mio viaggio in Normandia, perché mi ero abituata a tutta quella luce. E quindi l'osservare proprio di come cambia, e che ci sta veramente accompagnando piano piano a ritrovare l'equilibrio, affinché possiamo appunto vivere il momento successivo grati di tutto quello che abbiamo manifestato durante l'estate, di tutti i frutti che comunque di cui abbiamo goduto, di tutte le esperienze, di tutta quella vita appunto all'aperto, e farne tesoro per poterci poi preparare a quello che verrà successivamente.
0: E quindi
1: stando chiaramente sempre nel tempo presente, senza anticipare,
0: certo,
1: senza
0: troppo, no?
1: Però no, però osservando, perché
0: sì.
1: Esatto, perché comunque se guardiamo non abbiamo la stessa sensazione che avevamo un mese fa riguardo all'estate, come si sta manifestando. Io personalmente la sento molto diversa, adesso non so se forse è cambiata anche la temperatura un po',
0: sì,
1: con il temporale di questi giorni, e magari è stato anche quello, ma sento proprio che da qualche parte sta lasciando posto alla fase successiva.
0: Infatti, sì.
1: Stiamo entrando nell'ultimo
0: in
1: mese dell'estate.
0: Siamo in discesa.
1: Sì, perché ogni stagione ha 3 mesi e non sono 3 mesi uguali. C'è la preparazione, quindi entriamo nella stagione nel primo mese, poi c'è il mese e mezzo che è la massima manifestazione di quella stagione e adesso noi stiamo per entrare nell'ultima fase di questa stagione, quindi dell'estate, quindi all'accompagnamento della fine dell'estate.
0: Ed è quindi forse il momento dove dobbiamo ascoltare un po' di più, nel senso che ci siamo preparati, l'abbiamo vissuta, adesso dobbiamo in qualche modo farla sedimentare, ascoltarla e, come dicevi tu, prepararci a quello che poi arriverà, a come decideremo di trattare i semi che ci sono rimasti da quest'estate.
1: Sì, probabilmente un qualcosa di simile, sì, è come se mentre eravamo nel pieno dell'espansione di questo tempo abbiamo fatto esperienza, no?
0: Sì.
1: E quindi mentre fai l'esperienza tu sei nell'azione, non sei nella riflessione, agisci, fai, quindi ti muovi, sei curioso, vuoi esplorare, vuoi vedere, vuoi appunto anche godere di tutto il lavoro fatto in precedenza. Ecco, finito questo tempo, adesso il tempo ci chiede di riflettere su quello che abbiamo vissuto, di sentirlo dentro di noi, perché molto spesso quando magari viviamo molte cose o siamo molto indaffarati appunto a vivere all'esterno, perché comunque ci si vede di più, si vedono più gli amici, si fanno molte più esperienze, a volte magari alcune passano così, invece adesso abbiamo proprio il tempo di sentire dentro di noi,
0: tirare le somme. Quasi.
1: Di tirare le somme di quasi, sì, di sentirlo dentro. Che cosa mi è restato esattamente di quest'estate? Ho fatto un sacco di cose, sì, questo.
0: Cosa
1: questo.
0: Ti è restata di quest'estate,
1: di
0: Barbara? Non una destinazione, non una vacanza, ma magari un profumo, un frutto, una canzone, qualcosa che hai mangiato, che hai visto, un ricordo.
1: A me è rimasta questa cosa della luce.
0: Della luce.
1: del mio solstizio in Normandia. Mi ha veramente stupito tantissimo. Quest'estate mi ha lasciato questo solstizio, questa luce così forte.
0: Bello.
1: E per me è stato veramente un viaggio interiore più che una vacanza. E mi ha fatto vedere un sacco di cose, quindi mi è rimasto proprio questa esperienza che è stata veramente molto forte per me. E sono stata grata di averla vissuta. Perché mi sono proprio sentita come di averle. Forse per la prima volta mi sento di aver vissuto l'estate in un certo senso, non so come dire. Mm-hmm. Perché all'inizio dicevo che non è
0: non
1: proprio
0: è la
1: mia
0: tua stagione
1: preferita. No. Questa invece è come se mi ha chiesto di essere vissuta
0: guardarla,
1: e completamente.
0: E guardarla sotto un'altra luce, senza fare giochi
1: esatto.
0: di parole, ma proprio sotto un'altra luce.
1: qualcosa del genere, sì.
0: E quindi mi piace questa immagine di tu che trattieni la luce. Io adesso però non voglio trattenerti oltre, come sempre ne approfitto tantissimo, ma ti ringrazio, perché ogni volta ci lasci qualcosa. E quindi magari ci ritroveremo ancora più avanti e ci diremo anche noi, anche in questa serata, cosa vorremmo trattenere di questa estate che sta finendo, quindi ascoltiamo queste ultime settimane con particolare attenzione. Di sicuro ogni estate ha qualcosa da dirci.
1: Assolutamente sì, è proprio così.
0: Grazie mille Barbara Martinelli, grazie per essere stata lunedì notte, un abbraccio e speriamo a prestissimo.
1: Grazie, a presto, grazie mille.

È un sogno febbricitante, quello di Alec Warren, quindi Fever Dream. Allora, nel frattempo volevo ringraziare Flavio, che ci ha scritto giustamente che sarebbe il 23 settembre quest'anno, quindi l'arrivo dell'autunno. Infatti Barbara velocemente ha controllato, Flavio, effettivamente ha ragione Flavio, e per la precisione alle 2:05 del mattino, orario il nostro orario, quindi ora locale. Ma Flavio ci ha anche scritto un estratto dei Francesco Guccini, molto bello. Settembre è il mese del ripensamento sugli anni e sull'età. Dopo l'estate porta il dono usato della perplessità. Ti siedi e pensi e ricominci il gioco della tua identità, come scintille imbruciano nel tuo fuoco le possibilità. Grazie mille Flavio, veramente molto bello. Allora raccontateci, continuate 076 321 1113 e diteci appunto che cosa vi resterà di quest'estate, che cosa pensate che vi porterete dietro, quali sono i semi che sceglierete di continuare a coltivare dopo il 23 di settembre.

E Diodato ci parla del tempo che passa, dei cambiamenti interiori, di ciò che resta di un'esperienza vissuta, un po' come ci consigliava Barbara. Quindi l'estate non tanto una stagione quanto un luogo della memoria e della trasformazione. Quelle belle estati, le vostre estate, raccontateci quello che vi è rimasto, anche di quelle degli anni passati. Qual è l'estate della vostra anima? Qual è l'estate che vive ancora in voi, che potete, continuate a portare con voi? E questo è importante. Quindi 076 321 1113. Luce ci dice, Luce è già bello, è già un bel nome scelto, poi soprattutto dopo aver parlato a lungo con Barbara. Lei ci dice che ci rimane di quest'estate, le rimane il segno delle spalline, l'abbronzatura o la non abbronzatura, anche quello, anche restare in connessione con il nostro corpo, quindi essere più aperti anche a quello, quindi bella Luce, è una bella immagine. E invece Nevio ci dice: io mi ricordo le estati passate all'Alpe di Trevino negli anni 80 col parroco di Castagnola, Don Mario Bini e il grandissimo nonno Ramiro, ascoltando tra l'altro Nella, io immagino che alla radio ascoltavaste Nella Martinetti, quindi queste sono anche quelle belle immagini, vicine alla natura, connessi con la natura, quindi continuate, come diceva giustamente Flavio, dice: ho pensato a questo brano di Guccini perché, come diceva Barbara, alla fine dell'estate è tempo di bilanci e di riflessioni. E allora lo faremo anche nelle prossime due ore di Lunedì Notte. Ad accompagnarvi Bruno Mars con un brano di quest'anno, I Risk It All, la rischio tutta, e facciamolo anche noi. 076 321 1113.

0: Sono le 22.
1: In studio Lino Bini. Continua a calare la popolarità di Donald Trump negli Stati Uniti. Stando ad un sondaggio della Reuters, il suo operato avrebbe il sostegno del 33% degli interpellati, un nuovo minimo storico per il presidente americano, il cui modo di governare è bocciato dal 64% degli elettori, sollecitati in vista anche del voto di metà mandato di novembre. E rimaniamo oltreoceano, il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita a Washington il prossimo 24 settembre, lo ha confermato e comunicato Trump, che si è rammaricato del fatto di non poter ospitare per l'occasione 3.000 persone nel nuovo salone delle cerimonie della Casa Bianca, struttura questa bloccata da un tribunale americano. Il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, si avvia verso la riconferma per un secondo e ultimo mandato, mentre prosegue lo scrutinio delle schede per le elezioni generali del 13 agosto, elezioni segnate da polemiche, arresti di esponenti dell'opposizione e dalla temporanea sospensione del conteggio dei voti. Secondo i risultati parziali diffusi dalla commissione elettorale, con oltre i 2/3 delle circoscrizioni scrutinate, Hichilema otterrebbe oltre il 60% delle preferenze. Dall'interno, una persona è indagata per omicidio colposo in seguito all'incidente avvenuto sabato in Val Rosèche, nella regione di Pontresina, quando una 73enne ha perso la vita e altre 12 persone sono rimaste ferite per l'uscita di strada di alcune carrozze trainate da cavalli. A Ginevra il nuovo sciopero dei dipendenti pubblici ha mobilitato nelle scorse ore meno persone rispetto alla precedente protesta. In serata infatti erano poco più di 500 coloro che sono scesi in piazza per dimostrare contro gli annunciati tagli al bilancio che toccheranno anche scuola e docenti. Nonostante la minore adesione, il fronte sindacale si è detto pronto a continuare la battaglia per limitare le misure d'austerità. E si preannuncia un autunno sindacale caldo in Svizzera in vista della ripresa delle trattative salariali per l'anno prossimo. Travail Suisse ha chiesto al padronato un aumento medio in busta paga del 2%, mentre l'Unione Svizzera degli Imprenditori propone un adeguamento dell'1%. Le parti riconoscono che la crescita dei premi di cassa malati costituisce un carico importante per le famiglie, ma le conclusioni per far fronte al problema divergono. Domani a sud delle Alpi previsto tempo soleggiato con possibili velature ad alta quota, oltre Alpe invece ultimi rovesci locali e passaggio a tempo in prevalenza soleggiato.
2: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

0: Devo tornare in Australia, forse non ci vedremo più.
1: No, non dire così, Sandy.
0: Ma è vero. È stata la più bella estate della mia vita. E adesso devo andarmene. Non è giusto. Danny, non sciupare tutto.
1: Io non sto sciupando niente, Sandy. Anzi, lo sto migliorando.
0: Danny, questa è la fine.
1: Ma no, cosa dici? È solo il principio.
2: Qui è il vostro amico Vince Fontaine che vi fa cominciare la giornata 3 di 1 con musica, tanta musica, tantissima musica. E tu, fuori dal letto.

Ed è Grease ad aprire la seconda ora di questo lunedì notte insieme, un lunedì notte dedicato alle estati della vostra vita, all'estate come stato d'animo, scusate il gioco di parole, non tanto come stagione, come vacanza, come meta, ma proprio come profumi, ricordi, strade, viaggi, insomma quell'estate che vi resta nel cuore, che possa essere quella di quest'anno o quella di magari qualche anno fa, quella della gioventù, quella della svolta, quella che non tornerà magari più o che forse invece vi aspetta per un nuovo futuro. L'estate, cos'è per voi l'estate? 076 321 1113. Io sono Carla Norgauer, questo è lunedì notte e in questa sera d'estate ci prendiamo il tempo da bravi rivoluzionari per parlare e per ascoltare, quindi per condividere un po' delle nostre storie di vita. Come giustamente ci ricorda Daniel in un bel messaggio, non sempre l'estate, soprattutto quella di quest'anno, è un'estate dove cogliere i frutti sarà facile, anzi un'estate particolarmente difficile, con la siccità che la fa da padrone, l'assenza di piogge, le temperature elevate. Quindi è vero, il nostro discorso sul raccogliere i frutti è piuttosto interiore, i frutti della vita, i frutti delle esperienze, ma è vero che il tuo invece è un discorso concreto, di grande attualità e soprattutto un problema forte e potente. Quindi, come dicevo con Daniel, tutta la nostra solidarietà nel mondo più assoluto a tutti questi contadini, ai capannari, ai gestori di hotel, di chalet, insomma tutti coloro che lavorano 40 gradi all'ombra, e addirittura ci scrive al campo Tencia, Capanna Tencia, alle 4 del pomeriggio di 2 giorni fa c'erano quasi 30 gradi. Sì, questa è un'estate che molto probabilmente ricorderemo per tanti motivi, anche per questo. Ma le vostre estati, quelle del vostro cuore, come quella di Patrizia, che mi dice: per me l'estate più bella è stata quella di 5 anni fa, al matrimonio di mia sorella, tra l'altro la compagna di una fotografia davvero mozzafiato, panorama mozzafiato, bellissima. Quindi lei mi dice: dove ho avuto il compito sorella maggiore di fare le veci di mamma e papà, e poi vedere mia sorella in abito da sposa è stata un'emozione unica. E la vostra di estate? 076 321 1113. Noi abbiamo aperto la seconda ora insieme con Grease. Chi non ha visto Grease alzi la mano. È quasi impossibile. È un film musicale diretto da Randall Kleiser, tratto proprio dall'omonimo musical di Broadway, tra l'altro in questo caso con John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli di Danny Zuko e Sandy Olson, ambientato alla fine degli anni 50 e che racconta la storia d'amore tra Danny e Sandy, che si trovano nella stessa scuola superiore dopo una romantica estate vissuta insieme. Tra amicizie, primi amori, ribellione giovanile, desiderio di essere accettati dal gruppo, insomma i due cercano di conciliare i propri sentimenti anche con le aspettative degli altri, che si sa a quell'età per far parte del gruppo sono molto importanti. Il messaggio centrale del film è sempre quello: il film parla della ricerca della propria identità e soprattutto, come dicevamo, a quell'età, del bisogno di appartenere a un gruppo, quindi mostrando come la crescita comporti un po' il confronto tra ciò che siamo noi e ciò che gli altri forse si aspettano da noi. Non poteva mancare in una puntata sull'estate, perché tutto nasce da una storia d'amore estiva, e in Grease l'estate è proprio il tempo della spensieratezza, delle emozioni intense, delle promesse che sembrano destinate a durare per sempre. È proprio Grease il simbolo di

0: Those Summer Nights. Io torno invece alle estati, alle notti estive del 1978, quando vidi all'arena di Rubicone a Gatteo a Mare, proprio c'erano ancora, ma li fanno ancora immagino anche adesso, un po' che manco da Gatteo a Mare, però il cinema all'aperto, quindi ricorderò per sempre su questo grande schermo Grease, che è uno dei film che praticamente ho consumato, così come la colonna sonora, praticamente a memoria, lo sappiamo. E allora continuiamo a parlare delle estati che abitano i vostri ricordi, le estati che vi hanno un po' cambiato, le estati che vi sono rimaste dentro. 076 321 1113. Un ascoltatore ci scrive: il mio testimone di nozze ha sposato il suo amore estivo, sono insieme da un sacco con una spettacolare progenie. Quindi vedete che gli amori estivi, come quello di Danny e Sandy, è durato un po' nel nostro, penso, nel nostro immaginario è durato per sempre, ma ci sono gli amori estivi che riescono a restare lì esattamente dove li abbiamo trovati e conosciuti. La nostra prossima ospite, Barbara, anche lei, Barbara, lei rappresenta invece l'estate come ispirazione, scoperta, desiderio, sogno, creatività, perché è la nostra artista di lunedì notte, quindi bentornata Barbara Ortelli.
1: Ciao Carla, che piacere risentirti, come stai?
0: Hai visto il caso questa sera che hanno voluto le mie

0: Due Barbara contemporaneamente a parlarmi d'estate, bellissimo.
1: Esatto.
0: Portatrici di luce. Allora, l'estate per un artista come te è il momento in cui nascono progetti, amore, amicizie, viaggi, canzoni. Che cosa significa quindi per una persona creativa?
1: Ma è una bella domanda, Carla, perché ci ho riflettuto un pochino, Nel senso, ho pensato, quando mi hai dato il tema oggi pomeriggio, ho pensato l'estate, tutto quello che gira attorno all'estate per un artista. Devo dire che l'estate per una persona creativa come me significa immergersi totalmente nella creatività, e devo dire anche che l'estate è un buon momento, parlo per me perché appunto insegno nella scuola media, per staccare totalmente e riuscire un po' a progettare, inventare, ecco, quello che di solito durante l'anno faccio un po' fatica a fare proprio perché sono assorbita da tutto il resto. Quindi l'estate per me è un po' una fonte di ispirazione e soprattutto fluisce grazie a questa stagione, diciamo, anche quello che succede eccetera, in modo più leggero, sì, più spontaneo, tutto viene più scorrevole. Devo anche dire un'altra cosa importante, che anche essendo a stretto contatto con la natura, spesso esco, mi piace far passeggiate, vado ai fiumi, mi circondo insomma di verde, tutto quello che osservo nella natura, quello che posso assorbire attorno a me, stimoli visivi piuttosto che percettivi, mi arrivano molto di più rispetto all'inverno, e quindi questo spesso mi dà la possibilità poi di prendere spunto per creare.
0: Quindi entrano un po' nelle tue opere l'estate.
1: Sì, una cosa importante, in estate mi piace davvero tantissimo fare una cosa, mettermi comoda in giardino a piedi nudi e disegnare, preparare, creare, progettare proprio sulla tela, quindi è un momento molto introspettivo, ecco, dove posso raccogliermi e produrre, cosa che appunto, come dicevo prima, durante l'anno è abbastanza difficile.
0: Anche per una questione di tempo, immagino.
1: Sì, esatto. Spesso ci sono troppe cose da risolvere, tanti problemi che si presentano sul piatto, insomma, non è proprio così scontato. Ma mi hai chiesto anche un'altra cosa, giusto? Le tue estati si entrano nelle mie opere, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, allora, funziono così personalmente io come artista. Di solito entro spesso in connessione con la stagione stessa, cioè se mi trovo in estate è facile che tutto quello che mi circonda, i colori, l'armonia, piuttosto che le forme, mi aiutano tanto a trovare quello che può essere un'idea o uno stimolo e poi produrlo proprio, metterlo poi in arte. Ma funziona così anche per l'autunno, per l'inverno, in un altro modo, magari più raccolto.
0: Con altri colori, con altri profumi,
1: sì,
0: certo.
1: Esatto, con i colori magari più freddi. Perché, allora, c'è una curiosità, una cosa super simpatica che mi appartiene da sempre, da quando ho casa, che la mia casa cambia, una casa d'artista, ogni volta che cambia la stagione. Quindi, siamo in estate, i cuscini sono blu, i vasi hanno un colore che tendono verso il bianco madreperla, poi magicamente quando spunta l'autunno ecco che la mia casa si trasforma e tutto diventa appunto sui toni del marrone, i cuscini diventano color cioccolato, cioè un ambiente molto più caldo, meno, più pacato, ecco, pronto per accogliere anche la tranquillità della stagione. Quindi proprio vero,
0: bello.
1: Da artista posso proprio dire che la cromia gioca davvero un ruolo importante sulla percezione sensoriale, ecco, certo, che abbiamo dell'ambiente che ci circonda. Almeno a me aiuta molto, ma anche nel modo di vestire, i colori che magari metto in un certo periodo rispetto a un altro mi aiutano molto, diciamo, ad entrare a contatto con il momento,
0: in armonia proprio con la stagione, con quello che accade attorno a te.
1: Esatto, proprio così.
0: Quindi tu hai proprio dei colori, dei suoni, dei profumi che associ all'estate?
1: Sì, di solito sono sempre in mezzo a tutto quello che può essere stimoli visivi, uditivi, quindi anche i colori, tutto quello che mi passa di fronte. Un artista veramente è così tanto sensibile che spesso deve anche un po', diciamo, scremare quello che vede, perché altrimenti impazzisce.
0: Sì.
1: Quindi per me l'estate è soprattutto tutto quello che è attorno al blu, ai colori turchesi, alle sfumature di verde. Però mi piacciono anche moltissimo i colori della terra, quindi tutto quello che può essere ocra, i colori naturali, anche molti elementi che ho all'interno della mia casa rispecchiano un po' l'esterno. Mi piace spesso portare quello che è l'esterno nell'interno della casa, proprio per non dissociare quello che è l'ambiente dove vivo e l'ambiente fuori che mi aspetta quando faccio una passeggiata o vado in natura.
0: È sempre molto bello questo rapporto che tu hai, Barbara, con il dentro e il fuori,
1: sì,
0: anche di te stessa, poi non è soltanto della,
1: sì,
0: tua casa. Ma c'è un'estate,
1: esatto,
0: un'estate che ha cambiato qualcosa nella tua vita?
1: Allora, bella domanda. Se devo essere sincera, forse un'estate davvero con la E maiuscola è stata l'anno scorso, perché è stata veramente un ricordo di gioia. Sono partita per la Sardegna, ho fatto questo tour on the road, quindi ho visitato posti fantastici, è stato veramente un'estate proprio da ricordare, mi è rimasta proprio nel cuore. Sono quelle estate che non puoi dimenticare, che ti lasciano veramente una traccia e che segnano, cioè come ognuno di noi ha la propria meta. Comunque ecco, diciamo, la Sardegna per me l'anno scorso, sì, è stato veramente cosa che invece quest'anno con il caldo torrido, perché son comunque tornata là, non ho potuto fare quindi tutte le previsioni che avevo di fare mille viaggi, mille escursioni, ho dovuto abbandonare l'idea perché è arrivata a 47 gradi la temperatura ed era invivibile.
0: Come per tanti è stata un'estate particolare.
1: Sì,
0: ma dopo parleremo della Sardegna, di questo tuo amore per la Sardegna, di questo tuo luogo del cuore. Ma tu pensi che l'estate renda le persone più autentiche?
1: Allora, penso che l'estate renda le persone più vicine a quello che sono. Dipende anche però dal grado di evoluzione personale interiore in cui si trovano le persone, quindi non è proprio vero che diciamo l'estate le rende più autentiche, bisogna avere anche la predisposizione di volerlo essere, ecco, diciamo, di voler toccare quella parte un po' più vera che sei di te. È vero però, secondo me, sto pensando che l'estate è comunque una stagione dove ci mettiamo pochi vestiti, magari una maglietta, un pantaloncino, quindi tanto quanto siamo poco vestiti, tanto quanto anche dentro, in fondo, possiamo essere meno coperti di
0: essere più leggeri,
1: strutture, esatto, di maschere, di pesantezza, ecco.
0: E questo è importante.
1: Sì,
0: perché dobbiamo alleggerirci sia dentro sia fuori, quindi continuare a mantenere questo rapporto, questa storia, questa strada che continua a portarti all'interno, all'esterno di una casa, di un villaggio, ma anche di te stesso, quindi è importante. E poi ci sono i luoghi. Ci sono i luoghi dove torniamo per ritrovare noi stessi e ci sono i luoghi del cuore. Quindi adesso tu hai ancora il tempo per stare con noi, Barbara?
1: Io ho ancora il tempo per stare con voi.
0: Grazie mille, perché come tu hai la Sardegna, della quale poi ci parlerai, io ho la Spagna, ormai non è, credo che non sia più un segreto dal 1989 che io amo questo luogo dove vado spesso a rigenerarmi, a ritrovarmi, dove sto proprio bene. E allora vi ho portato dalla Spagna una delle canzoni di questo momento, di questa estate del 2026, che si intitola La metà della metà. È una storia d'amore, la cantano in La La Love You, e sono un gruppo frizzante di spagnoli, e quindi ve la dedico, te la dedico, riuscirai a capire il senso, però a volte ci basta anche solo la metà della metà di una cosa per essere felici. Barbara, resta con noi, y estos son, y La La Love You, la mitad della metà.
1: Muchas gracias.

0: Felice che vi sia piaciuta, eh? Felice, grazie mille, grazie. Mi state scrivendo bella canzone, uno spettacolo con la metà della metà di un tuo sorriso, eh? Io potrei star bene tutta la vita, quindi questo è l'apporto di questa estate, il mio Lala Love You direttamente dalla Spagna. E allora in questo senso, però, quando parliamo di luoghi del cuore, l'estate, la stagione di fatto è quasi un pretesto. Barbara Ortelli, che è la nostra artista e anche docente, è vero, ogni tanto ci riferiamo a te proprio per parlare di ragazzi, ma in questo caso invece vogliamo parlare dell'arte, della sensibilità che c'è in te. Hai questo stesso rapporto con la Sardegna, raccontaci perché.
1: Ma allora, il posto che scelgo di solito per trascorrere le mie vacanze deve sempre avere quel sapore di casa. Io ho bisogno di casa, ho bisogno di sentirmi bene. Quindi la Sardegna è davvero un'isola che mi regala questa sensazione. Cioè, è un'isola calma, soprattutto se la si raggiunge abbastanza presto, all'inizio dell'estate. Ed è un luogo ancora, diciamo, piacevole lì, perché poi appunto luglio-agosto diventa invivibile. E in generale io sono un po' allergica appunto agli ambienti caotici pieni di gente. Invece la Sardegna appunto è un'isola, se la si vive appunto nei momenti più calmi, molto tranquilla, quindi con i suoi colori speciali, perché ha dei mari veramente irripetibili di colori, le spiagge, ed è un luogo veramente magico, tranquillizza.
0: Quindi è quello che trovi lì e non trovi da nessun'altra parte.
1: Sì, quando diciamo atterro sulla Sardegna, la prima cosa che trovo è la pace. È veramente un'isola, sì, che mi dà proprio il potere di calmarmi. C'è un'energia, non so se del luogo o comunque della gente che abita lì, comunque più rilassata rispetto a noi, ecco. Ma anche la questione del tempo, dove sembra abbastanza sospeso, non c'è pressione nel vivere, ed è veramente più facile riconnettersi anche a se stessi, ecco. Mi piace forse per quello, perché non è un'isola, ecco, diciamo piena di discoteche, di caos e così, ma è piuttosto un'isola che accoglie persone che amano la natura, che vogliono vivere proprio dalla mattina alla sera la natura, e quindi sono quei luoghi che ti lasciano quella traccia dentro, poi anche quando torni a casa ti porti proprio quello che hai vissuto, ecco.
0: Certo, ma qui adesso da quanti anni è che vai sempre negli stessi luoghi?
1: Questo è il secondo anno, sì. L'anno scorso ho fatto e quest'anno, sì, esatto, sì.
0: E tu vai lì e hai lo stesso posto ad aspettarti, oppure?
1: Nel senso, allora, mi piace lasciarmi anche sorprendere, diciamo. Sono un po', come dire, scelgo sempre la stessa location, non l'ultima parte, la parte che ho visitato è sempre stata il nord, sotto Porto Cervo, da quelle parti, ecco, tutta la costa. Però appunto di solito scelgo sempre zone, è più facile, diciamo, viaggiare laddove conosci già un po' le situazioni, ecco. Poi quest'anno per forza di cose sono dovuta partire da sola, non c'erano amiche che erano tutte impegnate, tutto, ho dovuto per forza arrangiarmi come
0: è andata?
1: Ce l'ho fatta,
0: brava.
1: Sì, è stata veramente un'avventura, penso, spero che sia l'ultimo anno questo da sola. E diciamo, non è stato facilissimo per via del caldo e della situazione da gestire, proprio di temperature troppo elevate, quindi bisognava calcolare bene anche le tempistiche, certo, di quando stare in spiaggia, di quando rientrare, la quantità di acqua da portarsi dietro. Non è stato così scontato. Diciamo che se mi si chiede se è stata un'estate rilassata fino adesso, rispondo no, per niente. È sempre stata un'estate abbastanza
0: travagliata
1: di energia. Un po' troppo, esatto.
0: Senti, sì, ma un po' di pace te l'ha data comunque la tua Sardegna, è riuscita?
1: Ma assolutamente, cioè il mare, io amo tantissimo, mettevo la sveglia forse alle 5:20 al mattino proprio per evitare il caldo, dormivo poco perché appunto andavo a letto alle 11, mi svegliavo alle 5, dormivo pochissimo, però almeno sfruttavo la bellezza del mattino.
0: Certo.
1: E la cosa più bella era avere la spiaggia deserta, non c'era in giro nessuno, solo appunto e questi sardi che loro... ovviamente astuti e furbi, sono già lì pronti alle 7 del mattino. Certo, loro erano super avanti veramente.
0: Senti, ma poi questa tua Sardegna entra nella tua arte come i colori dell'estate che dicevamo prima?
1: Ma sai che forse io credo che un po' tutti i luoghi che alla fine visitiamo, parlo un po' al plurale perché magari ci sono altri artisti all'ascolto, però ci sono tutti i luoghi o tanti luoghi dai quali noi possiamo attingere e alla fine, che si voglia o no, qualcosa nella tela o nel progetto entra. Quindi
0: certo.
1: Sicuramente si assorbe, si porta, poi si trasforma e si plasma l'opera d'arte con quello che magari è rimasto nell'inconscio, quel colore, quella sensazione, quindi assolutamente sì.
0: E quindi tu pensi che tutti gli artisti in particolare, o ognuno attraverso la sua sensibilità, prenda i luoghi del cuore e li restino nella vita, ma allo stesso modo pensi che tutti abbiamo un posto del cuore?
1: Io credo che sì, tutti, cioè è impossibile non avere dei posti del cuore, cioè ognuno di noi, sono certa, tutti quelli che ci ascoltano, che abbiamo lasciato da qualche parte un pezzettino di cuore, dei ricordi, qualche momento vissuto, persone incontrate, qualcosa che ci ha lasciato veramente una traccia. Io per esempio amo tantissimo anche la montagna, quindi non solo il mare, ma spesso mi piace spostarmi in montagna dove le temperature sono anche un po' più accettabili.
0: Sì.
1: E amo tantissimo la zona dell'Engadina e spesso lì appunto trovo dei posti fantastici, bellissimi, dove in mezzo alla natura, con i pini, con questi laghetti freschi, cioè è un altro tipo di energia rispetto al mare, però devo dire che come artista fa bene anche andare a visitare altro, per raccogliere altro, altri elementi, altre sensazioni, percezioni, e quindi ecco, sì, la montagna è molto molto bella, gradita.
0: Anche, quindi ci sono comunque diversi luoghi che ci appartengono, ci assomigliano più di altri, o anche diverse esperienze. Francesca infatti ci ha scritto 076 321 1113, dice: nonostante l'estate non sia la mia stagione preferita, se mi guardo indietro ci sono diversi momenti importanti legati ad essa. Da ragazza i campeggi scout e le uscite con gli amici, i morosi, le prime vacanze all'estero con la mia migliore amica, mi sono sposata il 21 giugno, il mio primo figlio è nato a fine agosto di quasi 21 anni fa, insomma tutti i ricordi legati agli affetti. Di quest'estate anche Francesca ci dice: il caldo mi ha messo a dura prova, quindi è stata messa a dura prova per il caldo, però mi porto le emozioni vissute al campeggio cantonale bestiale da Silver Scout, quello che c'è appena stato in Val di Blegno, e la consapevolezza che la mia vita è guidata dai valori della legge scout e non potrebbe essere diversamente. Quindi questo mondo scout, con tutte le estati scout, abitano davvero tanto Francesca, quindi sono proprio le cose che vivi quelle che poi ci restano dentro di più. Barbara,
1: assolutamente sì, nel senso che alla fine un po' tutta l'estate è magica, adesso parliamo solo di natura, ma in realtà ci sono anche delle manifestazioni bellissime, dei momenti piacevoli, delle serate con gli amici, cioè ci sono tante cose che alla fine, secondo me, quando arriviamo all'inverno o comunque nei momenti dove ci chiudiamo un po' a guscio, ci ricordiamo e ci diciamo: che bello è stato là, ti ricordi dentro di te, ti dici,
0: sì,
1: ti ricordi che bello era là, o quel momento lì, quando eri lì, a quell'ora lì, mamma mia, faceva un caldo, poi è arrivato il temporale, cioè sono ricordi che ti porti sempre dentro, insomma, sono vivi.
0: Certo, ma infatti ci stanno anche mandando le fotografie dei luoghi dove hanno lasciato il loro cuore, perché da qualche parte il cuore arriva, poi i luoghi che poi ti porti dietro, questi luoghi che in fondo com'è che funziona, Barbara? Sono i luoghi che ci curano, o perché noi ci prendiamo più tempo, ci concediamo più tempo quando siamo lì?
1: Ma secondo me sono entrambe le cose, nel senso che è il luogo che ci accoglie e la predisposizione anche nostra a lasciarci trasformare in fondo da quel luogo, no? Nel senso, più siamo recettivi e più riempiamo il nostro zaino di emozioni, di ricordi, di momenti. Ecco, per questo che quando partiamo da qualche parte è importante, proprio terapeutico, svuotarsi, lasciare a casa tutti i problemi, le situazioni, le cose che non funzionano e dire: bene, adesso sono vuoto, il mio sacco è vuoto, posso essere pronta o pronto per andare, che ne so, in montagna, farmi un giro a piedi, qualsiasi posto, per riempirmi di nuovo di cose belle che fanno bene, perché a volte si danno veramente troppo peso alle altre cose, quelle che non funzionano, quello che tirano giù il morale. E quindi è importante anche la natura, serve, o comunque certo, all'estate, tutte le stagioni in sé aiutano proprio a trasformare quelle parti di noi che tengono troppo come zavorre, no? Lo dico anche a me stessa, certo. Sono dentro in pieno. Ecco.
0: Però è vero, ma c'è un luogo che ti assomiglia più di altri, Barbara?
1: Che domande, belle e facili, Carla, proprio sì? Alle 10:30 di sera, fantastico, ti adoro. Allora, penso che ogni persona entra in risonanza con, in base a quello che è, con il luogo che ha, nel senso, ci sono persone che vanno alla ricerca proprio del caos, hanno bisogno di luoghi caotici, sì, pieni troppi di gente, dove trasbordano casini, non so come dirti, proprio torni a casa che non capisci più anche chi sei. Poi ci sono invece persone opposte che invece magari adorano sì i posti, diciamo, con persone, situazioni anche, diciamo, di sociali, ecco, importante averli. Però ecco, sicuramente ognuno sceglie un po' in base a come sta quello che gli fa il caso. E tornando alla domanda, se esiste un luogo che mi assomiglia di più, forse sì, nel senso, questi luoghi semiaffollati, sì, cioè non troppo, ecco, diciamo, una via di mezzo. Mi piace tuffarmi un momento in mezzo alla gente e poi tornare di nuovo nella mia tranquillità, eccetera. È un modo anche per ricaricarmi e tornare un attimo connessa con me stessa.
0: Sai che ti sembrerà strano, ma ti capisco. Detto da me sembrerà strano, perché sono una persona estremamente socievole che ama tantissimo la gente, però è vero che io adoro proprio questa cosa, andare in spiaggia quando o stanno iniziando ad arrivare, io vado via, o io arrivo e loro se ne stanno andando. Un po' questa via di mezzo. Beh, il luogo che mi somiglia di più è un Ciringhito meraviglioso sulla spiaggia di Calpe, che si chiama Euforia.
1: Ecco, perfetto.
0: E che è poco conosciuto e poco frequentato, perché bisogna arrivarci a piedi camminando sulla sabbia per qualche minuto, quindi non puoi arrivare comodamente con l'auto. E allora forse per questo, ha tutte le caratteristiche che mi piacciono. C'è un po' della metà, come dicevo prima.
1: Bisogna avere un po' tutte e due le parti, sì, è vero. Sì. Importante non essere troppo da una parte, neanche troppo dall'altra, o escludere l'altra, diciamo, avere un buon equilibrio tra le cose, sì.
0: Come sempre, come sempre. E come sempre tu, meravigliosa, ci abbiamo rubato mezz'ora questa sera. Ogni volta mi riprometto di liberarvi.
1: Veramente.
0: Ma mi piacete talmente tanto, io vi starei ad ascoltare. E tra l'altro stanno arrivando tantissimi messaggi, adesso ci prenderemo il tempo per leggerli, quindi grazie, grazie mille.
1: Grazie a te, Carla.
0: Barbara, per la tua sensibilità e per la tua arte.
1: Grazie, di cuore.
0: A te.
1: Un abbraccione.
0: E ti faccio ascoltare un altro pezzo del l'estate, un pezzo francese, d'accordo, a questo giro, d'accordo? Perché a me piace
1: volentieri
0: molto la musica francese, e questo parla di baci salati e di conchiglie, quindi è quell'aspetto, ecco, del mare che ci può piacere.
1: Perfetto.
0: Buonanotte Barbara, grazie per essere stata.
1: Buonanotte a te, Carla.
0: À lundi nuit. Bisous salés et les coquillages, ça c'est au détour.

Buonasera, sono Dorothy. Amo l'estate per il caldo, la luce, i colori, i profumi. Il giorno dura di più, le vacanze, i viaggi. Le mie estati sono piene di ricordi, viaggi nelle città di cultura, tra montagna e mare, leggendo libri e manga e disegnando. Eventi culturali, insomma, le mie estati importanti sono quelle del 2008, in vacanza in Danimarca, Berlino, Charleville-Mézières e Disneyland Paris. Un'altra estate in vacanza tra Pompei, Paestum e la Valle dei Templi Agrigentini. E un'altra estate ancora in vacanza a Firenze e a Pisa. La mia canzone estiva è e resterà sempre Walking on a Dream degli Empire of the Sun. La cercheremo, Dorothy, e intanto grazie per tutte queste belle estati e questi bei colori.

Achille Lauro, la città degli angeli. Voi siete come degli angeli, che mi state davvero ricoprendo di bellissimi messaggi in questa serata ad agosto. Grazie di cuore. 076 321 1113. Carlina, ti ascoltavo mentre portavo a spasso il mio cane. A dire il vero, non ho un'estate in particolare che considero l'estate della mia vita. Però forse ce n'è una che non dimenticherò mai. Quella dei miei 18 anni. All'epoca frequentavo delle discoteche all'aperto, erano feste itineranti che portavano i DJ nei vari comuni e uno di questi era Roberto Rizzato, pensa un po', grande Roby. E proprio quando una di queste feste arrivò nel comune dove abitavo, conobbi il mio primo ragazzo. È stato un amore durato alcuni anni, ma che in un modo o nell'altro non ho mai dimenticato. E poi c'è una canzone che è permessa proprio di quelle estati, di giovinezza, di notti caldi e di quella sensazione bellissima di avere tutto il tempo del mondo, che è Lessons in Love dei Level 42. Non so se sia stata l'estate della mia vita, ma sicuramente una di quelle estati che quando ci penso mi fa ritornare per un attimo a quei 18 anni. Baci, Lori. Grazie mille, Lori, davvero bellissima. Grazie. E allora non torniamo indietro al 2008, però noi con la canzone che ci ha chiesto Dorothy. Dorothy, ripensando a quel viaggio bellissimo che ci hai detto di aver fatto appunto nel 2008, Danimarca, Berlino, Charleville-Mézières, Disneyland Paris, insomma, questa estate piena di cultura e di forza per te, sono The Empire of the Sun, Walking on a Dream, era il 2008.

camminando attraverso un sogno, questo ci hanno cantato l'Impero del Sole, The Empire of the Sun. Mentre voi ci state mandando delle fotografie forti, le immagini sono davvero potenti, Patrizia, queste della tua tanto amata terra, dove l'Etna da parecchi giorni sta facendo la birichina è dir poco, e quindi capisco che tu possa aver lasciato il cuore in questo luogo, queste estati. Ci ha raccontato tantissime storie questa estate di fuochi, di distruzione. Sono cose che fanno male al cuore, veramente. Ci fanno arrabbiare, ma qualche lunedì fa abbiamo imparato che la rabbia dobbiamo trasformarla, dobbiamo cercare in qualche modo di renderla positiva. E poi grazie mille a Emilio. Emilio ci ha mandato delle fotografie, ci manda i suoi saluti da Porto Santo. Dice: alla sera spesso ti ascoltiamo, ovviamente in streaming. Stasera stiamo facendo un giro dalla parte dell'isola dove c'è solo natura ed è bellissimo. Qui si incontrano tanti teneri coniglietti selvatici, però a proposito dell'estate, sia mia moglie e io purtroppo non amiamo l'estate, in quanto il caldo veramente ci ha sempre fatti fuori, e non è un caso quindi che si fanno spesso le vacanze qui in mezzo all'Atlantico. Quindi grazie mille Emilia e Sabrina, grazie anche per le fotografie che state mandando, e confermo infatti anche dei video dove vediamo questi conigli attraversare la strada. Eccezionale, quindi è bello che siamo vicini e lontani allo stesso momento, insomma è veramente bello che si possa dire siete sempre parte di me e siete sempre qua vicino a me.

D'estate le cose migliori succedono velocemente, mentre lo stupore ti agguanta le spalle e il vento sorride leggero. Run!

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
2: In studio Lino Bini. Il processo di pace nella striscia di Gaza prosegue con le discussioni tra Israele ed emissari della Casa Bianca che sono riprese nelle scorse ore, discussioni indirette che sono state definite dal premier israeliano costruttive senza fornire comunque ulteriori dettagli. Dal canto suo l'inviato statunitense Kushner si è detto ottimista per possibili progressi nelle discussioni entro 30 giorni, Kushner che ha parlato pure di discussione cordiale anche con Hamas. Sul tavolo, ricordiamo, figurano diversi temi tra cui la fine delle ostilità, il disarmo del movimento islamista e la presenza dell'esercito israeliano nei territori palestinesi. Crisi medio orientale alimentata anche dalle incertezze, dal conflitto irrisolto tra Stati Uniti e Iran per il controllo del canale di Hormuz che ha fatto registrare un nuovo rialzo delle contrattazioni del petrolio con il WTI in crescita di quasi il 3% a oltre 84 dollari e il Brent in aumento del 2,85% a oltre 91 dollari. Un tribunale russo ha condannato a 11 anni di reclusione il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione Yabloko perché è ritenuto colpevole di aver screditato e diffuso notizie definite false sull'esercito russo e criticato la guerra in Ucraina. Secondo i media locali, Lev Schlossberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. Sempre nelle scorse ore la Corte Suprema russa ha pure confermato l'esclusione del partito dalle prossime elezioni parlamentari, partito che ha annunciato un nuovo appello. Per la cronaca regionale, una 64enne domiciliata nel Canton Zurigo è morta nel pomeriggio, annegata in una piscina all'interno di una residenza di vacanza a Magliaso. Ne dà notizia la polizia ticinese, stando alla quale l'allarme è scattato verso le 15, vano il soccorso prestato da alcuni bagnanti e dai sanitari. Greta Ghisin intende candidarsi per il Consiglio di Stato ticinese, la consigliera nazionale capogruppo dei Verdi. Ha confermato la sua disponibilità ai nostri microfoni. Il prossimo aprile, quindi, figurerà molto probabilmente sulla lista che unisce il Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo. Una candidatura che di fatto innescherà una corsa interna alla sinistra tra Greta Ghisin e la consigliera di Stato uscente, ovvero la socialista Marina Carobbio Guscetti. Domani a sud delle Alpi previsto tempo soleggiato con possibili velature ad alta quota, oltre a invece ultimi rovesci locali e passaggio a tempo in prevalenza soleggiato.
3: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: In ogni vita arriva la perdita dell'innocenza, un momento dopo il quale niente è più lo stesso. È successo nell'estate del 1959, tanto tempo fa. When the night
1: has come. Non ci crederete mai, è il massimo. Questa sì che è grossa.
2: Che c'è?
1: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
3: Vi aggiorniamo sulle ricerche di Ray Brower, il ragazzo dopo il

0: stata la sfida al treno del secolo, troppo forte.
1: Tu mi trovi strano?
2: E come?
1: No, davvero, seriamente.
3: Per alcuni è il primo vero assaggio della vita.
4: Sei morto.
5: Poter andare in un posto dove nessuno mi conosce.
1: Andare a vedere un cadavere forse non è proprio una festa.
3: Ma per tutti è il momento in cui nascono i ricordi. Stand by me, ricordo di un'estate.
6: E l'estate è proprio l'argomento di questa nostra serata, di questo lunedì notte in vostra compagnia, allo 076 321 1113, la sottoscritta Carla Norgauer, e un mese d'agosto che ha già passato la sua metà, il Ferragosto. E allora stiamo ricordando le nostre estati, le estati della nostra vita, quelle che ci hanno cambiato, quelle dove ci siamo innamorati per la prima volta, quelle che hanno ancora i sapori e gli odori di quando eravamo bambini. Ricordo di un'estate, Stand by Me, è un film che non poteva mancare, quindi per aprire questa terza ora, terza e ultima ora d'agosto insieme. Un film diretto da Rob Reiner e tratto dal racconto The Body di Stephen King, ambientato nell'estate del 1959 in una piccola cittadina dell'Oregon, e che racconta il viaggio di quattro amici dodicenni, Gordy, Chris, Teddy e Vern, che partono appunto, come avete sentito, alla ricerca del corpo di un ragazzo scomparso. Durante il cammino, evidentemente, l'avventura diventa un percorso di crescita, amicizia e scoperta di sé. Più che un film sul ritrovamento di un cadavere, Stand by Me è appunto una riflessione nostalgica sul passaggio dall'infanzia all'adolescenza, quindi spesso quelle estati che poi ci resteranno per sempre impresse nella memoria, ed è soprattutto una riflessione sul valore dell'amicizia e sui ricordi che segnano per sempre le nostre estati. Beh, non potevamo non parlare di questo film in una puntata sull'estate, perché rappresenta forse proprio una delle immagini più forti dell'estate come tempo di libertà, avventura e formazione, quell'estate speciale che anno dopo anno continua a vivere nella memoria, insomma, come davvero un momento decisivo della propria vita. E Stand by Me ci ricorda che le estati più importanti forse non sono quelle delle vacanze perfette, ma quelle in cui cresciamo, scopriamo chi siamo e incontriamo amici che porteremo per sempre nel cuore. Avete un'estate così? Avete il vostro Stand by Me? Il vostro ricordo d'estate? 076 321 1113. E la raccontiamo anche in musica questa estate, con una canzone che evoca un'estate intensa, sensuale, nel senso più ampio del termine, fatta di immagini, atmosfera, fascito, ma anche nostalgia. Non parla semplicemente della stagione, ma di una presenza, di un incontro, di una bellezza destinata a essere ricordata. L'estate diventa quasi il simbolo di ciò che è luminoso e fugace. È Mango, Bella d'estate.

Mango, bella d'estate. Mango, tra l'altro, ha una voce che evoca l'estate sempre, che ci riporta indietro proprio in quelle estati calde o nelle estati che stanno per finire. A proposito della luce dell'estate che sta per finire, Johnny Country Boy ci scrive: il profumo del fieno, delle marmellate che faceva la nonna. E ora che sono qui in tua compagnia alla radio, con il profumo della marmellata di prugne cotte ieri in pentola, non posso che confermare ricordi dell'estate passati qui, nella stessa casa con la mia nonna. E poi la luce, confermo anche quella di fine estate è magica. L'unica che conosco è qui in Leventina, è a un taglio davvero speciale nella Pineta. Grazie mille Johnny per il tuo messaggio, e grazie anche a Peo ci manda una foto in bianco e nero di una famiglia di contadini d'estate nel 1959 a Monte Morello, dove abitavamo con il fratello Paoli, che è sempre nei nostri pensieri e lo ricordiamo ogni lunedì notte, e poi tanti ricordi lavorando la terra e cantando per confondere la fame. Ebbene sì, quello era con le poche risorse che avevamo, ci restava soltanto da cantare. E infatti Peo mi ha chiesto una canzone che però non riesco a trovare nella pur potente macchina di Rete 1, ma mi riprometto Peo di riuscire prima o poi a farla passare, perché ci tengo per te e ci tengo anche per tuo fratello Paoli, al quale pensiamo sempre. E allora ci sono estati che sono state memorabili. Pensiamo per esempio ancora una volta alla Sardegna.

della nostra artista Barbara Ortelli, ma anche a quella di Fabrizio De André. Per De André la Sardegna non fu mai una semplice destinazione estiva, per lui divenne proprio un luogo dell'anima, un approdo, una scelta di vita, e molti artisti hanno avuto posti così, lo diceva proprio anche Barbara, un luogo dove tornare per ritrovarsi, e quindi può darsi che esistano, che esistano luoghi che ci cambiano più ancora magari di una persona. O per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il Ticino, pensiamo a Hermann Hesse. Anche lui trovò nel nostro paesaggio una forma di riconciliazione con se stesso, in fondo. Non è un'estate specifica, ma è l'idea che un territorio possa diventare un po' una patria interiore, e quindi che si voglia ritornare a ritrovarsi il più spesso possibile. O Tiziano Terzani, che nelle sue opere ricorre spesso al tema del viaggio e dei luoghi che cambiano il modo di guardare la vita. Non l'estate turistica, ma il tempo sospeso che permette di fare bilanci e ascoltarsi, come dicevamo anche con Barbara Martinelli in apertura di questa bellissima serata estiva. Perché forse ci sono viaggi e estati che diventano una seconda nascita. Forse non ricordiamo le estati perché sono state felici, le ricordiamo perché ci hanno trasformati, e quando ripensiamo chi eravamo, spesso torniamo lì. A un'estate, a un luogo, a una luce particolare, ancora una canzone che magari ancora oggi ci riporta a noi stessi, a quello che eravamo in quel momento. E forse la domanda più bella potrebbe essere: davvero, quale estate vi ha cambiato la vita? Quale bella storia vi ha cambiato la vita? Che è il titolo di un brano del 1972 di Michel Fugain, e racconta un incontro estivo fugace e intenso tra due persone che si sfiorano per un momento e poi riprendono il loro cammino. L'estate non è il soggetto della canzone, ma ne è il paesaggio emotivo. È il tempo della possibilità, degli incontri inattesi e delle storie che durano poco, ma restano nella memoria. Une belle histoire.

Nelle azzurre sere d'estate me ne andrò per i sentieri, graffiato dagli steli, sfiorando l'erba nuova. Trasognato ne sentirò la friscura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni la testa nuda. Non parlerò, non penserò a niente, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro. Arthur Rimbaud.

E poi ci sono le estati in cui il mondo è cambiato. Sì, perché spesso non cambiano solo le persone, a volte cambia un'intera epoca. Pensiamo all'estate del 1969, che forse potrebbe essere definita una delle più memorabili del Novecento, che nulla ha a che vedere col fatto che sia l'anno della mia nascita. Quello è una casualità. Non tutto è girato giusto in quell'anno, ma comunque sono successe cose durante l'estate proprio indimenticabili. In pochi mesi accadono eventi che entrano proprio dentro nell'immaginario collettivo. Per esempio, 20 luglio 1969, l'uomo sbarca sulla Luna con l'Apollo 11, milioni di persone restano sveglie nella notte per seguire quell'evento. O ancora l'agosto del 69, Woodstock, il festival che diventa il simbolo di un'intera generazione. E sempre in quell'estate, Stonewall è il punto di partenza del moderno movimento per i diritti LGBT. Insomma, immaginate di aver vissuto l'estate del 69. In pochi giorni l'uomo arriva sulla Luna, nasce Woodstock e il mondo sembra improvvisamente diverso. 20 anni dopo c'è l'estate che precede la caduta del muro di Berlino. Ve la ricordate? Era il 1989. Nell'Europa dell'Est iniziano ad aprirsi crepe nei regimi comunisti. Molti oggi la ricordano come l'estate in cui si intuiva che stava finendo un mondo e stava per cominciarne un altro. Quindi ci accorgiamo di vivere un momento storico mentre accade oppure soltanto dopo? E poi ci sono anche quelle estati dello sport che però non si fermano lì. Pensiamo all'estate del 1990, ai mondiali di calcio in Italia. Nello stesso periodo però c'è l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, che porterà alla prima guerra del Golfo. Per milioni di persone quella è stata l'ultima estate di spensieratezza prima di una nuova stagione geopolitica. E ancora l'estate del 2001. Quell'estate pochi, se forse nessuno, sospettava che il mondo sarebbe cambiato radicalmente pochi mesi dopo. Molti ricordano l'estate del 2001 come un momento sospeso. Era l'ultima estate prima dell'11 settembre. E poi ancora l'estate del 2020, la prima estate della pandemia, mascherine, distanze, viaggi limitati. Per molti è stata un'estate indimenticabile proprio perché diversa da tutte le altre, più sofferta. Esistono estati che cambiano una persona ed estati che cambiano il mondo, ma chi le vive quasi mai se ne accorge subito, non ce ne accorgiamo subito, come nell'estate del 2020, in piena pandemia, o quella che precedette l'11 settembre. Non è evidente, però ci sono quelle estati che ci arrivano dopo. Qualche tempo dopo ci accorgiamo che erano state l'ultime o le prime di un mondo un po' diverso. E voi? Quale estate ricordate non solo per quello che è successo a voi, ma per quello che stava succedendo al mondo intero? 076 321 1113. E stasera credo che Summer of 69, l'estate del 69, potrebbe essere un riferimento affascinante. Un'estate diventata mito perché ha cambiato contemporaneamente milioni di vite e l'immaginario collettivo. E allora dedichiamocela a questa Summer of 69 di Bryan Adams.

L'estate del 69 di Bryan Adams. Invece 076-321-1113 è il numero in questa estate del 2026 che stiamo trascorrendo assieme, solo di lunedì, a lunedì notte, dove ci fermiamo a parlare, ad ascoltare voi, i vostri messaggi, le vostre storie, ma anche i nostri ospiti. Barbara Ortelli, la nostra artista che è stata con noi nella seconda ora di questo lunedì notte, ci ha mandato una fotografia con una cavalletta. Durante la diretta mi è atterrata sulla spalla perché avevo la finestra aperta. Saranno segnali? Ma penso proprio di sì, perché come dici giustamente tu, Barbara, secondo molte tradizioni popolari e credenze antiche, la cavalletta verde è considerata un simbolo di buona fortuna, prosperità e notizie positive in arrivo. Trovarne una in casa viene spesso interpretato come un segno di buon auspicio per il futuro, e noi te lo auguriamo perché sei veramente una meraviglia, eh? Quindi cavallette a go-go per te, cara Barbara, cavallette a go-go. E allora, come ogni lunedì, abbiamo interpellato il nostro Arci, abbiamo chiesto ad Arci: qual è la tua estate personale? Bella domanda, Carla, però io non ho un'estate personale perché non ho ricordi né una vita vissuta. Se dovessi però scegliere tra tutte le estati di cui abbiamo parlato, quella che mi sembra più vicina allo spirito di lunedì notte sarebbe una cosa molto semplice. Un'estate qualunque che diventa indimenticabile solo molti anni dopo. Non l'estate delle imprese straordinarie, l'estate di una veranda la sera, di una radio accesa, di amici che oggi non si vedono più, di una canzone ascoltata 100 volte, di una strada percorsa in bicicletta, di un luogo dove non si torna da anni. Mi colpisce sempre il fatto che le persone raramente ricordino l'evento più importante della loro estate. Ricordano la luce, l'odore, l'aria della sera, i dettagli. Per questo, se avessi un'estate, credo che sarebbe quella raccontata da Cesare Pavese quando scrive «Un paese ci vuole». Non una data precisa, ma un luogo del cuore dove tornare. E invece tu, Carla? Dopo tutte queste riflessioni, ho la sensazione che tu abbia già in mente una tua estate speciale, non necessariamente la più bella, quella che, quando senti una certa canzone o un certo profumo nell'aria, torna a bussare alla porta dei ricordi. Bene, Arci, e anche questo lunedì hai avuto ragione, è proprio così.

Mi sono preso una cotta formidabile fra fuochi e chitarre in riva al mare e dentro un sacco a pelo, perché tutti, una volta nella vita, abbiamo il diritto di credere che le canzoni dell'estate siano state scritte apposta per noi. Massimo Gramellini.

E poi l'abbiamo detto in apertura di questo bel lunedì notte in vostra compagnia, siete stati molto presenti e molto generosi questa sera allo 076 321 1113 a parlare delle estati della vostra vita. Abbiamo parlato dell'estate come tema e non come argomento, perché effettivamente c'è una differenza. L'estate come argomento, l'argomento è una cosa di cui si parla, e cioè di cui si parla per esempio le vacanze, il caldo, il mare, Ferragosto, le mete turistiche, i tormentoni estivi, sono tutti argomenti legati all'estate, ma spesso restano in superficie, nel senso che ci scambiamo informazioni, opinioni, aneddoti. L'estate come tema invece è una domanda umana un po' più profonda. L'estate diventa una lente attraverso cui guardiamo qualcosa di universale. Per esempio, perché alcune estati non le dimentichiamo mai? Come quella del 2003, nel mio caso. Esistono luoghi che ci aiutano a ritrovare noi stessi? Perché d'estate il tempo sembra diverso? Che cosa resta di noi nelle estati passate? O come mai la nostalgia profuma spesso d'estate? A quel punto non stiamo più parlando di una stagione, stiamo parlando di memoria, di identità, del tempo, stiamo parlando della felicità o anche della nostalgia, delle perdite. Se io dovessi chiedervi dove andate in vacanza quest'anno o dove siete andati in vacanza quest'anno, tratto un argomento. Se chiedo qual è l'estate che vi portate ancora dentro, affronteremo un tema. La differenza è enorme. Alla prima domanda rispondo: vado in Sardegna, come direbbe Barbara, o vado in Spagna, come direi io. Alla seconda rispondo: l'estate dei miei 20 anni, quando ho incontrato una persona che ha cambiato la mia vita, per esempio. La prima produce informazioni, la seconda produce storie.

Nessuno che dice se sbagli sei fuori. È veramente bello il testo di questo brano dello Stato Sociale. Vivere per lavorare o lavorare per vivere? Questo è un argomento che potremmo trattare a lunedì notte. Vi ci vedo bene a commentarlo. E comunque siete stati fantastici anche con l'estate. È bellissima questa puntata sull'estate, ci dice Patrick. A me dell'estate piace il profumo della terra scaldata dai raggi del sole, quando si bagna in un bel temporale improvviso. Mi piacciono i lampi e i tuoni che lo annunciano, e poi la frutta come le ciliegie, la frutta fresca, i pomodori, i sapori che ti danno davvero l'estate. Però da un certo punto di vista anche le serate lunghe con i tramonti infiniti, un'alba che annuncia una lunghissima calda estate. In estate manca la routine e poi arriva settembre, ci fa sentire comunque ancora più vivi. E allora io vi dico una bellissima fine di serata a voi, un abbraccio e un caro saluto Patrick. Grazie Patrick a te per questo messaggio. Belle, la frutta estiva che cos'è? E poi prendersi il tempo per leggere, ritrovare il tempo, rallentare, ascoltarsi, come ci ha detto Barbara Martelli all'inizio di questa bella serata, ascoltare davvero il tempo e quello che ha da dirci l'estate. In un'estate torrida nel sud Italia, un bambino, una scoperta sconvolgente. C'è tutto, eh? L'estate dell'infanzia, il segreto, il mistero e la fine dell'innocenza. Questo libro che vorrei ricordarvi questa sera, che è di qualche anno fa, io l'ho letto diversi anni fa, e Io non ho paura, di Nicolò Ammaniti, parla dell'amicizia fra due ragazzi della stessa età. L'amicizia si svolge ad Acqua Traverse, paesino dell'Italia meridionale, nell'estate più calda del secolo. Sei bambini sulle loro biciclette si avventurano nella campagna. In mezzo a quel mare di spighe però c'è un segreto pauroso, un segreto che cambierà per sempre la vita di Michele Amitrano, il protagonista del racconto. Michele ha 9 anni e un giorno, mentre gioca con i suoi amici, scopre che presso una casa abbandonata è tenuto prigioniero in una buca un bambino della sua età, di nome Filippo. Michele comincia ad andare da Filippo tutti i giorni, gli porta da bere e da mangiare, i due fanno amicizia, ma durante una visita a Filippo, tradito dall'amico Salvatore al quale aveva confidato il segreto, Michele viene scoperto e gli viene impedito di rivedere il ragazzo. Michele capisce che Filippo è stato rapito e che tra i suoi rapitori c'è anche il padre, ma continua a non capire il perché del suo rapimento. Filippo viene trasferito in un altro nascondiglio, ma Michele continua a non arrendersi. Fa di tutto per restituirgli la libertà, perché in fondo lui non ha paura, perché i mostri non esistono. Glielo aveva detto lo stesso papà un tempo: si deve avere paura solo degli uomini e non dei mostri, perché questi mostri esistono. Non esistono, sono solo frutto della tua mente. È quasi il romanzo perfetto per una puntata sulle estate che cambiano la vita. Questo è davvero un romanzo che, se non avete ancora letto, vale la pena recuperare. Ne condivido un estratto. Un pomeriggio, dopo mangiato, mi sono messo sul letto a leggere. La luce premeva contro gli scuri e filtrava nella stanza bollente. Avevo i grilli nelle orecchie. Mi sono addormentato con il giornaletto di tira e molla in mano. Ho segnato che era notte, ma io ci vedevo lo stesso. Le colline si muovevano nel buio, si spostavano lente come tartarughe sotto un tappeto. Poi tutte insieme spalancavano gli occhi, buchi rossi che si aprivano nel grano e si sollevavano sicure di non essere viste, e diventavano dei giganti fatti di terra e coperti di spighe che avanzavano ondeggiando sui campi e mi venivano addosso e mi seppellivano. Mi sono risvegliato in un bagno di sudore, sono andato al frigo a prendere l'acqua, vedevo i giganti, sono uscito e ho preso la scassona. Ero davanti al sentiero che portava alla casa abbandonata. La collina era lì, fosca, velata dal caldo. Mi sembrava di scorgere due occhi neri, delle pieghe del terreno, macchie di luce, proprio sotto la cima. Il sole aveva cominciato a scendere e smorzarsi. L'ombra della collina copriva lentamente la pianura. Potevo salire, ma la voce di papà mi tratteneva. Ascoltami bene, se torni lì lo uccidono, lo hanno giurato. Io non ho paura, di Nicolò Ammaniti.

L'estate torna ogni anno, eppure non tutte le estati restano. Alcune passano come pagine sfogliate in fretta, altre rimangono con noi per sempre. Non ricordiamo soltanto dove eravamo, ricordiamo anche chi eravamo. Una spiaggia, una strada, una canzone, una persona, un tramonto. E all'improvviso un'intera stagione torna a vivere dentro di noi. Ci sono estati che finiscono sul calendario e altre che non finiscono mai. E io, grazie a voi e a lunedì notte, ricorderò, penso proprio per sempre, l'estate del 26, del 2026, passata anche in gran parte con voi a lunedì notte. E quindi, se lo vorrete, ci ritroveremo anche lunedì prossimo, sempre qui su Rete 1. Io sono Carla Norgauer e ricordate che vi voglio bene. Vi abbraccio. Buonanotte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Greta Giesing scioglie le riserve e annuncia la volontà di candidarsi per un posto nel Consiglio di Stato ticinese. La Verde quindi con molta probabilità sarà sulla lista rosso-verde per le elezioni cantonali al fianco dell'uscente consigliera di Stato socialista Marina Carobbio. Una persona indagata per omicidio colposo in seguito all'incidente avvenuto sabato nella regione di Pontresina, dove una 73enne è morta e altre 12 persone sono rimaste ferite per l'uscita di strada di alcune carrozze trainate da cavalli. Il processo di pace nella striscia di Gaza prosegue con le discussioni indirette tra Israele, emissari della Casa Bianca e Hamas. Discussioni riprese nelle scorse ore, definite dal premier israeliano, costruttive. E per lo sport, calcio in primo piano. La FIFA licenzia il direttore operativo Lamour, aveva criticato Infantino. Si accendono i motori, i riflettori in vista delle prossime elezioni per il Consiglio di Stato ticinese. Bene, Greta Giesing ha sciolto le riserve, ha annunciato la volontà di candidarsi per il governo. La consigliera nazionale capogruppo dei Verdi ha confermato la sua disponibilità ai nostri microfoni. Il prossimo aprile quindi figurerà molto probabilmente sulla lista che unisce Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo. Una discesa in campo che di fatto innesca una sorta di derby interno alla sinistra tra Greta Giesing e la consigliera di Stato uscente, ovvero la socialista Marina Carobbio Guscetti. Una decisione, quella di Giesing, che sembra oltretutto confermare una tendenza della politica ticinese e dei suoi partiti, ovvero pescare a Berna e dunque dalla politica federale i nomi forti per le elezioni cantonali. Il servizio è di Gian Robiani.
2: Il Ticino ha fortemente bisogno di un cambiamento, io sono pronta adesso ad assumermi la mia responsabilità e dare il mio contributo per rimettere il Ticino in movimento.
3: Greta Giesing scende in campo e in caso di elezione a Bellinzona la consigliera nazionale si dice pronta a lasciare Berna.
2: Le due cariche sono incompatibili.
3: Sembra un trend della politica ticinese, si pensa che anche il consigliere nazionale Alex Farinelli per il PLR ha già annunciato di essere disposto a fare la stessa cosa. Mentre il consigliere nazionale Piero Marchesi, dell'UDC, lascerà Berna già in autunno per entrare in governo a Bellinzona come subentrante del dimissionario Claudio Zali. E altri nomi nelle prossime settimane potrebbero ancora allargare il quadro. Ma torniamo a Greta Giesing, intervistata dai colleghi del quotidiano. Giesing è stata recentemente nominata capogruppo dei Verdi al Consiglio nazionale. Significa che la sua candidatura per il governo ticinese è in realtà una comparsata o poco più?
2: No, assolutamente no. In politica non tutto si può prevedere. Al momento in Ticino c'è una situazione politica che dà degli spazi, delle opportunità.
3: Spazi e opportunità. Ma per la lista PS, Verdi e MPS è difficile immaginare il raddoppio in governo. Significa che Greta Giesing correrà contro Marina Carobbio Guscetti.
2: Io non credo che il raddoppio sia impossibile. La mia candidatura è di sostegno all'area progressista perché questa possa crescere, perché possa portare le proprie ricette che sono diverse da quelle della maggioranza che ha portato il Ticino qua dove è oggi con tutti i problemi che ben conosciamo, e questo passa naturalmente anche attraverso una discussione seria su quelli che sono i contenuti piuttosto che le persone.
1: E sempre per la cronaca regionale, una 64enne domiciliata nel Canton Zurigo è morta nel pomeriggio, annegata in una piscina all'interno di una residenza di vacanza a Magliaso. Ne dà notizia la polizia ticinese, stando alla quale l'allarme è scattato verso le 15, vano il soccorso prestato da alcuni bagnanti e dai sanitari. Ci sono importanti sviluppi nell'inchiesta sulla morte di una donna nell'incidente con una carrozza trainata da cavalli. Incidente avvenuto sabato pomeriggio in Alta Engadina. Ebbene, una persona risulta infatti indagata. Ce ne parla il nostro corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
4: Omicidio colposo è questa l'ipotesi di reato formulata dalla procura retica. Nel procedimento appena aperto, per il momento vi è una sola persona sotto inchiesta, per la quale fa evidentemente stato il principio della presunzione di innocenza. Anche se il Ministero Pubblico non ha voluto confermare, potrebbe trattarsi del cocchiere che sabato pomeriggio teneva le briglie della carrozza trainata da 3 cavalli. Il convoglio si componeva inoltre di 2 rimorchi sui quali viaggiava una comitiva di una ventina di turisti in visita in Varrosecchia, nei pressi di Pontresina. Poco dopo le 15, forse a causa di problemi al sistema di frenata, il cocchiere avrebbe tentato una manovra di emergenza su un tratto in leggera discesa. Uno dei cavalli è però caduto e il convoglio è uscito di strada. La carrozza è andata a schiantarsi contro una pianta, sbalzando dai loro posti alcuni passeggeri. L'impatto ha causato la morte di una 73enne svizzera e il ferimento di 12 persone.
1: Jared Kushner, l'emissario dell'amministrazione Trump in Medio Oriente, ha incontrato il primo ministro israeliano Netanyahu a Gerusalemme. Il giorno prima aveva invece discusso con il leader di Hamas al Cairo. L'obiettivo statunitense è quello di promuovere i negoziati per attuare la seconda fase del piano di pace americano nella striscia. Gli ultimi aggiornamenti con Michele Giorgio, nostro collaboratore dalla regione.
5: È durato circa 3 ore l'incontro a Gerusalemme tra il premier israeliano Netanyahu e Jared Kushner, inviato appunto di Trump per il dossier di Gaza, che è arrivato in Israele dopo rari colloqui avuti ieri al Cairo con il leader di Hamas, Khalil al-Haya. L'obiettivo americano era di sbloccare i nodi del disarmo di Hamas e del futuro assetto politico e di sicurezza della striscia. Le distanze, ad onor del vero, restano profonde. Netanyahu, che aveva respinto la proposta in 15 punti formulata dal Consiglio per la pace, anche oggi ha insistito molto sul disarmo completo di Hamas prima di qualsiasi ritiro israeliano da Gaza. Però il Jerusalem Post riferisce che Stati Uniti e Israele avrebbero raggiunto un'intesa su un primo punto operativo, cioè le armi che saranno consegnate da Hamas verrebbero trasferite non più al Comitato Tecnico Palestinese, che governerà Gaza civilmente, ma a forze americane per essere distrutte. Secondo un altro giornale, Haaretz, Netanyahu e Kushner avrebbero anche concordato che Israele possa per ora continuare a condurre attacchi mirati nella striscia. Sarebbero stati creati inoltre 2 gruppi di lavoro, uno sul disarmo appunto e la smilitarizzazione, l'altro su acqua e vari servizi che riguardano la popolazione civile di Gaza. Netanyahu alla fine ha definito i colloqui profondi e costruttivi.
1: E la crisi medio orientale, alimentata anche dall'incertezza e dal conflitto risolto tra Stati Uniti e Iran per il controllo del canale di Hormuz, ha fatto registrare un nuovo rialzo nelle contrattazioni del petrolio, con il WTI in crescita di quasi il 3% a oltre $84 e il Brent in aumento del 2,85% a oltre $91. Un tribunale russo ha condannato a 11 anni di reclusione il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione, Yabloko. Perché? Perché è ritenuto colpevole di aver screditato e diffuso notizie definite false sull'esercito russo e criticato la guerra in Ucraina. Secondo i media locali, Lev Schlossberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. Sempre nelle scorse ore la Corte Suprema russa ha pure confermato l'esclusione del partito dalle prossime elezioni parlamentari, partito che ha annunciato comunque un nuovo appello. Spazio ora alle notizie sportive con Giordano De Lucia.
6: Audrey Verrò e Kelly Hodgkinson, le due grandi protagoniste degli 800 metri femminili di questa stagione, si ritroveranno faccia a faccia il 27 agosto al Weltklasse di Zurigo, un duello che si preannuncia spettacolare e che promette anche l'attacco al primato del mondo di Jarmila Kratochvilova, uno dei più longevi dell'atletica che resiste da ben 43 anni con il tempo di 1:53:28. Pochi giorni fa la friburghese, lo ricordiamo, si è imposta ai campionati europei di Birmingham proprio in casa della rivale britannica. Ora Hodgkinson, campionessa olimpica, è a caccia di una rivincita prima di Zurigo, però le due si ritroveranno già venerdì ad Atletissima, il meeting di Losanna. Nel tennis, Carlos Alcaraz è tornato ad allenarsi, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso. Lo spagnolo, che ha già saltato i tornei di Parigi e Wimbledon, sembra così dare qualche speranza ai suoi tifosi in vista degli US Open, anche se le riserve sulla sua partecipazione a Flushing Meadows non sono ancora state sciolte. Stesso scenario per il suo grande antagonista Jannik Sinner, alle prese con un problema al ginocchio destro. Sinner, che ha ammesso, sarà a New York solo se al 100% della sua forma. Infine la vicenda Infantino. Kevin Lamour, il direttore operativo della FIFA, che aveva criticato pubblicamente il piano del suo presidente di privatizzare parte dei mondiali di calcio, è stato licenziato. Il dirigente francese si era detto fortemente contrario

invece ultimi rovesci locali e passaggio a tempo in prevalenza soleggiato. Guardando oltre fino a sabato, in tutto il paese mercoledì, in prevalenza soleggiato con aumento della nuvolosità e in serata possibili precipitazioni locali. Da giovedì nuvoloso con rovesci temporali localmente anche forti. Sabato probabilmente in parte soleggiato con possibili rovesci isolati. Attenzione, ricordiamo che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.

umane, amore e fantasia, per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente, per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

0: Luna, in studio Roberto Ortelli. Il processo di pace nella striscia di Gaza prosegue con le discussioni tra Israele, emissari della Casa Bianca e Hamas. Discussioni che sono riprese nelle scorse ore e che sono anche di tipo indiretto, sono state definite dal premier israeliano costruttive, senza fornire ulteriori dettagli. Dal canto suo, l'inviato statunitense Jared Kushner si è detto ottimista per possibili progressi nei prossimi 30 giorni. Il genero del presidente Trump che ha parlato anche di dialogo cordiale con Hamas. Sul tavolo figurano diversi temi, tra i quali la fine delle ostilità, il disarmo del movimento islamista e la presenza dell'esercito israeliano nei territori palestinesi. In Russia, il tribunale ha condannato a 11 anni di reclusione il vicepresidente del partito liberale di opposizione Yablaka perché ritenuto colpevole di aver screditato e diffuso notizie definite false sull'esercito russo e criticato la guerra in Ucraina. Secondo i media locali, Liev Schlossberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. E sempre nelle scorse ore la Corte Suprema russa ha confermato anche l'esclusione del partito dalle prossime elezioni parlamentari, partito che ha annunciato un nuovo appello. È salito a una settantina il numero dei morti, oltre 200 quello dei feriti provocati dal violento sisma che sabato ha interessato soprattutto l'isola indonesiana di Flores. Un bilancio provvisorio visto l'importante numero dei dispersi, quasi 13.000. La cronaca regionale, una 64enne domiciliata nel Canton Zurigo, è morta nel pomeriggio di ieri, annegata in una piscina all'interno di una residenza di vacanza a Magliaso. Ne ha dato notizia la polizia ticinese, secondo la quale l'allarme è scattato verso le 15. Vano il soccorso prestato da alcuni bagnanti e dai sanitari. Greta Ghisin intende candidarsi al Consiglio di Stato ticinese. La consigliera nazionale, capogruppo dei Verdi, ha confermato la sua disponibilità ai nostri microfoni. Il prossimo aprile figurerà molto probabilmente sulla lista che unisce Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo. Una candidatura che innescherà probabilmente una corsa interna alla sinistra tra la stessa Ghisin e la consigliera di Stato uscente, la socialista Marina Carobbio Guscetti. Sport e calcio, la FIFA ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour, che aveva criticato il piano del presidente della Federazione Internazionale di Calcio Gianni Infantino di privatizzare parte dell'organizzazione dei mondiali, progetto poi abbandonato anche per la levata di scudi giunta dal mondo del calcio. Infine le previsioni per oggi, martedì 18 agosto, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo soleggiato con possibili velature ad alta quota. A nord gli ultimi rovesci locali e poi passaggio a tempo in prevalenza soleggiato.
1: Rete 1.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: Basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Sono le due in studio Roberto Ortelli. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato statunitense Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano per Gaza. Secondo una fonte politica dell'emittente israeliana Canale 12, molto bene informata sull'incontro, le parti hanno concordato che non verrà effettuata alcuna ricostruzione a Gaza senza il completo disarmo di Hamas, che deve consegnare tutte le armi, leggere e pesanti, affinché vengano distrutte dalla Forza Internazionale di Stabilizzazione. E secondo una fonte del Board of Peace, che ha parlato con un'altra testata giornalistica, Inet, c'è accordo sulla completa smissione